0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Caccia reale e temporale dal quarto atto dell'opera Les Troyens. Royal Philharmonic Orchestra diretta da Kurt Herbert Adler. Vienna, 2 aprile 1905, San Francisco, 9 febbraio 1988.
1: Ludwig van Beethoven, 32 variazioni in do minore sopra un tema originale per pianoforte. Pianista Vladimir Horowitz.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 32 variazioni in do minore sopra un tema originale. Pianista Vladimir Horowitz. Carl Friedrich Abel. Brani per viola da gamba. Adagio, postludio. Friederike Heumann, viola da gamba.

Di Carl Friedrich Abel avete ascoltato Adagio, Postludio. Friederike Heumann, viola da gamba. Domenico Auletta, concerto in do maggiore per clavicembalo e archi. Allegro, andantino, allegro. Clavicembalista Enrico Baiano. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

Di Domenica Oletta avete ascoltato Concerto in Do maggiore per clavicembalo e archi. Clavicembalista Enrico Baiano. Cappella della Pietà de Turchini diretta da Antonio Florio.

Frédéric Chopin, Due notturni, opera 48, numero 1 in do minore, numero 2 in re bemolle maggiore. Pianista François Chaplin.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Due notturni, opera 48. Ha eseguito il pianista François Chaplin.
1: Max Bruch, quartetto numero 2 in Mi maggiore per archi, opera 10. Allegro maestoso, un poco più vivo, andante quasi adagio, vivace ma non troppo, finale vivace. Quartetto Accademica, Mariana Sirbu e Ruxandra Kolan, violini. Constantin Zanidake, viola. Miaj Dancila, violoncello.

0: Di Max Bruch avete ascoltato Quartetto numero 2 in Mi maggiore per archi, opera 10. Quartetto Accademica, Mariana Sirbu e Ruxandra Kolan, violini. Konstantin Zanidake, viola. Mihai Dancila, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro e andato.

Dante K533 e Rondò K494. Allegro in Fa maggiore, andante in Si bemolle maggiore, Rondò in Fa maggiore. Forte piano, Paul Badura Skoda.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Allegro e andante K533 e Rondò K494. Fortepiano Paul Badura Skoda.
1: François Couperin. Sei brani. Allemand le Guste, Premier Courant, Second Courant, Sarabin la Majestèse, Gavotte, Gigue la Milordine, Chaconne en Rondeau la Favorite. Originale per cembalo. Andrew Lawrence King, arpa barocca.

Di François Couperin avete ascoltato Allemand l'Auguste, Premier Courant, Second Courant, Sarabande la Majestueuse, Gavotte, Gigue la Milordine, Chaconne en Rondeau la Favorite. Originale per cembalo. Andrew Lawrence King, arpa barocca.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Leila Josefovic. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Violinista Leila Josefovitz. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner. Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò allegro scherzando. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.
1: Peter Maxwell Davis. Sinfonia numero 3. Lento, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro moderato, allegro, allegro alla breve. Allegro. Allegro vivace, scorrevole e bisbigliando. Lento, adagio flessibile. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Peter Maxwell Davis.

Inventiamo dei numeri, quasi 1, quasi 2, quasi 3, quasi 4, quasi 5, quasi 6, oppure uno stramilione di biliardoni, un ottone di millantoni, un meravigliardo e un meraviglione. E dunque, buongiorno, eccoli i numeri, 6, 2 minuti, 22 secondi e questa qui comincia. Arturo Staltri al microfono, buongiorno a tutti, il programma curato da Federico Vizzaccaro, oggi è con noi Federico Capitoni per le scelte musicali alla regia e Simone D'Arrigo alla console, il telefono, eccoli altri numeri, 335-5634-296, li usiamo in maniera così disinvolta i numeri, ma hanno una storia veramente magica, misteriosa, lontanissima nel tempo, e ce ne parla Alessandro Magrini nel suo libro Nel segno di Thoth, la meravigliosa avventura dei numeri dall'antichità all'età moderna. Esce per Ponte alle Grazie. Magrini ha studiato filologia classica ed egittologia presso la Sapienza di Roma, dove ha tenuto interventi sull'insegnamento del latino e l'utilizzo dell'informatica come strumento per la scrittura e catalogazione dei testi in geroglifico. Non ha mai smesso di coltivare la sua passione per le lingue del mondo antico. Ha già scritto anche Il dono di Cadmo, dedicato invece all'alfabeto. E oggi, appunto, noi parliamo di numeri grazie a questo libro, che si apre subito con una frase importante di Socrate. Ho sentito raccontare che a Naucrati in Egitto c'è uno degli antichi dei di lì, al quale è sacro l'uccello che chiamano Ibis, il dio che porta il nome di Thoth. Fu lui a inventare il numero e il calcolo, la geometria e l'astronomia e i giochi con le pedine, con i dadi e infine le lettere per scrivere. Dunque, da qui, dagli antichi egizi, ecco che Magrini ci porta attraverso il tempo, i numeri arabi, i numeri indiani, l'Egitto, le scuole di abaco medievali, c'erano i chiodini, c'erano le calcolatrici, le prime calcolatrici fino all'anno 1000, quando si percorrevano le strade che andavano dalla valle dell'Indo al Marocco, e poi così attraverso il tempo e lo spazio, ecco aneddoti di curiosità e soprattutto una chiarezza espositiva e questa grande passione che traspare da questo libro di Alessandro Magrini. Dunque Egitto, Egitto, e ecco subito Akhenaten, il faraone, che pensò ad un culto diverso, non più politeistico, ma il culto enoteistico, ovvero un unico dio, il dio Aton, dal quale poi provenivano le altre divinità, questo culto che poi in realtà non venne mantenuto dopo la sua morte. Philip Glass, grande artista americano, nel 1983 ne scrive un'opera molto importante, complessa, che ne racconta le vicissitudini, e noi vi proponiamo subito in apertura una danza, questa Dance, con Dennis Russell Davis e l'orchestra di Stato di Stoccarda.

Philip Glass, la danza dalla sua opera Akhenaten con Dennis Russell Davis e l'orchestra dell'opera di Stoccarda per aprire questa puntata dedicata ai numeri grazie al libro di Alessandro Magrini Nel segno di Thoth, la meravigliosa avventura dei numeri dall'antichità all'età moderna. Dunque Thoth, scriba e patrono di una città che aveva il nome di una cifra. Thoth era ritenuto appunto l'inventore della scrittura e del numero. Del numero e conseguentemente di tutto quello che il numero comporta o consente. Fare calcoli in generale, misurare le distanze e le partizioni della Terra, quindi la geometria, calcolare i movimenti ricorrenti degli astri in cielo, ecco l'astronomia, ma anche utilizzare pedine e dadi, ossia giocare a giochi in cui serve il conteggio e il calcolo aritmetico. Come leggiamo, Thoth aveva inventato ciò che serviva a misurare lo spazio e il tempo, a misurarsi attraverso il gioco, a comunicare tutto quanto per iscritto, così che queste abilità non si perdessero come parole dette al vento, ma rimanessero incise e fissate su un supporto per sempre. Quando Thoth illustrò le sue scoperte al faraone, racconta ancora Socrate, il re si mostrò perplesso sulla reale utilità di fissare il sapere per iscritto, perché gli utilizzatori della scrittura avrebbero presto cominciato a perdere l'uso della memoria e leggendo invece che sperimentando in prima persona avrebbero acquisito la presunzione di sapere piuttosto che diventare davvero saggi. Questa è una ottima, diciamo, riflessione. Visto ciò che accadde in seguito, però, continua Magrini, le perplessità mostrate dal faraone dovettero essere fugate. Le invenzioni di Thoth ebbero tutte grandissima fortuna e il dio continuò a essere venerato nei secoli a venire. I greci lo identificarono con Hermes, il quale, oltre a essere il messaggero degli dei, come in Egitto ne era lo scriba, era anche il patrono dei mercanti, per i quali, al fine di condurre in porto buoni affari, era ed è indispensabile saper comunicare, far di conto e, in quanto viaggiatori per eccellenza, orientarsi nello spazio e nel tempo attraverso la misurazione delle distanze e l'osservazione del moto degli astri. Hermes è noto a noi come Mercurio per via del nome che gli diedero poi i Romani. Raffigurato con le ali ai piedi, Hermes Mercurius era il più veloce degli dei e tra gli astri il più rapido nei movimenti in cielo. Mobilità che ha dato il suo nome anche all'argento vivo, fino a non molto tempo fa usato nei termometri per il rilevamento della temperatura corporea. Insomma, Thoth, comunque, come diceva Ghini, era molto più abile e sapiente dell'Hermes dei greci. E di questo poi si parla attraverso Alessandro il Grande, eccetera, eccetera, in un capitolo proprio che si chiama Il dono di Thoth, che è un po', diciamo, apre la storia, la affascinante storia dei numeri, che prosegue per quanto riguarda il nostro percorso musicale attraverso Schumann, che nel 1845, Schumann adorava Bach, era quasi ossessionato dal contrappunto bachiano, infatti scrive queste sei fughe proprio basate sul nome di Bach, sulle lettere B, A, C, H, che corrispondono in tedesco al Si bemolle, La, Do e Si naturale. E questo ovviamente Schumann poi lo fonde, lo incorpora allo stile romantico. Ma tutto questo, che è composto per organo o per pianoforte a pedali, in realtà ha questo spirito profondamente sinfonico, molto molto ampio. Sono, dicevo appunto, queste sei fughe molto diverse. La prima e la seconda sono praticamente un po' il primo movimento sinfonico. La terza e la quarta sono quelle più complesse dal punto di vista del contrappunto. La quinta e la sesta sono un po' l'apoteosi, una brillante conclusione dei momenti precedenti. Noi ci fermiamo sulla fuga iniziale di questa opera 60 di Schumann, siamo in Si bemolle maggiore, abbiamo in questo caso un'esecuzione all'organo da Tom Winpenny.

E questo è lo stupore schumanniano nella prima fuga ispirata al nome di Bach dall'opera 60, mi bemolle, anzi si bemolle maggiore in questo caso, all'organo Tom Winpenny, dunque matematica, dunque numeri, Alessandro Magrini e il suo Nel segno di Thoth che esce per Ponte alle Grazie, in cui si racconta appunto del dono di Thoth, i numeri ma anche l'alfabeto, e attraverso il libro si parla anche, esempio, delle prime calcolatrici, così possiamo definirle, esempio questo abaco attico, che, di cui è riportata anche una immagine, e probabilmente era uso di qualche banchiere greco, che se ne serviva, come leggiamo, per contare somme di denaro, un'epoca forse anteriore all'arcontato di Euclide, quindi 402 a.C., ed è il più antico che si conosca, e sarebbe, dice, molto interessante, dice Magrini, metterlo a confronto, esempio, con gli abachi romani. Dunque, praticamente viene in qualche modo intuito da Welcher, Marcus Welcher, banchiere antico tedesco di Augusta nel 1600, che appunto era molto interessato a questi studi classici, ne fa una lettera con allegato il disegno, questo piccolo abaco romano di bronzo che gli era capitato tra le mani e che in seguito andò perso, non si sa come. Lui intuisce immediatamente il funzionamento complesso dello strumento. Essendo delle dimensioni di una decina di centimetri per lato, poteva essere agevolmente tenuto in una sola mano e in pochi mesi riesce a chiarirsi anche alcuni particolari che al momento del ritrovamento gli sfuggivano. Un anno dopo pubblica in appendice alla sua opera monumentale sulle antichità e la storia di Augusta lo stesso disegno, la descrizione completa del meccanismo, che furono poi ripresi e divulgati da diversi umanisti. E lui scrive: sulla superficie si aprono a intervalli regolari 19 fessure oblunghe che chiameremo alloggiamenti. Di questi, gli 8 superiori hanno ciascuno una sorta di chiodino scorrevole, dotato su entrambe le estremità di una testa sporgente in modo che non possa uscire dall'alloggiamento. Di quelli inferiori, 7 alloggiamenti hanno ciascuno 4 di tali chiodini e l'ottavo ne ha 5. E da qui, insomma, poi prosegue per far notare come si possano eseguire calcoli anche complessi attraverso questo rudimentale calcolatore. E allora ecco la musica di Béla Bartók, la sua meravigliosa musica per archi, arpa, celesta e percussione, uno dei capolavori del Novecento, secondo il sottoscritto, del 1936, in cui Bartók si ispira alla sezione aurea, cioè quella praticamente che considera quelle forme che naturalmente armoniose, e si basa anche sulla scala di Fibonacci. Fibonacci fu questo grande matematico del 1700, il quale stabilì che ogni numero, a partire dal terzo, è la somma dei precedenti. Proprio questo tipo di pensiero, anche scientifico, ispira Bartók in questa opera, che infatti proprio si muove attraverso questo pensiero, il pensiero di Fibonacci, la sezione aurea. E quindi tutte quelle che sono un po' le dimensioni, le strutture minime ma anche gigantesche di tutta l'opera si ispirano a questo principio matematico che regola rigorosamente i tempi, le entrate dei temi, l'organizzazione anche armonica. Noi ci fermiamo sul terzo momento da questa importante opera bartokiana che venne poi proposta nel 37 con l'orchestra di Bâle sotto la direzione di Paul Sacher, che fu tra l'altro Paul Sacher il dedicatario di Bartók. Ascoltiamo in questo caso da James Levine con la Chicago Symphony Orchestra.

con l'orchestra di Bâle sotto la direzione di Paul Sacher, che fu tra l'altro Paul Sacher il dedicatario di Bartok. L'ascoltiamo in questo caso da James Levine con la Chicago Symphony Orchestra.

Bela Bartok, l'adagio della sua musica per archi, celesta e percussioni, con James Levine, la Chicago Symphony Orchestra, mentre mi fa notare un ascoltatore o ascoltatrice che pare, e sicuramente sarà così se me lo scrive, abbia detto che Fibonacci visse nel 700, in realtà visse nel 1200, quindi correggo subito questa inesattezza e vi ricordo il libro di oggi, Alessandro Magrini, Nel segno di Thot, in cui si parla anche dei numeri arabi. Noi chiamiamo i numeri oggi di uso comune in tutto il mondo numeri arabi. Quando però andiamo a vedere i numeri arabi così come sono realizzati nella scrittura araba, rimaniamo esterrefatti. I loro numeri arabi sono assai diversi dai nostri numeri arabi. Lui riporta una targa libanese con lo stesso numero scritto nella versione araba e in quella occidentale, e effettivamente sono molto diversi, una differenza, cioè almeno a prima vista, notevole, e racconta appunto di questa duplice sequenza e mostra da 1, da 0 a 9 come sono i caratteri realmente arabi di questi numeri che poi sono giunti a noi tramite anche la corrente indiana. E noi ci fermiamo ancora su numeri, su lettere legate alla musica, grazie a Ronald Stevenson, che è stato un musicista scozzese, il quale nel 1960 scrive questa bella passacaglia per pianoforte, pensando a Shostakovich, quindi ispirandosi proprio alle lettere di Dmitri Shostakovich, D-S-C-H. Tra l'altro ne farà omaggio del manoscritto proprio allo stesso Shostakovich nel 1963. Un'opera molto complessa che però prende spunto dalla passacaglia, ovvero appunto variazioni su un tema fisso, di solito con un basso ostinato, ma Stevenson lo allarga molto, quindi si muove attraverso una forma musicale estremamente libera. Ascoltiamola dunque questo valzer in forma di rondò, dalla appunto la passacaglia di Ronald Stevenson, con Igor Levit è al pianoforte.

Ronald Stevenson, questa passacaglia sulle lettere DSCH da Shostakovich, questa è la parte prima, questo valzer in forma di rondo affidata al pianoforte di Igor Levit. Vi ricordo dunque il libro di oggi di Alessandro Magrini nel segno di Thoth, La meravigliosa avventura dei numeri dall'antichità all'età moderna, un libro che esce per Ponte alle Grazie e ci racconta la storia dei numeri attraverso i secoli, partendo appunto dal dono di Thoth agli antichi egizi. E c'è un album del 2005 della grande Kate Bush, Ariel, questo doppio album che lei pubblicò diviso in due parti, Sea of Honey e Sky of Honey, in cui nella prima parte c'è anche questo pi greco, questo appunto, questo brano, questa canzone che racconta di un uomo che ha un'ossessione per i calcoli matematici e per il pi greco, un atto d'amore verso la matematica e verso quelli che sono i mondi paralleli che Kate Bush ha sempre saputo raccontare, anche spesso mondi di incubi e di fantasmi nei suoi dischi, uno veramente diverso dall'altro. Dunque noi vogliamo proprio salutarci oggi attraverso la voce e la musica di Kate Bush e questo pi greco dal suo album Ariel del 2005, ma prima vi ricordo che questo è Qui comincia, che siete stati in compagnia di Arturo Stalteri con Federico Capitoni oggi regia le scelte musicali, Simone D'Arrigo alla console, Federico Vizzacaro che cura il programma, che tra poco ci sarà il GR3, poi Radio 3 Mondo, che torneremo ancora insieme domattina alle 6 con un libro, questa volta un romanzo, un racconto molto particolare che commenteremo anche in questo caso musicalmente, ma intanto ecco Kate Bush con questo gioiello del 2005, questo Ariel, nella prima parte c'è questo singolare brano dal titolo Pi greco.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Nel Golfo Persico è stata un'altra notte di ostilità tra Stati Uniti e l'Iran. Tutti i particolari nel servizio.
4: È appena trascorsa la quarta notte di raid incrociati tra le forze di Washington e quelle di Teheran sul Golfo Persico. I Pasdaran affermano di aver colpito le basi militari americane in Giordania, Bahrain, Kuwait. Il comando centrale degli Stati Uniti ha continuato le incursioni contro le città costiere dell'Iran che ospitano scali petroliferi. La nuova ondata di attacchi contro Teheran è stata completata, dichiarano gli americani. Gli iraniani denunciano un morto a Mashhad. Hormuz resta allo stretto della discordia. Teheran ne rivendica la sovranità, lo dichiara chiuso alla navigazione. Per noi è più importante di decine di bombe atomiche, afferma Rasei, consigliere della guida suprema Mojtaba Khamenei. Washington ne smentisce la chiusura e in ogni caso non intende fare passi indietro. L'Iran non controllerà mai lo stretto, assicureremo la libertà di navigazione, dichiara. Intanto i negoziati sono in stallo, Teheran grida la violazione della clausola su Hormuz da parte degli americani e punta sull'Oman per trattare una gestione del traffico marittimo comune con l'Emirato. Claudia Stamerra, GR3.
5: Inaccettabili i nuovi attacchi dell'Iran al Qatar, così Mattarella nell'esprimere le condoglianze al Qatar per la morte a 74 anni dell'ex emiro Altani, padre dell'attuale emiro, al potere dal 1995 al 2013, storico alleato dell'Occidente, è stato uno dei principali artefici della modernità del suo paese, guidato in un periodo di rapida crescita economica. Nel 1996 favorì la nascita dell'emittente Al Jazeera, sempre al fianco di Gaza finanziò progetti infrastrutturali lungo la costa.
3: Petrolio in netto rialzo con un balzo del 3,5% dopo l'annuncio di Teheran della chiusura dello stretto di Hormuz. Il Brent è salito a $78,86 al barile, mentre il WTI è aumentato a $74,02. In rosso le borse asiatiche. In Giappone l'indice Nikkei perde 2 punti percentuali sulla stessa scia e i listini cinesi. In Corea del Sud il Kospi sprofonda del 7%.
5: In Ucraina Zelensky ordina un rimpasto di governo e sostituisce la premier Yulia Sviridrienko. Stiamo cambiando la nostra strategia politica e questo, dice, richiede un rinnovamento. A ciascun settore della politica estera, ha aggiunto, sarà assegnata una figura di solida esperienza. Fra le aree più importanti, ha sottolineato, gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Zelensky oggi, vigilia della festa nazionale francese, sarà a Parigi per una nuova riunione della coalizione dei volenterosi. Al tavolo i vertici europei e della NATO. Nella notte droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 morti e 5 feriti.
3: L'Italia invierà un sottosegretario al vertice di Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale di sinistra. Questo è il nome del summit convocato da Rubio per dar seguito alla politica di Trump contro gli Antifa. Insorgono le opposizioni, missione indecorosa, il governo ci ripensi, dice il PD. Diversi paesi che hanno declinato l'invito.
5: Caldo torrido, Europa in trappola, effetto del cambiamento climatico. In Francia annullati diversi eventi della festa nazionale, accorciata una tappa del Tour de France, un incendio nella foresta di Fontainebleau ha distrutto 800 ettari di bosco. Temperature intorno ai 40 gradi interessano circa 26 milioni di persone. Allerta rossa in 37 dipartimenti.
3: Ed è caldo a oltranza in Italia. Attivate misure straordinarie a Milano, presidi con area climatizzata. A Napoli scatta il piano per l'assistenza ai senza tetto. A Bologna potenziati gli spazi pubblici protetti. A Bari l'invito a bar e negozi a offrire acqua gratuitamente.
5: Dal 16 luglio obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici privati, 1 milione gli utenti interessati.
6: Assicurazione, casco e targhino sono le regole per i monopattini per garantire la sicurezza stradale. Giovedì prossimo entra in vigore l'ultima delle norme stabilite dal codice della strada. Dal 16 luglio non si potrà circolare senza aver stipulato una polizza. Il costo si aggirerà tra i 50 e i 100 euro l'anno per circa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing hanno invece l'assicurazione inclusa nel costo del servizio. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Per chi non si adegua, le multe vanno da 100 a 400 euro. Il codice della strada prevede già la guida per il monopattino con il casco, ormai da 2 anni per tutti, e il targhino in via di consegna. Per ora, per guidare il mezzo, sempre solo sulle strade urbane, basta avere la certificazione di averlo richiesto. Paola Bonanni, GR3.
3: Sport, tennis, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, l'azzurro vince il torneo per la seconda volta di fila battendo il tedesco Zverev in 4 set con 3 ore e 46 minuti di gioco combattutissimi per il tenista numero 1 al mondo. Si tratta anche del quinto slam conquistato in carriera. Grazie campione, scrive sui social Giorgia Meloni. Ascoltiamo Sinner.
0: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi. Veramente pochi giorni liberi, onestamente. È stato veramente dura.
3: Prossimo giornale radio alle 8.45. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Una straordinaria masterclass del maestro Riccardo Muti. Oltre 3.000 cantori danno voce alle pagine più celebri di Giuseppe Verdi. Cantare Amantis Est, ogni giovedì in seconda serata, Rai 5.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove un incidente sta provocando 4 km di code tra Montecchio e Montebello in direzione di Milano. Sempre in A4 nel tratto Milano-Brescia, traffico intenso e code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Rallentamenti anche in A10, Genova-Ventimiglia, traffico intenso tra Genova-Aeroporto e l'allacciamento con l'A7 in direzione di Genova. Ci spostiamo nella capitale, dove sulla diramazione di Roma Sud si registra un chilometro di code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Ancora sul fronte romano code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine in autosole sul tratto Roma-Napoli traffico intenso tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

Rai Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di lunedì 13 luglio. Un saluto a chi ci ascolta in diretta, a chi lo fa su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulia De Luca in redazione, Daria Corrias in regia, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. I pense tous les jours, chaque seconde, ci penso tutti i giorni, ogni secondo, questo titolo tra virgolette lo troviamo sulla prima pagina del quotidiano francese Libération di oggi, dove c'è la foto di una ragazza con le mani sul volto e siamo a 10 anni dopo l'attentato di Nizza, ricorderete il 14 luglio del 2016 sulla Promenade des Anglais, un camion travolse la folla che festeggiava il 14 luglio, festa nazionale francese, 86 morti, 458 feriti. Ebbene, 10 anni dopo quella strage, Libération non dimentica e si chiede come stanno crescendo i bambini vittima di un attentato. Libération ha raccolto le testimonianze di tre ragazze che erano adolescenti quando l'attacco del 14 luglio del 2016 sulla Promenade des Anglais ha sconvolto la loro vita e quella di migliaia di altri minori, e insomma mi sembrava giusto ricordare questo avvenimento e anche questa chiave scelta da Libération per ricordare questa strage. E vediamo adesso le notizie della notte che arrivano soprattutto dalla Thailandia e poi dalla Francia. In Thailandia c'è stata una strage all'interno di un locale a Bangkok. Andiamo sul sito della BBC, ma la riporta la notizia naturalmente in evidenza in apertura anche sul Bangkok Post. Almeno 27 persone hanno perso la vita in un incendio che ha devastato un bar a Bangkok, secondo quanto dichiarato dal primo ministro thailandese, una tragedia che riporta alla memoria quanto accaduto a Krabi Montana della notte dello scorso Capodanno. Ci sono anche diversi feriti. Bangkok Post parla di almeno 63 persone trasportate in ospedale, di cui 22 in stato critico. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco dopo la mezzanotte di lunedì, hanno trovato i clienti che fuggivano attraverso la porta d'ingresso del locale avvolta dalle fiamme. E un video pubblicato sul social X mostra le fiamme che divampano dal bar mentre le persone corrono fuori, alcune urlando, altre cadendo a terra, e almeno 2 persone sembrano essere avvolte dalle fiamme. Il primo ministro della Thailandia, Anutin Chanvirakul, ha dichiarato ai media presenti sul posto che sono stati recuperati 27 corpi, mentre appunto altre persone sono state trasportate in ospedale. La causa dell'incendio è ancora oggetto di indagine, ha aggiunto. E mentre invece sulla stampa francese ci sono oggi grandi fotografie che riguardano gli incendi che sono divampati nella giornata di ieri e nella notte a sud di Parigi. In particolare colpisce la notizia delle fiamme nella foresta di Fontainebleau, sulle parisiene, anche sul quotidiano Figaro viene sottolineato che sono stati colpiti 800 ettari di questa foresta. Le Parisienne parla di immagini impressionanti, in effetti pubblica anche alcune fotografie, mentre i testimoni parlano di scene apocalittiche. Sul luogo sono impegnati 400 pompieri e il Figaro spiega che oggi il ministro dell'interno francese Laurent Nunez si recherà appunto nella foresta di Fontainebleau per verificare questi danni. A quanto pare non sembra comunque in pericolo il castello. E a proposito di incendi, sulla prima pagina della stampa spagnola ci sono ancora articoli sul devastante incendio che c'è stato nei giorni scorsi nella zona di Almeria. Su El País leggiamo che il bilancio delle vittime dell'incendio è salito a 13 in seguito al decesso di uno dei feriti che era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, questo secondo quanto comunicato dalla giunta dell'Andalusia. Sul posto la squadra di ricerca composta da un centinaio di membri che nel corso della giornata di domenica ha proseguito le operazioni di perlustrazione nelle zone colpite dall'incendio ha concluso le ricerche senza aver individuato altre vittime dell'incendio. E chiudiamo questa pagina dedicata a queste catastrofi naturali provocate soprattutto dal grande caldo di questi giorni, e veniamo alla situazione nel Golfo, allo scontro che continua tra Stati Uniti e Iran. Siamo appena trascorsa la quarta notte di raid incrociati. Il New York Times riassume così: gli Stati Uniti hanno condotto un'altra serie di attacchi contro obiettivi iraniani nelle prime ore di lunedì mattina, secondo quanto riferito dalle forze armate statunitensi, prolungando così la serie di attacchi tra le due parti mentre il loro fragile cessate il fuoco continua a sgretolarsi. Si è trattato della seconda ondata di attacchi statunitensi nel giro di poche ore, volta a ostacolare la capacità dell'Iran di attaccare navi mercantili nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'annuncio degli ultimi attacchi, il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha affermato che le forze iraniane avevano aperto il fuoco contro navi mercantili nello stretto proprio nel momento in cui era iniziata l'ultima ondata di attacchi statunitensi, dimostrando così la necessità dell'offensiva americana. «Stiamo ritenendo l'Iran responsabile», ha dichiarato il capitano Hawkins in un messaggio di testo. E gli Stati Uniti hanno abbattuto un missile e un drone d'attacco monouso che erano stati diretti contro navi mercantili nello stretto, ha aggiunto. Ci spostiamo adesso sul sito qatarino Al Jazeera, dove leggiamo che i media statali iraniani riferiscono di esplosioni nelle città portuali di Bandar Abbas, Sirik e Yask, nonché sull'isola di Keshm. Gli attacchi arrivano giorno dopo che l'esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito almeno 140 obiettivi in Iran e Teheran ha sferrato attacchi di rappresaglia contro Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Giordania. Al Jazeera aggiunge che il presidente degli Stati Uniti Trump sostiene che lo stretto di Hormuz sia aperto, mentre l'autorità iraniana dello stretto del Golfo Persico insiste che non è consentito alcun transito fino a quando non saranno ripristinate la stabilità e la calma. E c'è un'analisi sul New York Times intitolata Hardliners in Iran Want to Keep Fighting America. I falchi iraniani vogliono continuare a combattere contro l'America. Con gran parte della loro leadership uccisa in guerra, i conservatori iraniani hanno cercato di colmare il vuoto, di intensificare la lotta contro gli Stati Uniti. Leggiamo alcuni passaggi di questa analisi. La notevole presenza di bandiere rosse, simbolo musulmano sciita di vendetta, tra la folla di persone in lutto che hanno partecipato ai funerali della durata di una settimana del defunto leader supremo dell'Iran Khamenei, è stata interpretata come un messaggio non troppo velato secondo cui il paese dovrebbe proseguire la guerra con gli Stati Uniti. Si tratta di una richiesta degli estremisti della Repubblica Islamica che vogliono mantenere il confronto con Washington in corso ormai da 47 anni. Gli analisti hanno visto nelle bandiere un esempio eloquente della lotta per il potere in atto nell'attuale panorama politico iraniano, reso instabile dalla guerra lanciata da Stati Uniti e Israele a febbraio, che ha portato all'incertezza politica a Teheran, decapitando la leadership. Gli estremisti stanno cercando di sfruttare l'atmosfera di lutto, di insicurezza nazionale e di opposizione ai negoziati per restringere l'ambito del dibattito politicamente accettabile e per dipingere il compromesso come strategicamente pericoloso e moralmente illegittimo, ha affermato Syed Golkar, un professore presso l'Università del Tennessee a Chattanooga che studia le forze di sicurezza iraniane. E aggiunge il New York Times: la ripresa dei combattimenti ha ulteriormente accentuato le divergenze sull'opportunità di negoziare, già evidenti in Iran sin dall'inizio dei colloqui. C'è tensione tra chi privilegia il campo di battaglia e chi invece la diplomazia, ha affermato Ali Fatollah Nejad, direttore del Centro per il Medio Oriente e l'Ordine Globale, un think tank con sede a Berlino. Coloro che sono scettici nei confronti della diplomazia ritengono che il programma nucleare iraniano, i suoi missili balistici e le sue forze alleate in tutto il Medio Oriente siano pilastri indispensabili per la sopravvivenza del regime, la deterrenza e la proiezione di potenza e quindi non negoziabili, ha aggiunto questo esperto intervistato dal New York Times. Segnalo poi una esclusiva del Washington Post che dà conto delle testimonianze dei sopravvissuti americani all'attacco iraniano che ha causato la morte di 6 soldati statunitensi all'inizio della guerra. Ebbene, questi sopravvissuti affermano che i generali americani hanno ignorato gli avvertimenti. L'attacco con droni a Port Shuaiba in Kuwait è avvenuto il secondo giorno di guerra. Chi era presente sul posto teme che nessuno venga ritenuto responsabile. Era il 1 marzo, era trascorso appena un giorno dall'inizio della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Il drone ha colpito il centro dell'edificio a Port Shuaiba. La sua esplosione ha scaraventato i soldati contro le pareti e ha provocato un incendio mortale. Come hanno raccontato al Washington Post i sopravvissuti dell'attacco, appunto ci sono stati 6 morti e poi altre decine di militari sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Diverse testimonianze di questi militari sostengono che i comandanti hanno ignorato gli avvertimenti dei servizi segreti, secondo cui Port Shuaiba era un probabile obiettivo iraniano. E quindi c'è la rabbia di questi sopravvissuti perché i generali hanno inviato le truppe in quella zona nonostante le valutazioni interne sconsigliassero tali mosse, in parte perché la struttura non disponeva di difese adeguate contro i droni, hanno affermato i soldati. Scusatemi. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla scomparsa di 2 personaggi di spicco. Andiamo su Al Jazeera, che riporta in evidenza la notizia della morte dell'ex emiro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, che è il padre dell'attuale emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. È morto l'ex emiro a 74 anni. Lo sceicco Hamad, che ha governato il Qatar dal 1985 al 2013, è stato uno dei principali artefici dello sviluppo di questo paese del Golfo, ricco di risorse energetiche. E il Qatar, scrive Al Jazeera, ha annunciato un periodo di lutto nazionale di 4 giorni a partire dalla giornata di domenica, durante il quale le attività degli enti governativi e delle istituzioni pubbliche saranno sospese e le bandiere saranno esposte a mezz'asta. Lo sceicco Hamad, che ha governato appunto il Qatar dal 1995 al 2013, è stata una figura chiave nello sviluppo di questo paese e durante il suo regno la nazione ha conosciuto uno sviluppo economico, sociale e culturale che ne ha rafforzato il ruolo nella comunità internazionale. Lo sceicco Hamad, ricorda Al Jazeera, ha supervisionato importanti investimenti economici e promosso partnership internazionali di ampio respiro, mentre il paese diventava il maggiore esportatore mondiale di gas naturale liquefatto. E tra l'altro, durante il suo mandato nel 1996, quindi 30 anni fa, è stato lanciato il canale televisivo Al Jazeera News Channel, che nel giro di pochi anni si è trasformato in una delle reti mediatiche più influenti al mondo. E Al Jazeera ricorda anche che durante il mandato dello sceicco Hamad si è assistito anche alla promulgazione della prima costituzione permanente del Qatar nel 2004 e all'introduzione delle elezioni comunali in cui alle donne è stato concesso il diritto di voto e di candidarsi. Arab News, il sito saudita, ci ricorda che migliaia di persone in lutto si sono radunate ieri alla moschea Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Doha per le preghiere funebri serali prima della sepoltura dell'ex leader al cimitero di Lusail a nord della capitale del Qatar. E poi altro personaggio di spicco che è morto improvvisamente nella giornata di ieri è il senatore americano Lindsey Graham. Andiamo sul sito del Wall Street Journal. Lindsey Graham, senatore repubblicano da molto tempo, muore a 71 anni, probabilmente per una rottura della aorta. È un fedele esponente del Partito Repubblicano e alleato di Trump, si era espresso a favore di misure severe contro l'Iran e anche del sostegno a Israele. Graham, stretto alleato del presidente Trump, è deceduto sabato sera e venerdì si trovava in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Era una delle persone dei senatori più straordinari che io abbia mai conosciuto, ha scritto Trump sui social media domenica mattina. Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Graham, eletto per la prima volta alla Camera nel 1994 sull'onda del successo repubblicano, era stato eletto al Senato per la Carolina del Sud nel 2002 e da allora ha sempre ricoperto la carica. E pur essendosi candidato contro Trump per la nomina presidenziale del 2016, è passato dall'essere uno dei primi critici repubblicani di Trump a diventare uno dei suoi alleati più fidati e influenti. Le Monde, il quotidiano francese, ci ricorda che Graham è stato un pilastro del Senato, dove per oltre 2 decenni si è dedicato alle questioni militari e internazionali. E aggiunge Le Monde, Lindsey Graham ha incarnato meglio di chiunque altro la resa del Partito Repubblicano al trumpismo. a lungo vicino al senatore John McCain, candidato sconfitto alle elezioni presidenziali del 2008, Graham si era rapidamente schierato con Donald Trump in occasione della sua prima elezione alla Casa Bianca nel 2016, nonostante il percorso politico e l'idea del miliardario fossero agli antipodi rispetto a quelle difese con costanza dal senatore dell'Arizona, eroe della guerra del Vietnam, appunto John McCain. In qualità di uno dei principali portavoci di Trump, prosegue il New York Times, oltre che suo compagno di golf e frequente consigliere, Graham godeva di un accesso privilegiato al presidente e lo spingeva spesso ad adottare una linea dura nei confronti dell'Iran e a rimanere saldamente schierato con Israele, di cui era uno dei più convinti sostenitori al Senato. Infatti i politici israeliani hanno pianto la scomparsa di Graham. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non ha amico migliore del senatore. E Ben Samuels su Haaretz, il quotidiano israeliano, oggi scrive che la morte di Lindsey Graham lascia Israele senza una voce autorevole all'orecchio di Trump. Lindsey Graham sapeva parlare la lingua di Trump come pochi altri. Scusate, e tra i falchi repubblicani non c'è un successore ovvio che possieda il suo carisma e la sua influenza. La sua morte lascia una domanda aperta: chi raccoglierà il testimone come canale più efficace per trasmettere messaggi di Netanyahu a Trump? E poi sul New York Times c'è anche la tristezza espressa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che appunto ha dichiarato di aver incontrato Graham proprio la settimana scorsa a Kiev. Zelensky ricorda che Lindsey era un vero difensore della libertà e dei valori che rendono il nostro mondo più sicuro. E a proposito di Zelensky, ci spostiamo alle notizie che arrivano dall'Ucraina. Come riporta il sito di Politico Europe, ieri ci sono state le dimissioni del primo ministro ucraino Yulia Sviridenko su richiesta del presidente Volodymyr Zelensky, che così ha avviato un importante rimpasto di governo a Kiev. L'Ucraina sta cambiando la propria strategia politica, ha affermato Zelensky in un post sui social media. Per ogni orientamento prioritario di politica estera sarà responsabile una persona specifica con una significativa esperienza, in grado di attuare ciò su cui concordiamo a livello di leadership, ha aggiunto. Zelensky non ha indicato un successore per Sviridenko né ha fornito ulteriori dettagli sui motivi di questi cambiamenti. In Ucraina inizieranno dei cambiamenti di personale per garantire l'attuazione della strategia politica aggiornata, ha dichiarato il presidente. Sviridenko, ricorda Politico Europe, era stata nominata primo ministro nel luglio del 2025. Sul Financial Times si fanno delle ipotesi per quanto riguarda la successione. Sergei Koretsky, amministratore delegato di Naftogaz, la più grande compagnia petrolifera del gas di proprietà statale dell'Ucraina, è uno dei principali candidati alla successione di Yulia Sviridenko, secondo fonti vicine ai piani del presidente. Domenica Zelensky ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme a Koretsky, affermando che il capo della compagnia del gas ha garantito la tutela degli interessi nazionali dell'Ucraina, occupandosi di un settore estremamente complesso. Quindi sembra quasi una sorta di investitura, ma prosegue il Financial Times. Tra gli altri candidati alla carica di primo ministro figurano l'ex primo ministro, attuale ministro dell'energia Denis Shimal, e il ministro della difesa Mikhailo Fedorov, secondo fonti vicine al presidente. Vediamo poi a un paio di notizie che riguardano i campionati mondiali di calcio. C'è stata una polemica che riguarda tra Francia e Spagna. L'ex premier spagnolo Mariano Rajoy è di nuovo al centro delle polemiche, scrive Euronews per un editoriale dedicato ai mondiali. Sulla Francia, rivale della Spagna nella semifinale che si giocherà domani, ha scritto che la Francia ha un livello altissimo di giocatori ma senza francesi, e esponenti politici dei due paesi denunciano in questo caso una scivolata razzista. In particolare, su un sito in cui commenta i campionati mondiali, Mariano Rajoy ha scritto che appunto la Francia ha una rosa di altissimo livello, ben inteso senza francesi. E Euronews ricorda che L'affermazione però non regge ai dati: dei 26 calciatori convocati da Didier Deschamps, solo 3 sono nati fuori dalla Francia. Ci sono state reazioni del governo spagnolo, ne dà conto sul quotidiano madrileno El País anche il corrispondente Daniel Verdú, ex corrispondente da Roma. La Francia definisce razzista e inaccettabile l'articolo di Rajoy sulla nazionale francese. 3 ministri di Macron condannano le parole dell'ex presidente spagnolo, il presidente del Consiglio, il quale ha affermato che la nazionale francese gioca senza francesi. Anche Pedro Sanchez ha detto che vinca il migliore e che perda il razzismo. Segnalo poi dal Guardian una intervista del presidente della FIFA Gianni Infantino, il quale dice che in un'intervista al sito all'emittente svizzera Blue Win pensa che nei prossimi campionati mondiali del 2030 si possa passare da 48 addirittura a 64 squadre. Ricordo che il torneo del 2030 coinvolgerà diversi continenti: Uruguay, Argentina, Paraguay e anche Marocco, Portogallo e Spagna, quindi un calcio sempre più globale. E infine il titolo dell'Equipe dedicato a Jannik Sinner, vincitore a Wimbledon: Pour Sinner, Londres et la lumière. Per Sinner, Londres, Londra e la luce. Finisce qui la rassegna stampa di oggi. Ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
2: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
3: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
2: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Anna Chiara Valle, inviata vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana. Anna Chiara Valle, classe 1967, giornalista professionista specializzata in comunicazioni sociali presso l'Università Cattolica di Milano, è inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana. Il suo ultimo libro, RCS 2024, è dedicato al tema Mafie e Chiesa.
6: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e chi ci ascolta in podcast. Buon inizio settimana alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la lettura dei titoli dei quotidiani di oggi. La Repubblica apre con la foto di Sinner. Sinner fa l'impresa bis a Wimbledon e il ritorno del re, e poi la battaglia sul controllo di Hormuz. Pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono, Lagarde a Washington. E poi c'è l'editoriale di saluto del direttore di Mario Orfei, Orfeo, una storia unica di giornale. La Stampa apre anch'essa con Lord Sinner, quindi Sinner che bacia la coppa che ha appena vinta, Jannik di nuovo vincitore a Wimbledon, Zverev KO in 4-7. Poi a tutta pagina Hormuz torna alla guerra, il Medio Oriente è in fiamme, missili su una porta container, il Pentagono risponde, l'Iran lo stretto è chiuso, Trump nega, colpite le basi americane nella regione e i negoziati adesso sono appesi a un filo. C'è poi un'intervista a Gentiloni, Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev, e l'intervista è di Francesca Schianchi. Su Repubblica invece c'è un articolo di Paolo Gentiloni che viene richiamato in prima pagina, la via obbligata per una NATO più europea. E poi, sempre in prima pagina della Stampa, c'è intervista al presidente di Confindustria Orsini, che dice le ZES, cioè zona commerciale speciale in tutta Italia, alle imprese serve velocità. E taglio basso, la solitudine dell'estate, Torino a 92 anni chiede aiuto alla polizia, Luigi una carezza contro la solitudine, il pezzo di Caterina Stamin, cioè mi sento solo e abbandonato, erano 8 giorni che Luigi Giacosa, 92 anni, non vedeva nessuno, e così in un pomeriggio afoso di luglio dal terzo piano del suo appartamento nella prima periferia di Torino ha chiamato la polizia di Stato. Succede anche questo d'estate. Il Corriere della Sera, stessa foto di Sinner che bacia la coppa vinta a Wimbledon, ancora Sinner e lui il re a Wimbledon. E poi anche il Corriere della Sera ha l'apertura sulle bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica, i pezzi sono di Giusy Fasano e Greta Privitera, Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto. E poi di approfondimento, commercio globale, la forza supera il diritto, il pezzo di Federico Fubini. E il Corriere si occupa anche delle vicende italiane interne, l'intesa che serve adesso sulla legge elettorale, il pezzo di Roberto Gressi. Politica estera, le tensioni, Conte avverte il PD sul riarmo un'unica linea e poi il vademecum per proteggersi dal caldo, i rifugi climatici, l'alimentazione, come difendersi perché le temperature sono previste in aumento, caldo via la terza ondata, una settimana a 40 gradi. Abbiamo poi il Tempo che apre invece sul caso Ranucci, non potevano non sapere, la ruota gira, se la prende anche con Giuseppe Conte, delle due l'una, o Giuseppe e Sigfrido perdono colpi oppure credono che a perdere colpi siamo noi, le sette cose che il primo non poteva non sapere sulle mascherine e le altre sette che il secondo non poteva non sapere sulla vitola. Di spalla il trionfo del numero uno, Sinner re di Londra fa il bis a Wimbledon e poi sempre di sport i tifosi non mollano, i laziali continuano il boicottaggio, la guerra nel golfo è solo di taglio basso di Francesca Musacchio, guerra continua nel golfo, ora Israele teme attacchi dall'Iran e poi Teheran rivendica la morte di Graham, l'uso del fantasma Khamenei. Il Foglio invece ha una vignetta tutta pagina, Giorgia Meloni: dopo che sono stata trattata in quella maniera ho deciso che al summit USA contro il terrorismo rosso manderò te, che sei un semplice sottosegretario. Ma, e poi il sottosegretario risponde, ma devo ricordarmi di portare un cappellino autografato, lo so, me lo sono scritto, e la Meloni dice va ora che tardi e finiscono. Il riferimento è al summit che si aprirà negli Stati Uniti, appunto convocato contro il terrorismo di sinistra, ma Giorgia Meloni non andrà e manderà un sottosegretario. In taglio alto, manuale minimo di resistenza al vannaccismo per la maggioranza di governo e per la sinistra. Il Messaggero. Anche il Messaggero ha Sinner che bacia la Coppa vinta a Wimbledon, il nostro mondiale, l'articolo è di Piero May, il nostro mondiale è un ragazzo di montagna che sognava forse di diventare un nuovo Tomba, ma poi mise gli sci in soffitta, prese una racchetta sola, sulla neve gliene servivano due, scese al mare e diventò Sinner. E in taglio alto, sempre lo sport, il raduno a Trigoria, la Roma riparte, rosa da costruire per la Champion, e sulla sinistra invece il grande caldo, tesi in settimana oltre 40 gradi al sud e nelle isole, avanza la terza ondata, Roma caldo su di 5 gradi. E sotto la foto di Sinner anche il Messaggero si occupa di quanto sta succedendo fra Iran e Stati Uniti, la battaglia su Hormuz, Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container che provava a passare, Trump nega, è aperto e sferra nuovi raid contro i Pasdaran, bombe sulle basi americane. E poi ci sono le due analisi del Messaggero, indeboliti ma aggressivi, l'analisi è di Stefano Silvestri, riaprono le vie alternative, appunto le vie alternative allo stretto, e l'analisi è di Antonino Pane. Anche il Messaggero ha poi l'inchiesta, attentato a Ranucci, i quattro esecutori pagati meno di 10.000 euro. Il Mattino invece ha un'apertura diversa, quella dei funerali di Peppino Di Capri, l'inchino di Capri, in piazzetta l'addio a Peppino, nello stile elegante e sobrio del cantante il sindaco ha reso l'isola un mito. E poi c'è un dialogo immaginario fra due Peppini di Capro, orgoglio napoletano e miraggio americano, l'intervista immaginaria di Marco Ciriello. Di taglio basso invece la foto Good Save Yannick, Sinner piega Zverev, bis a Wimbledon, incredibile vincere ancora. E anche il Mattino ha la notizia sullo stretto di Hormuz, nuova sfida Iran-USA, Teheran annuncia la chiusura dello stretto e colpisce una porta container in transito, Trump è aperto e lancia raid sui Pasdaran, nella trappola del golfo ancora Sinner piega Zverev, bis a Wimbledon, incredibile vincere ancora. E anche il Mattino ha la notizia sullo stretto di Hormuz, nuova sfida Iran-USA, Teheran annuncia la chiusura dello stretto e colpisce una porta container in transito, Trump è aperto e lancia raid sui Pasdaran, nella trappola del Golfo ancora 200 navi. E, poi di taglio basso, il Mattino mette anche un'esperienza

0: religiosa. Il pezzo è di Elisabetta Moro. La Verità invece ha tutta pagina la foto di Sinner. L'erba di Wimbledon è sempre più Sinner, secondo trionfo di fila per Jannik, il pezzo di Maurizio Caverzan, ma poi in apertura ha l'attacco a Ranucci. Provano a fare i martiri con la complicità della sinistra e accusano la RAI. Report piange sul fango versato. Il team Ranucci negli anni ha rovinato persone attraverso servizi creati ad arte per evidenziare frequentazioni discutibili, le stesse che emergono tra il conduttore, alcuni autori e la vitola. Eppure la redazione fa finta di nulla e rilancia: siamo sotto pesante attacco. Anche il giornale parla di Ranucci, ma dice che invece è sempre più solo, quindi non è vero che la redazione lo sta difendendo, secondo il giornale, ma anzi difesa tiepida della redazione, che ora teme nuove rivelazioni. È in apertura a il pezzo sul summit degli Stati Uniti. La sinistra difende i terroristi rossi, l'opposizione critica il governo che partecipa al vertice statunitense contro la rete dei violenti antifa. Antifa sarebbe antifascismo, una santa alleanza contro la violenza antifa, antiamericana, cristiana e occidentale, che sfocia nel terrorismo, e l'obiettivo di un summit globale lanciato dal segretario di Stato Marco Rubio. La partecipazione dell'Italia al vertice ha scatenato la reazione della sinistra italiana, che ha perso un'altra occasione di prendere le distanze dalle frange più radicali. E poi c'è l'editoriale di Osvaldo De Paolini su come l'intelligenza artificiale contribuisca al nuovo welfare. Libero, ecco come le toghe ci riempiono di clandestini. Il permesso di soggiorno dato a uno spacciatore straniero stravolge la legge, ormai sono i giudici e non il Parlamento a decidere chi può stare in Italia. Aggredì la polizia a Roma, rimpatriato 18enne egiziano. E poi al centro della pagina il libro di Giuseppe Cruciani, il conduttore della Zanzara, Vi spiego io la verità sul politicamente scorretto. Anche Libero attacca Ranucci, il team Ranucci attacca ma teme il colpo di scena, il pezzo di Pietro Senaldi. E su Conte, così aggiravano i controlli sulle mascherine, il pezzo di Simone Di Meo. E poi minaccia alla Meloni, sinistra muta, figuraccia del campo largo sull'Iran, niente solidarietà a Giorgia. Il Domani invece apre su Hormuz, USA e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia su Hormuz, in Ucraina è guerra di missili, ma la svolta dei Patriot è ancora lontana. E poi il ritorno di Sinner, Wimbledon è ancora a casa sua. Il Fatto Quotidiano, il bis di Sinner contro un grande Zverev. E riarmo Schlein, critica Conte, e lui, follia, dirò sempre di no. E il Fatto Quotidiano poi mette anche la notizia del rimpasto a Kiev. Ora Zelensky fa fuori un altro premier, ha una nuova strategia, rimpasto e tensione in salita con Varsavia sui nazi. E poi Ranucci, la fotografia del socio di La Vitola coi presunti attentatori di Ranucci, lo scatto sui social e i rapporti dietro la bomba. Abbiamo poi due giornali economici, il Sole 24 Ore, che apre invece sulle big tech, social sotto accusa dai tribunali statunitensi alla stretta dell'Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme, class action in Italia, Bruxelles attacco di Meta e le società si difendono. Mentre Italia Oggi apre con gli aiuti per la mobilità green. Finiamo qui con la lettura dei titoli e subito dopo ci risentiamo per gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci, allora dicevamo di Repubblica, che apre con Sinner che fa l'impresa bis, quindi a Wimbledon il ritorno del re, ma i pezzi più di approfondimento sono quelli sulla battaglia sul controllo di Hormuz, appunto pioggia di missili sull'Iran, navi colpite, gli Stati Uniti dicono che lo stretto è aperto, mentre Teheran dice che non lo è. Ma Repubblica ha un bel approfondimento sull'Iran. nelle pagine

0: di cultura, dove sposta l'attenzione più che sul golfo, sullo stretto, sul petrolio e sulle ripercussioni economiche, invece sui diritti umani. E, parla di questo romanzo di Pega Moshirpur, La memoria delle donne che libererà l'Iran, nel romanzo della giovane attivista per i diritti umani, un viaggio nel passato che prepara il futuro della rivoluzione. Il pezzo è di Maddalena Messeri e dice: nelle strade di Teheran c'è ancora chi grida donna, vita, libertà, e lo racconta con il romanzo La casa dimenticata, edito da Garzanti. La giovane attivista per i diritti umani Pega Moshirpur è di origini iraniane ma residente in Italia da quando aveva 9 anni. La protagonista di questo racconto, narrato in prima persona, è Farah, una ventenne a cui la famiglia ordina di scappare dall'Iran e che invece decide di restare nella sua città bombardata alla continua ricerca di quelle verità soffocate dalla dittatura. La giovane protagonista dice: eredita dalla donna sul letto di morte una chiave e una casa disabitata che diventa l'epicentro di una storia di solidarietà femminile densa e coinvolgente. Se Pega Moshirpur fosse cresciuta a Teheran non avrebbe mai potuto pubblicare questo libro. Per questo La casa dimenticata assume un valore ancora più alto, perché attraverso le sue pagine dà voce a tutte quelle ragazze e ragazzi che in Iran hanno provato a fare la differenza, a tutti quei giovani che a volto scoperto sono scesi in piazza, sono stati arrestati, torturati, uccisi. Dà spazio al desiderio di libertà negato, alla voglia di resistere e di lottare contro la polizia morale, la censura e le repressioni del regime degli Ayatollah. E, poi racconta un po' la trama del libro e finisce dicendo: il nascondiglio è il simbolo della resistenza iraniana e tra le sue mura accoglie altre protagoniste donne del libro, Sabba e l'afghana Gulbano, unite da un grande desiderio di emancipazione. La famosa sorellanza, la lotta al patriarcato, al grido di donna, vita e libertà è il grande traino di questa narrazione snella. In Iran, quando una donna viene chiamata pazza non è un insulto, è un avvertimento, non per lei ma per chi la guarda. Significa: non credetele. È così che il sistema sopravvive, trasformando ogni donna che osa disobbedire in un esempio da non seguire. Non a caso nel romanzo compare spesso la parola Omid, speranza, nella cui forza crede ancora molto la scrittrice. Il mondo cambia davvero solo quando una generazione smette di chiedere il permesso e decide di attraversare la storia insieme. Ho voluto leggere quasi tutto proprio perché per ricordare le donne e gli uomini che sono sotto il regime, quindi non è solo una questione di petrolio, di prezzi del carburante, ma la questione iraniana riguarda i diritti umani. La stampa, scusate, poi sempre su Repubblica c'è il pezzo di Gentiloni, la via obbligata per una NATO più europea, scrive Gentiloni. No, nessuno è nemico dell'Ucraina, e figurarsi se qualcuno si professa amico di Putin. Eppure contro gli aiuti militari all'Ucraina e contro la difesa europea si va formando in Italia una convergenza trasversale che si esprime in alcuni voti al Parlamento europeo e prova a incidere, sia pure da posizioni di minoranza, sulle coalizioni di governo e opposizione. Continuare a sostenere la resistenza dell'Ucraina è una doverosa scelta di principio. I confini non si modificano con le armi ed è più che mai la sola condizione per rendere possibile una pace giusta e duratura. E anche la stampa, lo dicevamo, si occupa di Hormuz, dove torna la guerra. I pezzi sono di Fabiana Magri e Alberto Simoni. Nel Golfo Persico è tornata la guerra, Teheran lancia una raffica di attacchi contro basi americane e navi in transito da Hormuz, una porta container è stata centrata da missili, il regime sostiene di aver chiuso nuovamente lo stretto, circostanza negata da Trump, a loro volta gli USA colpiscono centinaia di obiettivi in Iran. La ripresa degli scontri non esclude la prosecuzione dei negoziati, che però appaiono appesi a un filo. La stampa sull'Ucraina intervista Gentiloni, abbiamo visto invece su Repubblica c'era un pezzo scritto direttamente da lui. Meloni e Schlein frenino l'asse degli anti-Kiev. Il vertice dei volenterosi in programma oggi a Parigi è un passo avanti nella costruzione della difesa europea, valuta Paolo Gentiloni. Peccato solo Chiosa non partecipi in prima persona alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, andrà infatti il Ministro degli Esteri italiani. A lei, alla segretaria di PD, del PD Elly Schlein, l'ex Premier ed ex Commissario europeo si rivolge perché resistano alle pressioni di quello che definisce uno schieramento trasversale di scettici sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. L'intervista è a pagina 10. Dice l'ex Premier: non è in gioco solo la compattezza delle alleanze, ma anche la nostra collocazione europea. Questo è un punto che divide il Movimento 5 Stelle dal PD. Infatti la domanda è: quando si parla di difesa europea si fa riferimento prima di tutto alla Russia? È una minaccia? Il vostro alleato leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sostiene che viene disegnata come tale per giustificare il riarmo. È la risposta di Gentiloni: da 4 anni è in corso un'invasione militare in un paese europeo. Faccio notare che Kiev è più vicino a Milano di Lisbona. Nessuno sta paventando i cavalli dei cosacchi che si abbeverano alle fontane di San Pietro, ma che ci sia un'oggettiva minaccia mi pare evidente. La domanda: nel campo largo resta una distanza siderale tra Russia e Ucraina. La risposta: andrei oltre il campo largo. La mia impressione è che si stia delineando uno schieramento trasversale tra estrema destra e un pezzo delle opposizioni accomunato dalle posizioni su Ucraina e difesa europea, il che non è un inedito. Abbiamo già avuto connubi singolari che hanno anche governato. E la domanda allude al governo giallo-verde Lega Movimento 5 Stelle? Per esempio, questo schieramento trasversale può avere un ascendente su entrambi i campi. Mi auguro che non influenzi troppo Giorgia Meloni e Schlein, che pur da fronti contrapposti finora sull'Ucraina hanno entrambe tenuto posizioni in sintonia con l'Europa, perché non è in gioco solo la compattezza delle alleanze. Non si tratta di avere pareri diversi sul salario minimo o su questioni di politica interna, ma di un argomento che interroga la credibilità di un paese, la sua collocazione in Europa e nel mondo. Questo schieramento trasversale usa lo scetticismo sull'Ucraina come leva per mettere in discussione la nostra collocazione. E poi dice: bisogna sostenere l'Ucraina, ma sostenere l'Ucraina e opporsi agli aiuti militari significa invitarla alla resa, ed è in contraddizione con la realtà, visto che oggi i russi hanno la guerra in casa e Zelensky è più forte politicamente e militarmente. L'ultima domanda: ma quali sono le linee rosse invalicabili per costruire un'alleanza? E Gentiloni risponde che questa è una discussione tra partiti in cui non si permette di entrare. Corriere della Sera: la forza supera il diritto, il commercio globale, Federico Fubini. Cioè, c'era una volta un sistema del commercio retto da leggi sovranazionali nelle quali i paesi si riconoscevano, li accettavano anche quando evitavano di ratificarle, come è sempre stato il caso per gli Stati Uniti con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo. Quel sistema prevedeva una libertà degli scambi quasi incontrastata e garantiva che le navi cariche di petrolio, gas o container affrontassero i mari ed entrassero in quasi tutti i porti senza rischi. L'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, aveva un organismo d'appello con sede a Ginevra che si pronunciava sulle dispute fra paesi. E poi sempre sulle bombe, nuova escalation in Medio Oriente, il presidente statunitense Trump: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Botte e risposta tra Stati Uniti e Iran, che dopo aver danneggiato una nave nello stretto aveva affermato di averlo chiuso. Ieri pomeriggio altra rappresaglia americana con nuovi raid sulla costa iraniana e con esplosioni udite a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Per noi, dicono gli iraniani, lo stretto vale più dell'atomica. E Trump risponde: sono malati. Mattarella all'emiro del Qatar: inaccettabili i nuovi attacchi iraniani. E poi il Corriere della Sera parla del caldo record, terza ondata di caldo sull'Italia, giovedì il picco, nella pianura padana si raggiungeranno i 38-39 gradi, punte di 40 gradi in Sicilia e Sardegna, le città da bollino rosso, cioè la mappa, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Perugia, Roma, Caltanissetta, tantissime, e c'è la spiegazione: il caldo in noi, perché accade e come proteggersi. Cibo, sonno, medicine, condizionatori, un vademecum per uscire indenni da quest'estate rovente. Le cause: quando l'anidride carbonica si combina con l'aria africana, gli scienziati hanno dimostrato che l'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è tra le cause principali del riscaldamento globale, non la sola. Alcuni studi suggeriscono che l'effetto diretto dell'anidride carbonica sulla temperatura globale sia di circa un grado per un raddoppio della sua concentrazione atmosferica. L'aumento delle emissioni a causa principalmente di combustione di carbone, petrolio e gas naturale ha portato a fenomeni estremi più frequenti, come ondate di calore, siccità, innalzamento del livello dei mari e fenomeni meteorologici estremi. La persistenza dell'anticiclone africano è un altro fattore. Quindi ci sono due fenomeni che si combinano: la maggiore frequenza di eventi di aria calda africana che si sposta in Europa e temperature che nel complesso si sono alzate di 1 o 2 gradi. E poi sull'alimentazione, sì, zucchine e fragole, niente caffè, cosa bere e mangiare. Il Tempo, invece, lo dicevamo, apre su Ranucci e su Conte, tutto quello che Giuseppi e Sigfrido non potevano ignorare, il pezzo di Daniele Capezzone. Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci, ciascuno a suo modo, sono due tipi a cui non sfugge uno spillo, due tattici abilissimi, due navigatori abituati a elaborare scientificamente i propri calcoli. Dicono anche, insomma, le cose che non potevano non sapere. A proposito, la logica "non poteva non sapere" ci fa orrore, ma è quella che loro e i loro compari hanno praticato per 20 anni contro Berlusconi. E invece di Francesca Musacchio, la guerra continua nel Golfo, diciamo Israele teme attacchi dall'Iran, l'approfondimento è nelle pagine interne del giornale. Teheran rivendica la morte di Graham, l'uso del fantasma. Graham è il senatore vicinissimo a Trump, il falco, il senatore nella lista dei leader da eliminare. Ma quanto può durare il regime con Khamenei, l'invisibile? Il pezzo è di Alessandro Bertoldi. E poi il Foglio, che invece, lo dicevamo, pubblica un manuale minimo di resistenza al vannaccismo per la maggioranza di governo e di sinistra. Come rimediare al guaio combinato da Salvini, il pezzo di Oscar Giannino, al suo partito e al centrodestra di governo, e come evitare che si traduca in un brutto guaio per l'Italia. Alleanze, legge elettorale, Europa, Putin e il putinismo. Piccolo manuale di resistenza politica all'estremismo illusionista del generale Vannacci. Scrive Oscar Giannino: bel guaio quello che Matteo Salvini ha combinato, innanzitutto al suo partito, all'intero centrodestra di governo, e ora bisognerà tenere gli occhi ben aperti per capire se non si tradurrà anche in un brutto guaio per l'Italia intera. Il guaio è Roberto Vannacci, ex generale di divisione dell'esercito, ex comandante del 9° reggimento d'assalto paracadutistico al Moschin, ex comandante della brigata paracadutisti Folgore ed ex figura di spicco delle missioni che hanno visto negli anni contingenti italiani, militari italiani, nelle operazioni internazionali interforze avvenute in Afghanistan e Iraq contro l'ISIS, prima dell'incarico come responsabile della difesa dell'ambasciata d'Italia a Mosca, che terminò nel 2022 quando le autorità putiniane lo dichiararono persona non grata in risposta alle espulsioni decise dal governo italiano di diplomatici spie russe per effetto dell'invasione russa dell'Ucraina. Una carriera di tutto rispetto. E poi dice avrebbe dovuto ascoltare qualche voce all'interno dei ranghi militari italiani, Salvini, perché che Vannacci fosse finito alla guida dell'Istituto Geografico Militare era un chiarissimo segnale di stop a sue possibilità di ascesa ulteriore nello Stato Maggiore dell'Esercito e delle Forze Armate. A Vannacci era così chiaro il significato di quell'assegnazione che solo 40 giorni dopo, nell'agosto 2023, pubblicò il suo libro Il Mondo al Contrario. La summa si fa per dire del suo nebbioso ultraestremista pensiero politico, e poiché lo pubblicò da militare in servizio attivo si beccò l'immediata reprimenda da parte del ministro della difesa Crosetto, che considerò il libro come farneticazioni personali che screditano l'esercito, la difesa e la Costituzione. Il Messaggero, dicevamo, il nostro mondiale, si parla di Sinner, sto dando la vita per questo sport, il ritorno del re. Dopo il malore di Parigi si conferma padrone a Wimbledon, sotto di un set e in difficoltà risorge nel secondo tie break, poi si sblocca e vince 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il trionfo, Pietro May è lui il nostro campione del mondo. Dice: il nostro mondiale è un ragazzo di montagna, l'avevamo letto anche nei titoli, che sognava di diventare un nuovo Tom, invece è sceso al mare, è diventato Sinner. Ha vinto per la seconda volta consecutiva, come hanno fatto solo i grandissimi da quando il tennis è una professione. Il torneo più affascinante di tutti, che è Wimbledon, che basta la parola. L'ha vinto sul campo di erba battuta, che è un po' rimasto verde, un po' no, specie sulle linee di fondo, da dove si serve e risponde, dunque il calpestio fa più deserto. L'ha vinto contro il tedesco Zverev, che poteva essere liberato da quell'essere il miglior perdente in uno slam dopo la prima volta pochi giorni fa al Roland Garros, che va detto così tutto insieme come Roma for Italico. Parla appunto del trionfo. Sto dando la vita per questo sport, Sinner commosso, se ripenso al Roland Garros mi sembra impossibile, la Premier Meloni lo esalta, grazie, ha scritto un'altra pagina di storia. Attentissimo, molto concentrato, però abbiamo visto si è accorto anche che la mamma ha lasciato per due volte gli spalti. E poi il Mattino, diciamo l'inchino a Peppino Di Capri, e poi c'è una bella intervista a Edoardo Bennato. La sua voce nel jukebox di Bagnoli era il paradiso, e Edoardo Bennato ricorda come ha conosciuto la voce di Peppino Di Capri. L'intervista è di Federico Vacalebre. Dove oggi c'è la spianata destinata al clamore dell'American's Cup, c'era il circolo dell'Ital Cider. Qui Edoardo Bennato ha scoperto Peppino Di Capri. Quando è successo, Edo? Ci andavano tutti gli impiegati della ditta, anche mio padre, e mi portava. Ero un bambino, facevo canottaggio, giocavo a pallone. Poi c'era il jukebox, da cui uscivano voci celestiali. Quando ascoltai quella di Peppino, scoprii il paradiso. Addirittura, sì, il mio paradiso era il rock and roll. Poi racconta tutte le canzoni che ascoltava, dice Peppino Di Capri era l'unico italiano, quella musica la potevi ascoltare solo lì, vicino alla base NATO. Alla radio c'erano ancora i cascami melodici della vecchia canzone all'italiana, Malattia, Non è peccato, Ghiaccio, Non son ch'io, portavano il canto Auer e Clark, ecco che erano... portavano il canto sincopato nella canzone napoletana e italiana. Prendi la prima, l'autore, Armando Romeo, la intonava lenta, antica. Peppino ci metteva ritmo, movimento e faceva la stessa cosa con la canzone napoletana classica. La adorava, la rispettava, ma sentiva di doverci aggiungere qualcosa che la rendesse presentabile ai suoi, ai giovani, ai nostri coetanei. Era popolarissimo negli anni 60. E poi Bennato finisce dicendo... come l'aveva poi incontrato, dice, dopo il tour del 1980 fu il primo a fare gli stadi da San Siro a San Paolo, 15 date in un anno solo, non se le permette ancora nessuno. Mi invitò su una sua barca, lui le disegnava, le costruiva. Vicino allo studio di registrazione Splash c'era una grotta dove i suoi ingegneri e i suoi operai costruivano imbarcazioni specialissime. Mi portò a Ischia, Capri, Ventotene e Ponza. Mi spiegò che quelle quattro isole erano tutte sulla stessa dorsale. E ora, con Peppino, si chiude una stagione della canzone napoletana e italiana. A proposito, lui non ha sfondato in America o in Inghilterra solo per problemi di lingua. Era grande, Peppe, per fortuna gliel'ho detto anche in vita. E poi La Verità, torna sul caso Ranucci. Il pezzo è di Belpietro. La redazione di Report è preoccupata non per le frequentazioni che il conduttore della trasmissione ha intrattenuto per anni con un pregiudicato con il quale concordava sondaggi che lo riguardavano in vista di una discesa in campo e con cui discuteva di aspetti professionali e politici, consentendogli perfino l'accesso alla sede RAI. Noi giornalisti non sono allarmati per tutto ciò, ma perché la RAI ha deciso di sospendere le repliche del programma, giudicando poco opportuna la messa in onda di puntate condotte da Sigfrido Ranucci, mentre si allungano ombre sull'attentato di cui sarebbe stato vittima. E poi mette la foto di Ranucci con la Schlein, quando Schlein diceva democrazia a rischio con estrema destra, Elie Schlein deve aver perso la lingua nel corso degli ultimi mesi, già perché lo scorso ottobre, subito dopo l'attentato al conduttore di Report, la Dem se la prese con l'estrema destra, che mette in pericolo la democrazia e i giornalisti d'inchiesta. Aveva poi aggiunto che il governo non fa altro che alimentare un clima di divisione, polarizzazione e odio, e noi ne paghiamo le conseguenze. Mentre adesso, scrive La Verità, Ranucci piange sul fango versato. Il Giornale, Osvaldo De Paolini, l'intelligenza artificiale contribuisca al nuovo welfare, dice: la prossima riforma delle pensioni non nascerà in Parlamento, la scriveranno la demografia e l'intelligenza artificiale, e la politica dovrà decidere se governare questo cambiamento o continuare a inseguirlo. Da anni il dibattito in Italia si consuma sull'età pensionabile, sulle quote, sugli anticipi e sui coefficienti di calcolo, questioni cruciali ma sempre meno decisive. La vera domanda è un'altra: chi finanzierà il welfare quando diminuiranno i lavoratori e aumenterà il valore prodotto dalle macchine? È l'interrogativo che emerge da prospettive diverse ma convergenti nelle riflessioni dell'accademico Michael Martone e del presidente dell'INPS Gabriele Fava. Entrambi, con linguaggi diversi, invitano ad allargare lo sguardo. Non basta correggere il sistema previdenziale, bisogna interrogarsi sul modello economico che dovrà sostenerlo nei prossimi decenni. Fava richiama l'attenzione sulla necessità di un G7 del welfare e della previdenza, perché denatalità, longevità e trasformazione tecnologica sono fenomeni globali che nessun paese può affrontare da solo. E in apertura mette invece il summit negli Stati Uniti contro il terrorismo rosso. La sinistra difende i terroristi rossi. I pezzi sono di Fausto Biloslavo e Francesco Giubilei. Santa alleanza contro gli antifa, negli USA summit con 60 paesi. Rubio chiama una coalizione globale per contrastare la minaccia terroristica. Molti governi hanno declinato l'invito, l'ipotesi di inviare il sottosegretario Molteni. Francesco Giubilei, nell'analisi, c'è banda del martello e anarchici italiani, ecco la rete eversiva nel mirino di Trump, nell'elenco statunitense gruppi di tutto il mondo che minacciano lo Stato e la democrazia. È Libero invece, con il pezzo di Nicolò Zanon, torna sull'egiziano rimpatriato dopo aver aggredito la polizia a Roma. Sostiene che le toghe ci riempiono di clandestini, però se è stato rimpatriato evidentemente non è così. Chi decide veramente sulle regole di ingresso e soggiorno degli stranieri non comunitari sul territorio italiano e più in generale su quello dell'Unione Europea, scrive Nicolò Zanon. Di recente Ursula von der Leyen ha dichiarato che dobbiamo essere noi a farlo e non invece i trafficanti di esseri umani che lucrano sulla disperazione di chi deve fuggire dal proprio paese. Molto bene, purtroppo però, in attesa che la normativa europea, anche sotto l'impulso italiano, si adegui definitivamente a questo principio, qualche recente vicenda di casa nostra ci costringe a dire che le cose non stanno andando proprio in questa direzione. Prendiamo il recente caso di uno straniero condannato per spaccio di droga, di cui anche Libero ha dato notizia. La legge italiana, cioè il Parlamento eletto da tutti noi, aveva fatto nel 1998 una scelta del tutto comprensibile e ragionevole. La condanna per determinati reati, tra cui lo spaccio di stupefacenti, non solo impedisce l'ingresso nel territorio dello Stato, ma è anche d'ostacolo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, documento in assenza del quale dovrebbe aver luogo l'espulsione. Secondo Libero non è così. E poi c'è il libro di Giuseppe Cruciani, Vi spiego io la verità sul politicamente scorretto, è un libro che dalla A come armi a T come trans elenca una serie di parole in modo appunto scorretto. L'alfabeto inizia con l'A di accoglienza, ma pure di antifascismo, l'idea fissa nella testa di chi non ha nulla in testa. Secondo Cruciani, un tempo l'appellativo fascista era qualcosa di riservato solo ai post-fascisti veri e propri, quelli del movimento sociale. Poi progressisti rimasti a corto di argomenti hanno iniziato a vedere il fascismo dappertutto, su tutto quello che andava contro le loro convinzioni. Poi ci sono le armi che Cruz vorrebbe ben diffuse tra la popolazione. Vorrei che il diritto ad averne una fosse scritto nella Costituzione come negli Stati Uniti, così anche noi avremmo le sparatorie in tutte le scuole come negli Stati Uniti. Il domani, appunto, pistole e iPhone, i doni velenosi dell'Occidente, il pezzo è di Sergio Labate, il riferimento al dono che Erdogan ha fatto ai leader occidentali riuniti ad Ankara. Cioè, la storia delle civiltà è sempre anche una storia di doni, dati e ricevuti, attraverso cui rinsaldare i legami o spesso metterli in pericolo. La storia dei doni è così il racconto di come vorremmo essere, o meglio, di come vorremmo essere ricordati e riconosciuti. Pensavo a tutto questo in questi giorni, in quei margini di tante celebrazioni politiche, dai 250 anni dell'indipendenza americana al vertice NATO di Ankara, il rito dei doni è stato di nuovo celebrato. Non voglio per una volta parlare di Trump, e poi racconta invece appunto della pistola. Coca-Cola, iPhone, pistole, ecco i doni avvelenati del presunto Occidente, dice ad Ankara. Erdogan ha omaggiato i partecipanti al vertice con un dono d'accoglienza, una pistola. Cosa più simbolico di una pistola per un vertice in cui il tema è rifondare i legami d'amicizia che finora erano basati sui diritti e che adesso lo saranno sulle guerre e sulle armi? Ci sono le foto, basta guardarle. Una pistola con dei proiettili, nominativa e custodita elegantemente. Ci può essere della bellezza anche nelle pistole per Erdogan. I potenti che si regalano tra loro una pistola è un simbolo forte per una civiltà ormai impotente. Da un lato le merci e la tecnologia, dall'altro le pistole, doni avvelenati o forse no. Dipende da chi siamo e da come stiamo dentro questa finzione culturale chiamata Occidente. Perché è chiaro che questi doni dicono molto su ciò che l'Occidente pretende di essere da ora in poi, ma dicono anche della presunzione da parte di chi oggi comanda, a partire dall'elite del tecnocapitalismo, di voler per l'ennesima volta far ricominciare gli orologi da zero. Un inizio assoluto, un potere archico, così lo chiamerebbe Lelio De Michelis nel suo prezioso volume Tecnoarchia o La nave dei folli, che cancella ad un tratto la storia e l'umanità per come l'abbiamo immaginata. Forse davvero non restano che i comunisti di Trump, gli sfaticati, quelli che non si fanno sfruttare, che non hanno soldi per comprarsi una lattina di Coca-Cola o per avere l'ultimo modello dell'iPhone. Non possono partecipare al rito delle merci o della guerra. Non gli rimane altro da fare che vivere umanamente, scarti di un Occidente che incarta i suoi doni per congedare la propria umanità. E ancora abbiamo il Fatto Quotidiano. Riarmo, Schlein critica Conte e lui, follia, dirò sempre no. Il leader del Movimento 5 Stelle smentisce che gliel'abbia detto in faccia, ma la cosa più interessante del Fatto Quotidiano è proprio il titolo in alto. Crolla un'altra bufala in commissione Covid, l'agenzia delle dogane conferma la versione di Conti Arcuri sull'import di mascherine cinesi. Procedure regolari. Quindi i giornali di destra hanno attaccato Conte proprio sulle mascherine, mentre invece l'agenzia delle dogane ha accertato che le mascherine sono state importate in modo regolare. L'ente convalida la versione di Conte, nessuna violazione sull'import dalla Cina. Il pezzo di Nicola Borzi. L'agenzia delle dogane, guidata da Roberto Alesse, nominato nel gennaio 2023 e confermato per il prossimo triennio da Meloni, smentisce la propaganda della maggioranza sulle mascherine cinesi acquistate nel 2020 dal secondo governo di Giuseppe Conte per contrastare l'emergenza Covid e divenute ora arma politica per attaccare il leader Movimento 5 Stelle. La commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid è l'arena dello scontro frontale sulle forniture da oltre un miliardo che la destra definisce opaco e irregolare. Fratelli d'Italia e Lega accusano l'ex premier di non aver vigilato su stock di dispositivi poi risultati in parte non a norma, sostenendo che fosse illegittimo sdoganare merce priva di marcatura CE certificata. Ma a spegnere le illazioni provvede la circolare 18 del 2026 dell'8 luglio dell'Agenzia delle Dogane, che chiarisce un principio tecnico e smonta l'attacco a Conte. Lo sdoganamento di una merce non equivale alla sua autorizzazione al commercio. E poi dice: il paradosso è che chi attacca Conte per le mascherine del 2020 oggi deve gestire tensioni diplomatiche con l'alleato USA per l'acquisto di sistemi di controllo cinesi. E poi avevamo detto i giornali economici, Big Tech, social sotto accusa, allo studio più tutele dalla Unione Europea per i minori, e ci sarà un report che dovrebbe arrivare oggi, predisposto da esperti, deve essere presentato oggi a Ursula von der Leyen, e il tema è quello dell'algoritmo che fa diventare dipendenti soprattutto i minori. Quindi social nel mirino, migliaia di cause negli Stati Uniti, l'Unione Europea all'attacco. Il pezzo è di Bianca Lucia Mazzei, di Serena Uccello. Il quadro: Bruxelles si è mossa contro i meccanismi che creano dipendenza. In Italia class action inibitoria per cambiare il sistema di funzionamento. La difesa delle società, prevista misura per tutelare minori e salute mentale. E poi infine Italia Oggi. Aiuti per la mobilità green, abbiamo visto che c'è stato uno stop in realtà alla transizione verso il verde, adesso invece bisogna tornarci, stanziati 1,35 miliardi di euro per contributi statali all'acquisto di furgoni ecologici, ma moto e ricariche elettriche. La rassegna di oggi finisce qui, ora è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli!
6: Ciao a tutti!
7: Portatemi chiunque prova ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
10: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
11: Sofia, perché si chiamano onde radio?
12: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
11: Sofia, cosa sono i bitcoin?
12: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
11: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
12: Per te, ora, da guardare su Rai Play e da ascoltare su Rai Play Sound.
11: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande ad Anna Chiara Valle, inviata e vaticanista del settimanale Famiglia Cristiana, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci, bentornati. Aspettiamo qualche telefonata, intanto ci sono un po' di messaggi. Ecco, andiamo con la prima telefonata. Pronto?
13: Pronto, buongiorno, sono Paolo, chiamo da Roma.
0: Buongiorno.
6: Volevo intervenire brevemente sull'articolo che ha letto a firma di Gentiloni, che mi sembra esprima una posizione sulla guerra russa-ucraina ma piuttosto rigida e, come dire, in qualche modo, a mio parere, ideologica, nel senso che Gentiloni propone il ripristino dei confini prima della guerra. Sostanzialmente mi sembra che questo sia il nocciolo del suo intervento, il che mi sembra una posizione condivisibile in linea di principio, ma di fatto non realizzabile, perché non riesco a immaginare che la Russia possa accettare, dopo 4 anni di guerra, di ritornare alla situazione iniziale. Allora mi chiedo, la domanda che le faccio è questa: le istituzioni europee e anche l'Italia non dovrebbero avere una posizione più basata sulla realpolitik, su ciò che è possibile ottenere e non su ciò che sarebbe giusto in linea di principio?
0: Sì, allora in realtà Gentiloni dice non è lecito accaparrarsi pezzi di altri paesi con le armi, e dunque l'opposizione a Putin deve essere trasversale, bisogna continuare a sostenere l'Ucraina. Certo, in vista di negoziati, però la pace non può essere raggiunta semplicemente dicendo non mandiamo più armi a Kiev e la Russia si tiene i territori che ha già occupato. Quindi per spingere a negoziati, dove sicuramente l'Ucraina dovrà cedere poi parte dei territori, ma in cambio di una pace giusta e duratura, si dice, quindi senza una minaccia costante di nuove bombe, questo secondo Gentiloni, e non solo secondo Gentiloni, è possibile raggiungerlo solo continuando a sostenere la difesa armata di Kiev. Questo è anche il nodo che deve risolvere il campo largo, se vuole correre insieme nelle politiche. Però Gentiloni dice si sta creando un'alleanza trasversale fra governo e opposizione, seppur minoritaria, in cui alla fine si sostiene a parole Kiev, ma di fatto si vorrebbe smettere di fornire armi a Zelensky. E quindi questo un po' è il nodo. Come si risolve veramente questa situazione? Con una resa oppure con un dialogo dove appunto sicuramente bisognerà cedere qualcosa, ma bisogna anche riaffermare il diritto internazionale e dire che non è lecito attaccare un proprio vicino. E peraltro Gentiloni sottolinea anche un'altra cosa, che sarà anche forse per l'influenza russa in questa cosiddetta guerra ibrida, ma sempre di più si dice che tutto sommato Putin non è così cattivo come sembra, e quindi c'è una sorta di strizzare l'occhio al leader russo. Questo secondo Gentiloni è un po' un pericolo. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Pronto, buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Taranto. Senti, volevo partire dall'ultima affermazione che lei aveva fatto del diritto internazionale, che secondo me viene usato a fase alterna, no? Per quanto riguarda la Russia con l'Ucraina si rinvoca, mentre per quanto riguarda l'attacco americano all'Iran in maniera arbitraria non c'è nessun diritto internazionale. Ma detto questo, volevo ritornare sulla pagina pubblicata da un giornale iraniano dove ci sono i volti dei leader occidentali contrassegnati con un mirino, eccetera eccetera. Ora io francamente non è che sia tanto preoccupato per questa pagina. Io sono preoccupato invece per i cittadini europei occidentali che svolgono attività lavorative in quei paesi e che sono visti come nemici, cioè praticamente si scaricano sui cittadini comuni delle responsabilità che non sono loro, perché praticamente il clima di odio che diciamo in quei paesi si sta sviluppando in maniera esponenziale nei confronti degli occidentali, inevitabilmente le conseguenze le pagheranno, diciamo, i cittadini comuni. E l'ultima considerazione, ho sentito stamattina Cristina Mattarella, che ha inviato una solidarietà alla morte dell'ex del Qatar per quanto riguarda la morte avvenuta. Ora io non ho sentito da parte di Mattarella nessuna solidarietà quando è stato ammazzato Khamenei in Iran e il suo figlio, che è stato tentato anche in quel caso lì. Quindi c'è sempre, voglio dire, da un punto di vista proprio oggettivo, no? Uno che abbia un rispetto per la propria onestà intellettuale, queste due, come dire, questi due comportamenti li ritengono abbastanza deformanti nei confronti, diciamo, dell'opinione pubblica. Ecco, volevo un suo parere in merito a questo, grazie.
0: Grazie a lei per la considerazione, ma secondo me Putin e Trump, e ci metterei anche Netanyahu, pari sono. Cioè c'è una tensione a distruggere da qualunque parte il diritto internazionale, perché una volta che si distrugge il diritto internazionale è solo il più forte che può comandare il mondo. L'Europa in questo, anche se con una voce più timida di quel che dovrebbe, comunque cerca di intervenire, è rimasta l'unica grande organizzazione a tentare di difendere il diritto internazionale. Ecco perché Trump attacca costantemente l'Unione Europea e cerca di indebolirla. Ha poi sicuramente ragione anche per i nostri connazionali che lavorano in Iran, che sicuramente sono più in pericolo rispetto alla Premier. Fa un po' impressione quella foto, il mirino peraltro è su Netanyahu e Trump, gli altri leader sono fotografati con le foto create con l'intelligenza artificiale, con questa tuta arancione. C'è anche la Premier Meloni, peraltro secondo me qui l'Italia paga anche una posizione di non abbiamo appoggiato, ma abbiamo appoggiato, abbiamo dato le basi ma non le abbiamo date, per cui abbiamo preso schiaffi alla fine sia da Trump, che ci considera non affidabili come partner, sia dall'Iran, che invece ci accusa di aver aiutato gli Stati Uniti. Abbiamo avuto una posizione tiepida quando invece occorre essere abbastanza determinati nella difesa del diritto internazionale, e bisogna essere determinati non solo contro Putin, ma anche su Trump e soprattutto con Netanyahu, che sta di fatto facendo quello che vuole nell'area medio orientale. E di qualche giorno fa anche la notizia dei coloni che hanno assaltato il villaggio di Taibe, l'unico villaggio ancora interamente cristiano al nord della Cisgiordania, stanno creando degli avamposti per poi insediare una colonia e scacciare i cristiani anche da lì. Oggi io non ho trovato questa notizia in nessun giornale italiano, quindi non solo la politica italiana non alza la voce, ma vedo che neanche la comunicazione punta l'attenzione su queste gravi violazioni del diritto internazionale, del diritto umano, del diritto anche non internazionale, perché si continua a dire che Israele è una democrazia. Beh, una democrazia non può tollerare degli atti così illegali. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, buongiorno, mi chiamo Mari, telefono da Genova e cambio un po' argomento. Prima vorrei mettere in fila alcuni fatti, poi porle una domanda. Allora, i fatti sono questi: la guerra in Ucraina, la guerra per lo stretto di Hormuz, che hanno indotto l'Italia a cercare degli altri fornitori di energie fossili. Poi le temperature di quest'estate del 26, che sono più alte di quelle del 25, ma probabilmente saranno più basse rispetto a quelle della prossima estate. Oltre a questo vorrei che si sottolineasse l'importanza degli incendi boschivi. L'ISPRA ci certifica che già nel 25 sono stati il doppio del 24, dobbiamo considerare il fatto che nel 25 è stato un anno più piovoso rispetto a quello che abbiamo in corso. E poi c'è il questione dell'emergenza idrica, di cui si parla veramente poco, con un po' che ai minimi livelli, e si parla di 10 giorni ancora per la possibilità di irrigare. E a questo vorrei contrapporre la reiterata da parte della nostra nazione, ma mi pare che sia una questione che sta riguardando anche l'Europa, il reiterato il non cambiamento di strategie per quanto riguarda l'approvvigionamento appunto di energia, che non è soltanto la costruzione di l'installazione di nuovi pannelli eccetera, ma proprio un cambiamento infrastrutturale delle città, perché nelle nostre città non ci sono colonnine di ricambio, non ci sono pannelli ad uso delle abitazioni. Ad ultimo, la notizia che ho letto soltanto ieri, che la ex Ilva sarà riaperta ma con dei forni a carbone. E allora vi chiedo questo e le chiedo questo: ma i nostri politici sono consapevoli che siamo sull'orlo di un baratro e che le scelte che non sono state fatte in questi anni ora sono irrinunciabili, che non si può più aspettare? Buongiorno, la ringrazio. Grazie. L'ascolto in linea.
0: Grazie per la riflessione. Ma sono consapevoli? Credo di no. Noi paghiamo anche la frenata sul Green Deal. In questo governo ci sono molti politici che ridono sui cambiamenti climatici al limite del negazionismo. Per anni si è tentato di tornare indietro sulle auto elettriche, sugli incentivi a nuove forme di energia e anche un rinnovamento delle città nell'ottica che diceva prima. E sulla stessa Ilva, io più volte mi sono occupata dell'Ilva, tutti i soldi che sono stati impiegati, sicuramente si sarebbe potuta trasformare l'impresa in un'impresa d'eccellenza. Peraltro esistono acciaierie green che producono con mezzi avanzatissimi e senza inquinare. Invece non avevo letto la notizia di ieri che segnalava l'ascoltatrice: se si torna ai forni a carbone sarà un ulteriore danno sia per la città di Taranto, in genere per il nostro paese. Abbiamo ancora un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusate. Buongiorno, sono in linea?
0: Sì, sì.
14: Pronto?
0: Sì, con chi parlo?
14: Salve, sono Cinzia, chiamo da Bologna. Buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Mi hanno richiamato perché ho mandato un messaggio durante la lettura dell'articolo sull'Iran e la condizione della donna in Iran. Mi ha molto colpito quel passaggio in cui si diceva che in Iran una donna viene chiamata, quando viene chiamata pazza, significa non credetele. E io ho pensato che la stessa cosa avviene nel nostro civilissimo Occidente, se ne esiste ancora uno. E questa cosa veniva denunciata fin dal 1949 da Simone de Beauvoir nel Secondo Sesso, e mi ha colpito che, pur essendo nel 2026, siamo ancora qui a dover mettere l'accento su cose del genere. La ringrazio, l'ascolto per radio, salve.
0: Sì, grazie per aver ripreso questo passaggio. Sì, anche nel nostro paese, nei manicomi che sono stati aperti nel nostro paese fino poi alla riforma Basaglia, spesso venivano rinchiuse donne che non erano affatto pazze, ma semplicemente rivendicavano la propria libertà, e quindi questa libertà era considerata pericolosa, la libertà era considerata una follia, e quindi venivano rinchiuse. In Iran sono rinchiuse sotto un velo, in Afghanistan non possono neanche cantare, addirittura non possono parlare a voce alta perché la loro voce non deve essere sentita fuori dalle mura domestiche. C'è sempre questa tentazione di rinchiudere in qualche modo chi vuole far sentire la propria voce, chi aspira solo al riconoscimento di diritti. E però quando si parla della guerra in Iran questa cosa sta andando un po' in secondo piano. tutto si sta riducendo ad una questione economica, al prezzo del petrolio, al prezzo dei carburanti che troviamo alla pompa di benzina, e non si tiene in conto insomma, tutto quello che sta avvenendo in Iran, come in Afghanistan, come in sì, in paesi dove i diritti sono calpestati. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Allora, in attesa di un'altra telefonata, leggo un messaggio che ci arriva su Lampedusa. Dice, c'è una notizia della proposta del Nobel per la pace a Lampedusa. A Lampedusa sarebbe giusto e di altissimo significato mondiale, perché finalmente un'istituzione internazionale mostrerebbe, premiandola, attenzione verso l'alta sensibilità di una comunità per l'accoglienza e la solidarietà per gli ultimi. Ci scrive Emanuele da Arezzo. Io sono appena stata a Lampedusa a seguire il viaggio del Papa lì, viaggio che è cominciato dal cimitero. Dicevano alcuni rappresentanti dell'ONG che nessun leader religioso e nessun leader politico era mai andato al cimitero a rendere omaggio in questo modo alle salme che sono sepolte lì, e sono sepolte lì proprio per la pietà dei lampedusani. Sono tranne qualcuna, sono quasi tutte salme senza nome, perché non sono state identificate, non sono stati identificati i corpi, ma i lampedusani hanno voluto dare questa parte di cimitero per la loro sepoltura. Ci sono delle croci fatte in legno, con il legno delle barche dove sono naufragati. Lì appunto la pietà dei lampedusani ha accolto sia i vivi che i morti. Purtroppo con il nuovo patto sulle migrazioni che è in vigore dal 12 giugno si sta cercando anche di minare questa solidarietà, perché i migranti passano direttamente dal porto all'hotspot. La popolazione che prima andava spontaneamente al porto a portare un tè caldo d'inverno, una bibita, qualcosa da mangiare, semplicemente un abbraccio e un sorriso, adesso invece è tenuto lontano dal molo, quindi i migranti stanno diventando solo dei numeri. Ne sono sbarcati X, sono stati portati all'hotspot e poi da lì vengono destinati fuori dall'isola. Quindi non vedere direttamente i migranti, non dare la possibilità ai lampedusani di continuare a manifestare questa accoglienza è anche un modo di rendere il fenomeno una cosa astratta e meno umana. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Buongiorno, sono Egidio e sto parlando da Catania. E complimenti a Prima Pagina, che è una palestra di democrazia. Allora, io sono un ultra ottantenne e il caso Ranucci mi riporta indietro nel tempo, quasi 40 anni fa, con l'attentato Laddaura, l'evento della Laddaura a Falcone, che una certa parte politica, alcuni giornali addirittura dettero la colpa a Falcone come se fosse stato lui a fare questa cosa. Poi sappiamo come Falcone purtroppo finì. È un altro argomento sempre riguardo a questo qua, a Ranucci, ma io non comprendo. C'è un'inchiesta in corso, è tutto in itinere, perché si sospendono il report? Non riesco a capire. Vuole per cortesia chiarire lei se, o magari domanda ai grandi soloni dei vertici della RAI il perché. Grazie tante, buongiorno e sempre viva pagina.
0: Grazie per i complimenti. Non ho la risposta, non lo so. La redazione sta protestando dicendo che insomma Tele Meloni vuole mettere in qualche modo il bavaglio alla trasmissione. Non so se è così. Non so neanche se i vertici RAI torneranno su questa decisione. Certo è che fa impressione il fatto che con un'inchiesta ancora in corso si sospendano delle trasmissioni che hanno un largo seguito. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Buongiorno. Grazie dell'ospitalità, mi chiamo Vincenza Bufacchi, sono la direttrice di un'associazione imprenditoriale, la CNA di Rieti, da dove parlo. E vorrei intervenire sul tema dell'immigrazione. Ormai non c'è giorno nel quale non si affronta questo tema, no? Su trasmissioni televisive, politiche, soprattutto quindi poi nelle prime pagine, no? Nelle rassegne stampe. Vorrei affrontare il tema non sul piano dei valori, no? Che pure è un tema importantissimo, perché appunto i valori poi sono anche molto diversi, e molto diversi sono appunto quelli a cui ognuno di noi aderisce, quindi quello dei valori è un tema divisivo. Vorrei invece affrontarlo sul piano pragmatico. Le imprese hanno un estremo bisogno di persone per svolgere lavori che gli italiani e le italiane non vogliono più fare. La prova che non vogliono più farla è che per esempio noi abbiamo tentato come associazione di mettere in piedi dei corsi di formazione per autoriparatori e carrozzieri, due settori dove appunto servono lavoratori, e abbiamo avuto le iscrizioni di nessun italiano in un corso uno, e invece abbiamo avuto il tentativo di iscrizione di aspiranti lavoratori stranieri, che però non avendo la terza media ovviamente non potevano partecipare al corso. Ora, io credo che sia appunto urgentissimo sottrarre questo tema alla contesa ideologica e mettere in atto una politica che affronti il tema dell'immigrazione non solo sul piano della sicurezza, perché va bene anche affrontarlo sul piano della sicurezza, ma anche sul piano dei bisogni del paese. Io credo che questo è un dovere, perché noi rischiamo di arrivare un giorno in cui tutto questo sarà troppo tardi, cioè il giorno in cui le imprese, alcune dovranno chiudere per mancanza di manodopera. Allora, è un appello, possiamo pensare appunto di, per un attimo, non perché lo ripeto non sia importante, sottrarre questo tema alla divisione e affrontarlo su un piano di bisogni, su un piano di arrivare un giorno in cui tutto questo sarà troppo tardi, cioè il giorno in cui le imprese, alcune dovranno chiudere per mancanza di manodopera. Allora, è un appello, possiamo pensare appunto di, per un attimo, non perché lo ripeto non sia importante, sottrarre questo tema alla divisione e affrontarlo su un piano di bisogni, su un piano laico, su un piano delle esigenze, e dare una risposta che sia confacente.

0: incontrato alcuni migranti, uno di loro proveniente dal Ghana mi diceva: noi quando veniamo qui veniamo trattati come quelli che rubano il lavoro. Dice: in realtà i vostri bisnonni sono venuti in Africa e hanno preso le persone del nostro continente come schiavi, perché servivano come schiavi. Oggi, se noi giovani vogliamo migliorare la nostra vita e cerchiamo di venire in Europa, non ci volete, ma poi noi continuiamo a fare gli schiavi per voi. E diceva: se andate nei campi di raccolta agricoli, non troverete nessun bianco, troverete solo neri, e più siamo irregolari e più potete sfruttarci. Quindi sì, non rubano sicuramente il lavoro, perché come diceva l'ascoltatrice, per alcuni lavori non c'è proprio richiesta da parte della manodopera italiana e non si presentano. Però nello stesso tempo, se non ci sono dei canali regolari di accesso, i migranti possono arrivare solo in forma irregolare, quindi le imprese non possono assumerli e i caporali sono ben contenti di poterli sfruttare, così come la criminalità organizzata può avere nuova manovalanza. Cioè, più si tolgono diritti, più si restringe l'area di legalità e più ovviamente si gettano queste persone, che comunque arriveranno, perché se ci sono guerre, se c'è carestia, se ci sono condizioni di vita sotto il livello di sopravvivenza, c'è cioè la desertificazione che avanza, sono inarrestabili i fenomeni migratori. E quindi come diceva il Papa, vanno gestiti non con l'emergenza, ma con delle politiche di giustizia sociale e con delle politiche che riconoscano i diritti di tutti e che non trattino le persone come numeri. Lo diceva anche in Spagna: ogni legge si la bontà di ogni legge si valuta in base a come difende la dignità umana, e in questo caso la dignità umana è anche un vantaggio economico, perché avere delle persone in regola che possono coprire anche i posti di lavoro che gli italiani non coprono più è un vantaggio anche economico, oltre che un rispetto della dignità di ciascuno. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Carlo e chiamo da Roma.
0: Mi dica.
1: Dunque, volevo intervenire a proposito della notizia che leggo che l'Italia parteciperà al summit convocato dal segretario di Stato americano Mark Rubio contro gli antifa, con la scusa del terrorismo di sinistra. E ora mi chiedo, ha senso che l'Italia partecipi ufficialmente? Perché la Meloni voleva mandare Tajani, poi manderà un sottosegretario leghista a un meeting contro gli antifascisti, cioè contro la Costituzione italiana? Non c'è qualcosa che non mi torna. Grazie.
0: Sì, concordo. Molti paesi non hanno aderito infatti a questo invito. Peraltro, che vuol dire un summit contro il terrorismo di sinistra? Perché quello di destra non va invece perseguito? Quanti terrorismi ci sono nel mondo? In realtà questo alcuni commentatori lo mettevano in evidenza, questo appello, questa chiamata alle armi di Rubio nasconderebbe la possibilità per gli Stati Uniti di un ulteriore stretto su quanti manifestano contro le politiche di Trump. Il Corriere della Sera mette la marcia per la democrazia dello scorso 28 febbraio a Washington, quindi non si tratta di terroristi, ma di chi vorrebbe invece che le regole democratiche fossero applicate. La Casa Bianca invece vuole mani ancora più libere per zittire l'opposizione.

0: il terrorismo rosso, cioè lite sul summit e l'opposizione, questo titola il Corriere della Sera, il pezzo di Simone Canettieri, dice il governo parteciperà all'incontro con il sottosegretario Molteni, quindi non va direttamente alla Meloni, si è scelto un profilo più basso, però è la solita politica di cui parlavamo prima del ni, non siamo contrari ma non siamo neanche a favore, quindi teniamo un profilo basso che alla fine scontenta tutti, scontenta soprattutto gli italiani, perché come ricordava l'ascoltatore dovrebbe essere una regola quella di favorire la democrazia e il dibattito interno e non schiacciare invece quanti si oppongono alle politiche del presidente americano. Cioè il caso, questa lite sul summit scoppia a una settimana esatta dal post di Trump su Truth contro la Premier, quindi contro la Meloni, sul divieto restrittivo. Ennesima provocazione, una manciata di giorni dal vertice NATO ad Ankara, dove si erano rivisti il presidente americano e la leader italiana, senza scontri ma neanche particolari riavvicinamenti. Quindi la Meloni apre un po' un piccolo spiraglio verso Trump, però non presiede direttamente. C'è ancora una chiamata, pronto?
1: Pronto, sono Andrea da Lucca. Mi ha chiamato la vostra redazione perché avevo mandato un messaggio riguardo alla questione femminile di cui parlavamo pochi minuti fa, e mi aveva colpito che l'ascoltatore poco prima aveva parlato di onestà intellettuale, e a me ha fatto un po'... come dire, non sono rimasto contento che lei parlava dell'Iran, l'Afghanistan e altri paesi, diciamoli i nomi di quegli altri paesi, sono tutti paesi del Golfo in cui le condizioni delle donne, Arabia Saudita, Emirati, eccetera, eccetera, sono molto peggiori di quelle dell'Iran. In Iran le donne hanno delle posizioni comunque sociali importanti, ci sono docenti universitari che si possono vedere pubblicazioni scientifiche, ci sono piloti d'aeroplano. In Arabia Saudita hanno potuto guidare la macchina, non so, 2 o 3 anni fa mi sembra, solo con un uomo a bordo. Quindi non, veramente è deprimente sentire un livello così di informazione, no? Perché non si dicono le cose tutte quante come stanno? Ci sono dei problemi con i diritti delle donne in quei paesi, benissimo, se ne parla, e ci sono sia nei paesi che sono considerati nemici, fra virgolette, e ce ne sono di ancora più grossi nei paesi che invece sono considerati alleati, e invece si svicola. Anche lei, mi dispiace se sono troppo... Ma veramente l'ascoltatore precedente 2 minuti prima aveva parlato di onestà intellettuale, ma
0: sì, ma guardi, non è che non c'è onestà intellettuale, stavamo parlando dell'Iran, quindi io ho allargato anche ad altri paesi, adesso non è che mi metto a fare tutta la lista, però sicuramente in Iran le donne non hanno i diritti che avevano fino a prima del regime degli Ayatollah. E tutti ricordano le foto degli anni 70 in cui le donne di Teheran potevano andare in minigonna, adesso sicuramente non possono andare in minigonna. Ci sono diritti diversi nei diversi paesi del Medio Oriente, a seconda della cultura, a seconda anche della religione. Sono stata in Iraq, a seconda se sei nel quartiere cristiano puoi vestire in un modo e puoi avere degli atteggiamenti, se sei nel un altro quartiere islamico hai più o meno possibilità di vestirti o di andare in giro in alcuni modi, però stavamo parlando dell'Iran e soprattutto del fatto che noi ci concentriamo sull'aspetto economico della guerra statunitense contro l'Iran, e i diritti umani invece li stiamo dimenticando. Ma dovremmo appoggiare in qualche modo la rivoluzione interna dell'Iran, non con le armi sicuramente, però noi abbiamo dimenticato totalmente l'Afghanistan. C'è stato il ritiro precipitoso dall'Afghanistan voluto dagli Stati Uniti, e tutto quello che era stato conquistato in tanti anni in una notte è stato perso. Sicuramente in Afghanistan adesso per le donne è il regime più duro in assoluto. Appunto, non possono neanche far sentire la propria voce all'interno delle mura domestiche, se quella voce può essere avvertita dalle strade di fuori. La condizione delle donne in molti paesi di quell'area è una condizione di assoluta negazione dei diritti, anche se possono guidare, anche se possono fare alcune cose, non ne possono fare altre, sono sempre sotto il controllo comunque maschile. E un po' in tutto il mondo, non solo nei paesi del Golfo, ma in tutto il mondo c'è una sorta di paura della voce delle donne. Anche i femminicidi che abbiamo in Italia, io non andrei tanto lontano, i femminicidi che abbiamo in Italia che cosa ci dicono? Che le donne comunque sono considerate in qualche modo colpevoli, quindi colpevoli di parlare, colpevoli di dire di no, colpevoli di essere fuori dagli schemi che il patriarcato ha pensato per loro. Ci sono gradi ovviamente diversi di diritti negati, però è una tendenza mondiale che va assolutamente arginata. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Buongiorno, Daniele dalla provincia di Napoli.
0: Mi dica.
2: A proposito di Peppino Di Capri, dunque io ho 72 anni, nella mia cerchia forse la nostra canzone preferita era Nessuno al Mondo, ma negli ultimi anni quella che ascolto più spesso di Peppino Di Capri, ogni tanto vado a recuperarla, è Zingarella. Da quando la parola zingaro sta un poco sotto i riflettori, per noi napoletani non è solo una parola offensiva, è anche evocativa di una serie di cose. Se io vedo una mamma con una bambina bruna scura e dico che è zingarella, la mamma lo prende come complimento. Allora mi chiedo, certe parole non andrebbero, non dico eliminate, ma vagliate, usate accuratamente. Per esempio, io trovo che il termine operatore ecologico voglia quasi sminuire quello che è il dignitoso lavoro dello spazzino. Perché chiamarlo operatore ecologico?
0: Sì, mi trovo concorde su questo. Per questo politicamente corretto stiamo in qualche modo cambiando il dizionario della lingua italiana e non solo. E come appunto se alcune parole fossero negative, anzi a rileggere molte canzoni degli anni 60-70, oggi quelle canzoni non potrebbero essere scritte con quei testi. Operatore ecologico, come se appunto spazzino fosse una cattiva parola, ma anche portatore di handicap, ci sono tutta una serie, collaboratrice domestica o collaboratore domestico, come se cambiando le parole cambiasse anche il senso di quello che diciamo. Anche io sarei per un linguaggio più asciutto e anche che indica meglio le cose di cui stiamo parlando, senza tanti giri di parole, alla fine non cambiano la sostanza, è quasi un modo di prenderci in giro. E abbiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Sono Antonio Calcagnile da Lecce.
0: Mi dica.
3: E più di 50 anni fa lessi un libro edito dalla presidenza del Consiglio dell'allora Comunità Europea con il titolo Agonia della Terra, e la foderina era raccapricciante perché mostrava il pianeta Terra che andava a fuoco. Ora, dopo 50 anni, sembra che il contenuto di questo libro non abbia sortito l'effetto sperato e ormai credo che tutti siano d'accordo che non c'è più niente da fare per salvare l'umanità, la vita sulla pianeta Terra. Io la domanda che faccio è questa, la proposta. Visto che è un po', sì, è, come dire, è provocatoria, e visto che ormai non c'è più niente da fare, io propongo di rassegnarci e di magari pigiare più forte sull'acceleratore. E questa è la domanda.
0: Ma sicuramente è una cosa provocatoria. Non credo che non ci sia niente da fare. Gli stati dovrebbero continuare invece a perseguire gli obiettivi 2030 di ridurre le emissioni. Purtroppo abbiamo degli stati come gli Stati Uniti che non solo non perseguono questo obiettivo, ma anzi spingono gli alleati a tornare ai fossili, al carbone. Ripeto, anche l'Italia ha rallentato sul Green Deal, e però adesso si sta rendendo conto di quanto sia autolesionista questa politica. Gli scienziati ci stanno mettendo in guardia dal fatto che stiamo per raggiungere il punto di non ritorno, però questo punto ancora non l'abbiamo raggiunto, quindi c'è ancora tempo per fare qualcosa. Certo, stringe sempre di più, però io non getterei la spugna e anzi cercherei di premere sui nostri governi perché si possa tornare invece a insistere sulle rinnovabili e su dei cambiamenti strutturali che possano frenare tutto questo consumo dell'ambiente. E noi per oggi siamo arrivati al termine, ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Andrea Perrone, in redazione Maria Chiara Beranek e Daria Corrias. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Voi potete riascoltarci su Rai Play Sound, noi ci sentiamo domani.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Hormuz, la tregua che non c'è. Trump smentisce Teheran. Stretto aperto, raffica di raid di Washington. Controffensiva dell'Iran, allarmi continui nei paesi del Golfo. Petrolio in rialzo.
4: Ucraina, terremoto politico. Zelensky annuncia il rimpasto di governo e sostituisce la premier. Cambio di strategia, rinnovamento necessario, dice il presidente. Oggi vertice dei volenterosi.
3: Temperature sino a 40 gradi. A Firenze i rider annunciano lo sciopero. Il surriscaldamento spinge verso nuove abitudini. Ecco i pendolari climatici. Incendi in Italia e Francia.
4: Tennis Wimbledon, fortissimamente Sinner. L'azzurro batte il tedesco Zverev e si conferma campione per 2 anni di fila.
3: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In apertura di giornali vi aggiorniamo sui nuovi attacchi statunitensi nella notte contro l'Iran. L'obiettivo è indebolire la capacità di Teheran di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. Il corrispondente da New York.
5: Quarta notte di raid lanciati su ordine del presidente Trump con l'obiettivo, spiegano i militari, che le forze iraniane rispondano delle proprie azioni. Si tratta degli attacchi più pesanti dalla firma lo scorso 17 giugno dell'intesa preliminare tra Washington e Teheran, che avrebbe dovuto aprire una fase di negoziati verso un accordo conclusivo. Ieri il presidente americano aveva smentito le dichiarazioni iraniane sullo stretto chiuso per volontà di Teheran.
6: It's open. We bombed the hell out of them last night.
5: Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente la scorsa notte, così Trump in un'intervista telefonica, versione suffragata dai dati di CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, secondo il quale nell'ultima settimana oltre 140 navi commerciali avrebbero attraversato lo stretto. Certo è che il traffico negli ultimi giorni ha rallentato, così come hanno subito frenate i negoziati. Avevano accettato un accordo, ha spiegato ieri il presidente americano, poi un paio d'ore dopo aver lasciato la stanza delle trattative, gli iraniani hanno colpito una nave commerciale. Sono malati, conclude Trump. Ed è da considerazioni come questa che a Washington esce rafforzata l'opzione bellica. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
4: E stanotte il conflitto ha toccato anche le basi militari americane di Giordania, Bahrain e Kuwait, bersagliate dai Pasdaran. Le difese antimissile del Golfo hanno intercettato gli attacchi. Sirene d'allarme anche poco fa in Bahrain. Sull'importanza strategica di Hormuz si è espresso Razei, consigliere della Guida Suprema, che ha affermato: per noi lo stretto è più importante di decine di bombe atomiche.
3: Prezzo del petrolio in rialzo questa mattina. L'aumento è del 4,5% circa sia per il Brent, che quota quasi $80 al barile, sia per il WTI, che sfiora i $75. Sale anche il prezzo del gas, oltre 51 euro a megawattora. Pesante l'andamento delle borse asiatiche. Seoul affonda a meno 9%, Tokyo perde il 2%, male anche i listini cinesi. A breve l'apertura dei mercati europei.
4: Ancora attacchi israeliani a Gaza, nonostante la tregua formalmente in vigore. Ieri 6 le vittime, tra loro una bambina uccisa da colpi d'arma da fuoco nel campo profughi di Al-Burey a Gaza City, colpita una base di Hamas. E intanto Netanyahu si prepara alle elezioni fissate per il 27 ottobre in un clima molto teso. L'inviata.
7: Le bombe su Gaza cadono ancora. Un raid israeliano distrugge una fabbrica di munizioni di Hamas. Una nube nera si allarga nel cielo sopra Gaza City. L'accordo di pace è fermo al palo con i fondamentalisti che non consegnano le armi e Israele che non molla la presa. La guerra non è finita, ma bisogna finirla, dicono gli oppositori del premier Netanyahu, che si avvia la campagna elettorale in un clima teso. Le elezioni si terranno il 27 ottobre e Netanyahu gioca tutte le sue carte per essere rieletto. A pochi giorni dallo scioglimento della Knesset, il governo approva un disegno di legge che congela gli arresti per gli ultraortodossi che si rifiutano di arruolarsi, una concessione ai partiti dell'estrema destra che lo sostengono, come l'approvazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, dove i coloni diventano sempre più aggressivi. Ieri una troupe della CNN è stata aggredita in un villaggio a nord di Ramallah mentre realizzava un reportage. I coloni hanno preso a sassate e a bastonate l'auto in cui i giornalisti si erano rifugiati e hanno tentato di bucare le gomme. È stato necessario l'intervento delle forze di sicurezza israeliane che li hanno arrestati. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR3.
3: Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Droni hanno colpito un deposito di carburanti in Russia. Sono 3 i morti, almeno 5 i feriti. Intanto a Kiev cambiano gli equilibri interni con Zelensky, che ha deciso un rimpasto di governo sostituendo la premier. Il presidente ucraino è atteso a Parigi per una nuova riunione dei volenterosi. La nostra inviata.
0: Le dimissioni di Yulia Sviridenko lasciano di stucco i parlamentari. Così titola stamane il Kyiv Independent, sottolineando come il rimpasto di governo annunciato da Zelensky abbia colto di sorpresa anche i deputati del suo stesso partito, alimentando speculazioni sul vero motivo del colpo di scena. Escludo dissidi tra Sviridenko e Zelensky perché le decisioni della premier sono sempre state strettamente in linea con la presidenza, ci dice l'analista ucraino Ivan Stupak, convinto che oltre ai cambiamenti ai vertici delle forze dell'ordine ce ne saranno anche nei servizi segreti dopo lo scandalo legato al recente omicidio della principale sospettata per l'attentato contro l'oligarca Yermolayev a Monte Carlo. Per Sviridenko si prospetterebbe l'incarico di ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre il più quotato per sostituirla alla guida del governo sarebbe Serhiy Koretsky, ora a capo della compagnia energetica statale Naftogaz. Di fronte a nuove minacce e nuove sfide stiamo cambiando la nostra strategia politica, spiega Zelensky, priorità ai rapporti con Stati Uniti e Unione Europea. Intanto un attacco ucraino con droni sulla regione di Mosca ha provocato morti e feriti. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
4: La politica e i partiti sono alle prese con la legge elettorale in discussione da domani pomeriggio alla Camera. Alle 13 scade il termine per presentare gli emendamenti, opposizioni pronte a chiedere il voto segreto, maggioranza fiduciosa dopo l'ok sul voto al fuorisede.
8: Ore febbrili per l'intesa sulle preferenze. In mattinata previsto un altro incontro tra partiti di maggioranza. Fratelli d'Italia confida di trovare una sintesi che consenta la stabilità ritenuta fondamentale per l'economia. Augusta Montaruli.
9: Il campo largo litiga su tutto, tranne quando si tratta di mettere nuove tasse. E invece il governo Meloni le ha ridotte. Ha migliorato i consumi e ha portato l'occupazione ai massimi.
8: Per ora l'emendamento sulle preferenze porta le firme di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Lega e Forza Italia ancora dubbiose sull'ipotesi di capolista bloccato, mentre agli elettori viene lasciata libertà di scelta per tre nomi. Opposizioni pronte a rinviare la manifestazione del 15 a Padova per dedicarsi alla battaglia in aula. La proposta di legge elettorale è incostituzionale, dicono dal PD. Vogliono solo blindare il potere, l'affondo di Verdi Sinistra. Per i 5 Stelle le priorità sono altre. Maria Domenica Castellone.
10: La sanità arranca, la crescita è ferma, si spendono miliardi per le armi con gli stipendi ancora bassi e il caro vita che continua a pesare sulle famiglie.
8: Schieramenti divisi sullo stop dell'UE ai finanziamenti alla Biennale di Venezia per la presenza di un padiglione russo. Il PD si smarca attaccando i filorussi a destra e a sinistra. Lega e 5 Stelle replicano, l'arte è libera, non accettiamo ricatti. Francesco Macaro, GR3.
3: L'Italia invierà un sottosegretario al vertice di Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale di sinistra. Questo è il nome del summit convocato da Rubio per dare seguito alla politica di Trump contro gli Antifa. Le opposizioni, missione indecorosa, il governo ci ripensi, diversi paesi che hanno declinato l'invito.
4: Caldo torrido, Europa in trappola. In Francia annullati diversi eventi della festa nazionale, accorciata una tappa del Tour de France. Temperature intorno ai 40 gradi interessano circa 26 milioni di persone. Allerta rossa in 37 dipartimenti. Caldo a oltranza in Italia, in aumento i pendolari del clima.
11: Sarà una settimana da ricordare quella che si apre oggi, vista la curva in salita delle temperature da qui al weekend. Vuol dire notti insonni, ma anche siccità e incendi. Quelli che ieri in Francia hanno bruciato 800 ettari di bosco nella foresta di Fontainebleau, sud-est di Parigi, e da noi hanno divorato ampie aree di Puglia, Abruzzo, Lazio, Sicilia e Sardegna. Il punto sul meteo con il primo maresciallo Alfonso Sequino, aeronautica militare.
12: Temperature oggi intorno ai 35-36 gradi mediamente, mentre invece domani ci sarà un aumento. I valori sfioreranno e supereranno anche i 40 gradi sulla Sardegna nelle aree più interne. Questo sarà un po' il leitmotiv di tutta la settimana.
11: Caldo estremo che sta portando cambiamenti di abitudini, in qualche caso anche di vita. Un sondaggio dell'Istituto Piepoli condotto per la rete nazionale delle agenzie per l'energia fotografa un fenomeno che potremmo definire pendolarismo climatico. 3 cittadini su 4, tra chi vive nei centri urbani più popolosi, si dice infatti pronto ad abbandonare periodicamente le città per rifugiarsi in luoghi più vivibili, come montagna e campagna. Paola Guarnieri, GR3.
3: I rider di Firenze e Milano scendono in piazza. È indetto uno sciopero per il 15 luglio. I lavoratori chiedono un tavolo di trattativa con le società Glovo e Deliveroo. Denunciano compensi sempre più bassi e condizioni di lavoro aggravate dalle ondate di calore. Sentiamo Ruben Zappoli di Nidil CGIL, la categoria sindacale che tutela i lavoratori atipici.
13: Il caldo che non riguarda solo la città di Firenze, infatti il 15 ci saranno delle mobilitazioni anche a Milano e forse anche in altre città. Il tema è molto semplice, 6 semplicissime parole: se tu mi fermi, tu mi paghi. Non può essere che il caldo, che è un agente esterno alla volontà del lavoratore, vada a ricadere come costo sul lavoratore.
4: A Adesso apriamo una finestra sullo sport, sul tennis, con il bis concesso da Jannik Sinner a Wimbledon, che ha superato in finale in 4-7 il tedesco Alexander Zverev. Grazie campione, scrive sui social Giorgia Meloni.
14: Orgoglioso e felice, Jannik Sinner si gode un mitico bis a Wimbledon, decimo giocatore dell'era Open a piazzare la doppietta sui prati inglesi, ormai sono il suo giardino di casa. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in 3 ore e 46 minuti, un back-to-back da leggenda, la vittoria contro Sasha Zverev. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner.
15: Io credo che è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
14: 5 slam in bacheca, 44 vittorie stagionali, la centesima negli slam, primo posto blindato e già alle finals. E sempre più Sinnermania Wimbledon. Emilio Mancuso, GR3.
3: A Roma, a Trastevere, apre il nuovo spazio, il nuovo centro multidisciplinare per l'arte contemporanea. Si chiama Repens.
16: Un ex deposito industriale di circa 400 metri quadri, alti soffitti solcati da binari d'acciaio. Così si presenta il nuovo spazio espositivo Repense dell'Accademia di San Luca. Gianni Dessì, accademico e coordinatore del progetto.
17: Siamo arrivati ad aprire un nuovo spazio perché la sede è praticamente piena di tante cose, forse anche troppe cose. Avevamo bisogno di un luogo più libero, più aperto, per produrre mostre, attività varie.
16: Per la prima mostra esponete la pittura di Julian Beck, celebre fondatore del Living Theater.
17: Julian Beck è stato protagonista del teatro, ma ha avuto una formazione come pittore che pochi conoscono e ci sembrava giusto creare un focus.
16: E in futuro che cosa vedremo allo spazio Repense?
17: Arte contemporanea con focus per capire a che punto si è. Un luogo dove fare incrociare e incontrare tante esperienze, pittura, scultura, performance.
16: Federico Pietranera, GR3.
4: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Gennaro Strazzullo e Stefano Siani.
3: Adesso le previsioni del tempo a seguire, pagina 3, prossimo GR alle 13.45. Da Pietro Plastina e Valentina Antonelli, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Meteo Radio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 13 luglio. Alta pressione in ulteriore consolidamento e cielo in prevalenza sereno. Nubi a sviluppo pomeridiano in area alpina e appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia, anche se non si escludono degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sull'Appennino emiliano e localmente sui rilievi alpini. Velature diffuse in transito al centro-nord. Le temperature massime aumenteranno su buona parte del paese, raggiungendo i 36 gradi sulla pianura padana, 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana, 40 gradi sull'entroterra sardo. Venti deboli o al più moderati, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica, la Calabria Ionica e le coste del Basso Tirreno. Mari generalmente poco mossi, ad eccezione del Basso Adriatico e dello Ionio, che saranno mossi o localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
6: Pagina 3.
7: Le 9 in punto a Rai Radio 3, un ben trovato a tutte e tutti da Piero Sorrentino. Questa è pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Di lunedì 13 luglio, il medium è il messaggio, diceva quel famoso studioso della comunicazione. E allora noi oggi mettiamo in testa alla puntata quel motto, anche spesso frainteso, con un articolo di Aldo Grasso che trovate sulla lettura del Corriere della Sera, un articolo che parla proprio di questo mezzo, la radio. Ne ripercorre lo storico debutto in Italia, lo sapete, 6 ottobre 1924, e lo fa raccontando il modo in cui allora il Corriere della Sera, appunto il quotidiano Corriere della Sera, aveva liquidato la novità dedicandole 4 righe secche, anche un po' piccate, in un trafiletto. E Aldo Grasso, insomma, mette in luce questa cecità dei giornali tradizionali, che erano stati incapaci proprio di prevedere la portata di questo mezzo. Noi oggi diremo non l'avevano visto arrivare. 4 righe in una pagina interna del Corriere della Sera, scrive Aldo Grasso, martedì 7 ottobre 1924, senza titolo, nella rubrica Notizie Varie. Testualmente dicevano: un regolare servizio di radiotrasmissioni circolari da Roma è stato inaugurato ieri sera con un programma di musica scelta, il bollettino meteorologico, notizie di borsa e un discorso sulle radio audizioni. La radio italiana, dice Grasso, allora si chiamava URI, poi appunto diventerà EIAR e poi RAI, comincia le sue trasmissioni la sera del 6 ottobre 1924 con le note dell'inno fascista Giovinezza, il famoso annuncio di Maria Luisa Boncompagni, URI, Unione Radiofonica Italiana, eccetera eccetera. Così vuole la tradizione riportata dai quotidiani di allora. La data è giusta, dice Grasso, le ore sono le 21 ed è anche vero che Boncompagni era l'annunciatrice ufficiale, ma per l'occasione non c'era lei. La voce è della musicista Ines Viviani Donarelli. Anche Giovinezza va in onda alle 22.30 dopo le ultime notizie affidate all'agenzia Stefani, in mezzo ad altri inni ufficiali. Lo sviluppo della radio in Italia scrive Aldo Grasso, sulla lettura è strettamente legato all'acquisizione, anche questo insomma è noto, di consenso popolare da parte di Benito Mussolini. Il regime fascista compie uno sforzo notevole per incrementare la radiofonia, aumenta il numero di trasmissioni, potenzia le stazioni, crea una serie di programmi per l'estero. A differenza della TV, la radio piaceva molto agli intellettuali che a partire dagli anni 20 non fanno mancare il loro contributo: D'Annunzio, Guido da Verona, Gino Rocca, Enzo Ferrieri, Bontempelli, perfino Luigi Pirandello si alternano alla conduzione di trasmissioni culturali volte a creare un nuovo genere di letteratura radiofonica. Nonostante la radio avesse uno dei suoi maggiori centri di produzione a Milano, scrive Aldo Grasso, il Corriere non sembrava avere particolare simpatia per questo nuovo mezzo. Anzi, se vogliamo dirla tutta, nelle pagine della Cultura, era in questo caso il 10 luglio 1969, Carlo Laurenzi scriveva un articolo frontalmente contro la radio. Le radio sono tutte a transistor, rappresentano un accessorio da passeggio. Sembra che trasmettano esclusivamente cronache sportive o canzoni che non tacciano mai. Questo è vero, la radio non tace mai. Avvelenano i parchi e le spiagge. Il loro è un clamore indistinto. In nessun paese, eccezion fatta per le contrade, un numero tanto alto di passeggiatori, specie domenicali, ascolta la radio come in Italia. Tutto ciò, scriveva nel luglio del 69 Carlo Laurenzi sul Corriere della Sera, tutto ciò è triste. Tuttavia, dice Grasso, Laurenzi cede alla nostalgia e ricorda le radio di una volta, pesanti mobili che non si potevano spostare, alcuni anche provvisti di giradischi. Ricorda quando in Italia, ricorda quando tutta l'Italia, quella che non poteva andare al cinema, la sera ascoltava la radio. Per fortuna, nel rievocare i 50 anni, e qui diciamo Grasso sfoglia ancora le annate del Corriere della Sera, per fortuna nel rievocare 50 anni della radio, nel novembre del 1974 Giulio Nascimbeni ricordava gli anni pionieristici con ben altra partecipazione. Gli intellettuali discutono, la radio apre nuove forme di espressione. Marinetti propone di chiamarla Radia, in effetti è come se un nuovo alfabeto fosse proposto da una invidiabile cattedra. Gli italiani, una embrionale scienza dei segni, la radio non dà immagini ma si impara che un suono di sirena vuol dire nave, chiesa uguale a un organo, caserma uguale a tromba, l'espressione l'ha detto la radio diventa una regola di comportamento. E poi ancora anni dopo Luca Goldoni scriverà un caloroso elogio di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, appunto due numi proprio tutelari della radio, anche di Radio Rai in particolare, due maestri dell'irriverenza, scrive Goldoni. Alto gradimento è una specie di zona franca, si irride ai mostri sacri, si coinvolgono ministri, onorevoli, burocrati e colonnelli. Che cosa è cambiato alla radio in questi anni anche per merito di Alto Gradimento? Questa è la domanda del settembre 1975 che si pone Leonardo Vergani nel trarre un bilancio della programmazione radiofonica. Un raffronto tra le trasmissioni del 65 e quelle del 75 potrebbe essere illuminante per capire cosa è cambiato in Italia e come il costume si sia evoluto, sia pure spesso con tutta la prudenza dei prudentissimi funzionari RAI. Non è passato un lustro dai tempi, appunto era settembre 1975, in cui un disco come Je t'aime, moi non plus, cantato dalla Birkin con accompagnamento di Mugolini, non venne mai messo in onda. E poi ancora continua questo sfoglio di Aldo Grasso del modo in cui il Corriere della Sera ha raccontato la radio. 18 febbraio 1976, il Corriere dà conto della nascita e dello sviluppo delle antenne libere milanesi, da Radio Milano International a Radio Popolare. Sul finire degli anni 70, Milano diventa il centro con il maggior numero di radio private in grado di offrire agli ascoltatori una sollecitazione variegata che va dall'impegno politico alla cronaca cittadina, dall'evasione alla musica colta, dallo sperimentalismo perfino all'impiego scanzonato e sistematico del gioco ironico. E poi ancora continua Aldo Grasso, appunto da studioso brillante dei media qual è, la radio ha vissuto molte vite e oggi si ripropone con forza, sposandosi perfettamente con l'innovazione tecnologica. Se negli anni 50 il suo ruolo centrale era stato soppiantato dalla televisione, la radio da allora ha saputo definirsi un ruolo alternativo, finendo per abbracciare alcuni degli imperativi di fondo delle società tardo-moderne. È diventata sempre più un medium personale, assumendo come proprio pubblico di riferimento l'individuo, con i suoi gusti, le sue idiosincrasie, prima ancora che l'unità domestico-familiare. Si è tramutata in un medium mobile, affrancandosi dalle pesanti apparecchiature di ricezione per farsi portare leggera e miniaturizzata. Ecco, probabilmente questo articolo vi capiterà di ascoltarlo dal vostro smartphone o dal vostro computer, legandosi poi ad altri mezzi mobili per la riproduzione del sonoro, i Walkman prima e ovviamente l'automobile nella forma di autoradio e appunto più recentemente il telefono cellulare. Ha spinto fino in fondo, molto più decisamente della televisione, le opportunità di interattività offerte dal mezzo ancora prima della sua digitalizzazione, mostrando le opportunità di coinvolgimento diretto degli ascoltatori. Questo era Aldo Grasso, lo trovate sulla lettura disponibile tutta la settimana in edicola. L'articolo si intitola Il Corriere della Sera, la prima trasmissione, quattro righe nel 1924.

0: Il brano di oggi a pagina 3 è The Blue Room nell'interpretazione di Dodo Marmarosa al piano, con Thomas Mandrus al contrabbasso, Joe Wallace alla batteria, il pianista di Pittsburgh da sempre considerato un autore di culto per gli amanti del jazz. C'è Pietro Del Soldà per il tema di stamattina di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Piero, buongiorno. Allora, siamo nel mezzo di una nuova ondata di caldo estremo, però il punto è che di questo parleremo a Tutta la città ne parla, non ricade allo stesso modo su tutti noi. Ci sono in Italia circa 1,5 milioni di lavoratori che si trovano in condizioni di rischio enorme. La CGIL denuncia come durante queste giornate torride gli infortuni e i casi di malattia sul lavoro aumentino nelle aree metropolitane, dove ci sono anche i rifugi climatici per i più fragili, ma anche forse soprattutto nelle zone agricole. Di loro si parla molto poco, e invece, come ha detto un'ascoltatrice stamani a prima pagina, la politica sembra voltarsi dall'altra parte, non è più un argomento. Ignoriamo, rimuoviamo il fatto, ha detto quella signora stamattina al Filo Diretto, che stiamo avvicinandoci all'orlo dell'abisso, e questo non è un tema politicamente rilevante. Com'è possibile? Dalle 10 in diretta.
0: Grazie Pietro Del Soldà. 335-5634-296 anche per contribuire con i nostri racconti e testimonianze. A pagina 3, beh sì, in realtà ce ne andiamo da un medium all'altro, perché dalla radio andiamo a raccontare la stampa sulle pagine di Alias di questa settimana, con un articolo firmato da Silvia Veroli intitolato Il fascino dell'inchiostro, tipografe e direttrici raccontate da Alex Wright nel libro Empire of Ink. Alex Wright, scrive Silvia Veroli, saggista, designer statunitense specializzato in media e informazione nell'era dell'informatica, torna alle analisi delle origini della comunicazione e dell'informazione pubblicando per Hachette il libro Empire of Ink. Che cos'è? È la storia dei giornali americani a partire da quella dei suoi protagonisti, tipografi, furfanti e radicali, come recita il sottotitolo del saggio. In particolar modo Wright si concentra sulla vicenda poco conosciuta delle tipografie americane e della stampa nella seconda metà dell'Ottocento, con un racconto molto cinematografico di lotte sindacali, ma soprattutto di emancipazione femminile. Alla costruzione dell'impero d'inchiostro, gli chiede Silvia Veroli in questa intervista, le donne hanno portato un contributo importante? Sì, dice Wright, una delle cose che mi hanno davvero sorpreso è quanto spesso le donne appaiono in questa storia, che poi la storia delle origini del giornalismo e della tipografia in America. La ragione della presenza femminile sta anche nel fatto che nelle colonie, prima della guerra di indipendenza, le tipografie erano spesso imprese familiari, diversamente da quel che accadeva in Europa, dove erano realtà aziendali molto più strutturate. In America erano imprese piccole gestite da una famiglia e tutti i suoi componenti erano coinvolti, spesso compresi i bambini e le donne. A volte capitava restassero vedove molto presto e prendevano in mano la gestione dell'attività. Ci sono stati diversi casi di tipografe in proprio. Uno dei casi più interessanti è quello di Mary Catherine Goddard, conosciuta per essere stata la tipografa ed editrice della prima edizione della Dichiarazione di Indipendenza, a elencarne i firmatari. Dice Wright, è il testo che leggiamo ancora oggi e che fu stampato il 18 gennaio 1777 per ordine del Congresso, che si era appena trasferito a Baltimora per sfuggire all'esercito britannico. La stampa fu affidata appunto a Mary Goddard, che fu anche la prima direttrice delle poste di Baltimora. Le tipografie fungevano spesso anche da uffici postali. Il Congresso scelse lei, conoscendola come patriota e rivoluzionaria. Ecco, dice Alex Wright, rendere pubblici i nomi dei firmatari fu un passo molto audace, considerando che stava avallando un atto di tradimento per cui era comminata addirittura la pena di morte. E in più la stessa Mary firmò più copie di quella dichiarazione. È stata una figura ispiratrice nelle colonie e nel movimento delle tipografe ed editrici che tanto hanno contribuito alla storia americana del giornalismo. Tra loro Alex Wright ricorda anche Amelia Bloomer, famosa attivista per i diritti delle donne, che fondò nel 1849 il primo giornale americano femminista e il primo gestito totalmente da una donna, che si intitolava The Lily. Altra figura molto interessante è quella di Nellie Williams, che a 8 anni già aiutava il fratello in tipografia. Allo scoppio della guerra civile il fratello si arruolò e la lasciò a capo dell'attività. A 12 anni Nellie fondò e pubblicò un settimanale amatoriale che vendeva per contribuire al bilancio familiare. Si intitolava Penfield Extra e arrivò a una tiratura di 3.000 copie. Sono storie molto interessanti, quelle raccontate da Alex Wright nel saggio appena uscito che si intitola The Empire of Ink. Lo trovate intervistato da Silvia Veroli su Alias di questa settimana in un articolo intitolato Il fascino dell'inchiostro.

9 e un quarto a Rai Radio 3, questa è pagina 3. Naturalmente, come era facilmente immaginabile, ci state mandando i vostri ricordi, racconti di ascoltatrici e ascoltatori. Per esempio, un messaggio non firmato dice: non ho TV, non ho computer, non ho internet, ho soltanto una vecchia radio a pile che sposto dovunque io vada, inseparabile, vecchia Radio 3. E grazie per questo messaggio, firmatevi, mi raccomando. Renato invece dice: le difficoltà di comprendere le possibilità, i pericoli e gli sviluppi portati dalle nuove tecnologie permangono ancora oggi. E a proposito, ecco, per esempio un gigantesco come posso dire diagnosta, un osservatore, proprio uno strepitoso narratore dei molti vizi e delle poche virtù della comunicazione e più in generale dell'industria culturale è stato Tommaso Labranca. Sul supplemento domenica del Sole 24 Ore c'è un articolo di Claudio Giunta che si intitola "Ancora dalla parte di Tommaso Labranca". Tra l'altro, ne approfitto per suggerirvi, proprio a proposito di Claudio Giunta, dedicato a Labranca, un libro che insomma, mi capita di consigliare praticamente a chiunque, un libro dal titolo molto amaro, si chiama "Le alternative non esistono", lo trovate pubblicato dal Mulino, forse con un po' di fatica perché è uscito da qualche anno, ma insomma ne vale la pena, un libro commovente e anche pieno di intelligenza. Claudio Giunta scrive sul domenicale della edizione, di un'edizione che sta per uscire, degli scritti e di alcune parti dei suoi libri ormai introvabili, proprio di Tommaso Labranca. Il libro si intitola "Dal pop al popolo". Regge ancora, si chiede Giunta, Tommaso Labranca a 10 anni dalla sua morte, era l'agosto del 2016, a 20-30 anni dalla data in cui sono usciti i libri che chi c'era si ricorda bene per l'impatto che ebbero non solo su ciò che si diceva dei media e delle arti di massa, ma anche e soprattutto sul modo in cui lo si diceva. Mondadori finalmente manda in libreria un'antologia dei suoi scritti, curata appunto dallo stesso Claudio Giunta, con una cronologia firmata da Luca Rossi, che comprende 5 libri usciti tra il 1994 e il 2006. Andy Warhol era un coatto, Estasi del pecoreccio, Cialtronescon, Neoproletariato, Il piccolo isolazionista, oltre che una piccola scelta di testi usciti in rete nei primi anni 2000. Piccola, dice Claudio Giunta, perché per vivere Labranca scriveva soprattutto sui giornali e gli articoli avrebbero potuto riempire parecchie decine di pagine. A parte questa sparsa attività di pubblicista, restano fuori i libri pubblicati nell'ultimo decennio di vita e i libri alimentari, così li chiamava Labranca, perché gli permettevano di sbarcare il lunario, dedicati alle star e alle starlette della società dello spettacolo. Tutte queste cose sono note, credo, per una minoranza di lettori, scrive Claudio Giunta su Domenica del 24 Ore. Agli altri il nome di Tommaso Labranca dice poco o niente, perciò soprattutto per loro è utile un piccolo riassunto. Pochi ventenni nei primi anni 90, residenti fra Lombardia e Piemonte, furono raggiunti per caso dalle fanzine che Labranca scriveva, stampava e ciclostilava a casa sua a Pantigliate, città metropolitana di Milano. Erano cose da liceali o da universitari scanzonati, salvo il fatto che Labranca non aveva fatto l'università e non parlava o scriveva a nome di un collettivo. Mandava in giro questi mannelli di fogli A4 pinzati con immagini in bianco e nero, ritagli di giornale fotocopiati, brevi testi in cui si scherzava sui mostriciattoli della microsocietà dello spettacolo, una specie di cronaca vera del pop più dimesso e triviale. Qualcuno in più, sempre pochi, io ero tra questi, dice Claudio Giunta, venne raggiunto da uno strano libretto pubblicato da Castelvecchi, era il 1994, Andy Warhol era un coatto. Labranca vi argomentava una teoria del trash intelligentissima, la riassumo brevemente, insomma Tommaso Labranca diceva che il trash era l'emulazione fallita di un modello alto, e questo davvero spalancava degli sguardi e dei mondi enormi, soprattutto all'epoca. Specie a Milano, dice Claudio Giunta, la seconda metà degli anni 90 diventò il quinquennio labranchiano. Dopo Andy Warhol vennero gli altri libri, venne un bizzarro libretto, Labranca Remix, scritto in suo onore dai suoi amici ammiratori, e poi le collaborazioni con la televisione, soprattutto in coppia con Fazio e Baglioni. Tutto questo durò poco, per colpa sua, per colpa del mondo o di tutti e due. La TV cominciò a reclutarlo sempre meno, la radio anche. Non era naturalmente un tipo che potesse campare di conferenze. Arrivò a una major, Einaudi, con Cialtronescon, fu la sua prima e ultima uscita, appunto, con un grande editore. Poi tornò a Castelvecchi, altri editori, e infine pensò bene di stamparsi i libri a casa sua. Eppure, scrive Claudio Giunta, nei 20-25 anni di
produzione intellettuale che la vita gli ha concesso, la Branca ha sprigionato una creatività che ha pochi paragoni. Suonava, disegnava, scriveva testi, esplorava la multimedialità prima che fosse un concetto. E ovviamente era un maestro nello scomporre e decifrare non soltanto gli oggetti prodotti dalle arti di massa, ma anche le esperienze di massa. Mentre Eco ha preso come casi di studio i fumetti e i romanzi d'avventura, la Branca ha osservato al microscopio i programmi TV popolari, le pubblicità delle reti locali, nonché soprattutto gli habitat e la mentalità degli utenti di questo infinito intrattenimento. Leggete Tommaso La Branca, andate a procurarvi appunto questo libro, si intitola Dal Pop al Popolo, è appena uscito, sta per uscire da Mondadori, e incontrerete davvero un intellettuale la cui esperienza di lettura non dimenticherete. Ne scrive Claudio Giunta su Domenica del 24 Ore.

9:22 a Rai Radio 3, pagina 3, continua andando sulla stampa. Ieri Giuseppe Culicchia sul medesimo quotidiano ha pubblicato un intervento che tracciava, ne faccio una insomma sintesi abbastanza brutale, una linea tra i totalitarismi del passato e certe dinamiche culturali odierne, denunciando la nascita di una nuova, così se posso usare questa formula, inquisizione culturale, paradossalmente mossa da ambienti che si professano tolleranti e invece impongono il conformismo ideologico soprattutto sui social. Gli risponde stamattina Cristian Raimo in un articolo intitolato "La censura è una cosa seria, la può esercitare soltanto il potere". Culicchia in un articolo di ieri, dice Raimo, ha evocato tre opere: il film Le vite degli altri, il dramma di Arthur Miller, Il crogiuolo, e il romanzo di George Orwell 1984. Lo ha fatto per sostenere che oggi in Italia sia al lavoro una specie di nuova inquisizione: condanne social, richieste di prese di posizione, abiure, ostracismi, sanzioni morali giacobine. Ma che cosa hanno in comune la Stasi, appunto riferito al film, la Commissione per le attività antiamericane e la psicopolizia di Orwell? Dice Cristian Raimo, lo Stato, cioè un apparato violento capace di intercettare, processare, torturare, bruciare i libri. Non è una distinzione da poco. Per esempio Robert Darnton nei Censori all'opera ha ricostruito tre sistemi censori reali: la Francia dei Borbone, l'India britannica, la DDR, arrivando a una conclusione valida per tutte le epoche: la censura è una funzione del potere coercitivo. Definire censura il dissenso, la critica sociale, perfino la gogna, significa svuotare il concetto e offendere chi la censura la subisce sul serio. E poi passa in rassegna una serie appunto di casi storici, anche in Italia, dice Raimo, se vogliamo parlare di censura e inquisizione va bene, cita Giordano Bruno, Galilei, eccetera eccetera. Non facciamo i paragoni con il maccartismo, guardiamo all'Italia repubblicana, democristiana, prima berlusconiana poi, in cui sono stati sottoposti a censura Tognazzi, Raimondo Vianello, Dario Fo, Franca Rame, Giovanni Guareschi, Beppe Grillo e così via, Luigi Tenco, Antonello Menditti per l'anticlericalismo. Vabbè, insomma, passa in rassegna appunto tutta una serie di casi: Pasolini perseguitato per tutta la vita, Tondelli di altri libertini e così via. Chi evoca l'inquisizione oggi, dice Cristian Raimo, per i dibattiti social dovrebbe fare i conti con questa asimmetria. La censura è una cosa seria, è quella strutturale che decide chi ha accesso alla parola pubblica, altrimenti il silenziato che rende pubblica la propria condizione è una figura retorica, non è una vittima. Cozzi, John Michael Cozzi, che la censura sudafricana l'ha conosciuta, ha scritto un libro che mostra come spesso chi indossa i panni del censurato lo fa perché quei panni conferiscono, questo è importante, uno status morale che l'argomentazione da sola non garantirebbe più, e soprattutto riporta la questione alla dimensione politica. I bianchi sudafricani, per secoli sereni detentori del potere di nominare gli altri, cominciano negli anni 90 a offendersi furiosamente per la parola settler. Non c'è nulla di intrinsecamente insultante nella parola, osserva Cozzi. Ciò che brucia è trovarsi per la prima volta nella posizione di chi viene nominato. Che cosa accade? L'esperienza o il presentimento di essere derubati di potere intrinseco ogni volta che la critica viene presa come una offesa. È un articolo interessante, ci sono dei punti sui quali insomma si può discutere e ragionare, ma arricchisce molto il dibattito. Lo firma Cristian Raimo, lo trovate sulla stampa di questa mattina, si intitola "La censura è una cosa seria, la può esercitare soltanto il potere".

personale, ma arricchisce molto il dibattito. Lo firma Cristian Raimo, lo trovate sulla stampa di questa mattina, si intitola La censura è una cosa seria, la può esercitare soltanto il potere.

0: Abbiamo ascoltato The Blue Room oggi a pagina 3 nell'interpretazione di Dodo Marmarosa al pianoforte. Chiudiamo andando in rete su Rivista Studio, dove c'è un articolo firmato da Marta Klinko. Il titolo è abbastanza faticoso, però l'articolo è molto bello. Il titolo è I bagarini del matcha, i narcos dell'avocado, i gentrificatori della SAI, gli ingordi della quinoa e tutti i danni che facciamo seguendo quell'ennesimo food trend. Che cosa racconta? In buona sostanza, appunto, i trend alimentari molto alla moda, amplificati dai social network, innescano una specie di nuova forma di colonialismo governato dagli algoritmi. Ecco, per soddisfare la domanda occidentale, i territori di origine subiscono gravissimi danni ambientali ed economici, monoculture intensive, infiltrazioni criminali, l'inaridimento delle risorse idriche, e questo appunto quando la moda passa o satura il mercato e le comunità locali si trovano private delle proprie biodiversità. Ve ne leggo soltanto le righe iniziali, poi vi rimando alla lettura in rete. Nel 2013 le Nazioni Unite dichiararono l'anno internazionale della quinoa e il presidente boliviano Morales andò a New York a celebrare il successo di un cereale andino che il mondo ricco aveva scoperto essere proteico, privo di glutine, compatibile con qualsiasi dieta identitaria allora in circolazione, vegana, paleo, clean eating, qualsiasi cosa si stesse chiamando il rifiuto di mangiare normalmente in quel particolare momento storico. Il discorso fu molto applaudito. Quello che nessuno disse all'ONU mentre si brindava al super cereale degli Inca è che nel frattempo il consumo di quinoa in Bolivia era calato del 34%, e non perché i boliviani avessero smesso di volerla, ma perché non se la potevano più permettere, che suona come un paradosso, è invece soltanto economia, la stessa che ha sempre funzionato così e che i social hanno soltanto reso più veloce e quindi più difficile da vedere mentre accade. Le comunità Aymara e questo non so come si pronuncia, Chioccia forse, dell'altopiano, coltivano la quinoa da 7000 anni, la chiamano la madre di tutti i semi e la coltivano in rotazione con la papa, l'oca, l'ulluco, in un sistema agrario che i conquistadores avevano cercato di smantellare nel 500 senza mai riuscirci del tutto. I boliviani urbani non la mangiavano perché la associavano alla povertà rurale e così via. Nel 2000 la quinoa costava 25 centesimi di dollaro per libra, nel 2014 4 dollari, un aumento del 1500% in 14 anni, trainato interamente dalla scoperta occidentale di un alimento che stava sulle Ande da 7000 anni e che era stato ignorato dalla modernità con la stessa coerenza con cui la modernità ignora tutto ciò che non riesce a vendere. È un articolo lungo e appunto che merita una lettura. Questo è firmato da Marta Klinko, lo trovate su Rivista Studio. Pagina 3 finisce qui, vi saluto qui da Napoli con Danilo Datri alla console, Simone D'Arrigo a Roma, in redazione Davide Lerner, poi Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek oggi anche in regia, Radio 3 continua con Onda Verde e poi Luca Damiani con Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Annoto sulla carta: il mare non fa sconti, promette, illude, inganna.
2: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
3: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
2: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su Rai Play Sound.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 9.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste. Code tra l'allacciamento alla Porto Gruaro-Pordenone e lo svincolo San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Andiamo poi sulla Torino-Brescia, code a tratti per 8 km tra Castel San Giovanni e l'allacciamento alla 21 in direzione di Brescia. In A1 nel tratto Milano-Bologna, code per incidente tra lo svincolo Terre di Canosa-Campeggine e l'allacciamento alla 22 in direzione di Bologna. Code a tratti anche in A13 nel tratto Bologna-Padova tra Occhiobello e Bologna-Interporto in direzione di Bologna. Code in A14 nel tratto Bologna-Ancona per un incidente tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. In A1 diramazione Roma-Sud.

0: sud, code per incidente tra San Cesareo e l'allacciamento alla 1 in direzione della Milano-Napoli. Infine in A3 la Napoli-Salerno, code per incidente tra Torre Annunziata Nord e lo svincolo Portici in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono per Primo Movimento, oggi lunedì 13 luglio, con noi è Simone D'Arrigo in console, in regia Gianluca Diana, vi ricordo il programma è a cura di Giorgia Franceschi e come tutti i programmi di Radio 3 ha un numero a cui potete inviare i vostri messaggi, 335-56-34296. Sono le tre le novità di oggi, partendo da un disco Ondine che contiene le sette sinfonie di Jan Sibelius, con l'esecuzione della Helsinki Philharmonic Orchestra diretta da Jukka-Pekka Sarastre. E iniziamo con la prima sinfonia, ricordando come uno dei più importanti compositori finlandesi, forse il più importante, Sibelius, nato nel 1865, morto nel 1957, nato nel Granducato di Finlandia, in quel momento sotto il dominio russo, in realtà la famiglia era in parte svedese, fa parte di quella serie di compositori europei che scoprono le radici dei propri paesi, e infatti è celebre per alcune composizioni, una delle quali è Finlandia, Karelia, che si riferisce al poema sinfonico appunto di quelle terre, e per il concerto per violino orchestra magnifico. Oggi le esecuzioni, l'abbiamo detto, sono affidate a Jukka-Pekka Sarastre e in particolare proprio alla completa esecuzione delle sinfonie. Sarastre è nato nel 1956, finlandese, direttore d'orchestra e violinista anche lui. Insieme a Esa-Pekka Salonen fondarono l'Avanti Chamber Orchestra, che in realtà è specializzata nelle composizioni contemporanee. La sinfonia numero 1, opera 39 in mi minore, è stata composta nel 1898, il compositore aveva 33 anni. Ci fu una prima edizione che fu eseguita l'anno successivo dall'Orchestra Filarmonica di Helsinki, poi rivista dall'autore e con una definitiva a Berlino il 18 luglio del 1900. Questa dunque è contenuta nel disco Ondine delle sette sinfonie di Sibelius ed è il terzo movimento, Scherzo Allegro.

Sinfonia numero 6 in re minore, opera 100, sinfonia numero 1 in mi minore, opera 39, dal terzo movimento, scherzo allegro di John Sibelius, in questo disco che presenta tutte e sette le sinfonie dell'autore finlandese, un disco Ondine, Helsinki Philharmonic Orchestra, Jukka-Pekka Saraste è il direttore. Che, a proposito di questa esperienza, tra l'altro se vi interessa c'è una bellissima intervista online, e dice: ogni volta è una rinascita, la scoperta di qualcosa di nuovo affrontando il repertorio di Sibelius. E aggiunge: c'è una particolare connessione tra gli elementi dell'orchestra e la musica di Sibelius. In questo caso era evidente anche l'influenza di Tchaikovsky nella composizione della Sinfonia numero 1, che abbiamo detto appunto vedeva un giovane autore, peraltro con una revisione, autore che ha detto, sembra quasi in modo non tanto umile, le mie sinfonie hanno una spinta compulsiva che le rende complete. Ed è curioso che forse questa spinta compulsiva, nella lettura che ne fa Jukka-Pekka Saraste, proprio nel secondo movimento che ascolteremo oggi, tratto da questo album, la rende particolarmente veloce. E a proposito di quanto pensa il direttore, dice: il direttore d'orchestra e le orchestre finlandesi hanno una grande tradizione su come eseguire le sinfonie di Sibelius. È un patrimonio di esperienza e conoscenza tacita, è stato tramandato in questo modo. E così parla del genere di Sibelius, Jalas, che gli ha fornito informazioni preziose sui tempi e sulle note gialle. Le note gialle erano istruzioni che Sibelius consegnava ai direttori d'orchestra dopo le prove e le esecuzioni. Ecco dunque il secondo ascolto tratto da questo CD della Ondine, delle sette sinfonie di Sibelius. Questa è la sesta, in re minore opera 104, terzo movimento poco vivace, Jukka-Pekka Saraste e la Helsinki Philharmonic Orchestra.

Sinfonia numero 6 in re minore, opera 104, ed era il terzo movimento, poco vivace. Jean Sibelius, esecuzione affidata all'Helsinki Philharmonic Orchestra, Jukka-Pekka Saraste, ed è un disco Ondine che in realtà contiene tutte e sette le sinfonie dell'autore finlandese. E qui su Radio 3 arriviamo alla seconda recensione, che riguarda un disco allegato alla rivista Amadeus, tra l'altro al numero 417 di questa prestigiosa rivista che, se non erro, festeggia 38 compleanni. Ed è dedicato alla musica di Vivaldi, con una bellissima presentazione, tra l'altro curata dal direttore della rivista, ovvero Filippo Michelangeli, che intervista i protagonisti di questa edizione. Si tratta di composizione di Antonio Vivaldi, Giulio Tampalini, Daniele Fabio, Simonide Bracconi, Il Demetrio, Maurizio Schiavo. E nell'intervista che è stata fatta appunto dal direttore si può in parte capire come si è svolto il lavoro. È stato un lavoro filologico, gli chiedono. È stato determinante, abbiamo consultato gli autografi, studiato le fonti e realizzato il basso continuo seguendo la prassi dell'epoca. Nulla è stato lasciato al caso, Giulio Tampalini si è immerso con grande umiltà in questo percorso, ha accolto ogni suggerimento con grande disponibilità e proprio perché conosce profondamente il proprio strumento è riuscito a tradurre immediatamente le indicazioni stilistiche in musica. Nei movimenti lenti abbiamo anche lasciato spazio alla fantasia, chiedendogli di elaborare personalmente le ornamentazioni delle riprese. Era ciò che avrebbero fatto gli stessi musicisti del Settecento, lo abbiamo detto più volte, fino alla fine dell'Ottocento, si improvvisava. E in particolare in quello che ascolteremo, che è il concerto in re minore 540, la chitarra dialoga con la viola d'amore affidata a Simone De Bracconi. Come si fondono i due strumenti? La viola d'amore possiede un timbro ricchissimo, ma il rapporto è paritario. La chitarra non accompagna soltanto, dialoga, risponde e rilancia le idee musicali, creando un autentico equilibrio cameristico. E infine, questo CD è il suo quarto pubblicato per Amadeus. Che cosa contenevano i precedenti? Il primo era dedicato ai concerti di Carulli, il secondo a quello di Giuliani, con particolare attenzione all'opera 36. Questa dunque l'intervista che è contenuta in questo allegato, diciamo, di Amadeus, anzi questa è proprio l'intervista in Amadeus, che è in allegato a questo disco, da cui adesso ne ascolteremo appunto il concerto in re minore 540, il secondo movimento, largo.

Antonio Vivaldi, concerto in re minore di Om 540, era il largo, una composizione che ebbe la sua prima esecuzione all'Ospedale della Pietà nel 1740, esattamente il 21 marzo, in realtà scritto appunto per viola d'amore, liuto, archi e basso continuo. Ed era la seconda novità di oggi, così arriviamo alla terza e ultima. Quello che abbiamo appena ascoltato era un allegato della rivista Amadeus. Quello che ascolteremo invece è un disco da Vinci Classics. Il titolo dell'album è Chamber Works. Fabrizio Romano pianoforte, Galliano String Quartet, Carlo Dumont al violino. Si tratta di una serie di composizioni di Giuseppe Martucci, nato a Capua nel 1856 e morto a Napoli nel 1909, compositore, pianista e bisognerebbe anche ricordare un importante didatta. Tra l'altro è stato nominato sia al Conservatorio di Napoli e direttore poi del Conservatorio di Bologna. Interessante la sua produzione, che fu molto apprezzata tra gli altri da Anton Rubinstein e da Franz Liszt, e anche come direttore d'orchestra. La sua fama è soprattutto legata a una sorta di rinnovamento della cultura musicale italiana. Lo stesso Malipiero gli riconobbe questa capacità che in particolare nella seconda sinfonia in qualche modo offriva un rinnovamento rispetto alla musica non operistica italiana, perché curiosamente questo autore, nel mezzo appunto di una compagine di colleghi che si dedicavano alle opere teatrali, non ne ha composte. Anche se in quanto direttore ha portato in Italia delle composizioni come Tristano Isotta di Richard Wagner. Uno stile dunque decisamente legato da una parte ai riferimenti tedeschi come Brahms, Schumann e Wagner e dall'altra alla tradizione italiana, melodica italiana. In questo caso dunque lo ascolteremo nell'esecuzione di due musicisti, l'abbiamo detto, Fabrizio Romano, nato a Napoli, tra l'altro allievo di Aldo Ciccolini, ha lavorato in molte occasioni con molte orchestre, con l'Orchestra Filarmonica di Leningrado, fra l'altro, e quindi alla televisione russa. E accompagnato dal violino di Carlo Dumont, che deve la sua formazione a Napoli, anche se poi è proseguita a Roma, dove ha conseguito il diploma di violino, ha frequentato poi vari corsi, tra cui uno alla Scuola di Musica di Fiesole. Dunque, da questo CD, ripeto, della Da Vinci Classics, ascolteremo Sonata per violino e pianoforte in Sol minore, opera 22, terzo movimento, Allegro molto, Giuseppe Martucci.

0: Ed era Giuseppe Martucci, sonata per violino e pianoforte in sol minore, opera 22, l'allegro molto per l'esattezza, contenuto in questo album dal titolo Chamber Works, con Fabrizio Romano al pianoforte e Carlo Dumont al violino. Abbiamo parlato anche del Galliano String Quartet, e allora ricordiamolo, perché in questa stessa pubblicazione lo si può ascoltare nel notturno, opera 70 numero 1, ovviamente sempre di Giuseppe Martucci, questo compositore campano che in questo caso è stato l'ispirazione per la registrazione di questo album. Quindi terza novità per oggi. Ricordo, il primo era un disco Ondine dedicato alla musica di Sibelius, in particolare a tutte e sette le sinfonie di cui abbiamo ascoltato la prima e la sesta, ovviamente due frammenti, quindi di Antonio Vivaldi, il concerto in re minore 540 allegato alla rivista Amadeus, e questo appunto della Da Vinci Classics, Martucci Chamber Works con Fabrizio Romano e Carlo Dumont. È tutto al momento, a me non resta che ringraziare Simone D'Arrigo e Gianluca Diana e darvi appuntamento più tardi.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10. Tutta la città ne parla.
1: Buongiorno, mi chiamo Mari, telefono da Genova. Allora, i fatti sono questi: la guerra in Ucraina, la guerra per lo stretto di Hormuz, che hanno indotto l'Italia a cercare degli altri fornitori di energie fossili. Poi le temperature di quest'estate del 26, che sono più alte di quelle del 25, ma probabilmente saranno più basse rispetto a quelle della prossima estate. Oltre a questo, vorrei che si sottolineasse l'importanza degli incendi boschivi. L'ISPRA ci certifica che già nel 25 sono stati il doppio del 24, dobbiamo considerare il fatto che nel 25 è stato un anno più piovoso rispetto a quello che abbiamo in corso. E poi c'è l'emergenza idrica, di cui si parla veramente poco, con un po' che è ai minimi livelli, e si parla di 10 giorni ancora per la possibilità di irrigare. A questo vorrei contrapporre la reiterata da parte della nostra nazione, ma mi pare che sia una questione che sta riguardando anche l'Europa, il non cambiamento di strategie per quanto riguarda l'approvvigionamento appunto di energia, che non è soltanto la costruzione l'installazione di nuovi pannelli eccetera, ma proprio un cambiamento infrastrutturale delle città, perché nelle nostre città non ci sono colonnine di ricambio, non ci sono pannelli ad uso delle abitazioni. Ad ultimo, la notizia che ho letto soltanto ieri, che la ex Ilva sarà riaperta ma con dei forni a carbone. E allora le chiedo questo: ma i nostri politici sono consapevoli che siamo sull'orlo di un baratro e che le scelte che non sono state fatte in questi anni ora sono irrinunciabili, che non si può più aspettare?
2: Antonio Calcagnile da Lecce. Più di 50 anni fa lessi un libro edito dalla presidenza del Consiglio dell'allora Comunità Europea con il titolo Agonia della Terra, e la foderina era raccapricciante perché mostrava il pianeta Terra che andava a fuoco. Ora, dopo 50 anni, sembra che il contenuto di questo libro non abbia sortito l'effetto sperato, e ormai credo che tutti siano d'accordo che non c'è più niente da fare per salvare l'umanità, la vita sul pianeta Terra. E visto che ormai non c'è più niente da fare, io propongo di rassegnarci e di magari pigiare più forte sull'acceleratore.
3: Eccoci, 10-3 minuti 22 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Beh, avete capito di cosa ci occuperemo oggi, per l'ennesima volta c'è da dire, ma il tema è troppo urgente, troppo importante, non se ne parla abbastanza in realtà. Siamo alla vigilia di una nuova ondata di calore, 40 gradi e più in molte città italiane, con un peso enorme, e noi oggi calcheremo la mano su questo, su oltre 1,5 milioni di persone che ciò nonostante debbono lavorare in condizioni difficili. Non è un caso che aumentino in queste giornate di caldo estremo anche gli infortuni sul lavoro, gli incidenti, e continua tuttavia ad essere rimossa dal dibattito pubblico la responsabilità. Vi leggo, prima ancora di presentare gli ospiti, una colonnina preziosa stamani sul Corriere della Sera: gli scienziati hanno dimostrato che l'aumento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è tra le cause principali del riscaldamento globale. Non è la sola, ma è tra le principali. Alcuni studi suggeriscono che l'effetto diretto della CO2 sulla temperatura globale sia di circa un grado per un raddoppio della sua concentrazione atmosferica. L'aumento delle emissioni, a causa principalmente di combustione di carbone, petrolio e gas naturale, quello che diceva la signora, l'ascoltatrice, nella prima telefonata arrivata a prima pagina stamani, ha portato a fenomeni estremi più frequenti: ondate di calore, siccità, innalzamento dei livelli dei mari, fenomeni meteorologici estremi. E poi c'è la persistenza del anticiclone africano, che è un altro fattore che rende così difficile vivere quasi ormai nelle nostre città in questa estate torrida. L'ennesima volta che ne parliamo, però il punto è che nello stesso tempo la politica, in particolare il dibattito pubblico, sembra avere rimosso questa emergenza e le responsabilità umane come se fosse qualcosa di inaffrontabile. Addirittura, se ne parli, perdi consenso, anche se poi appunto sono milioni gli italiani, le italiane, le persone straniere sul nostro territorio che lavorano e rischiano la vita ogni giorno anche a causa di queste temperature. Costruiamola insieme questa puntata, scriveteci, cercando di dare risposta anche al perché avviene questa specie di rimozione collettiva, al 335-5634-296, sms, whatsapp e whatsapp audio, mandateci vocali non troppo lunghi, alcuni riusciremo anche ad ascoltarli insieme. Allora, ritorna ai nostri microfoni, anche lui, forse è l'ennesima volta che parliamo di quello che la dice la scienza, ho letto poche parole ora, e dell'incapacità della politica e della società di darle ascolto, ma insomma non ripetita iuvant, il punto è che bisogna insistere, battere, parlarne ancora e ancora. Il fisico del clima del CNR, direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, Antonello Pasini, è di nuovo con noi. Buongiorno, benvenuto, bentornato a Tutta la città ne parla.
4: Buongiorno, buongiorno, tante grazie.
3: Allora, innanzitutto cerchiamo di dal suo punto di vista di scienziato, di spiegare se davvero siamo in mezzo a un'estate, a qualcosa di unico che non ha precedenti.
4: Ma ovviamente tutti noi ricordiamo l'estate del 2003, che fu un'anomalia pazzesca.
3: Non
4: perché,
3: tutti,
4: insomma,
3: i ventenni no, perché non c'erano ancora.
4: I ventenni no, diciamo, tutti noi che abbiamo una certa età si ricordano quest'estate, che fu un'anomalia pazzesca, e noi dicemmo subito: guardate che questa sarà la normalità probabilmente da qui a qualche decennio. E ora ci siamo sostanzialmente, questo trend, quell'estate è diventata l'estate normale oggi, sostanzialmente siamo esattamente su quella china, perché anche allora è iniziata a maggio, è andata avanti a giugno, a luglio, fino a settembre, adesso vedremo come andranno i prossimi mesi, però siamo assolutamente su quella linea, e con in più il fatto che adesso la temperatura media rispetto al 2003 è aumentata di parecchi decimi di grado, insomma, no? La temperatura media negli estremi ovviamente si sente ancora di più, nel Mediterraneo si sente ancora di più, perché il Mediterraneo si riscalda il doppio della media globale. E poi qui c'è questo fatto fondamentale, che il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale, e anziché il famoso anticiclone delle Azzorre del colonnello Bernardi, ci arrivano gli anticicloni africani, che sono molto più caldi, molto più forti, in quest'estate anche estremamente persistenti, e hanno tra l'altro anche il rovescio della medaglia, perché quando si ritirano fanno entrare le correnti fredde da nord o fresche dall'Atlantico, che creano un contrasto termico molto forte, e allora arrivano i temporali violenti, le grandinate, le trombe d'aria e tutte quelle cose che poi vanno a far sì che il clima mediterraneo non sia più un clima mite, ma sia un clima estremizzato, grandi ondate di calore, ma anche grandi eventi estremi di precipitazione.
3: Senta, lei aveva scritto anche, no, aveva promosso un movimento che si chiamava, o si chiama ancora, immagino, Scienza al Voto, insomma, tra gli scienziati che studiano il clima, tra i più anche desiderosi di intervenire, di dire alle persone, cercando di spiegare con parole semplici quello che sta accadendo e di incidere, o perlomeno farsi sentire dalla politica. Ha la sensazione che, rispetto anche solo a qualche anno fa, i primi tempi in cui anche lei cominciava a partecipare a Radio 3, a Tutta la città ne parla, le cose siano peggiorate, la sordità della politica e del dibattito pubblico sia aumentata?
4: Ma purtroppo le devo dire di sì. Obiettivamente noi avevamo questa aspirazione di avere un rapporto paritario tra scienziati del clima e politica, perché sostanzialmente, solitamente, noi parliamo, come dire, la nostra è una comunicazione a una via, no? Noi parliamo, la politica ascolta, forse no, molto più probabilmente no, insomma, almeno alcuni settori della politica. Volevamo instaurare un rapporto più paritario, cioè qualche cosa che fosse incastonato nelle istituzioni repubbliche, un consiglio di consulenza per il governo, per il Parlamento, in modo tale da avere un colloquio un pochino più alla pari, perché altrimenti i politici cosa fanno? Assumono dei consulenti scientifici, che però sono pseudoscienziati che non danno in realtà, che in qualche modo favoriscono la piegatura della scienza a quello che intende la politica, perché purtroppo per alcuni il dato scientifico dà fastidio, insomma, nel senso che c'è una narrazione che a cui il dato scientifico dà fastidio, insomma, questo è quello che ho concluso dopo alcuni anni di esperienza.
3: Per piegatura della scienza alla politica che cosa intende?
4: Vuol dire prendersi per esempio dei consulenti scientifici. Non so, Trump per esempio, l'esempio più eclatante, sì. Ovviamente poi c'è anche una via di mezzo, però insomma Trump nel primo e nel secondo mandato ha preso delle persone che erano negazionisti climatici e li ha messi a capo dell'EPA, dell'Environmental Protection Agency Stati Uniti, cioè l'agenzia ambientale sostanzialmente. Allora quello non vuol dire utilizzare la scienza, la migliore scienza che c'è in quel momento, vuol dire prendere delle persone che ti aiutino a trovare qualcuno che ti dica che tutto sommato le cose, insomma, no? Quello vuol dire, come dire, cercare di andare a vedere negli anfratti della scienza se c'è qualche cosa a cui appigliarsi per dire che questo dato scientifico non è corretto, insomma.
3: Ed è un problema. Trump, come al solito, vale come esempio estremo, ma magari uno dice non è il paradigma, al di là dell'Atlantico sta succedendo di tutto, da noi è diverso, e invece... In Europa?
4: Beh, insomma, è diverso fino a un certo punto, nel senso che insomma ci sono esternazioni anche di politici italiani. Adesso avrete sentito dire anche il presidente del Senato cosa ha detto sul clima caraibico, insomma, no? Ma lui non si rende conto che il clima caraibico in Italia vorrebbe dire avere una pianura padana con un'estrema siccità e in altri momenti con un'umidità assolutamente insopportabile, con temperature assolutamente insopportabili. Lei deve pensare che, per esempio, ai Caraibi. Lì c'è come dire la mitigazione del mare, no? Sono in mezzo al Mar dei Caraibi, l'oceano, e quindi insomma, è un clima estremamente diverso, insomma, avere quelle condizioni in Italia vorrebbe dire una cosa disastrosa, insomma, per tutte le nostre attività. Prima parlavate delle persone che lavorano all'aperto, insomma, quindi assolutamente qualche cosa, ecco, non ci si rende conto, si fanno delle battute da bar per sdrammatizzare la situazione. Perché? Perché non ci possiamo fare niente? Non è vero che non ci possiamo fare niente, possiamo innanzitutto adattarci a questi fenomeni che ci troveremo anche nei prossimi decenni, perché il clima è un'inerzia, non torniamo indietro. Noi pensiamo però che dobbiamo assolutamente fermare l'aumento di temperatura per non arrivare a scenari che sarebbero ingestibili.
3: Ecco, le faccio una domanda molto semplice, quella frase della seconda carica dello Stato che sul clima caraibico a cui eventualmente ci adatteremo. Se l'Italia si dovesse adattare a un clima caraibico, proviamo a pensare che conseguenze ci sarebbero. Si può fare un modello ipotetico in termini di vite umane, danni economici?
4: Ma sì, sostanzialmente non riusciremo ad adattarci, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia opinione, nel senso che appunto si porterebbe un'umidità esagerata, temperature ancora più alte che nel panorama italiano, ma penso soprattutto alla pianura padana, ma anche a molte regioni del sud, sarebbero condizioni probabilmente ingestibili. Io dico sempre, mando sempre una parola d'ordine: dobbiamo gestire l'inevitabile, perché c'è qualcosa di inevitabile. Quei fenomeni che vediamo oggi ce li prendiamo anche per i prossimi decenni, perché appunto, come dicevo, il clima è un'inerzia, non torniamo indietro, vogliamo solo stabilizzare la temperatura, ma dobbiamo evitare l'ingestibile. Quindi queste sono cose assolutamente da evitare, perché altrimenti ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli su una serie di cose, non so, le risorse idriche in pianura padana, non ci sarebbero più per mancanza di innevamento sulle Alpi, per siccità perduranti, cose di questo tipo, temperature insopportabili dal punto di vista della temperatura ma anche dell'umidità, che crea quel disagio fisiologico che poi porta a raggiungere la soglia di tolleranza fisiologica al calore e all'umidità, no? Soprattutto per le persone più, mentre quelli che hanno un sistema termoregolatorio che non funziona bene e così via.
3: Eh sì, perché c'è sempre un enorme altro tema che è onnipresente, che è quello della disuguaglianza. C'è chi può, almeno in parte, difendersi dal caldo estremo, può accendere un condizionatore perché ha i soldi per comprarselo e installarlo, può andare in una casa in collina e in montagna, e chi, la maggioranza, queste cose semplicemente non le può fare. Grazie Antonello Pasini, fisico del clima. Robert da Busto Arsizio scrive, vi ricordo ancora il numero 335 56 34 296: l'Italia e il mondo bruciano, i nostri politici lo ignorano e si girano dall'altra parte, dopo ci si lamenta che le persone hanno perso la fiducia e non vanno più a votare. E poi Adriano da Roma, come diceva il compianto Mark Fisher, è più facile accettare la fine del mondo che immaginare un'alternativa al capitalismo. Marco Morabito, buongiorno e benvenuto.
5: Salve, buongiorno a lei e grazie per l'invito.
3: L'abbiamo chiamata in quanto responsabile scientifico di un progetto molto importante, anche lui del CNR, che si chiama World Climate, che insiste proprio su quella questione che ho accennato, a cui ho accennato in apertura, ovvero l'impatto che queste ondate di caldo estremo hanno sui lavoratori, sul mondo del lavoro. 1,5 milioni di persone che sono esposte a condizioni estreme e una difficoltà crescente fisica che poi diventa ingestibile. Da questo punto di vista, cosa possiamo dire oggi a chi ci sta ascoltando? Chi è particolarmente, è ovvio, il pensiero va immediatamente a chi lavora in agricoltura, a chi comunque deve sottoporsi a stare sotto la canicola e ha poco spazio per proteggersi, ma ci faccia un quadro.
5: Sì, non solo. Il progetto è coordinato dal CNR IBE insieme ai colleghi dell'INAIL e comprende un partenariato molto, molto ampio, perché per affrontare una tematica del genere chiaramente ci sono necessarie competenze molto diverse. E l'impatto sul mondo del lavoro legato appunto all'esposizione a queste condizioni che purtroppo oramai non dovrebbero essere più considerate come un'emergenza occasionale, ma sono oramai delle situazioni strutturate e con le quali dobbiamo convivere per periodi sempre più prolungati dell'anno e quindi dobbiamo fronteggiarle. Lei diceva appunto, diciamo, dei lavoratori tipicamente outdoor, no? Quelli che sono maggiormente influenzati da queste condizioni, come appunto con il settore di costruzione, agricoltura, ma non solo in realtà, perché c'è anche tutto il settore manufatturiero, c'è il settore dei trasporti, della logistica, dei servizi ambientali, e non dimentichiamoci anche degli ambienti indoor, degli ambienti confinati, che non possono essere in tanti casi condizionati, sono privi di ventilazione. In quelle condizioni lì, oltretutto, quando magari sono presenti anche apparecchiature che producono ulteriore calore e in assenza di ventilazione, si creano delle condizioni particolarmente critiche, con tassi di umidità molto, molto alti, addirittura alle volte ben peggiori di quelle che sono presenti all'aperto. Quindi è una situazione, drammatica purtroppo, che stiamo fronteggiando e alla quale dobbiamo adattarci rapidamente. Cioè il cambiamento è troppo rapido rispetto a quanto noi stiamo riuscendo a fare in termini di adattamento. Pensate che sulla base di indagini epidemiologiche che ha svolto soprattutto l'INAIL, si parla di ben oltre 4.000 infortuni l'anno caldo correlati che si verificano, legati proprio all'esposizione alle alte temperature. Quindi in sostanza adesso dobbiamo iniziare a programmare proprio la prevenzione prima dell'inizio della stagione estiva. Dobbiamo proprio ripensare un pochettino a come gestire, come organizzare il lavoro in funzione del caldo. Quindi diciamo bisognerebbe proprio evolvere dal concetto di resistere al caldo a un concetto di organizzazione del lavoro in funzione del caldo. E quindi
3: ci fa qualche esempio, Marco Morabito? Intanto saluto e do la benvenuta anche a un'altra persona che di lavoro si occupa per approfondire questo tema, che mi sembra tra i tanti il più importante e anche il più evidente, eppure di nuovo lo ripeto, rimosso dal dibattito politico, perché poi anche questo è uno degli obiettivi di questa puntata di Tutta la città ne parla. Simona Fabiani, sindacalista della CGIL, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Lei, tra l'altro, CGIL ha lavorato con Greenpeace, credo anche con la collaborazione di Morabito di World Climate del CNR, a un'indagine da cui io ho tratto quel numero, appunto 1,5 milioni di lavoratori a rischio per il caldo estremo. Marco Morabito, le do di nuovo la parola solo per fare appunto qualche esempio di come fare, perché uno dice, vabbè, ma se è così ampio il numero di lavoratori all'esterno, l'agricoltura, i cantieri, ma anche ambienti chiusi dove macchinari poi contribuiscono ad accrescere il calore e l'umidità, che uno dice è impossibile da gestire questa cosa, come si fa a mitigarlo il caldo?
5: Sì, di esempi ce ne possono essere tanti, è chiaro, diciamo, quello dell'integrazione del meteo e soprattutto di piattaforme più raffinate e specifiche per il settore occupazionale, come quella che abbiamo sviluppato anche nell'ambito di Work Climate, come strumento di organizzazione del lavoro. Quindi, diciamo, l'obiettivo non è soltanto sapere se farà caldo, ma decidere quali attività svolgere, quando svolgerle, con quale intensità, con quali misure di protezione, ripensare gli orari di lavoro, chiaramente. Ora, in molte regioni sono condizionati anche da queste ordinanze, sono 18 che hanno messo ordinanze anticaldo in vari settori lavorativi, e quindi che costringono un po' anche i datori di lavoro a trovare soluzioni, come appunto l'anticipo dell'inizio dell'attività lavorativa, concentrare i lavori più impegnativi nelle prime ore del mattino, aumentare il numero di pause, soprattutto durante il periodo più caldo, una maggiore, in generale è necessaria una maggiore flessibilità lavorativa, quindi una maggiore rotazione delle mansioni, quindi un'alternanza tra lavori più intensi e più leggeri, più tecnologie a supporto della prevenzione, quindi non solo sistemi previsionali, ma anche sensori ambientali o dispositivi indossabili refrigeranti, no? Che oltretutto stiamo anche testando nell'ambito del progetto. Maggiore attenzione andrà dedicata chiaramente ai lavoratori più vulnerabili, quindi occorrerà considerare maggiormente fattori come l'età, l'acclimatazione, le condizioni di salute, che queste coinvolgono anche l'assunzione di farmaci, quindi ci vorrà sempre un maggior coinvolgimento anche dei medici competenti, e chiaramente poi servirà un cambiamento culturale, dove il cambiamento più importante riguarda proprio la cultura della sicurezza, fare tanta formazione e informazione, perché ce n'è tantissimo bisogno. Sulla base di indagini che abbiamo fatto a livello aziendale, ci siamo resi conto di quanto ancora l'informazione e la formazione sia molto scarsa, e quindi i lavoratori spesso non sanno cosa devono fare e come devono gestire questo rischio. Basti pensare che più di 4 lavoratori su 10 non sanno riconoscere un colpo di calore, oppure meno di un terzo sa che le patologie da calore possono essere mortali. E, da questa indagine che abbiamo fatto a livello aziendale, meno della metà del campione, quindi il 45%, dichiara di aver ricevuto una formazione specifica sulla prevenzione dei rischi da calore, quindi oltre la metà del campione non aveva ricevuto una formazione. Quindi su questo c'è da fare ancora tantissimo.
3: Voi capite quanto sono importanti le cose che ci sta dicendo Marco Morabito, che lo ricorda, è responsabile scientifico di un progetto del CNR che si chiama World Climate, che tiene insieme appunto lavoro e clima. Il caldo estremo che ci fa soffrire, sudare e in molti casi stare male in questi giorni è anche una dossier della grande questione sicurezza sul lavoro, troppo spesso rimossa, però metterle insieme queste cose è, innanzitutto non è evidente nella nostra testa, e poi è un'operazione che richiede tante altre azioni, prese di coscienza, accorgimenti, spese, investimenti anche da parte delle imprese, ma anche un cambio culturale profondo di tutti, non solo degli imprenditori ma anche dei lavoratori. Su questo vorrei conoscere l'opinione di una sindacalista che lavora da tanti anni nell'area politica per lo sviluppo della CGIL, ma sulla questione ambiente, clima, insomma, ha molto da dire. È una strada che sembra ancora tutta da fare, tutta in salita, Fabiani.
6: Assolutamente sì, perché ora prima si parlava appunto di quelle che sono le conseguenze sui lavoratori e quello che deve essere fatto per prevenire che succedano questi infortuni, per riorganizzare il lavoro in base a quelle che sono le nuove temperature, che purtroppo saranno diciamo la nuova normalità, se non appunto andremo sempre verso temperature più alte, quindi dovremo prendere coscienza e mettere in piedi tutti gli accorgimenti accorgimenti per prevenire questi infortuni e malori, ma anche a volte decessi, purtroppo in alcuni casi. Però diciamo che questa è la parte della prevenzione e dell'adattamento, ma quello di cui non si parla invece è quello della mitigazione, perché se noi continuiamo a tenere in piedi questo sistema fossile, che è la causa principale, perché le fonti energetiche fossili sono responsabili per oltre il 75% di quelle che è il cambiamento climatico, se non interveniamo su questo, la condizione del cambiamento climatico sarà sempre più devastante, con tutte quelle che sono le ripercussioni sia in termini appunto di rischio per il lavoro, ma anche di disastri di tipo emergenziale per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, le frane, ma anche la siccità, perdite economiche, perdite di vite umane. Quindi noi non possiamo accettare questa cosa solo prendendola come un dato assodato a cui ci si adatta o si cerca di porre qualche rimedio, ma dobbiamo intervenire, perlomeno questa è la posizione della CGIL, accelerando una transizione ecologica e energetica che cerchi di contenere il cambiamento climatico, per fermarsi qui e per non andare sempre oltre con questo aumento delle temperature. E su questo versante purtroppo, soprattutto nel nostro paese, non si sta facendo abbastanza, anzi si sta facendo veramente poco, perché quello che ha fatto il governo anche negli ultimi anni è stato un continuo ostacolo allo sviluppo delle fonti rinnovabili, mentre invece vengono continuati a mettere piedi, a finanziare nuovi progetti, infrastrutture fossili, pensando magari come soluzione a un futuro nucleare, che però non è proprio all'ordine del giorno, oltre a tutti i limiti che comporta, ma anche non è disponibile in commercio le soluzioni che vengono previste dal governo, e quindi in questo modo si alimenta questa crisi. Fra l'altro va anche detto che questa scelta del governo di non accelerare sulla transizione energetica, quindi rimanere fermo sulle fonti fossili, oltre a tutti questi disastri sull'ambiente e sulla vita, ha anche delle ripercussioni economiche gravissime per il nostro paese, perché l'Italia è uno dei paesi europei con i costi energetici più alti, proprio dovuti alla dipendenza dalle fonti fossili e quindi all'incidenza della volatilità dei prezzi, in particolar modo del gas, per quanto sottoposti a tutte quelle che sono le varie tensioni geopolitiche, ma anche alla speculazione finanziaria.
3: E tuttavia, quindi, chissà perché, Simona Fabiani, questi costi vengono messi in secondo piano rispetto ai costi che vengono denunciati, nessuna voglia di farli, per
6: l'incidenza della volatilità dei prezzi, in particolar modo del gas, per quanto sottoposti a tutte quelle che sono le varie tensioni geopolitiche, ma anche alla speculazione finanziaria.
3: E tuttavia, quindi, chissà perché, Simona Fabiani, questi costi vengono messi in secondo piano rispetto ai costi che vengono denunciati, nessuna voglia di farli, per trovare delle soluzioni, per esempio mettere in piedi quegli accorgimenti tecnici.

0: il sole, tutte cose che chiaramente richiedono soldi, impegno, anche quella formazione necessaria. Il fatto che chi lavora anche facendo cose faticose non sappia nulla dei sintomi di un colpo di calore, dico banalmente, o di cosa bisogna fare quando si verifica, implica anche lì soldi per la formazione, una formazione presa sul serio. Questi costi vengono sempre evidenziati come qualcosa di impossibile, che rallenterebbe l'economia in un momento di già scarsa crescita, e quegli altri costi invece, quelli che ha indicato lei, la dipendenza al fossile, vengono, come dire, rimossi, lasciati in ombra.
1: Ma questo, cioè, è un punto della comunicazione, l'informazione, come si raccontano questi fenomeni, è un problema molto attuale di cui si parla anche all'interno del sindacato, con le associazioni con cui collaboriamo, eccetera, perché viene fatta passare come se questo restare fermi su questo sistema capitalista neoliberale fondamentalmente fossile fosse la soluzione per mantenere competitività, produzione industriale, eccetera, mentre in realtà è tutto l'esatto contrario. Il cambiamento ovviamente richiede notevoli investimenti, ma questi investimenti sono fattibili, basti pensare a tutto quello che viene speso anche per quanto riguarda poi la riparazione dei danni, no? So più le risorse che si spendono per riparare i danni che non quelle che si potrebbero spendere per la prevenzione, oppure costi energetici che compromettono la competitività delle nostre imprese perché partono da condizioni di base peggiori rispetto alle altre aziende, oppure tutte le risorse che si intende aumentare per le spese per il riarmo, che invece dovrebbero essere spese per la riconversione ecologica. Fra l'altro, di questi ultimi giorni la Commissione europea ha autorizzato una flessibilità di bilancio che potrebbe significare per il nostro paese 14 miliardi di nuovi investimenti per uscire dalle fonti fossili in un triennio, oppure è stato autorizzato un regime di aiuti di Stato per 23 miliardi sempre per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Quindi è vero che è un problema di costi, ma queste risorse si possono trovare. In Italia si spende ogni anno 24 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi, ma potrei continuare all'infinito. Non è un problema di risorse, è un problema di volontà politica.
0: E questo è il punto su cui insisteremo, che non c'è. Simona Fabiani, sindacalista CGIL, grazie. Noi continuiamo questa puntata di Tutta la città ne parla, dedicata, come dire, ai risvolti meno visibili del caldo estremo, che quello sì invece è visibile, lo tocchiamo con mano, con altri due ospiti. Il professor Paolo Pileri insegna pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Buongiorno e benvenuto, Pileri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ricordo un suo libro uscito per la Terza un paio di anni fa, Dalla parte del suolo, l'ecosistema invisibile. Ed è con noi, torna ai nostri microfoni, anche Francesca Santolini, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Una giornalista che è esperta di temi ambientali è tra coloro che si sono interrogati di più su quel nesso, che a volte proprio non c'è, tra coscienza ambientale e politica, o c'è all'incontrario. Di Einaudi un paio di anni fa il suo libro Ecofascisti, estrema destra e ambiente. Professor Pileri, preparandomi a questa diretta poco fa ho letto un'intervista che hai rilasciato, mi pare, TGcom24. L'eccesso di asfalto, lei dice, produce il calore di un termosifone acceso notte e giorno. Dobbiamo ripensare la città, le città. Come però? E con quali risorse?
2: Beh, è proprio così. Dobbiamo far capire che un asfalto e un prato in città hanno un differenziale di temperatura a terra che va dai 6 ai 12 gradi. Quindi davvero una delle cose da fare in questo momento è avere un grande piano, come dico io, di scorticamento degli asfalti in eccesso, e ce ne sono tanto nelle nostre città. La chiamiamo urbanistica del togliere, fondamentalmente, e oggi ha la possibilità di essere attuata grazie anche a un regolamento europeo che si chiama Regolamento Europeo per il Ripristino della Natura, che è stato approvato nel 2024 ma immediatamente dimenticato purtroppo da questo governo, ma che è vigente già in Italia e che potrebbe dare la possibilità di immaginare finanziamenti e azioni e progetti per un'urbanistica totalmente diversa. Un'urbanistica per sottrazioni. Questo è davvero molto importante perché, come dicevo e come ci sono dati alla mano, le ondate di calore nelle città con questa impermeabilizzazione, artificializzazione molto spinta. Ricordo che il nostro paese in termini di

0: consumo di suolo è leader in Europa. Noi consumiamo ogni anno tra i 7.000 e gli 8.000 ettari, quindi vuol dire che cementifichiamo, vuol dire che produciamo isole di calore come se fossimo una fabbrica fondamentalmente, e non facciamo il contrario, che invece è fondamentale. Quindi è evidente che non ci sono finanziamenti nel settore ambientale, perché fino ad oggi abbiamo solo pensato al contrario. Bisogna veramente ribaltare i nostri bilanci, immaginare che ci sono dei bilanci invece nuovi da generare, anche perché, ricordo e finisco, c'è in ballo una questione di salute. Abbiamo pochissimi dati scientifici, ma quei pochi ci dicono, ad esempio 2024, 10 giorni in agosto, ondata di calore, 50 città monitorate in Italia, 507 morti, va bene, in soli 10 giorni, quindi una strage nel silenzio assoluto. Quindi abbiamo anche una necessità da questo punto di vista, quindi scorticare le città, ripensare a parcheggi, strade, quindi questo, un piano di depavimentazione anche per una questione di salute.
1: Vorrei sottolineare un'altra sua frase. Lei dice se la temperatura è di 35 gradi, ed è così oggi e lo sarà per la settimana in tante città, in realtà a terra, se si cammina ad altezza uomo, ce ne sono 15 o 20 in più. Uno se ne può accorgere facilmente andando magari non in macchina con l'aria condizionata accesa, ma a piedi, servendosi dei mezzi pubblici, in bicicletta o in scooter. Effettivamente accade. Il centro di Roma si tocca con mano questa cosa. Immaginiamoci, ci lasci solo con una fotografia, se le risorse e la volontà politica ci fossero, ed è la seconda a mancare soprattutto, che aspetto avrebbero i nostri centri urbani, quelli più trafficati, quelli che diventano roventi?
0: Guardi,
1: ci faccio un rendering utopistico.
0: Ci sarebbe una summer school da far fare ai sindaci, ai governatori, facendoli camminare a piedi nudi davvero sulle nostre strade e nei nostri parcheggi, per rendersi conto. In molte città d'Europa già si sta facendo questa cosa da alcuni anni. Non si tratta di fare cose galattiche, ma si tratta davvero di fare un lavoro all'uncinetto, potremmo chiamarlo così, andando a cercare in città tantissime aree che non sono utilizzate o sono sovrautilizzate. Cioè sono sovrabbondanti rispetto all'utilizzo, e scorticarle, e lì generare suoli, perché questa è la cosa importante del termine depavimentazione, e che è l'abbinamento tra togliere l'asfalto, realizzare nuovi suoli e fare coperture vegetali, va bene? Ecco, questa combinazione consente di ridurre le temperature, e c'è da fare in molte aree urbane centrali, ma c'è da fare anche in alcuni quartieri che sono magari non periferici o anche periferici, dove comunque c'è vita, la gente vive, non è che vive solamente nei centri storici. Dopodiché c'è anche una questione da fare molto scomoda per la politica, ma urgente. Noi abbiamo un coefficiente di motorizzazione solo per le autovetture, reggetevi forte, di 710 auto ogni 1000 abitanti, è una follia, siamo secondi in Europa solo dietro al Liechtenstein. Le auto posteggiate in un grande parcheggio asfaltato aumentano di una decina di gradi l'effetto temperatura. Quindi dobbiamo anche togliere parcheggi dalle aree centrali, dalle aree urbane. Quindi è veramente un lavoro da fare per costruire un diffuso rifugio climatico, non immaginare di avere delle capsule con l'aria condizionata dove i nostri cittadini si rifugiano, ma la città deve diventare un rifugio climatico, e quindi bisogna scorticare suolo, prati.
1: Un lavoro mostruoso, mostruoso in termini di dimensioni.
0: Un lavoro bello, però dobbiamo metterlo giù così, è un lavoro bello.
1: Che però richiede una presa di coscienza politica che non solo non c'è, ma sembra diminuire sempre di più la voglia anche solo di parlarne. Francesca Santorini, io ringrazio moltissimo il professor Pileri, perché ci ha dato almeno anche una speranza, nel senso qualcosa su cui lavorare, un obiettivo a cui tendere, un'idea di città diversa da sognare per il futuro, e anche appunto un potenziale progetto politico. Però questa cosa non diventa un vero progetto politico per nessuno, perché Santorini, lei che si è occupata tanto di rapporto tra ambiente e politica, fino a qualche anno fa c'erano almeno in Europa dei partiti verdi che erano leader, che riuscivano a ottenere un consenso anche trasversale a sinistra ma pure a destra. Ora da noi non ne parliamo, ma l'argomento ecologico, complice i problemi, le crisi energetiche ed economiche seguite alle guerre in Ucraina e anche in Medio Oriente, sembra un argomento, diciamo, quasi radioattivo, nessuno lo tocca. Il Green Deal è una specie di pungible, se la prendono tutti con questa misura europea come se fosse l'origine di tutti i mali. Perché siamo arrivati a questo?
2: Perché il Green Deal è stato il grande tema della propaganda dell'estrema destra, cioè non è un caso che l'ascesa dell'estrema destra in Europa e negli Stati Uniti, pensiamo all'alt-right, a Trump, coincisa proprio con un attacco alle politiche ambientali. Quindi per i populisti dell'estrema destra il tema, i temi quali sono? I migranti e l'ecologia, l'ambiente, che appunto viene propagandato come un lusso per appunto per i ricchi, eppure noi stiamo vedendo tutte le contraddizioni, no, di questi discorsi populisti e le conseguenze gravi in realtà proprio sulle persone più povere, perché il tema ambientale è il vero tema che pone la giustizia sociale, che come dire, noi lo vediamo anche banalmente, anche riportando, no, l'attualità, le ondate di calore, alla canicula in Francia e ai condizionatori. Cioè i condizionatori oggi chi può permetterseli? Chi può pagare delle bollette più alte? Cioè anche su questo noi vediamo come il tema ambientale pone oggi delle disuguaglianze sociali, cioè un tema che riguarda i poveri. Ed è però esattamente il contrario di quello che hanno detto e dicono i partiti di destra. E però questo bisogna saperlo spiegare, bisogna dirlo, e cosa che non è stata fatta. Poi il Green Deal ha avuto chiaramente un'impostazione molto dogmatica all'inizio, ed è chiaro che bisognava magari lavorare anche sulla creazione di filiere, però il tema che poneva era giusto, cioè noi non possiamo adattarci a tutto. Certo che oggi il condizionatore, ad esempio, è un tema di salute pubblica, cioè non è solo una questione di comfort, però non è che possiamo pensare di adattarci solo con i condizionatori, come appunto dice la Marine Le Pen in Francia, no? Quindi, come dice il professore prima, cioè proprio un tema di adattamento delle città, di visione delle città, perché il condizionatore da solo non basta, anzi poi il condizionatore va ad aggravare, no? La situazione, diciamo, climatica. Per cui è proprio purtroppo l'attacco che c'è oggi ai temi ambientali è un attacco che viene dalla propaganda dell'estrema destra, come possiamo vedere.
1: Che però fa presa un po' sull'intero arco politico. Parlare di ambiente sembra quasi un po', faccio questa battuta, Santorini, come parlare di immigrazione. Lo sappiamo che è un tema che ne abbiamo pagato dazio anche noi, credo, con tanti ascoltatori in questi anni. È un tema che allontana, aliena la fiducia, la simpatia di tanti che non stanno solo a destra. Questo è il punto, è trasversale.
2: Sì, purtroppo è un argomento che, come dire, paradossalmente in un momento in cui noi vediamo quanto il tema climatico è un tema politico, poi fondamentalmente, perché se lo prendiamo dalla parte della transizione ecologica è un tema politico, perché comunque è un'operazione di ristrutturazione dei sistemi economici, energetici, di come ci spostiamo, di come lavoriamo, di come abitiamo le nostre case. Però in realtà non viene posto in questi termini, ma perché banalmente anche io che mi occupo del racconto, perché poi sono una giornalista, quindi c'è una tendenza sempre ad infantilizzare il racconto climatico, no? Cioè le ondate di calore, quindi insomma i consigli contro il caldo, i turisti che si bagnano le fontane, che mangiano i gelati. In realtà qui parliamo di un'emergenza sanitaria, cioè sopra
1: Vediamo le immagini di repertorio dei telegiornali sul grande caldo, non se ne può più.
2: Però forse c'è un po' una volontà anche di raccontare.
1: Sono le stesse da una
2: come,
1: vita.
2: Come, esatto, cioè magari di repertorio di 10 anni fa, sì. Perché oggi in Francia c'è la polemica sui condizionatori, banalmente perché in Francia o nei paesi del nord Europa non si era mai posto il tema di questo caldo anomalo l'estate, non c'era fino a qualche anno fa, è dimostrazione che il clima certo che è sempre cambiato, ma non è mai cambiato come in questi anni, che poi è quello che dice la scienza. Ora, no?
1: Marine Le Pen è ritrovata l'agibilità politica, anche se col braccialetto elettronico al polso ne sta facendo un tema al centro del suo
2: sì,
1: messaggio.
2: Sì, in Francia si è politicizzata proprio la questione dei condizionatori, ma questo però banalmente perché in Francia fino a pochi anni fa non c'era bisogno, perché queste temperature non c'erano e quindi purtroppo ora si trovano di fronte a una nuova necessità. In Francia sono circa 20% delle case che ha un condizionatore, in Italia quasi il doppio, no? Ad esempio, però in Italia c'è un clima diverso, quindi siamo più abituati. E poi c'è un tema, a Parigi ci sono delle regole strettissime sul decoro urbano e architettonico, per cui non consentono il motore esterno, no? E quindi diciamo lì è diventata proprio una questione che è stata politicizzata, o forse, come fa sempre la destra, polarizzata, perché poi la destra, l'estrema destra, fa sempre questo giochino di polarizzare il tema ambientale.
1: Diciamo così, con la saluto su questa affermazione, oggi, oggi sempre di più politicizzare e polarizzare sembrano due verbi sinonimi. Francesca Santorini,
2: grazie,
1: c'è un messaggio
2: a voi,
1: molto bello e concreto di Fabio, che risiede in Val di Cornia, provincia di Livorno. Faccio l'apicoltore, negli ultimi 25 anni le condizioni atmosferiche sono peggiorate di anno in anno. In occasione della seconda ondata di calore di giugno 26, durata 13 giorni, non ho potuto lavorare con le api, vi assicuro che è impossibile poterlo fare. Due anni fa ho subito un colpo di calore molto pericoloso, tachicardia, vista annebbiata, gambe tremanti che non reggono. Il mio dottore mi disse che fortunatamente non soffrivo di problemi cardiaci, altrimenti sarebbe stato molto pericoloso. Credo che l'unico modo attuale e immediato per provare a mitigare il problema sia creare coperture vegetali e piantare più alberi possibili. Si è parlato di abisso non visto della politica e di agonia della terra stamani a prima pagina, continuiamo in tema, ma senza essere catastrofisti, con un brano degli Ex Otago del 2023 che racconta proprio uno scenario apocalittico, per fortuna in toni semiseri. Il titolo è La fine.

0: solo ignoriamo il tema climatico nelle agende dei governi, ma lo ignoriamo anche nelle azioni quotidiane. Saranno 20 anni che si dice di cambiare culture perché quelle che si usano adesso assorbono troppa acqua. Eppure in pianura padana, in Veneto particolarmente, si usano tuttora annaffiare a spruzzo e si annaffia il Gran Turco, che necessita, ho letto, di 7 mm di acqua al giorno. Eppure nessuno controlla.
1: La vostra voce apre la nostra piazza. Buongiorno da Rosa Polacco. Il clima è scomparso quindi dall'agenda politica? Sembrerebbe di sì. Ci sono diversi istituti di analisi e ricerca che si occupano di monitorare l'impegno politico su questi temi, come ASVIS, ma oggi vi segnalo un approfondimento sul sito di Italian Climate Network, una ONLUS che lavora per rendere prioritario il tema del cambiamento climatico nel dibattito pubblico. Sul loro sito potete leggere diversi approfondimenti e le iniziative in campo. E l'ultimo articolo di un paio di giorni fa, Il caldo che divide quando il clima diventa una questione di giustizia, dove si sottolinea come la cooling poverty, la povertà da raffrescamento, sia una nuova forma di disuguaglianza.
2: Ricordiamoci in questi giorni che i docenti e gli studenti sono impegnati negli esami di recupero. Le nostre scuole raggiungono temperature intorno ai 35 gradi. E ricordiamoci anche che i soldi del PNRR sono stati spesi quasi esclusivamente per l'acquisto di materiali digitali e corsi sull'intelligenza artificiale. Grazie.
1: Grazie per i vostri messaggi. Ecco, PNRR, che fine ha fatto il Patto Europeo per il Clima? È un'iniziativa della Commissione Europea nata per coinvolgere direttamente cittadini, imprese, istituzioni nella lotta ai cambiamenti climatici ed era parte integrante del Green Deal. C'è il sito Climate Pact Europa dove si trovano tutte le informazioni per aderire come cittadini, comunità, imprese e tutte le iniziative, le misure utili per contrastare il caldo. Il primo deve essere appunto un intervento strutturale nelle città.
3: Sono Mario da Milano, ma servono ancora gli esperti, cioè le cose che ci sono da fare le sappiamo, ma nessuno le fa. Meno asfalto e più alberi. Vedo distese di auto parcheggiate sotto il sole implacabile, che ci manda tantissima energia che potrebbero essere facilmente messe al riparo, di vaste superfici di pannelli solari per produrre energia. Ci sono bacini idroelettrici che con il ripompaggio dell'acqua potrebbero costituire validi accumulatori di energia.
1: Allora, anche su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3, state commentando e offrendo spunti. Seguite la discussione sul nostro profilo. Vi segnalo un libro, Come sopravvivere alla crisi ambientale, salute e disuguaglianze, scritto da Paolo Vineis e Luca Savarino, pubblicato da Raffaello Cortina. Potete leggere il capitolo introduttivo sul sito di Scienza in Rete. Sopravvivere alla crisi ambientale è un problema politico, spiegano gli autori.
4: Questo discorso deve andare in testa ai politici perché sono loro quelli che frenano per motivi vari, ma soprattutto per motivi di consenso. I Novax ci sono anche riguardo alla temperatura e loro seguono questo. Il Po d'estate sono già anni che non dà nessun briciolo d'acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire che fra un po' di anni saremo nel deserto. Grazie, Luisa da Torino.
1: Grazie anche a Luisa che chiude questa piazza. Ora ascoltiamo una breve clip che ci introduce all'ultima parte di questa puntata di Tutta la città ne parla.
5: Tutta la città ne parla.
6: La maggior parte della valle dove stiamo andando c'erano oliveti secolari, oliveti di oltre 350 anni, quindi abbiamo perso la storia del nostro paese, l'identità del nostro paese. C'è stata questa distruzione, una distruzione che non solo ha riguardato il territorio, ma anche a livello umano e psicologico. Ci sono persone che ancora non la superano, anch'io non la sto superando facilmente perché vedere questo territorio, che era uno spettacolo, era bellissimo, vederlo distrutto in poche ore ti piange il cuore. Siamo arrivati nell'oliveto, adesso vediamo le piante.
7: Eccoci, Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole di Giorgio Zampa, agronomo, allevatore, olivicoltore, che ci porta tra le ferite del rogo di Montiferru, accaduto nel 2021, tra il 23 e il 24 luglio, siamo in provincia di Oristano. Fiamme distruttive che hanno spazzato via lo 0,5% dell'intera superficie della Sardegna, innescando però la faticosa rigenerazione degli ulivi. Questa clip è tratta da un ciclo bellissimo del nostro programma di radiodocumentari Tre Soldi, si intitola Fuochi, di Daria Corrias, ed è riascoltabile su Rai Play Sound. A proposito di incendi, ce ne sono stati, come ogni estate, tante. Ce n'è stato uno terribile, l'avrete visto forse, immagini davvero inquietanti, dall'Andalusia in Spagna, ha provocato 13 morte, persone intrappolate anche nelle loro auto, ricorda un incendio ancora più terribile accaduto in Grecia qualche anno fa, 13 morti, 7.000 ettari di vegetazione bruciati. Di questo si occuperà alle 11.30 Radio 3 Scienza con Mario Magarò, un giornalista esperto di ambiente che vive a Barcellona, ma insomma il pericolo incendi è dietro l'angolo anche per noi, come ogni estate. Noi ora continuiamo in questa puntata di Tutta la città ne parla, nella quale abbiamo messo insieme le ragioni anche scientifiche, diciamo così, che spiegano questo caldo estremo, certificando ormai la responsabilità umana nel riscaldamento globale, l'effetto pesante sul lavoro. Ricordo le parole molto chiare che ci hanno detto la sindacalista della CGIL, ma anche l'esperto di lavoro e clima Morabito del CNR, e poi il nesso con la politica, col dibattito pubblico, il fatto che tutto ciò non diventi priorità. Va indagata questa cosa ancora e ancora, perché nei talk show non si parla innanzitutto di questo, perché non si capisce che il caldo estremo, l'adattamento al clima caraibico, come ha detto qualcuno, significa poi peggiorare le condizioni di chi è già più debole e vulnerabile. Il caldo estremo aumenta le disuguaglianze e provocando poi costi enormi, molto maggiori di quelli richiesti da qualunque Green Deal. Perché è così difficile trasformare questa consapevolezza scientifica diffusa in argomento politico e magari anche in progetto politico? Che ne pensa Bernardo Tarantino, responsabile affari istituzionali del WWF? Tarantino, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
8: Grazie.
7: Allora, dov'è il problema nel rapporto con la politica, per le istanze che sollevate voi, che incarnate voi da decenni poi in particolare?
8: C'è una crescente disattenzione verso questi temi cruciali che toccano direttamente la cittadinanza, come vediamo proprio in queste settimane. Il mese di giugno, ricordo, è stato il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale. Il discorso politico fino a qualche anno fa era soprattutto su come rendere più efficace la transizione ecologica proprio per i cittadini, le imprese e tutti gli attori coinvolti. Oggi però nel dibattito il dibattito si concentra su come rinviare, rivedere alcune delle politiche del Green Deal, dalla deforestazione alle politiche energetiche, alla protezione degli ecosistemi, all'agricoltura. È un cambiamento che sicuramente riflette un contesto diverso, però anche è un segno di mancata attenzione della politica ai veri problemi dei cittadini. Il vero rischio è quello di non rispondere alle emergenze di oggi e passare ad un momento di inazione che ci costerà molto di più rispetto all'attuazione delle politiche del Green Deal. E come WWF pensiamo che non serva meno ambizione ambientale, ma politiche migliori e capacità di accompagnamento per i cittadini e le imprese.
7: Le leggo un paio di messaggi a proposito del tema. Perché non si dice mai, scrive un'ascoltatrice che però non si firma, perché non si dice mai che la responsabilità dei disastri ambientali è in ultima analisi del modello di società in cui viviamo, con il predominio, dice lei, della scienza, della tecnica e dell'economia? Perché non si parla dei problemi ambientali che causa e causerà l'uso dell'intelligenza artificiale? Io vorrei ricordare però che mettere insieme scienza, tecnica ed economia va bene solo fino a un certo punto, perché è proprio la scienza. Abbiamo avuto un fisico del clima in apertura, Antonello Pasini, che è in grado di spiegarci la situazione e di dirci anche che cosa dobbiamo fare. E forse anche queste visioni un po' così bianco e nero non contribuiscono, no? Perché si dice questo è il modello in cui siamo, se vogliamo stare più freschi dobbiamo rinunciare a tutto e quindi tanto vale continuare così.
8: Beh, sì, è una visione semplice, purtroppo, di questa crisi ambientale. Purtroppo questo racconto riflette anche qualche affermazione, dichiarazione secondo la quale ci abitueremo al caldo estremo. Ci sono delle soluzioni importanti che sono quelli della transizione energetica, che riguardano appunto l'uscita dai combustibili fossili e l'estensione e l'accelerazione delle rinnovabili. D'altra parte ci sono anche le politiche di adattamento che riguardano soprattutto i contesti urbani, che in questo momento stanno soffrendo di più il caldo, dalla rinaturazione appunto delle nostre città fino appunto alle misure che proteggono i cittadini dalle isole di calore. Le soluzioni ci sono, serve applicarle e dal mio punto di vista serve soprattutto finanziarle. In questo momento non c'è solo un momento di deregolamentazione generale del Green Deal, ma anche un mancato finanziamento delle politiche necessarie per attuare la transizione. Le soluzioni ci sono, serve attuarle velocemente.
7: Un messaggio un po' provocatorio. Scommetto che nello studio in cui è stata registrata questa canzone, per esempio quella che abbiamo dato in onda, c'è aria condizionata a palla, o anche nello studio in cui andiamo in onda noi in diretta. Ce n'è un po', per forza, col caldo che c'è fuori. Il punto non è vietare l'aria condizionata, è renderla diffusa, sostenibile e prodotta da energia elettrica che abbia non fonti fossili alle spalle. Questo è l'obiettivo a cui tendere, no? Mica stare dentro uno studio al lavoro a 40-45 gradi è una delle ragioni per cui ci sono migliaia e migliaia di infortuni, ce l'ha spiegato poco fa l'esperto del CNR che si occupa proprio di lavoro. E ci sono una marea di messaggi, io la ringrazio moltissimo, Bernardo Tarantini, responsabile affari istituzionali del WWF, che vanno anche a toccare le nostre abitudini quotidiane più banali. Va benissimo togliere l'asfalto, come diceva il professor Pilieri del Politecnico poco fa, scrive Raffaella da Venezia, e piantare alberi, ma bisogna per esempio anche smettere di produrre vestiti e di comprare vestiti, specie quelli a basso costo che consumano tante risorse come acqua, energia e materie prime. E, vabbè, insomma, sul fatto che l'abbiamo buttata in politica, c'è chi dice abbiamo polarizzato, invece no, perché la responsabilità è evidentemente trasversale, riguarda tutti, e la difficoltà a parlare di questi temi soprattutto riguarda l'intero arco politico, destra e sinistra. Noi finiamo qui, è il momento di Radio Tremondo, c'era Aldo Pantaleoni alla parte tecnica, Sonia Curzel e Cristina Faloci oggi in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello vi salutano, ci sentiamo domattina alle 10:00.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichidella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio De Luca e Costanza Spocci in redazione, Giovanna Savignano in regia, Andrea Perrone alla parte tecnica. Cominciamo la puntata di oggi parlando della scomparsa di una figura di spicco nella storia recente della regione del Golfo, l'ex sceicco del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, morto ieri all'età di 74 anni. Ricordo che lo sceicco aveva regnato dal 1995 al 2013, quando abdicò a favore del figlio Tamim bin Hamad Al Thani. Come abbiamo già visto nella rassegna stampa di questa mattina, oggi la stampa internazionale e i siti di informazione sottolineano il ruolo avuto da Hamad bin Khalifa nella modernizzazione del Qatar, fino a far diventare questo piccolo paese del Golfo, poco più di 3 milioni di abitanti, un protagonista dell'economia globale e della diplomazia internazionale. Il Qatar, lo ricordo, è anche il paese che ha ospitato nel 2022 l'ultima edizione del campionato mondiale di calcio, il primo ottenutosi nel Medio Oriente e nel mondo arabo. Di questa figura di rilievo nella politica del mondo arabo parleremo fra poco e poi ci sposteremo in Algeria, dove le elezioni legislative del 2 luglio hanno registrato un'astensione record. Quasi l'80% degli elettori ha disertato le urne. Il voto, dominato dai partiti vicini alla presidenza di Abdelmadjid Tebboune, si è svolto senza la presenza significativa di candidati indipendenti, a differenza del 2021. La vittoria annunciata del Fronte di Liberazione Nazionale e delle formazioni filogovernative conferma la continuità del sistema. E più del risultato politico, il dato che pesa è quello della partecipazione minima, segnale di una profonda crisi di fiducia. Soffocata ogni vera competizione, l'Algeria appare intrappolata in un sistema chiuso, incapace di rinnovarsi e di recuperare consenso popolare. Il numero per i vostri messaggi, i vostri commenti è il 335-56-34-296.
1: Let's take you back to the breaking news that we reported earlier. The office of the Emir of Qatar has released a statement saying, with heart steadfast in faith in God's decree and destiny, the Emiri Diwan mourns the great loss to the nation of the late, may God have mercy on him, His Highness, the Father Emir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away on Sunday, the 12th of July, at the age of 74. Following a military career and senior government appointments, Sheikh Hamad assumed leadership of Qatar in 1995.
0: Ecco, in questa clip avete sentito come Al Jazeera ha annunciato la notizia della morte dell'ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Con il cuore saldo nella fede, nel decreto di Dio e nel destino, il Diwan dell'emiro piange la grande perdita subita dalla nazione per la scomparsa del defunto. Che Dio abbia pietà di lui. E noi parliamo di questa figura importante per la regione del Golfo, per tutto il Medio Oriente, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, con Virginia Pietromarchi, giornalista inviata di Al Jazeera, collegata con noi da Doha. Buongiorno Virginia Pietromarchi.
2: Buongiorno, grazie.
0: Ecco, allora Virginia, intanto come si sta vivendo questi giorni di lutto? Se non sbaglio sono stati proclamati 4 giorni di lutto, ieri si è svolta anche una cerimonia già in una moschea a Doha.
2: Sì, esattamente, ieri c'è stato proprio il funerale, adesso ci sono 3 giorni in quale famiglie, amici, ma credo anche la popolazione in generale possa andare a fare le proprie condoglianze alla famiglia. Come hai detto bene, 4 giorni di lutto, oggi siamo già al secondo, la città è assolutamente deserta, sono tutti a casa, c'è una grande, come dire, grande momento di raccoglimento. Fra l'altro questo ovviamente non è collegato, ma cosa interessante è che la notizia di cui hai appena parlato è arrivata ieri mattina alle 8 di mattina, proprio pochissime ore, se non sbaglio forse 1 o 2 ore dopo che, insomma, il paese è comunque stato attaccato da una raffica di missili droni iraniani che hanno anche fatto 3 persone ferite. Quindi ovviamente, insomma, il tutto arriva in un momento di grande incertezza e tensione, e questo, come dire, si aggiunge a questa atmosfera di lutto e anche, se vuoi, latente tensione. Però sì, insomma, il paese ad oggi è estremamente raccolto e il raccoglimento attorno a questa figura che, come raccontato, è proprio un personaggio gigante per il paese, considerato in qualche modo proprio l'architetto del Qatar di oggi.
0: Ecco, Virginia Pietromarchi, cerchiamo di conoscere più da vicino appunto questa figura così importante, che ricordo era arrivato al potere nel 1995, no? Quando,
2: sì,
0: con una successione di palazzo al padre.
2: Lui prende il potere nel 95 in un momento in cui il paese è, diciamo, non ha scoperto il petrolio come lo hanno scoperto proprio i vicini di casa del Golfo, quindi è un paese un pochino arretrato, era abbastanza chiuso, e arriva lui che ha una visione molto specifica in cui vuole, decide che il paese avrà un ruolo nella regione e incomincia in primis a finalmente mettere mano su infrastrutture proprio per sviluppare questo potenziale incredibile, perché in realtà il gas era già stato scoperto, nonostante diciamo la crescita grande del paese arriva appunto con gli inizi, i primi anni 2000, grazie a questi investimenti nell'infrastruttura che l'Emiro comincia a fare dal 95 in poi quando assume il potere. In realtà il gas era già stato scoperto negli anni 70, però non c'erano le tecnologie per liquefarlo, per esportarlo, per trattarlo, e soprattutto poi gli anni 80 qui nella regione sono stati caratterizzati dalla guerra Iran-Iraq, per cui proprio di investimenti o di quel genere di lavori non se ne parlava minimamente. Quindi lui incomincia a fare questo tipo di investimenti, ad oggi, fino a che i risultati parlano chiaro, diventa uno dei paesi più ricchi al mondo, è il secondo esportatore di LNG, di gas liquefatto al mondo, credo che sia stato superato ormai dagli Stati Uniti, ma per molti anni ha avuto il primato, e con questo a cascata ovviamente arrivano un sacco di altre cose, la Qatar Airways che lo mette appunto nella mappa del mondo, diventa il primo paese del Medio Oriente a vincere la Coppa dei Mondiali, incomincia a fare delle azioni anche di politica interna molto importanti, come adottare una Costituzione attraverso referendum, indicendo delle elezioni comunali che prima non esistevano, apre alle donne nel ruolo politico e attua delle grandi riforme anche dal punto di vista scolastico. Metto l'enfasi su questo perché l'educazione è sempre stato, diciamo, un cardine della politica, della visione, diciamo, del paese, sia sua che di sua moglie Sheikha Mosa, che ha molto portato avanti poi questa battaglia. E infine chiudo, cioè ha eliminato le leggi sulla censura che c'erano prima nel paese, per cui nel 96, un anno solo dopo la sua investitura, apre e fonda Al Jazeera, che è una cosa all'epoca assolutamente rivoluzionaria, perché un canale arabo per il mondo arabo in un mondo dove era abituato ad accendere il televisore nel proprio salotto di casa e a vedere dei bollettini abbastanza, come dire, piatti di censurati e stracontrollati, con parole che venivano centellinate. E lì invece si apre un mondo di dibattito contro dibattito, opinione l'altra opinione, era un po' lo slogan. E questo ovviamente è una cosa che ha avuto un impatto non solo per questo paese, ma per tutta la regione e magari c'è chi direbbe anche per il mondo.
0: Ecco, importante appunto il ruolo del soft power, no? Esercitato anche da questo paese. Ricordavi Qatar Airways, ricordiamo i fondi di investimento che hanno portato a investimenti, ad esempio, nel mondo dello sport, no? Ci sono squadre importanti come il Paris Saint-Germain che sono di fatto proprietà del Qatar, e poi anche i grandi investimenti per quanto riguarda la cultura. Ricordiamo i musei di Doha, no? Affidati anche a grandi architetti, archistar come Jean Nouvel e Ming Pei, no? C'è anche tutta la zona dei musei nel quartiere, certo, di Mshreid, credo che si pronunci così, che ricostruiscono proprio la storia di come il petrolio, il gas liquido ha cambiato un po', ha trasformato questo paese. E poi ricordiamo anche i rapporti internazionali del Qatar e anche l'apertura della base aerea di Al Udeid, no? Una base americana.
2: Certo, sì, perché poi una delle, come dire, questa visione, come hai detto benissimo, non era solo una questione economica, ma una visione di culturale, no? di profilo del paese, che però poteva esistere ed essere solo esclusivamente, non solo esclusivamente, ma insomma poteva essere se ovviamente, come dire, avere una partnership di ferro con gli Stati Uniti. Questo, insomma, questa è una, diciamo, come dire, una dinamica per molti dei paesi del Golfo che da piccolini, sempre piccolini in termini di grandezza, ricordiamo che il Qatar è grande poco più dell'Abruzzo, questo per dare un'idea delle dimensioni, ma sono paesi che vivono con paesi per i quali l'alleanza con un paese altro, un tempo era magari il protettorato inglese, ad oggi sono gli Stati Uniti, è assolutamente fondamentale, perché sono tanti paesi che si ritrovano schiacciati da dei vicini di casa ben più grossi, da un lato l'Iran, dall'altro l'Arabia Saudita, dall'altro l'Iraq. Quindi la base all'Udeid, come ricordi bene, faceva parte anche proprio di questa visione, no, di strategia, di alleanze, che da un lato si è manifestata attraverso l'elaborazione di diventare uno dei partner più importanti e strategici per gli Stati Uniti nella regione, e dall'altro lato anche diventare uno dei paesi più importanti per le mediazioni di moltissimi conflitti in giro per il mondo, quindi una specie di piccola Svizzera del Medio Oriente.
0: Ecco, ricordiamo anche che ci sono stati dei momenti difficili nei rapporti con gli altri paesi del Golfo, in particolare l'embargo che ci fu fra il 2017 e il 2021, no, per i rapporti, certo, considerati ambigui con gruppi islamisti. C'è anche un'ascoltatrice, Paola, che chiede: volevo sapere dei rapporti ambigui con il terrorismo di Hamas, di cui il Qatar ha ospitato anche i capi, sia prima che dopo il 7 ottobre. Ecco, ha scontato anche nei rapporti con i vicini, in particolare con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, questa vicinanza al Qatar?
2: Certo, il Qatar ha da sempre adottato una politica estera, più elastica rispetto ai propri vicini, essendo un paese comunque piccolo e molto ricco, ha anche sempre appoggiato dei gruppi non terroristi, nel senso che qua questo è una presa di posizione parziale, nel senso che la visione era quella di appoggiare i palestinesi. È stato il primo leader ad andare a Gaza all'inizio degli anni 2000, se non ricordo male, portando enormi investimenti per e soprattutto la popolazione locale. Quindi c'era questa visione da parte dell'emiro di riuscire in qualche modo a dare respiro e ossigeno a una popolazione sotto embargo. E per quanto riguarda il ruolo di Hamas, qui sono stati aperti degli uffici proprio sotto richiesta da parte degli Stati Uniti, perché servivano degli interlocutori, dei paesi che facessero da ponte con delle entità che nell'Occidente vengono viste come scomode, ma che in realtà poi col quale poi questi paesi, Stati Uniti e altri, parlano. Ma infatti così è successo con Hamas, e allo stesso tempo è successo anche con i talebani, per cui la gran parte delle negoziazioni è tutta avvenuta qui. In questo senso sempre agito come porto franco affinché questo tipo di dialogo potesse avvenire.
0: Ecco, Virginia Petromarchi, prima accennavi anche alla figura della seconda delle tre mogli del defunto Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, cioè la Sheikha Mozza, no? Che è la madre dell'attuale emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, che è una figura attivamente coinvolta in varie iniziative nel campo dell'istruzione, della salute, della cultura, anche una donna molto, molto famosa anche per la sua eleganza, un po' un'eccezione nel mondo arabo, una figura che si muove un po' sullo stile di una First Lady americana, no?
2: Ma non so se direi che è un'eccezione, o che si muove non tanto nel stile come una First Lady americana, si muove come una First Lady di qua, nel senso che sono un popolo estremamente istruito, ricco, con i mezzi senz'altro, e penso che sia molto, molto amata proprio perché mantiene un'identità molto solida, pur locale, pur riuscendo comunque a comunicare e a portare il brand Qatar in giro per il mondo. È una grandissima ambasciatrice in questo senso, ma è anche lei una rivoluzionaria da questo punto di vista, cioè questa visione per cui era fondamentale che il paese avesse per esempio un sistema educativo che eccellesse al mondo, fa parte proprio di questa sua visione. Però la legherei più alla storia di questo paese e questa parte del mondo, piuttosto che ad un'imitazione di donne di first lady occidentali. E Zez si è senz'altro, dal punto di vista, una figura eccezionale, sì.
0: Ecco, vicino a Pietromarchi, accennavi prima agli attacchi iraniani che ci sono stati anche ieri, forse anche già nella notte fra domenica e lunedì. Ecco, il Qatar sta scoprendo anche una condizione di fragilità in questa fase del conflitto fra Stati Uniti e Iran. Come la sta gestendo?
2: Beh, per ora nel senso c'è questa, come dici bene, due giorni fa sono state una serie di attacchi che proprio si sono fatti sentire, almeno 15-16 esplosioni si sono sentite, stiamo parlando sempre di intercettazioni, diciamo, che avvengono nel cielo, non tanto di colpi diretti, però ci sono stati appunto 3 feriti qualche giorno fa, ed è forse lo scambio che più forte che abbiamo sentito, da senz'altro più aggressivo rispetto a quando è stato segnato il memorandum di understanding di metà giugno, e c'è una situazione di, come dire, direi di grandissima incertezza, perché fondamentalmente ci sono due opzioni ed entrambe sono abbastanza estremamente negative, cioè da un lato è la possibilità che questa guerra ritorni a una guerra totale e ritorni, diciamo, con degli attacchi che si potrebbero fare anche più aggressivi sui paesi del Golfo, Qatar incluso, e dall'altro lato invece la prospettiva della normalizzazione di questo stallo, di questa situazione dove fondamentalmente la regione, il Qatar ma anche gli altri paesi, si ritrovano come dei cocci di ceramica tra vasi di alluminio, nel senso che in qualche modo sono schiacciati tra due correnti, quella di Trump di avere fretta di far tornare i prezzi del gas e dell'energia più bassi prima delle elezioni di novembre, delle midterm election, e dall'altra parte l'Iran che non vuole in qualche modo lasciare andare il controllo sullo stretto di Hormuz. E non c'è, come parlavo con una fonte, appunto Caterina, l'altro giorno, mi sembra non esserci una soluzione se non quella che avvenga un fattore terzo ancora più forte che possa in qualche modo cambiare gli elementi nello scacchiere in questo momento.
0: Insomma, quindi è una situazione in continua evoluzione. Naturalmente Radio Tremondo continuerà a darvi aggiornamenti sulla situazione del Golfo e anche del Qatar. Io ringrazio Virginia Pietromarchi, giornalista inviata di Al Jazeera, per essere stata collegata con noi da Doha. Grazie, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.
3: L'abstention a donc atteint un niveau record lors des législatives du 2 juillet en Algérie. Taux de participation selon des résultats officiels, 21%, soit le plus bas de l'histoire du pays. Et c'est le Front de Libération Nationale, formation proche du pouvoir, qui arrive en tête du scrutin.
4: C'est dans une certaine indifférence que se sont déroulées les élections algériennes. Seul un électeur sur 5 s'est rendu aux urnes jeudi dernier. Un taux de participation
0: historiquement bas. Ecco, dal Qatar ci siamo spostati in Algeria. Avete sentito questa clip presa dal notiziario di TV5 Monde sulle elezioni che ci sono state del 2 luglio in Algeria, dove la principale notizia era il dato sull'astensionismo, che ha raggiunto un livello record in occasione appunto di queste elezioni. Secondo i risultati ufficiali, diceva la giornalista, l'affluenza alle urne è stata del 21%, la più bassa nella storia del paese. Ed è il Fronte di Liberazione Nazionale, formazione vicina al potere, a risultare in testa alle elezioni. Noi parliamo di Algeria, di questo astensionismo, di questa situazione di paralisi politica di questo grande paese nordafricano, con Caterina Roggero, docente alla Statale di Milano, ricercatrice ISPI, Istituto di Politica Internazionale sul Nord Africa e Medio Oriente, autrice di vari saggi, Storia del Nord Africa Indipendente, pubblicato da Bompiani, ed è anche coautrice di Mondi Arabi, una guida essenziale, sempre pubblicato da Bompiani nel 2024. Buongiorno Caterina Roggero.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci ha colpito questo dato dell'astensione, no? Un'astensione che ha toccato l'80% in queste elezioni legislative del 2 luglio. Era un dato atteso, soprattutto in queste proporzioni, sorpresa o è stato peggio del previsto?
5: Esatto, è stato peggio del previsto, insomma, si attendeva un'astensione che era già stata record nelle passate elezioni legislative del 2021 col 23%, ma poi era un po' risalita con le presidenziali del 24, si è arrivati comunque a un dignitoso, diciamo, per la regione 40%, pur sempre molto basso, però si puntava un po' su una ripresa della partecipazione dell'elettorato, che non c'è stata. E questo ha deluso, diciamo, molto sicuramente l'apparato di potere, perché ha fatto un po' di tutto per incentivare il voto, C'è da dire che c'è proprio una sorta di ritorno al passato, comunque allo status quo, perché voi giustamente avete mandato quella notizia del telegiornale che diceva il più basso turnout insomma, dell'affluenza nella storia dell'Algeria e vince le FLN. Praticamente abbiamo innanzitutto la storia dell'Algeria democratica, della democrazia algerina è veramente molto molto recente, stiamo parlando del 1989, è stato introdotto in molti partitismo e poi è stato introdotto scalzando, diciamo, eliminando il monopartitismo dell'FLN, che però è rimasto poi sempre al potere fondamentalmente in tutte le altre tornate legislative che ci sono state a partire da quegli anni. In realtà l'unico in cui c'è stata una grandissima novità e che fu però disastrosa per il paese fu la prima elezione libera del 1991, quando il FIS, vi ricordate, il
0: Fronte Islamico di Salvezza,
5: stava arrivando al potere, fu bloccato da un colpo di Stato e poi però le altre elezioni, diciamo, che furono organizzate sono state sempre vinte dall'FLN e dal suo partito cosiddetto gemello, cioè un partito che è stato costituito in quegli anni della guerra civile, l'RND, che però è sempre, diciamo, parte di questo pouvoir algerino.
0: Esatto, il Raggruppamento Nazionale Democratico, no? Infatti
5: sì.
0: Ricordo bene che iniziai a seguire l'Algeria proprio dopo quelle elezioni del FIS, poi le elezioni del 94-95 quando fu eletto Zerwal, no? Il presidente.
5: Esatto,
0: fu la prima elezione del presidente. Esatto, sì.
5: Sì, è appena morto.
0: Ecco, Caterina Ruggero, lei citava le pouvoir, no? Che mi ha sempre colpito che anche quando gli algerini parlano tra loro in arabo, poi
5: lo
0: magari
5: dicono in
0: improvvisamente
5: francese,
0: dicono, si sente dire in francese le pouvoir, no? Viene come se fosse un'entità così metafisica, lontana dalla gente, come che dà l'idea di questo sistema politico bloccato e evidentemente autoreferenziale. Ecco, come mai non si è riuscito ad avere un vero rinnovamento politico? Appunto, ricordiamo l'FLN fondato nel 1954, è stato partito unico fino al 1989, ma poi di fatto non si è mai schiodato dal potere. Ricordiamo anche la lunga presidenza di Bouteflika, no?
5: Esatto, sì. In realtà appunto l'elemento di novità, oltre a quello appunto che ho citato, che però portò poi alla guerra civile, c'è stato poi ultimamente nel 2019 con quel movimento che denominato Iraq, che ha cercato di, cioè, che è riuscito fondamentalmente con manifestazioni di piazza, una primavera araba in ritardo, diciamo, per l'Algeria nel 2019, a allontanare, a convincere Bouteflika, che era già al potere da più di 20 anni, di appunto rassegnare le dimissioni. E allora ci si aspettava il cambiamento anche per l'Algeria, che si era un po' risvegliato, perché lei durante le prime, cioè il paese, la società civile durante la primavera araba del 2011 non ancora se l'era sentita, diciamo, di rifar sentire la voce, visto proprio il trauma di quel decennio nero cosiddetto degli anni 90. E quindi questo Iraq ha portato comunque una ventata di novità, perché erano tantissime le persone, soprattutto giovani. Questo è l'altro elemento cardine diciamo da tenere d'occhio, ecco, dell'Algeria, il fatto che l'età media sia 28 anni, quindi un paese giovanissimo. E allora erano tantissimi giovani per le strade, non c'era però un'organizzazione, questo fu un po' il vulnus principale, che guidava o in qualche modo prese la testa di questo movimento variegato, variopinto e quant'altro. E poi è arrivato Tebboune, il presidente attuale, al potere con le elezioni del dicembre 2019, fondamentalmente cavalcando quest'onda di rinnovamento, ma presentandosi come appunto il promotore della cosiddetta nuova Algeria, per poi nulla cambiare, perché effettivamente lui in realtà era stato pure parte del pouvoir di Bouteflika, quindi il periodo il clan comunque al potere, aveva visto anche un'affiliazione con Tebboune, che era stato primo ministro a un certo punto. Poi ha cercato, senz'altro ha rinnovato, nel senso che ha eliminato un po' tutta quella parte legata a Bouteflika, quindi arresti, questioni appunto legate alla corruzione che sono state affrontate e quant'altro, ma poi l'essenza del pouvoir, che appunto è così ombroso e quant'altro, perché ha a che fare con l'elemento della sicurezza nazionale e quindi con i servizi di sicurezza, l'esercito, quindi la presenza dell'esercito è rimasta tale quale negli ingranaggi di potere. Quindi ci sono delle questioni off limits, ci sono delle situazioni di appunto che non si possono, delle linee rosse che non si può, per esempio l'unità nazionale è vista come un mantra necessario, e questo però vuol dire una uniformazione, cioè creare un'uniformità nella società che è assente in fondo, cioè quindi negare fondamentalmente il pluralismo, pluripartitismo alla fine effettivo, sì, ci sono i partiti, però insomma non riescono a mobilitare comunque, perché alla fine si tratta sempre di accontentare un po' il pouvoir, quindi avvicinarsi ai due partiti gemelli, cercare comunque di non attraversare mai quelle linee rosse, dico, per i partiti che cercano, anche perché queste elezioni legislative, per esempio, non avevano assolutamente alcuna diciamo rilevanza per quanto riguarda la politica estera, che comunque in un paese che ha aumentato enormemente le spese militari all'8,8% del PIL, che ha questa diciamo chiusura ormai decennale con il Marocco, cioè la politica estera conta alla fine anche sul bilancio, voglio dire, dello sì. Stato, per cui anche per aiutare, no? Cioè aiutare, sì, proprio questo, dare diciamo fiato a tutto quel welfare di cui la popolazione richiede sempre comunque il mantenimento, un welfare estensivo. E quindi fondamentalmente però le legislative non hanno assolutamente toccato le questioni di politica estera, perché sono affari della presidenza e della sicurezza nazionale. Quindi è vero che il Parlamento non può decidere su questo, però comunque fondamentalmente il voto è stato un segnale di assolutamente scollamento dalla politica, totale scollamento dalla politica dei partiti, e quindi di sfiducia soprattutto nei confronti del Parlamento, come assolutamente una camera di registrazione delle decisioni governative e presidenziali. E tutt'al più si dice, ma questo lo dicono degli analisti algerini, io non so quanto fidarmi perché non ci sono dei sondaggi indipendenti, in realtà il consenso nei confronti del presidente è ancora alto, quindi diciamo c'è fiducia nei confronti, loro dicono, dello Stato, del presidente, perché garantisca il welfare fondamentalmente e ci diciamo garantisca quindi tutti quei benefit a livello di sanità, lavoro, case popolari e quant'altro, ma non c'è alcuna fiducia nel ruolo della politica, dei partiti che possono influire in qualche modo, quindi il cambiamento è ancora abbastanza lontano.
0: In un certo senso si è comprata un po' la pace sociale, no? Grazie a, all'energia, no? Alle risorse energetiche del paese, che sono sempre molto, molto ricche. Ecco, ma la società civile c'ha ancora una voce in Algeria? Spesso, insomma, ricordo nei viaggi che si faceva all'epoca, ci si chiedeva sempre: ma la società civile riuscirà a esprimersi? Ma mi sembra che sia ancora abbastanza soffocata in questa fase.
5: Sì, esatto, ci sono appunto proprio questa idea qua dell'unità nazionale, diciamo questa idea fondante dello Stato, di uno Stato che è molto, molto sovranista, nazionalista, orgogliosamente nazionalista appunto, quindi diciamo qualsiasi voce un pochino fuori dalle righe, anche appunto da parte di intellettuali, persone così un po' indipendenti. Sì, esatto, ci sono appunto proprio questa idea qua dell'unità nazionale, diciamo questa idea fondante dello Stato, di uno Stato che è molto, molto sovranista, nazionalista, orgogliosamente nazionalista appunto, quindi diciamo qualsiasi voce un pochino fuori dalle righe, anche appunto da parte di intellettuali, persone così un po' indipendenti fuori dai partiti stessi che un po' sono parte di questo sistema, può essere

0: contro le fake news, quindi giornalisti che vengono arrestati spot, non è una cosa così sistematica, così diciamo allarmante in un qualche senso, se vogliamo dire dal nostro punto di vista, che dobbiamo in qualche modo assolutamente non intervenire, perché è proprio la cosa che l'Algeria aborre più di tutte. Però voglio dire, è una cosa spot, ma che mantiene un po' il controllo fondamentalmente, quindi legge antiterrorismo, quindi classificazione di terrorista nei confronti di organizzazioni che fondamentalmente sono oppositori rispetto a veramente oppositori, voglio dire, non tanto come alcuni partiti che sembrano fare all'opposizione. E quindi insomma c'è un controllo dell'attività, diciamo, della libertà, ecco, libertà di pensiero, libertà di associazione e organizzazione, anche gli stessi diciamo, meeting pubblici o manifestazioni sono strettamente controllate. Si pensi che per la Palestina, per quello che è successo negli anni scorsi, praticamente non sono state organizzate manifestazioni, nonostante ci sia un forte afflato da parte della popolazione
1: Certo.
0: per la causa palestinese, ma è stato tutto gestito dal pouvoir, che ne ha organizzata una controllatissima e basta, per paura che si rivedessero quelle scene dell'Iraq del
1: Certo,
0: 2019, che
1: insomma. Le
0: sì, lì c'era stato un risveglio.
1: folle in strada fanno sempre paura nell'Algeria di oggi. Grazie, grazie a Caterina Roggero per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
0: Grazie a voi.
1: Si chiude qui la puntata odierna dell'approfondimento di Radio Tremondo, che torna domani mattina alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale. Adesso è arrivato il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e di buon ascolto da Roberto Zichitella.

0: A oltre un secolo dalla sua ideazione, la teoria della relatività generale continua a trovare conferme sperimentali, per esempio nella deformazione dello spazio-tempo che il pianeta Terra produce ruotando su se stesso, un effetto misurato con inedita precisione da ricercatori della Sapienza. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono le 11:30 minuti e 50 secondi in questo istante. Tra poco dunque ci occuperemo della più bella delle teorie, come viene spesso definita la relatività generale di Einstein. Già stamattina però, a tutta la città ne parla, si è discusso di clima e salute, parlando degli effetti delle ondate di calore sulle persone che lavorano. Beh, noi apriamo questa puntata e questa nuova settimana di Radio 3 Scienza parlando di incendi. Andiamo in Andalusia, una delle zone d'Europa che è stata più colpita negli ultimi giorni da vasti incendi, che in realtà hanno interessato anche altre zone d'Europa, come la Francia, nell'area dei Pirenei, in Piemonte pure, in Valsesia e Valdossola. Ma nella provincia di Almeria gli incendi hanno provocato 13 vittime e 7.000 ettari territorio e di vegetazione sono andati in fumo. In Andalusia noi ci andiamo in compagnia di Mario Magarò. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi. Giornalista, esperto di ambiente, di crimine organizzato, ci parla da Barcellona e Mario Magarò lavora tra la Spagna e il Sud America. Allora Mario Magarò, partiamo dal, diciamo, prendere le misure di quello che è successo negli ultimi giorni. Ieri le autorità hanno annunciato che gli incendi sono stati contenuti e limitati, però è stato definito uno dei più gravi incendi che abbia colpito l'Andalusia e la Spagna intera negli ultimi decenni. Ci porta intanto in quella zona, siamo nella zona di Los Gallardos, se non vado errato. Che territorio è?
1: L'Andalusia è un territorio abbastanza complesso, nel senso che oltre ovviamente a essere interessato dalla costa, sia il versante atlantico che quello del Mediterraneo, l'interno

0: della regione è complesso, perché c'è una zona, per esempio, estremamente arida. Proprio nei dintorni dell'Almeria c'è l'unico deserto in Europa, dove sono stati girati anche tanti film western. Quella de Los Gallardos, però, è una zona particolarmente complicata come morfologia, perché in sostanza c'è una macchia boscosa, però poi ci sono burroni, canaloni. Questo fa sì che anche l'assenza, per esempio, di un nucleo urbano definito, quindi in sostanza ci sono ville, fattorie sparse. Questo ha fatto sì che poi l'incidente, o meglio, l'effetto dell'incendio fosse molto più devastante, perché in sostanza, appunto, non stiamo parlando di un villaggio, di un piccolo comune o piuttosto di una città. Quindi la tipologia di questo territorio dello Sgagliardos è particolarmente complessa. D'altronde, poi è ormai stato appurato che l'origine dell'incendio è dovuta alla rottura di un cavo elettrico che tutto lascia pensare che appartenesse a un ristorante della zona chiuso in realtà da decenni. Quindi pare che addirittura questo cavo fosse privo di tensione elettrica. Quindi poi toccherà alla magistratura appurare cosa sia successo. Ma ripeto, la tragicità di questo incendio, che purtroppo c'è un dato che bisogna considerare, ovvero i morti accertati sono 13, ci sono altre 3 persone ricoverate in gravi condizioni, però purtroppo c'è ancora incertezza riguardo ai dispersi. Nelle
1: E
0: ore immediatamente successive, sì,
1: prego,
0: scusi, dico
1: prego.
0: solo questo, insomma, c'è il rischio che se questi 23 dispersi che erano stati detti nelle ore immediatamente successive al disastro poi si confermasse che in effetti fossero vittime, nonostante le battute ieri di ricerca della zona non hanno portato a scoprire nuovi corpi, questo farebbe sì che quello di Almeria si convertirebbe automaticamente nell'incendio più mortifero della storia della Spagna. Il record attualmente è a partire tuttora proprio qui alla Catalogna, agli Oria de Mar, dove nel 1979 si registrarono 21 vittime.
1: Mario Magarò, tra un attimo torniamo sulle cause dell'incendio e sulle diciamo, prevenzioni, misure di prevenzione che si possono prendere, su come, se e come la Spagna ci sta lavorando. Però rimaniamo un attimo sulla questione delle vittime, perché ci ha colpito il fatto che la maggior parte, se non vado errato, sono di origine straniera. Intanto mi conferma questo, so che si sta lavorando sull'identificazione appunto poi delle persone, delle vittime, però che cosa ci dice di quel territorio?
0: Allora, quel territorio, tutta l'Andalusia, nel frattempo sì, è vero che c'è attesa per la conferma definitiva, i campioni biologici delle vittime sono stati portati a Madrid e credo, insomma, tutto fa supporre che sia ormai questione di ore, ma sembra ormai certo che si tratti di persone di origine britannica. Dove sono state trovate le corpi, aveva il volante dall'altro lato, insomma, stile guida inglese. Ma anche questo perché? Perché soprattutto l'Andalusia storicamente è meta di inglesi in pensione. Quindi sono molti quelli che vanno a soggiornare, proprio si trasferiscono, hanno fatto acquisti da un punto di vista immobiliare nel corso degli anni, ovviamente sfruttando anche il cambio favorevole con la sterlina, nella zona dell'Andalusia, sia sulla costa, quindi sulla Costa del Sol, ma anche appunto nell'entroterra, come nel caso appunto della zona dello Sgagliardos. Si tratta soprattutto di pensionati e d'altronde le persone, per esempio, sono state intervistate in questi giorni e sono appunto tutti inglesi abbastanza avanti con l'età. E una delle cause, insomma, di questo alto numero di decessi è dovuta proprio al fatto che molto probabilmente sono persone che hanno poca dimestichezza con lo spagnolo. Sono quasi tutti, insomma, continuano a parlare sostanzialmente il loro inglese, sono native da questo punto di vista. Questo ha fatto sì quindi che c'è stata una difficile comprensione degli avvisi emanati dalle autorità.
1: Delle
0: Ma ripeto,
1: misure di allerta.
0: la presenza britannica ha radici profonde e storiche in Andalusia, sia per quanto riguarda la costa, sia per quanto riguarda l'entroterra della regione.
1: Mario Magarò, torniamo sulla questione delle origini, appunto, di questo incendio, che in questo caso, come ricordava lei, pare si sia originato appunto da un cavo elettrico. Questo fa tornare alla mente gli incendi devastanti che hanno colpito negli anni scorsi anche per esempio la California, che spesso sono stati originati proprio da guasti alla rete elettrica. Allora, come si sta discutendo in Spagna anche della prevenzione, appunto delle misure di prevenzione per appunto evitare che anche cose del genere, oltre naturalmente poi alle origini dolose degli incendi, possano generare mare, considerate le condizioni al contorno, quindi ovviamente con queste ondate di calore, aree più siccitose, più prone, diciamo, agli incendi, più favorevoli agli incendi, si possano riprodurre anche in futuro.
0: Sì, la componente atmosferica sicuramente è stata decisiva nel caso di Almeria, diciamo, questo mix letale tra forti raffiche di vento e un fondo del terreno reso secco dalle altissime temperature dei giorni scorsi. Per quanto riguarda la prevenzione, le autorità, sia quelle nazionali, sia il governo centrale, che le varie autorità regionali, insistono sul cercare di tenere determinati comportamenti, o meglio, evitare determinati comportamenti da parte della popolazione. In primis si insiste molto per quanto riguarda il settore agricolo, evitare l'utilizzo di determinate tecniche, di determinati macchinari. Ad esempio, proprio qui in Catalogna, la stagione degli incendi spagnola si è aperta qui in Catalogna 2 settimane fa, un incendio a 2 ore, insomma, in Costa Brava, circa 2 ore da Barcellona, che è stato proprio dovuto a un determinato tipo di lavori agricoli che erano proibiti. Quindi in sostanza si incide, si cerca di sensibilizzare, nel vero senso della parola, la popolazione ad evitare determinati comportamenti. Nel caso dell'Almeria tutto fa pensare che sia una vera e propria fatalità, appunto questo cavo rotto che in sostanza pendeva di un ristorante in disuso, e poi bisognerà capire cosa sia successo. Dal punto di vista del governo, circa un mese fa il governo spagnolo ha varato un nuovo piano antincendi che sostanzialmente si fonda su una grande coordinazione tra diversi ministeri e le varie regioni spagnole, e soprattutto aumentata la dotazione di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, quindi sia pompieri, forestali, che è importante soprattutto il ruolo dell'unità di emergenza dell'esercito spagnolo. Ma oltre questo, in sostanza, le autorità spagnole non possono fare, quindi appunto dipende molto, moltissimo anche da determinati comportamenti da parte della popolazione.
1: Allora, grazie davvero Mario Magarò, giornalista, esperto di ambiente, crimine organizzato, ci parlava da Barcellona, per averci aiutato a inquadrare quello che è successo nei giorni scorsi nella provincia di Almeria. Grazie e buon lavoro.
0: Buon lavoro, buona giornata.
1: E nella provincia di Almeria, tra l'altro, eravamo andati anche alcuni giorni fa insieme al giornalista Lorenzo Colantoni, ospite insieme a Giulio Boccaletti di Pianeta Acqua, geografia di una risorsa contesa, la puntata speciale che abbiamo fatto il 2 luglio scorso in diretta da Montecatini. E se volete riascoltarla, cercate su Rai Play Sound i suoni dell'acqua, gli speciali di Radio 3, che appunto abbiamo realizzato dalle terme Tettuccio di Montecatini. E qui si sono fatte le 11:40, continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Lidia da Torino ci ha ricordato al 335-5634-296 anche il grosso incendio in Valsuana, nel Canavese. Noi naturalmente continueremo a monitorare quello che succede nel nostro territorio e altrove. Invece adesso parliamo di relatività generale, perché ormai è ultracentenaria, più di 110 anni, ma non sembra soffrire l'avanzare dell'età. La teoria della relatività generale ancora oggi continua a trovare conferme sperimentali. Noi ci siamo incuriositi leggendo dei risultati ottenuti da un gruppo di ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma, che sono stati pubblicati nei giorni scorsi sulla rivista Nature. A guidare questo gruppo di ricerca c'è Ignazio Ciufolini. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, fisico appunto all'Università della Sapienza di Roma, responsabile della missione LARES 2, di cui parleremo tra un attimo, o meglio per capire che cosa si intende quando parliamo di questo satellite che orbita a migliaia di chilometri di distanza dalla Terra. Però partiamo dalla peculiarità, diciamo, della vostra ricerca, ovvero andare a studiare, Ignazio Ciufolini, gli effetti che la Terra produce ruotando su se stessa nella deformare lo spazio-tempo. Si chiama frame dragging in inglese. Credo che in italiano si possa dire effetto di trascinamento. Ci spiega meglio di cosa stiamo parlando? Ce lo fa un po' immaginare e visualizzare, al di là delle parole che difficilmente possono descrivere effetti di questo tipo?
1: Sì, frame dragging si potrebbe tradurre come trascinamento dei sistemi di riferimento, frame, sistemi di riferimento inerziali. Senza entrare in troppi dettagli, sono dei sistemi che sono descritti dal principio di inerzia di Galilei, o prima legge della dinamica, che non sono quelli che per esempio sono i sistemi quando siamo all'interno di un'auto e l'auto frena o accelera o fa una curva. Ora, questi sistemi di riferimento inerziali, senza entrare troppo in dettagli, sono definiti gli assi di questi sistemi mediante dei giroscopi. Che cos'è un giroscopio? Tutti sappiamo che cos'è un giroscopio, che viene utilizzato su tutti gli apparecchi, gli aerei. È qualcosa che nella meccanica non relativistica di Galilei Newton punta sempre verso la stessa stella distante. Bene, cosa succede invece nella teoria della relatività generale di Einstein? Che l'orientazione di questi giroscopi cambia nel tempo a causa di correnti di massa vicino. Per esempio, la Terra ruota e a causa della rotazione il giroscopio, un qualunque giroscopio, cambia orientazione. Questo è un fenomeno un pochino simile al fenomeno di una bussola che cambia orientazione a causa delle correnti elettriche all'interno della Terra, del campo magnetico della Terra. Insomma, è un fenomeno analogo, per questo è chiamato gravitomagnetismo. E qualche fisico l'ha chiamato questo fenomeno nuova forza della natura, ma essenzialmente è semplicemente la forza gravitazionale descritta dalla relatività generale di Albert Einstein. Quindi i giroscopi, la cosa importante, non puntano come in meccanica classica verso sempre la stessa stella distante, per esempio una quasar, ma cambiano orientazione a causa della rotazione di un oggetto come la Terra o un buco nero.
0: Ignazio Ciufolini, per usare un po' una metafora, la prendo in prestito da un articolo di Scientific American che ha raccontato i vostri risultati. Vediamo se secondo lei può funzionare per dare l'idea a questa deformazione dello spazio-tempo prodotta dalla rotazione della Terra. L'articolo di Scientific America dice: è come un cucchiaio nel miele che muove il miele e tutto quello che c'è intorno. Può reggere, può dare un'idea almeno vaga?
1: Sì, è un'idea vaga, è un po' come quel famoso discorso del telo elastico: quando si mette una massa il telo elastico viene incurvato, e questa è un'idea della relatività generale, no? Quindi è un'idea ovviamente non rigorosa, ma sì, è un trascinamento dello spazio-tempo dovuto alla rotazione di un oggetto, che nel caso di un buco nero è un effetto eclatante, enorme, se il buco nero ruota, mentre nel caso della Terra è un effetto talmente piccolo che è difficile difficilissimo da misurare. Sì,
0: ecco, e qui è il punto, appunto, molto difficile da misurare, e il vostro gruppo di ricerca è riuscito a farlo con precisione inedita, mai raggiunta finora, e adesso sì, ci arriviamo tra poco. Però prima dobbiamo spiegare lo strumento che avete usato, l'Ares 2, che è questo satellite lanciato in orbita dall'Agenzia Spaziale Italiana già nel 2022. In verità è una missione che nasce da lontano, Ignazio Ciufolini. Ci ricostruisce in breve come avete operato in tutti questi anni.
1: Sì, dobbiamo ringraziare l'Agenzia Spaziale Italiana che ha finanziato questo progetto. Che cos'è il satellite dell'Ares 2? È un satellite che è ad un'altitudine di circa 6.000 chilometri, quindi all'incirca un raggio terrestre, ed è un satellite estremamente pesante, sferico ed estremamente piccolo. Per quale motivo è estremamente pesante e estremamente piccolo? Perché così le perturbazioni non gravitazionali, come per esempio la spinta della luce, la spinta delle particelle di luce, i fotoni, è una spinta estremamente piccola, e quindi il satellite segue un'orbita puramente gravitazionale, quello che gli ingegneri chiamano una palla di cannone, noi fisici chiamiamo particella di prova, e quindi è poco influenzata dalla spinta della luce e da altre perturbazioni non gravitazionali. Come si misura la posizione di questo satellite? L'altro aspetto interessantissimo, perché si riesce a misurare con un errore inferiore a un millimetro grazie alla tecnica di laser ranging. Viene, diciamo così, tra virgolette, sparato un impulso laser che viene riflesso dal satellite e poi misurato dalla stazione che l'ha emesso, e conoscendo la velocità della luce si conosce la posizione del satellite con un errore piccolissimo che nel caso della Res 2 è inferiore a un millimetro.
0: Ignazio Ciufolini, mi scusi se la interrompo, prego. Solo per far visualizzare meglio a chi ci ascolta come è fatto questo satellite, che è, mi corregga se sbaglio, tutto coperto di specchi di vetro, simile a una palla da discoteca, per immaginarcela.
1: Sì, in qualche modo sì, è coperto da retroriflettori che riflettono un impulso luminoso indietro a 180 gradi, esattamente a 180 gradi, quindi se io mando dei fotoni vengono riflessi indietro alla stazione, vedo quanto tempo impiegano ad andare e tornare e conosco la posizione con un errore piccolissimo. Tra l'altro devo menzionare che l'Agenzia Spaziale Italiana ha una base che è la più precisa al mondo, una delle più precise a Matera.
0: Il centro di geodesia spaziale,
1: giusto, esatto,
0: di Matera,
1: esatto,
0: che noi abbiamo raccontato qui a Radio Trescenza in passato, ed è un luogo da conoscere, appunto, perché è poco noto forse al pubblico più generale. Invece svolge proprio un ruolo fondamentale, come ha svolto nella vostra missione, anche in molti studi che hanno a che fare con la misurazione sostanzialmente della Terra e dello spazio in tutte le sue particolarità. Prego.
1: VLBI, laser ranging, varie tecniche al centro di geodesia spaziale di Matera, certo.
0: E quindi lei ci diceva, appunto, si usa questa misurazione con raggi laser, e però arriviamo al dunque, cioè alla misurazione di questo effetto che lei ci diceva è piccolissimo, non stiamo parlando di un buco nero ma della Terra, e quindi è piccolissimo, di deformazione dello spazio-tempo. Allora qui dobbiamo mettere in campo, Ignazio Ciufolini, una complicazione non banale che avete dovuto affrontare, ovvero il fatto che la Terra non è una sfera ideale, ma è un po' deformata anche dalla attrazione gravitazionale del Sole e della Luna. Che cosa ha comportato questo nel vostro obiettivo di riuscire a misurare questa deformazione dello spazio-tempo prodotta dalla Terra che ruota?
1: Allora, ci sono due problemi qui. Uno è il problema che la Terra non è a simmetria sferica, non è una sfera perfetta, quindi è schiacciata così volgarmente. Questo produce un effetto enorme che impedisce a un satellite soltanto di poter misurare l'effetto di frame dragging, perché questo satellite si sposta a causa dello schiacciamento della Terra. Il nodo del satellite, non vorrei essere troppo preciso, ma insomma, è il nodo del satellite che si sposta a causa dello schiacciamento della Terra. Allora abbiamo bisogno di due satelliti. Quando ero all'Università del Texas ad Austin, ho proposto di usare due satelliti, per riuscire a costruire un'orbita ideale che è influenzata soltanto dalla rotazione della Terra, e questo l'abbiamo potuto fare con il lancio dell'Ares 2 e il vecchio satellite che ancora funziona benissimo della NASA, che si chiama Lagos. Questo è il primo problema che abbiamo risolto con il Lares 2. Poi c'è un altro problema che è quello delle maree. Le maree, della Luna e della Terra, la Luna e la Terra deformano, la Terra, tutti conosciamo le maree, quindi cambia il campo gravitazionale, cambia la gravitazione a causa di questa deformazione dovuta dalla Luna alla Terra, e questo campo gravitazionale che varia influenza l'orbita del satellite. E purtroppo c'è una marea che ci ha dato particolarmente fastidio, che si chiama marea K1, che ha un effetto di qualche decina di centimetri, per esempio, sulle isole nel continente australiano. E allora abbiamo dovuto eliminare questa marea. Come abbiamo fatto? È stato probabilmente il problema maggiore. Abbiamo aspettato 3 anni, che è il periodo su cui agisce questa marea sui satelliti Lagos e Lares 2. Abbiamo fatto l'analisi dati e siamo riusciti a misurare con grande precisione questa marea. Anzi, abbiamo trovato una correzione che può essere molto interessante anche dal punto di vista della fisica della Terra, perché abbiamo trovato una piccola correzione all'ampiezza pubblicata di questa marea.
0: Beh,
1: Quindi
0: quindi
1: sono
0: questo
1: due
0: dà
1: problemi,
0: l'idea
1: sì.
0: di quanto lavoro c'è dietro questi risultati. Appunto, avete dovuto aspettare 3 anni per avere tutti i dati a disposizione, per farne l'analisi e per effettivamente riuscire a tenere conto di questa cosa, di questo effetto. Ignazio Cifolini,
1: Esattamente.
0: il risultato finale è stato che, come racconta anche in qualche maniera celebra
1: Sì.
0: l'articolo di Scientific American, siete riusciti ad ottenere la misura mai più precisa, mai raggiunta di questo frame dragging, appunto effetto del
1: Sì,
0: trascinamento. Ci dà l'idea di quanto siete riusciti a fare meglio rispetto a misure precedenti, giusto per prendere le misure. E le chiedo anche
1: ma
0: di rispondere a un messaggio che ci arriva da due ascoltatrici, Daniela e Silvana, che chiedono se c'è differenza tra il termine orientazione e orientamento, visto che lei usava prima orientazione.
1: Allora, intanto rispondiamo alla prima domanda, che era, la domanda, qual era la prima domanda?
0: Eravamo partiti dalla questione di capire come mai, quanto meglio siete riusciti a fare rispetto alle misure
1: Ah, ecco, dunque,
0: precedenti.
1: allora con una serie di lavori, sempre utilizzando questi satelliti inseguiti via laser. Prima l'Agenzia Spaziale Italiana nel 2012 aveva lanciato il satellite Lares 1, quindi noi abbiamo utilizzato il Lagos 1 e il Lagos 2, che è un satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana, il Lares 1, eccetera. Abbiamo fatto delle misure, siamo arrivati a qualche percento di errore, però qui stiamo parlando di un errore di essenzialmente di una parte su 1.000 o di qualche parte su 1.000, quindi abbiamo migliorato le misure precedenti di almeno un fattore 10, e inoltre questa misura è stata ottenuta in maniera molto semplice concettualmente, non in pratica. In pratica è estremamente difficile, ma concettualmente molto molto semplice, perché abbiamo costruito praticamente un piano orbitale che è composto diciamo idealmente dai due piani orbitali dei due satelliti. Ora, per quale motivo questo è così importante? Perché la relatività generale è una teoria che è stata confermata in questi 100 anni da tantissimi esperimenti, dalla precessione del perihelio di Mercurio, alle onde gravitazionali, ai buchi neri, eccetera, eccetera. Però ci sono anche dei problemi teorici. Intanto, non è in accordo con la meccanica quantistica, l'altra grande teoria del XX secolo. Poi prevede le singolarità, che sono dei punti dove all'interno, per esempio, di un buco nero scompare tutta la massa di una stella o di una galassia, dove tutte le leggi della fisica perdono significato e addirittura il concetto di tempo perde significato. Infine, c'è un'altra cosa importante che alla fine del secolo scorso è stato scoperto che l'universo nella propria espansione accelera, quindi non soltanto si espande, lo sapevamo da circa 100 anni, ma accelera anche nella propria diciamo, espansione. Questa accelerazione è stata ipotizzata come dovuta alla cosiddetta energia oscura che insieme alla massa oscura, alla materia oscura nelle galassie dovrebbe addirittura costituire il 95% del nostro universo. Quindi queste sono le varie problematiche. Ora, una di queste teorie cerca di spiegare l'energia oscura. E questa teoria si chiama teoria di Chern-Simons e ci sono altre teorie che sono state appunto sviluppate per spiegare questa accelerazione nell'espansione dell'universo. Bene, noi abbiamo posto dei limiti di validità su questa teoria che prevede un effetto di frame dragging diverso da quello previsto dalla relatività, generale. Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto. Allora, per spiegare che cos'è l'orientazione? L'orientazione è, allora, il giroscopio è come un vettore, non so se avete presente una freccia, che punta sempre verso la stessa, stella distante nella meccanica di Galilei Newton. Questa freccia cambia nel tempo in relatività generale, cioè non punta più, non è più orientata verso la stessa stella distante, ma cambia a causa della rotazione della Terra o di un buco nero.
0: E questa è l'orientazione appunto di cui ci chiedevano conto
1: Sì,
0: diverse ascoltatrici. Po
1: orientazione, sì. Ok.
0: che è un
1: Non
0: termine
1: è
0: più
1: l'orientamento.
0: tecnico, esatto. Allora, Ignazio Ciufolini, lei ci ha fatto capire poco fa la rilevanza anche, diciamo, teorica dei vostri risultati rispetto ai limiti posti a possibili teorie alternative, diciamo, alla relatività
1: Sì,
0: generale,
1: sì, sì.
0: che appunto riesce a spiegare moltissimo dell'universo, però appunto, come ci ricordava, non è appunto in armonia con, o meglio, non si riesce a far convivere esattamente con la meccanica quantistica, e quindi naturalmente molte fisiche e fisici
1: Sì,
0: stanno lavorando su
1: certo.
0: nuove formulazioni. Abbiamo ancora un minuto e le devo chiedere conto di uno degli autori, dei coautori del vostro articolo, perché tra gli autori dell'articolo pubblicato appunto giovedì scorso su Nature c'è anche Roger Penrose, matematico, fisico, cosmologo britannico, sodale di Stephen Hawking, che tra poche settimane, l'8 agosto prossimo, compirà 95 anni. Ma Ignazio Ciufolini sembra essere piuttosto attivo ancora, Roger Penrose.
1: Allora, Roger Penrose è molto attivo, sta scrivendo dei libri, ha delle teorie interessantissime e devo dire che è stato affascinante interagire con Penrose attraverso gli anni. Abbiamo qualche anno fa, proprio nel 2022, organizzato all'Agenzia Spaziale Italiana un convegno dove c'era Roger Penrose, Kip Thorne, Igor Novikov, tutti i grandi della relatività. E allora io devo dire che è stato affascinante perché secondo me non è soltanto un grandissimo matematico, un grandissimo fisico, ma secondo me è uno dei più grandi pensatori e filosofi naturali del XX secolo. È affascinante soprattutto quando magari si è a cena con lui e non si discute di cose troppo tecniche, ma si discute proprio delle sue idee dell'universo. E credo che sia uno dei più grandi esperti, senza dubbio, di relatività generale, anche uno dei pochissimi esperti ad aver preso il premio Nobel per la fisica. E ripeto, non è soltanto un grande fisico e matematico, ma anche
0: Un grande
1: un
0: pensatore, diciamo
1: grande
0: così.
1: pensatore che
0: Grazie
1: addirittura
0: Ignazio Ciufolini, ci
1: sì,
0: dobbiamo
1: ecco,
0: fermare
1: volevo
0: qui
1: dire
0: e la ringraziamo molto per essere stato con noi oggi a
1: sì.
0: Radio 3 Scienze, lo ricordo. Ignazio Ciufolini è un fisico dell'Università La Sapienza di Roma. Noi ci avviciniamo alla fine di questa puntata che è andata in onda grazie alla regia di Giovanna Savignano. La parte tecnica c'era Andrea Perrone, insieme a Francesca Buoninconti, Ilaria Stoppa, Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino con Luca Damiani.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al concerto del mattino. Oggi con noi saluto Giovanna Natalini è alla cura del programma, Gianluca Diana ha la regia, 335-5634-296 per i vostri messaggi. Una registrazione avvenuta alla Wigmore Hall a Londra il 25 maggio di quest'anno, e prima di tutto ricordiamo questa importante sala che raccoglie alcuni dei concerti più interessanti, circa 400 all'anno, che vengono poi trasmessi dalla BBC. In realtà si tratta di una sala che era stata aperta con il nome di Bechstein Hall nel 1901 e peraltro inaugurata da un concerto di Ferruccio Busoni e Eugène Ysaÿe, ha visto passare tutti i grandi compositori e anche interpreti, ricordiamo fra gli altri Camille Saint-Saëns, Max Reger, Arthur Rubinstein. Era ovviamente la sala dedicata appunto fatta da questo costruttore di pianoforti molto noto tedesco, fu chiusa durante la guerra mondiale e poi riaperta appunto come Wigmore Hall. Si tratta di una registrazione che vede protagonista essenzialmente il Leon Coro Quartet. Si tratta di una formazione del 2019 con sede a Berlino, direi una formazione nippo-tedesca, e che dal 2022 ha vinto moltissimi premi. È formata da Jonathan Schwartz al primo violino, Emiri Cacchiucci al secondo violino, Maiu Canoe alla viola e Lucas Schwartz al violoncello. In questo caso dunque li incontriamo perché hanno eseguito una composizione di Erwin Schulhoff, uno dei compositori più interessanti del secolo scorso. Era nato a Praga ma da genitori tedeschi di origine ebraica, ha studiato a Praga, tra l'altro con una raccomandazione, quella di Antoni Dvořák, che si è poi spostato a Vienna, a Lips e a Colonia. A un certo punto, in quanto comunista, ha chiesto la cittadinanza sovietica, e questa sarà anche la causa di una serie di eventi che lo porteranno a concludere la sua vita in un campo di concentramento, per la doppia ragione, dunque, in quanto di origine ebraica e in quanto cittadino sovietico. Sicuramente uno dei più interessanti, lo dicevamo, anche perché è tra quelli che si è interessato alla musica jazz, ma non soltanto. Quando organizzò una serie di concerti d'avanguardia nel 1919, incluse nel programma questo manifesto: l'arte assoluta è rivoluzione, richiede ulteriori sfaccettature per lo sviluppo, porta al rovesciamento per aprire nuove strade ed è la più potente nella musica. L'idea di rivoluzione nell'arte si è evoluta per decenni sotto qualunque sole vivano i creatori, in quanto per loro l'arte è il bene comune dell'uomo. In particolare la composizione che ascolteremo ha avuto una serie di elogi al tempo, tra questi All in Downs, che a proposito dei 5 pezzi per quartetto d'archi di Schulhoff, che fu presentato al Festival della Società Internazionale di Musica Contemporanea a Salisburgo nel 1924, scrive: questi pezzi cercano solo di affascinare o intrattenere. In realtà, come capiremo, è una suite, Fünf Stücke für Streichquartett, comprende 5 brani musicali, e a leggerne dunque i movimenti si capisce: valzer viennese, serenata, musica popolare ceca, tango e tarantella, quindi si capisce l'apertura e anche l'interesse che Erwin Schulhoff aveva per la musica in genere. Ecco dunque 5 pezzi facili, 5 pezzi per quartetto d'archi di Erwin Schulhoff, Leon Coro Quartet.

Di Erwin Schulhoff, 5 pezzi per quartetto d'archi, o in titolo in tedesco Fünf Stücke für Streichquartett, eseguito in questo caso dal Leoncoro Quartett, formato da Jonathan Schwarz al violino, Luca Schwarz al violoncello, violino secondo Emiri Cacchiucci e alla viola Maiu Konoe. Non abbiamo detto in apertura una cosa abbastanza curiosa, cioè questo quartetto prende il nome da una crasi tra leone e cuore detto in esperanto, e si allude in particolare a un libro per bambini della svedese Astrid Lindgren, con protagonisti due fratelli. Pezzi magnifici, carichi di pathos e di graffiante ironia, ottima esecuzione, ci scrive Piero al 335 5634296. Siamo assolutamente d'accordo, soprattutto siamo d'accordo sul fatto che questo compositore Schulhoff abbia avuto la capacità di mettere mano dunque a una composizione che si riferisce a molte diverse ispirazioni. Non a caso questa composizione del 1924, che appunto fu eseguita al Festival di Salisburgo nel 1924, è dedicata ad Darius Milhaud, che condivideva proprio questa visione. Proseguiamo in questo concerto, però dovremo anche introdurre un altro quartetto che si associerà al appena ascoltato Leoncoro Quartet. Si tratta del quartetto Modigliani, un quartetto francese fondato a Parigi nel 2003, ovviamente da quattro amici che condividevano gli studi al conservatorio della capitale francese. Il fondatore era il violinista Philippe Bernard, che però ha lasciato il gruppo nel 2016, sostituito da Amaury Coetteau. Hanno studiato tutti con il quartetto Isiaï a Parigi, hanno frequentato varie lezioni, tra l'altro quella di Georgi Kurtak, e hanno naturalmente ormai una importante carriera anche come esecutori e quindi come registrazioni di album. Il quartetto Modigliani ha un'altra caratteristica, quello di suonare strumenti di un certo livello. Tra l'altro Coetteau suona un violino Giovanni Battista Guadagnini del 1783 e Loïc Riault suona un violino di Alessandro Gagliano del 1734. Nella presentazione delle novità discografiche di oggi alle 9:30 avevamo parlato proprio del quartetto Gagliano, che si ispira a questa famiglia di liutai, dunque insieme per una composizione di Felix Mendelssohn Bartholdy. Si tratta di una composizione che fu editata a Lipsian, Breitkopf and Hertel, 1830, e che ebbe la sua prima esecuzione a Parigi alla Salle de Concert du Conservatoire National de Musique nel 1830. È un concerto che prevede dunque, essendo un ottetto, quattro violini, due viole e due violoncelli. Opera 20. E abbiamo un'indicazione molto precisa da parte dell'autore, che scrive: questo ottetto va suonato da tutti gli strumenti nello stile di un'orchestra sinfonica. I piani e i forti vanno rispettati attentamente e sottolineati con più forza di quanto si usa in opere di questo genere. Dunque, con questa indicazione, tra l'altro ricordo che fu scritto quando il compositore aveva 16 anni, appunto nel 1825, ma già aveva un'impostazione molto chiara e sicuramente una delle sue composizioni più interessanti nel repertorio cameristico. Dunque, ecco l'ottetto per archi in mi bemolle maggiore opera 20, movimento allegro, moderato ma con fuoco, andante, scherzo, allegro, leggerissimo, presto. I due quartetti sono Leoncoro e Modigliani, registrazione alla Wigmore Hall di Londra quest'anno, 25 maggio.

Ed è l'entusiasmo ovviamente del pubblico della Wigmore Hall a Londra 25 maggio 2026, e credo che si riferisca sia alla composizione sia all'esecuzione. E dunque ricordiamo, era l'ottetto per archi in mi bemolle maggiore opera 20 di Felix Mendelssohn Bartholdy, nei movimenti allegro moderato ma con fuoco, andante, scherzo, allegro leggerissimo presto, Leoncoro e Modigliani Quartet. È arrivato un messaggio tra i vostri: quando la concorrenza produce un esito felice e convincente dei due quartetti riuniti insieme per l'ottetto di Mendelssohn, scrive Paolo da Padova, e si capisce che effettivamente c'è una grande vicinanza, c'è una grande intesa fra queste due formazioni, che abbiamo detto completamente diverse uno dall'altro, una nipotedesca e l'altra francese, che si sono ritrovate per questo concerto della BBC Lunchtime Concert from Wigmore Hall della stagione 25-26. Ed è così stato entusiasmante che nel caso dal vivo, e noi adesso riproponiamo proprio un bis, esattamente lo scherzo allegro leggerissimo, terzo movimento dall'ottetto mi bemolle maggiore per archi opera 20 di Felix Mendelssohn Bartholdy, Leoncoro Quartet e Modigliano Quartet.

0: E questo era il bis dunque del concerto offerto dai due quartetti, il Modigliani e Leoncoro, in questa occasione alla Wigmore Hall 2025-2026, BBC Lunchtime Concert, ed era ancora Felix Mendelssohn Bartholdy dall'Ottetto in Mi bemolle maggiore, opera 20 per archi, e terzo movimento, scherzo, allegro, leggerissimo. Lasciamo la linea con grandissimo piacere per ritrovare la voce di Paolo Terni, sono repliche trasmesse nel 95, suona Luna, opera senza confini, a domani, grazie.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: Per te, ora, da guardare su Rai Play e da ascoltare su Rai Play Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
3: Suona Luna.
4: Opera senza confini. Con Paolo Terni. Puntata trasmessa il 17 luglio 1995.
5: Buon pomeriggio cari amici, è Paolo Terni che vi parla dai microfoni di Radio 3. Sono felice di salutarvi per la prima puntata di questa nuova serie di Radio 3, di cui state ascoltando la nuova sigla in sottofondo, anzi ve la decripto subito. La nuova sigla è l'Allegro della Sinfonia in Re maggiore numero 4, K19 di Wolfgang Amadeus Mozart. E oggi avremo come opera senza confini, come primo testo di opera senza confini, non a caso un'opera che si chiama Le Cinesi. Così, per partire immediatamente verso i luoghi più esotici possibili. Le Cinesi è un'opera che ha come definizione azione teatrale, ovvero serenata in un atto, è del 1754, il testo letterario è di Pietro Metastasio, la musica è di Christoph Willibald Gluck. Quel Gluck che è noto a tutti soprattutto per Orfeo ed Euridice e poi successivamente, più noto ai musicologi, per l'Alceste, cioè per quanto ebbe a dichiarare in questa prefazione di un'opera ove raccontava delle condizioni per mutare il quadro generale del teatro in musica. Ma limitarsi a considerare importante il Gluck dall'Orfeo ed Euridice in poi significa in qualche modo negare tutta la prima fase del suo lavoro. Quest'opera, per esempio, è di 15 anni precedente all'Alceste e di 10 anni precedente all'Orfeo ed Euridice. Si dice in generale Gluck italianeggia in questo momento. Non è vero che italianeggi solamente. Osserva con la massima attenzione quel fenomeno strepitoso che è proprio il teatro in musica in lingua italiana, la cui astuzia, intelligenza, la cui capacità di innovare sono state talmente importanti da modificare addirittura le condizioni della scrittura letteraria in quegli anni. Ma veniamo più da vicino ad osservare questo testo, Le Cinesi, per capire meglio questa affermazione un po' apodittica che ho ora effettuato. Che cosa significa avere coscienza di un progetto specifico? Ebbene, significa innanzitutto essere mentalmente registi. Pietro Metastasio, autore del libretto, finge che ci si trovi in Cina. Adesso vi dico esattamente cosa prevede proprio la didascalia dell'opera. L'azione si rappresenta in una città della Cina. Il teatro rappresenta una camera nella casa di Li Xing, ornata al gusto cinese, con tavola e quattro sedie. Li Xing, notate i nomi che sono deliziosi, Sivene e Tangia, siedono bevendo il tè in varie attitudini di somma astrazione. Già questo è divertentissimo, in varie attitudini di somma astrazione. Silango, che sarebbe l'uomo, ascolta inosservato da una porta socchiusa. Li Xing, dopo aver osservato qualche spazio, l'una e l'altra compagna rompe finalmente il silenzio. Quindi abbiamo queste due signore, anzi tre, Li Xing, Sivene e Tangia, in Cina con un giovane che le osserva non visto, hanno, ripeto, un atteggiamento di somma astrazione. Ebbene, che cos'è tutto quello che accade? Pietro Metastasio finge che queste tre signore, ricevendo poi dopo, si rivelerà a loro questo giovine, decidano di giocare ai giochi che si fanno in Europa. Questo gioco massimamente è il teatro. E allora cosa si fa? Cosa si fa? Una tragedia? Si fa una serenata pastorale? Si fa una commedia? Vengono quindi elencati tutti i generi in quel momento in vigore. Ma finalmente si decide che ognuna delle signore, in varia compagnia col giovine, daranno prova di un esempio dei generi teatrali allora praticati. Quindi vi è, come dire, una consapevolezza e una progettualità già insite nella scrittura metastasiana. E subito l'ascolto di una sublime ouverture. L'ouverture è in tre movimenti, dove noterete un'aria da primo Haydn molto evidente, una grande sapienza compositiva, ma soprattutto delle libertà, dei ritmi insoliti, tamburelli, sistri, timpani. Non appena si era all'estero si usavano strumenti cosiddetti turchi. Quindi un tempo molto divertente, poi un tempo più raccolto e poi infine un'area di danza più marcata con corni e percussioni. L'orchestra è l'orchestra della Schola Cantorum Basiliensis, è diretta da René Jacobs. Ascoltiamo l'ouverture delle Cinesi di Christoph Willibald Gluck.

E questa, cari amici, era l'ouverture dalle Cinesi, serenata teatrale, azione teatrale in un atto di Pietro Metastasio con musiche di Gluck. Avete notato insieme a me gli strumenti turchi, tamburelli, sistri, timpani e poi i corni usati in una maniera molto esotica e molto divertente. Ebbene, come vi dicevo dianzi, un po' anticipando i tempi, ci ritroviamo in questo salone cinese, in questo salotto dove le tre protagoniste stanno bevendo il tè in varie, ripeto, attitudini di somma astrazione. Ripeto questa didascalia che mi sembra divertentissima. E vi dicevo che dopo vari alterchi si decide di giocare al teatro. E la prima che interviene è Lisinga. Lisinga che deciderà di rappresentare una scena tragica. Si tratta di una scena dell'Andromaca. E in questa decisione noi notiamo come gradatamente Gluck passi da una specie di recitativo meccanico a qualcosa di sublime sul piano dell'efficacia teatrale e dell'efficacia, diciamo così, della recitazione della lingua italiana. Io vi leggerò malissimo il recitativo introduttivo, ve lo farò ascoltare poi e ne parleremo semmai dopo l'ascolto. Ecco il recitativo. Dice Lisinga in veste di Andromaca. Questa d'Epiro è la real città. D'Ettore io sono la vedova fedele. A questo lato ho il piccolo Astianatte, pallido per timor. Alla parola timor abbiamo una piccola modulazione al cembalo che annuncia la tragedia. Pirro ho dall'altro, che vuol d'amore insano il sangue del mio figlio, ho la mia mano. Ecco subito impostata la situazione tragica. Tangia, che è una delle varie signore, che gli dice che voglia maledetta di ascoltare. Riprende Lisinga. Il barbaro m'affretta alla scelta funesta. Io piango. Subito il cembalo incomincia a scatenarsi. E gemo, ma risolver non so. Pirro è già stanco delle dubbiezze mie. Già non respira che vendetta e furore. Ecco, s'avanza il bambino a rapir. Ferma, crudele, ferma, verrò. Al verrò, Gluck immediatamente passa dal cembalo agli archi. Entrano gli archi e la scena ha una specie di mutazione sublime, di trasposizione veramente nel mondo del teatro tragico. Quell'innocente sangue non si versi per me. Ceneri amate dell'illustre mio sposo. E sarà vero ch'io vi manchi di fe, ch'io stringa, oh Dio, Pirro, pietà. Che gran trionfo è mai al vincitor di Troia, ad un fanciullo la morte? E quale amore può destarti nell'alma una infelice, gioco della fortuna, odio dei numi? Lascia, lasciaci in pace, io te ne prego, per l'ombra generosa del tuo gran genitor, per quella mano che fa l'Asia tremar, per questi rivi d'amaro pianto, ah, le querele altrui, l'empio non ode. Ecco, questo è il brano recitativo che noi ascolteremo nella splendida interpretazione di Anne-Sophie von Otter e con la direzione di René Jacobs della Scola Cantorum Basiliensis. Ascoltiamo ora questo brano recitato.

Ecco, vi ho fatto ascoltare una prima volta questo recitativo per dimostrare un fatto che mi sembra molto importante. Nell'uso musicale corrente, il recitativo è considerato parte noiosissima dell'opera seria, da trattare come una sorta di fantasma di aria, qualcosa di appena schematizzato e accennato, da mandar via di corsa in attesa dell'aria. Ora non è così. Vi rendete conto che quando il recitativo è scritto in questo modo e quando è soprattutto interpretato in questo modo, vi ricordo che nella parte di Lisinga abbiamo qua Anne-Sophie von Otter, ebbene viene fuori quello che doveva essere il modello del grande teatro recitato in italiano nel Settecento, con un'attenzione strepitosa a tutte le intonazioni, tutte le modulazioni, tutti i cambi di intenzione. E allora a questo punto vi ripropongo l'ascolto di questo testo che mi sembra particolarmente dimostrativo del gesto del recitativo nell'opera seria, e però lo farò seguire dall'aria che giustamente sboccia da questa situazione tragica. Ci saranno due battute dopo l'ultima frase del recitativo, rientra Tangia, una delle sue amiche, ammazzerei colui, dice, commentando. Dice Lisinga, no, d'ottenermi mai, barbaro, non sperar, mora stianatte, Andromaca perisca, ma Pirro in van fra gli empi suoi desiri e di rabbia d'amor, frema e deliri. E dopodiché attacchiamo un'aria, l'aria è bellissima perché è molto frammentaria. Ogni verso ha due o tre parole, prenditi il figlio. Ah no, è troppa crudeltà. Eccomi, oh dei, che fo? Pietà, consiglio. È un'area estremamente tesa, nervosa, di straordinaria capacità di sintesi della situazione drammaturgica che stiamo vivendo. Allora, riascoltiamo il recitativo di Lisinga in veste di Andromaca, seguita dalla sua aria, a dimostrazione all'interno di questa azione teatrale del genere tragico, volutamente recitato in questa ipotetica Cina di Christoph Willibald Gluck. Anne-Sophie von Otter e René Jacobs, che dirige la Camerata Musicale Basiliensis.

il soprano Anne-Sophie von Otter ha interpretato Lisinga, che a sua volta interpretava Andromaca, dalle cinesi di Christoph Willibald Gluck, un'aria esemplare per essere, per concitazione, per stile concitato, splendida, e dove abbiamo un esempio altissimo di ciò che lo studioso Follini aveva detto dell'italiano di quegli anni, cioè una lingua che si capisce anche se non si intende. Questo ovviamente in connubio con il canto, in connubio con la musica. Bene, dopo l'aria tragica si decide che verrà invece dato un esempio di qualcosa di pastorale, un fatto pastorale. Ebbene, la seconda, il secondo soprano, che ha per nome Sivene e che verrà invece interpretata da Isabelle Poulnard, imposta la situazione con un recitativo deliziosissimo e pieno di sapienza e civetteria teatrale. Ve lo leggo. Rappresenti la scena una valletta amena. Abbia all'intorno di platani e d'allori foltissimo recinto. E si travegga fra pianta e pianta, ove maggior distanza, qualche rozza capanna in lontananza. Qui al consiglio d'un fonte il crin s'infiora licori, pastorella, semplice quanto bella. A tirsi al fianco che piangendo l'accusa di poco amore. Ella, che amor promise ed amor non si intende, ride a quel pianto e il pastorel s'offende. Crudele, ingrata, egli la chiama. Ed ella, che non sa d'esser rea, sdegnasi e a lui, piena d'ire innocenti, semplicette risponde in questi accenti. Sentiamo come fa questo recitativo Isabelle Poulnard, cioè come lo scrive Gluck su testo di Metastasio.

presa in giro di questa pastoralità in qualche modo retorico. Avete ascoltato il tenore, è Silango che decide di fare lui la parte di Tirsi, e difatti lo ascolteremo lui in un'area tipica del gesto pastorale teatrale di quegli anni. Vi ricordo che siamo nel 1750 grosso modo, e il tenore è dunque Guy de Mai, un classico tenore francese, se capirete della voce. Ricordo che l'orchestra della Scuola Cantorum Basiliensis è diretta da René Jacobs. Le parole sono: son lunghi e non mi brami, son teco e non sospiri, cioè un classico, una classica simmetria contrasti di aria pastorale sentimentale. Ascoltiamola.

Gli ascoltatori mi scuseranno, queste arie sono col da capo, come si diceva, e quindi per dare un esempio compiuto avremmo dovuto ascoltare la seconda ripresa di questa aria, ma penso che basti a esemplificare il genere dell'aria pastorale, qui interpretata dal tenore Guy de Me nella parte di Silango, che fa a sua volta la parte di Tirsi. E così, con questo brano di recitativo fatto da Sivene e con l'aria eseguita da Silango, abbiamo un secondo modello a fianco del modello tragico, il modello pastorale. Notate con quale consapevolezza critica si comporti Gluck, assieme ovviamente a Metastasio, nel realizzare questa operina che dovrebbe essere una cosa leggera, che in realtà lo è, ma lo è attraverso un'intelligenza a dir poco straordinaria.

Ebbene, rimane il genere della commedia. E a questo punto avremo un altro recitativo molto interessante da parte di Tangia, l'ultima delle signorine cinesi, o presunte tali, che giocano al teatro. E qui abbiamo qualcosa che tocca le inconvenienze teatrali, cioè l'analisi critica che si faceva allora della maniera con cui vivevano il loro lavoro teatrale gli attori. Ecco cosa dice Tangia. Eccomi alla toilette, ritoccando il toupet. Olà, qualcuno a me, qualcuno, olà. Un altro specchio, presto. Che modo è questo di presentarlo? Oh, che ignoranza crassa. Pure la gente bassa, perdonerei, ma qui viver non sa nemmeno la nobiltà. Chi non mi crede, vada una volta sola alle Tuileries. Quella è la scuola. Là, là, chi vuol vedere brillare la gioventù, quello è piacere. Uno salta in un lato, l'altro è steso sul prato, chi fischia e si dimena, chi declama una scena, quello parla soletto, rileggendo un biglietto, quello a Phyllis, che viene, dice in tuon passionné, charmante beauté. Cioè questi che invocano un mondo chic che loro si conoscono, ma i poveri che la stanno ad applaudire, no. Ma qui, povera gente, fanno rabbia e pietà non si sa niente, e si lagnano poi che sono le belle selvatiche con loro. Lo credo, anch'io se i giovani non hanno arte né brio. Ascoltiamo in questa parte buffa Tangia che fa quindi la commedia, l'attrice di commedia. Tangia è Gloria Banditelli, l'orchestra della Scuola Cantorum Basiliensis è come sempre diretta da René Jacobs in questa edizione delle Cinesi di Gluck. Ascoltiamo questo recitativo.

qui entra l'aria da commedia. Ad un riso, ad un'occhiata, raffinata questo segno, di che serve il suo contegno la più rustica beltà? È un'aria di consapevolezza e di ammicco. Non la commento ulteriormente, vi ricordo che il soprano è Gloria Banditelli. Ascoltiamolo.

Ecco, qui è la transizione tra la prima e la seconda parte di quest'aria da commedia, eseguita da Gloria Banditelli, nella parte di Tangia, la terza cinese, che cerca di imitare il terzo genere in cui si ripartiva allora il teatro italiano, cioè dopo la tragedia e l'azione pastorale, la commedia. La commedia dove la parola è detta ancora una volta in una terza maniera, recitata diversamente, con più pregnanza, e dove l'ammicco allo spettatore è insito nel genere stesso. Difatti avete notato come nel cantare imiti la cantante, commediante, imiti l'andamento stesso della musica orchestrale. Le cinesi di Gluck, quindi, è stata la prima opera che abbiamo presentato in questo programma Opera Senza Confini. Buon proseguimento d'ascolto e a risentirci domani.

0: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: La vostra sentenza, voi renderete giustizia alle donne.
2: Donne che hanno tracciato nuove strade.
3: Con un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
2: Che hanno osato, lottato, creato.
4: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
2: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
5: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Stati Uniti, Iran, la fragile intesa, raid americani vicino Hormuz, Teheran stop all'accordo se Trump non rispetta gli impegni, bersagliate le navi che attraversano lo stretto e le basi USA nella regione, giù le borse, salgono i prezzi di petrolio e gas.
4: Ucraina, bombe russe su Odessa, Zaporizhia e Kharkiv, attacco di Kiev nella regione di Mosca, Parigi vertice dei volenterosi, il Cremlino sono istigatori della guerra.
3: Caldo torrido, la terza ondata, settimana bollente con picchi oltre 40 gradi, emergenza incendi in Piemonte, distrutti 700.000 alberi, in Francia brucia la foresta di Fontainebleau.
4: Il volto gentile del cinema, addio a Sam Neill, morto a 78 anni, l'attore di Jurassic Park, lezioni di piano nel 2023, l'autobiografia in cui aveva raccontato la sua malattia.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Non si allenta dunque la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Due morti in Iran dopo l'ultimo scambio di raid incrociati tra Teheran e Washington, che si accusano a vicenda di violare l'accordo di giugno, e lo stretto intanto resta di fatto bloccato.
5: Quella che l'Iran chiama diplomazia coercitiva americana prosegue anche in tarda mattinata. Esplosioni a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem, dopo che nella notte gli statunitensi hanno bombardato per ore infrastrutture militari e petrolifere sulle coste dell'Iran. Sono i raid più pesanti da quando il 17 giugno è stato firmato il memorandum che dovrebbe portare ad un accordo definitivo, e i Pasdaran hanno risposto ancora una volta bersagliando le basi americane nella regione. Dietro le bombe, il nodo risolto di Hormuz, su cui i due paesi hanno interpretazioni diverse del memorandum. Teheran continua a bersagliare le navi che tentano di attraversare lo stretto, l'ultima colpita una petroliera cipriota, e così, anche se Donald Trump ripete che Hormuz è aperto, il traffico navale è quasi fermo, e i Pasdaran fanno sapere che riapriranno lo stretto solo quando gli Stati Uniti cesseranno di interferire in quelle acque. La via diplomatica non è stata ancora abbandonata, precisa il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, ma se gli Stati Uniti continueranno a violare l'intesa, smetteremo di rispettarla. Valeria Fraschetti, GR3.
4: E non si ferma il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore ancora raid incrociati con vittime su entrambi i fronti. La nostra inviata.
6: Porti ucraini ancora sotto attacco. Nella regione di Odessa ha bersagliato un mercantile battente bandiera del Togo, morti tre membri dell'equipaggio. Centrata anche una stazione di pullman con vari feriti nella città di Odessa. Dei pullman non restano che scheletri anneriti. I russi hanno nuovamente colpito obiettivi puramente civili: autobus, passeggeri a Odessa, condomini a Zaporizhia e un ospedale nella regione di Kharkiv, scrive Zelensky su Twitter, e aggiunge: ogni singolo giorno di questa guerra che la Russia sta conducendo contro la vita non fa che dimostrare che sostenere l'Ucraina è la cosa giusta. Ma ormai la conta giornaliera di morti e feriti la percepiamo quasi solo come un dato per le statistiche, ci confida fuori microfono una donna secondo la quale gli ucraini sono esausti della guerra e non hanno più risorse emotive da spendere. Ogni notte proseguono lanci incrociati di sciami di droni, massiccio raid ucraino sulla regione di Mosca, dove un drone sfugge alla contraerea russa e si abbatte su un'abitazione a Pianersky, provocando tre morti e vari feriti. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: A sostegno di Kiev, nuovo vertice della coalizione dei volenterosi nel pomeriggio a Parigi, e dalla Francia arriva la denuncia. La Russia ha portato avanti una vasta campagna di cyberattacchi ai danni di una decina di paesi europei. Convocato l'ambasciatore russo, stessa mossa compiuta da Berlino. Intanto il Cremlino definisce volenterosi istigatori della guerra.
4: Ucraina e Medio Oriente, i dossier al centro del Consiglio Esteri dell'Unione Europea. Ancora nessun via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Ottimista sulla possibilità di raggiungere in questi giorni un accordo la Germania. Si discute anche di possibili provvedimenti contro i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani illegali. L'alta rappresentante per la politica estera Callas definisce intollerabile la situazione in Cisgiordania e su Hormuz afferma l'accordo non regge.
3: Gli effetti della guerra, soprattutto le tensioni su Hormuz, pesano sull'economia, sotto pressione i mercati finanziari, in particolare in Asia, resiste invece l'Europa, il rialzo ai prezzi di petrolio e gas.
2: La ripresa del conflitto e le incertezze sullo stretto di Ormuz hanno pesato più sui mercati azionari asiatici, penalizzati però anche dai perduranti timori per una bolla speculativa sul settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Così Seul ha perso quasi il 9% oggi, Tokyo quasi il 2% e male sono andate anche le piazze cinesi. Più resiliente l'andamento delle borse europee, che viaggiano intorno alla parità o segnano rialzi modesti fino allo 0,3%, come nel caso di Milano. Ben più sensibili gli aumenti di petrolio e gas, quest'ultimo quota più 4% intorno ai 50 euro al megawattora e, dopo un'impennata in apertura, il greggio è al momento in crescita di oltre il 3% con il Brent sopra i 78 dollari al barile. Se in prospettiva il prezzo dei carburanti dovesse risalire sensibilmente in Italia, ha detto il ministro delle imprese Urso, più che un nuovo taglio delle accise sono possibili aiuti mirati a famiglie e imprese, ma nulla è escluso. Fabio Comini, GR3.
4: La capitalizzazione della Borsa di Milano ha raggiunto la cifra record di 1.209 miliardi alla fine di giugno, ma in 21 anni il listino principale di Piazza Affari ha perso 100 società quotate. È quanto emerge dai dati resi noti dalla presidente vicaria della Consob, Chiara Mosca, nella relazione annuale per il 2025. Il 72% della crescita della capitalizzazione arriva dal settore finanziario, banche e assicurazioni in prima fila.
3: La politica: è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge elettorale, che domani pomeriggio riprenderà il suo iter alla Camera.
7: C'è l'emendamento unitario per ridurre le circoscrizioni estero, c'è soprattutto quello con capolista bloccati e preferenze per gli altri nomi, firmato però solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, non da Lega e Forza Italia. Sulle preferenze, differenza non fondamentale, convinta da giorni il Carroccio. Una soluzione si troverà, era l'apertura nelle scorse ore degli azzurri. Noi da sempre per le preferenze, chiarisce l'UDC, Antonio De Poli.
8: Per restituire agli italiani la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Ridiamo voce alla democrazia per combattere l'astensionismo.
7: Da qui alla discussione alla Camera si tenterà un'ultima mediazione tra alleati. Nelle dichiarazioni intanto i relatori si rimetteranno al voto d'aula. Le opposizioni si dicono pronte a chiedere il voto segreto per l'emendamento sulle preferenze e a fare muro compatto a Montecitorio contro una legge definita incostituzionale. Un altro motivo, oltre ai problemi organizzativi registrati a Napoli, che spinge il Campolargo a spostare più avanti l'appuntamento di lancio della coalizione previsto a Padova il 15 luglio. Vogliono solo blindare il potere, l'affondo di 5 Stelle, Verdi, Sinistra, Destra fuori dalla realtà, attaccano dal PD. Marco Sarracino.
9: Mentre i salari non crescono, si allungano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
7: Francesco Macaro, GR3.
4: La cronaca: Palermo, presa la banda dei Kalashnikov, 15 fermi più 7 notificati in carcere. L'indagine del nucleo investigativo dei carabinieri, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha individuato autori e mandanti di attentati e intimidazioni ai danni di imprenditori e commercianti. 9 indagati sono accusati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa, e altri 6 si contesta anche il traffico di cocaina, hashish e marijuana.
3: Il caldo torrido in Italia: inizia la settimana più rovente con la terza ondata di anticiclone africano, con temperature ben sopra la media e notti tropicali. Oggi ancora 2 città da bollino rosso, Perugia e Firenze. Mercoledì diventeranno 7. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
10: Sarà una settimana molto calda, con temperature da oggi intorno ai 38-39 gradi al sud. Domani già toccheremo i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna e in quelle adriatiche. Situazione che persisterà per tutta la settimana, con le giornate più calde che saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord i valori si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
4: Le temperature estreme alimentano gli incendi. In Piemonte la situazione è più critica. Nel Verbano Cusio Ossola la regione in una nota parla di catastrofe ecologica, con la distruzione di 8-900 ettari di boschi, 700.000 alberi perduti. Un po' di respiro è arrivato con le piogge delle ultime ore. Roghi anche in Friuli Venezia Giulia, colpite anche Sicilia e Sardegna.
3: Caldo tropicale che investe anche l'Europa, temperature record in Germania e Gran Bretagna. Critica la situazione in Francia, dove un incendio sta divorando la foresta di Fontainebleau a 60 km a sud-est di Parigi. Già bruciati 800 ettari di boschi, Canadair al lavoro per la prima volta nella regione della capitale. Mobilitate tutte le risorse, assicura il presidente Macron. Il ministro degli interni parla di possibile atto doloso.
4: Il cinema internazionale in luce lutto per la scomparsa di Sam Neill, l'attore di Jurassic Park e Lezioni di piano, è morto a Sydney dove era ricoverato, aveva 78 anni ed era malato da tempo. Aveva raccontato la malattia con la quale combatteva 3 anni fa nella sua autobiografia.
11: Kind sir, gentile, così il collega Richard Grant lo saluta via social, perché Sam Neill è stato un volto gentile del cinema e così lo ricordano oggi anche Philip Noyce, che lo diresse in Ore 10 Calma Piatta, Toni Collette e i suoi occhi sgranati davanti alla meraviglia di un dinosauro sono stati i nostri. 150 film in 50 anni di carriera, il primo ruolo importante nell'81 in Possession, ma è negli anni 90 che Neill diventa un volto riconosciuto ed apprezzato tra blockbuster come Caccia a Ottobre Rosso e film d'autore come Lezioni di piano. Can you hear me? E nel 93 con Spielberg Il ruolo della vita, lo scienziato Alan Grant di Jurassic Park.
12: È un dinosauro.
11: Sarà poi diretto da Robert Redford, Paul Thomas Anderson, anche in tanta TV, un titolo per tutti, Peaky Blinders, una carriera interrotta nel 2023 per un tumore che sembrava aver sconfitto. Non ho paura della morte, ma mi dà fastidio, ho tante cose ancora da fare, aveva detto in quell'occasione. Per una generazione di spettatori, l'addio a un vecchio amico. Miriam Mauti, GR3.
3: Il giorno dopo il trionfo di Wimbledon, il mondo incorona Jannik Sinner nuovo re del tennis. Con la chiusura della stagione sull'erba, ora l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Ancora qualche riserva da sciogliere sui prossimi tornei, ma intanto il numero uno al mondo si gode i suoi formidabili record.
13: Confermarsi a Wimbledon come solo i più grandi del tennis, Sinner e altri 9 illustri predecessori nell'era Open, dal mito Rod Laver fino a Djokovic e Alcaraz, gli unici ancora in attività ed entrambi battuti negli ultimi 2 anni a Church Road. Il bis londinese arrivato nel successo numero 100 a livello slam, per di più senza mai perdere il servizio contro Zverev, come del resto in semifinale. L'ultimo a riuscirci un certo Roger Federer nel 2003, quando iniziò il suo dominio ai Championships. La supremazia di Sinner nel circuito invece passerà anche dai prossimi US Open e dal suo percorso di avvicinamento, ma dopo mesi e mesi senza sosta, la priorità del numero uno del mondo ora è un'altra.
14: In questo momento la cosa importante è staccare la testa, onestamente. Poi decidiamo se giocare Montreal e Cincinnati, se giocare solo Montreal, se giocare solo Cincinnati. Ci sono tante opzioni in questo momento, quindi vediamo.
13: Programmazione quindi ancora da decidere, con il sesto slam nel mirino, ma con l'obiettivo di ricaricare le batterie e soprattutto
14: godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
13: Emanuele Granelli, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Massimiliano Mattia e Stefano Siani. Tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16:45. A tutti ancora una buona giornata.
15: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:58 e 50 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini al traforo del Monte Bianco. Lunghi tempi di percorrenza, circa 2 ore e mezzo, con non code all'altezza di Piazzale Francese verso Courmayeur. In A10 Genova Ventimiglia, in Liguria tra Armaditaggia e Imperia Ovest, in direzione di Genova code a tratti per 3 km per la presenza di lavori. In A7 Milano Genova tra Lombardo tra Binasco e Bereguardo, in uscita in direzione Genova, 3 km di code per il recupero di mezzi incidentati e soccorso stradale. In A4 Venezia Trieste, in Friuli Venezia Giulia all'altezza di Re di Puglia in direzione di Trieste, code in uscita. E poi andiamo in Emilia Romagna, in A1 2 km di code a causa di un veicolo fermo tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. in tangenziale a Catania in Sicilia, code tra Gravina e Catania Centro in questa direzione. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della residua instabilità interesserà l'arco alpino con gli ultimi rovesci in attenuazione, mentre sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite in un contesto sicuramente asciutto. Domani l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la sera. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni. Saranno invece più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Discorsi.
3: Emilio Lussu e i discorsi del rientro con Roberto Ibba.
4: Io vi parlo da Cagliari. Prima di avvistare le rocce della costa, io antivedevo la Sardegna e vi salutavo come fa trepidamente il marinaio nel rientrare dopo una navigazione tempestosa, agitando la mano ancora prima di scorgere l'approdo del suo porto e la soglia della sua casa. Vi saluto tutti, compagni dell'altra guerra, compagni della lotta politica, con cui ho vissuto la mia prima e più grande esperienza. Essa mi è stata di guida nella mia vita errante. Insieme abbiamo scritto alcune pagine che io spero rimarranno nei ricordi della civiltà del nostro paese.
5: Sono queste le prime parole che il 1 luglio 1944 Emilio Lussu pronuncia dai microfoni di Radio Sardegna, il giorno dopo essere sbarcato a Cagliari, dopo gli anni dell'esilio e della lotta antifascista. Radio Sardegna è stata la prima radio libera italiana dopo 20 anni di dittatura fascista e sarà la prima radio ad annunciare da Cagliari la fine della guerra in Europa il 7 maggio 1945.
4: Saluto i compagni di lotta più recenti e tutti quanti, vecchi e giovani, uomini e donne, che hanno pensato all'esule come a uno della propria grande famiglia ideale. La Sardegna che io sento non è la Sardegna geografica o poetica dei monti scoscesi e dei boschi di Quercia, l'isola del Lentischio o della Sfodelo, ma la dura terra dei contadini e dei pastori, dei minatori, dei pescatori e degli operai, la Sardegna del multiforme lavoro, cui Roma fascista ha tolto pane, libertà e vita per creare un impero di fumo. È questa la Sardegna che io sento e saluto.
5: Lussu, nato ad Armungia, un paese del Gerrei, nella Sardegna centro-meridionale, il 4 dicembre 1890, partecipa valorosamente alla Prima Guerra Mondiale come ufficiale della Brigata Sassari. Questa esperienza è mirabilmente raccontata nelle pagine di uno dei suoi libri più famosi, Un anno sull'altipiano.
6: Un anno sull'altipiano, di Emilio Lussu.
7: Riduzione radiofonica in 5 tempi di Alberto Rodriguez.
6: Regia di Lino Girau.
8: Alla fine del maggio 1916, la mia brigata, reggimenti 399 e 400, stava ancora sul Carso. Sin dall'inizio della guerra, essa aveva combattuto solo su quel fronte. Per noi era diventato insopportabile. Ogni palmo di terra ci ricordava un combattimento o la tomba di un compagno caduto. Non avevamo fatto altro che conquistare trincee, trincee, trincee.
5: Fervente antifascista della prima ora, viene eletto deputato nel 1921 e nel 1924. Dopo il delitto a Matteotti, è uno dei più accesi accusatori di Mussolini. Il 31 ottobre 1926, dopo l'attentato a Mussolini a Bologna, la sua casa al centro di Cagliari viene assaltata da una squadraccia fascista. Lussu risponde all'assalto esplodendo dei colpi di pistola. Un giovane fascista, Battista Porrà, viene ucciso e Lussu è arrestato. Dopo 13 mesi di carcere, Emilio Lussu è assolto per legittima difesa. Pochi giorni dopo, però, Lussu è dichiarato decaduto assieme agli altri deputati dell'opposizione e condannato dal Tribunale Speciale a 5 anni di confino a Lipari. Nel 1929, Lussu, assieme a Carlo Rosselli, a Francesco Fausto Nitti, riesce a evadere dal confino e a rifugiarsi prima a Tunisi, poi a Parigi. In Francia, assieme a Rosselli, a Nitti, a Salvemini e ad altri antifascisti italiani, fonda il Movimento Giustizia e Libertà. Con l'occupazione nazista della Francia, Lussu è costretto ad abbandonare Parigi per recarsi prima in Portogallo, poi nel Regno Unito, dove svolge un'intensa attività diplomatica. Rientra clandestinamente in Francia solo nel 1942. Nel marzo del 1943, Lussu è tra gli aderenti all'Accordo di Lione, che sancisce l'unità d'azione dei partiti di sinistra nella lotta al fascismo.
2: Emilio Lussu, leader del Partito Sardo d'Azione, membro del comitato dirigente degli Aventiniani.
9: Qual era il vostro programma d'azione?
10: In verità, un programma politico l'Aventino non aveva. Il suo programma, con l'uscita dall'aula, consisteva nel negare la legalità del Parlamento fascista. Quindi il suo programma, semmai, era un programma negativo, non positivo. Voleva essere la rivolta morale integrale contro il regime fascista. E in questo senso bisogna riconoscere che ebbe un'immensa ripercussione nel paese. Immensa. Però era troppo poco, troppo poco. Machiavelli, nel Principe, se non mi sbaglio, dice: tutti i profeti armati vinsero, i disarmati ruinarono. E fu il caso nostro allora.
5: Dopo la caduta del governo Mussolini, nel luglio del 1943, Lussu e Joyce Salvadori, che si trovano a Lione, cercano di tornare faticosamente sul suolo italiano. Come molti degli aderenti a Giustizia e Libertà, anche Lussu aderisce al Partito d'Azione, nato nell'estate del 42. Negli organi direttivi del partito, Lussu porta anche i temi dell'esperienza politica sardista e autonomista, ma la discussione con la parte più liberale e moderata si rivela particolarmente complicata, soprattutto sulle questioni legate alla scelta istituzionale del futuro Stato e alla contingenza politica nei rapporti con il governo Badoglio. Il 7 settembre 1943, Lussu si trova a Roma per organizzare la sua partenza clandestina per la Sardegna.
11: Ente italiano, audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
12: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
5: Lussu si impegna attivamente nella difesa di Roma, assieme a gruppi di volontari, cercando anche una fattiva collaborazione di militari rimasti a presidio della capitale. Sono le giornate che segnano l'inizio della resistenza e in cui i partiti antifascisti costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale. Emilio e Joyce partecipano attivamente alla lotta contro i nazifascisti, restando nella capitale e vivendo in clandestinità sotto falso nome. Sono i coniugi Raimondi e vivono nel quartiere Prati. Grazie alla presenza di Lussu, anche i sardi residenti nella capitale costituiscono una rete di rapporti e di contatti politici, di cui fanno parte Francesco Fancello, Luigi Pintor, e Stefano Siglienti con la moglie Ines Berlinguer. Joyce Lussu in quei mesi è coinvolta in una delicata missione nel Meridione, con il compito di incontrare alcuni ministri del governo Badoglio ed esponenti del Partito d'Azione. Nel frattempo, la Sardegna vive momenti di incertezza. Dopo la liberazione dei nazisti, che si ritirano senza gravi scontri, nel settembre 1943 gli alleati possono sbarcare senza doversi impegnare in grosse azioni di guerra. La Sardegna, che accoglierà Emilio Lussu, è un'isola ancora provata dalla guerra e dai bombardamenti della primavera del 1943. Cagliari è una città ridotta in macerie. Chi poteva ha abbandonato la propria abitazione per raggiungere i parenti nei paesi. Gli altri si sono incamminati verso le aree dell'interno, sperando di trovare accoglienza e conforto. La fame del 43 e del 44 è ancora impressa nella memoria degli anziani, che ricordano i razionamenti alimentari, la mancanza di acqua potabile e di energia elettrica.
13: Joyce Lussu.
14: Io giravo per i paesi e mi diceva, chiedevo al medico, no, qual è la situazione qua. Lui mi faceva vedere l'elenco di tutti i bambini morti. Ma dico, di che cosa sono morti? Guardi, noi per carità di patria ci mettiamo una qualche malattia. Sono morti di fame perché non hanno da mangiare. Infatti si vedeva un spettacolo di miseria spaventoso in Sardegna. Già in Italia non era una cosa allegra, c'era la guerra, no? Però in Sardegna era ancora molto peggio. Ma la cosa che mi ha colpito molto è quando sono arrivata al villaggio di cui ero, che era il villaggio d'Emilio. Lui mi aveva parlato molto della Sardegna, tantissimo, credevo di aver capito che cos'era questa terra, mi raccontava tantissime cose. Invece vedendola e vivendola ho visto che era anche diverso da questo, perché il filtro attraverso cui Emilio raccontava queste cose aveva sempre qualcosa, come dire, lui parlava della Sardegna del futuro, di quella che poteva essere la Sardegna del futuro, ossia della parte più viva, più, che preparava un futuro diverso, no? E anche di cose antiche però ancora molto vivaci, come certe forme di dignità e di capacità di non perdere, non farsi espropriare totalmente, nonostante un colonialismo certamente definibile come tale.
5: Nelle due settimane che Lussu trascorre in Sardegna, visita le principali città e alcuni piccoli centri: Cagliari, Monserrato, Sant'Adi, Giba, Teolada, Siliqua, Domus Novas, Iglesias, Carbonia, Oristano, Terralba, Nuoro, Sassari, Alghero e Ghilarza. I discorsi che pronuncia sono orientati a spazzare via il fascismo dalla società e si concentrano sulla rinascita della Sardegna, sulla base delle lotte contadine, operaie e minerarie, per la realizzazione della piena autonomia all'interno dello Stato italiano. Nel suo primo discorso dai microfoni di Radio Sardegna, Lussu ricorda e ringrazia i compagni di lotta più anziani e più recenti, che ha combattuto con lui nella prima e nella seconda guerra. La condanna al fascismo, che ha distrutto Cagliari e oppresso la Sardegna, è ferma e decisa, con l'avvertimento che la guerra contro il nazifascismo non è ancora terminata. Questa guerra per la liberazione nazionale deve impegnare tutti i sardi, perché essere partecipi della vittoria significherà essere parte dell'opera di ricostruzione politica e materiale dello Stato. Conclude con le parole che saranno il suo programma politico negli anni a venire.
4: Il fascismo non ci è piovuto dal cielo. Esso è il figlio legittimo della corruzione esistente nella democrazia italiana e nella organizzazione sociale e politica del suo Stato. Oggi la coscienza autonomistica, integrale negazione del fascismo, è diventata coscienza generale della democrazia. Noi possiamo ben definirla coscienza federalistica. Come 25 anni fa, oggi noi sardi, fatti più forti da nuovi compagni e da più vasti consensi, ci poniamo fra le avanguardie della trasformazione della vita nazionale italiana. E io sento che avremo grandi ore da rivivere insieme.
5: Il 2 luglio 1944 Emilio Lussu parla ai cagliaritani in Piazza Jenne, annunciando il suo breve viaggio nell'isola. Lussu esalta la gioventù cagliaritana e il suo animo lavoratore, che non è mai stato piegato dal fascismo. Portuali, lavoratori e lavoratrici del tabacco, metallurgici e tutta la classe operosa che si è opposta a quel gruppo di magnati da dove ci è venuto il fascismo. Lussu si riposiziona ai posti di combattimento per far rinascere il popolo lavoratore della Sardegna, sospinto dallo spirito di libertà, che intende come autonomia, presidio di democrazia e garanzia di ordine politico e sociale. La libertà, dice Lussu ai cagliaritani, non deve essere un dono altrui, ma una conquista dal basso.
4: Cittadini e compagni lavoratori di Cagliari, io rappresento le stesse grandi aspirazioni popolari del passato, cioè le aspirazioni per la dignità nazionale, per il prestigio, per la democrazia che deve risorgere, per la necessità di integrale trasformazione politica e di una integrale trasformazione sociale. Questa è la vecchia bandiera e con questa io riprendo in mezzo a voi, confidando nella vostra fiducia come per il passato, il mio posto di combattimento. E in questa ripresa di vita nuova che rinasce il popolo lavoratore di Sardegna, i cittadini di Sardegna, i pescatori di Sardegna, i minatori di Sardegna e i lavoratori tutti della terra, delle officine e dell'ufficio, riprendano compatti la via e siano avanguardia per la conquista dell'avvenire.
5: A Iglesias, il 6 luglio, Lussu ricorda la sofferenza della città patita durante il fascismo, la guerra civile che si è sviluppata come nelle altre grandi città italiane. Occorre per Lussu una grande opera di ricostruzione urbana e rurale, portata avanti dal mondo del lavoro, che deve avanzare per costruire una grande democrazia socialista. Auristano, l'8 luglio, affronta sia il problema dell'approvvigionamento idrico delle campagne, sia quello strutturale della proprietà e del lavoro agricolo. Ai braccianti senza terra deve essere garantito l'accesso alla risorsa fondiaria, così come alle piccole aziende deve essere garantita la proprietà, mentre i grandi proprietari devono ridimensionare le loro pretese parassitarie. Il tema della terra ai contadini, motto che sarà poi anche dell'Alleanza Contadini, l'organizzazione agraria del PC e del PSI, risuona anche nel discorso nuorese, in cui riprende le suggestioni dei moti angioiani di fine Settecento in Sardegna, che ogni tanto riemergono nei discorsi lussiani, come modello per una grande insurrezione popolare della classe rurale per la conquista della terra. Alla rinascita della classe rurale è infatti connessa alla rinascita della Sardegna dopo il dramma del fascismo e della guerra.
4: Io ho toccato un problema essenzialmente politico, ma la ricostruzione della nostra democrazia investe anche il problema sociale. Qui in Sardegna l'idea autonomistica è risorta come movimento popolare riallacciantesi al grande movimento popolare e che ebbe per massima espressione Giovanni Maria Angioi. Esso fu un movimento più sociale che politico. Esso rappresentò l'insurrezione popolare della classe rurale. Quel grande movimento ha combattuto per l'abolizione feudale, per la conquista della terra, perché la terra andasse ai lavoratori di Sardegna.
5: La rifondazione del Partito Sardo d'Azione deve partire, per Lussu, da basi sociali rinnovate, per la creazione di un movimento democratico a carattere prevalentemente proletario, per il riscatto delle masse rurali. La lotta per un nuovo assetto proprietario è necessaria per rispondere alla fame di terra dei contadini e ridimensionare la proprietà latifondista e assenteista. Prima di lasciare nuovamente l'isola, il 17 luglio Lussu pronuncia un ultimo discorso di saluto, sempre dai microfoni di Radio Sardegna, in cui richiama i valori fondanti del nuovo Stato e dell'autonomia della Sardegna.
4: Nelle regioni liberate, man mano che si allontana il fragore della guerra, si gettano le basi della vita civile di domani. Noi qui in Sardegna siamo chiamati a essere fra i primi a rivivere. Il risorgimento nazionale deve cominciare da noi. Le classi dirigenti sono crollate. La resurrezione non può venirci che dalle masse popolari. Sempre nelle ore più oscure di una nazione è l'anima popolare che abbatte una civiltà decadente e dà nuova vita all'avvenire. Io ho una fiducia immensa nelle masse popolari sarde. Credo fermamente che risorgeremo a nuova vita, faticosamente, ma sicuramente.
5: All'interno del Partito Sardo d'Azione, tuttavia, la parte legata agli agrari si oppone a questa visione e contrasta i decreti Gullo, che configurano una vera e propria riforma agraria con la distribuzione delle terre incolte alle cooperative di contadini, la ridefinizione dei rapporti agrari e delle condizioni contrattuali dei braccianti, la costituzione dei comitati comunali per l'agricoltura e la creazione di granai popolari. Gli effetti della normativa d'emergenza delineata dal comunista Gullo saranno poi ridimensionati da un'altra serie di decreti promossi da Antonio Segni, che andranno a limitare i danni soprattutto per la grande proprietà terriera. Lussu, che nel 1945 entra a far parte del governo Parri come ministro per l'assistenza postbellica, si troverà ad affrontare il tema degli approvvigionamenti e della ricostruzione del paese. Nel Partito Sardo d'Azione i contrasti si inaspriscono tra una parte legata ai grandi proprietari che non contemplano la riforma agraria e il movimento rurale sostenuto da Lussu, che spinge per una radicale riforma delle strutture fondiarie e dei rapporti di produzione. Il contrasto è però evidente anche tra una linea maggiormente indipendentista e la posizione autonomistica di Lussu, che si esprime contro le tendenze separatiste. L'autonomia è per Lussu una forma di Stato capace di dare voce e realizzazione alle esigenze delle masse contadine. La riforma agraria non sarebbe stata sufficiente a risolvere la questione del sottosviluppo della Sardegna, se non intimamente ed economicamente connessa alla questione autonomistica. La questione agraria, connessa a quella autonomistica, è dunque uno dei temi che allontana Lussu dal Partito Sardo, verso l'approdo al Partito Socialista. Questa scelta viene rinforzata con ragioni storiche che legano il movimento dei contadini e dei pastori ai fanti della Brigata Sassari, in una sorta di socialismo nato sul Carso. Il movimento rurale ha trovato nelle sezioni dei combattenti, dopo la Prima Guerra Mondiale, il luogo per un'elaborazione organica, per gettare le basi di un movimento socialista rurale generale, all'interno di una forte coscienza sarda unitaria che vede nell'autonomia, fino al federalismo, l'opzione fondamentale per una riscrittura dei rapporti economici nelle campagne. I punti programmatici riprendono quelli delle lotte rurali del primo dopoguerra: il limite dell'estensione della proprietà a 10 ettari, la cooperazione e l'associazionismo per la gestione delle terre incolte e di quelle scorporate dal latifondo, l'aumento del salario bracciantile. Durante il fascismo, il ceto agrario si è rafforzato, soprattutto nel meridione. Per questo è necessario che il socialismo, sempre subordinato alla democrazia, si faccia portavoce per una rivoluzione agraria in funzione delle libertà democratiche. Solo così sarebbe potuto avvenire il superamento della questione meridionale, con lo spodestamento delle vecchie classi dirigenti e la presenza in prima linea dei contadini. Il dibattito sulla riforma agraria e sulla forma istituzionale dello Stato è portato da Lussu nei lavori dell'Assemblea Costituente, in particolare nel dibattito nella seconda sottocommissione. Per Lussu, la riforma agraria, che interessa vasti strati della popolazione, sia nel meridione sia nel settentrione, è lo strumento per far partecipare alla vita della nazione le masse proletarie, lavoratrici, operaie e agricole. Alla riforma agraria va collegata la creazione di uno Stato federale in grado di valorizzare l'autonomia, intesa come maggiore democrazia, in grado di mettere in contatto diretto il popolo, attraverso i propri rappresentanti, nell'iniziativa e nel controllo dell'azione politica. Un modello in senso autonomistico e federalista dello Stato non è ben accolto dai grandi partiti di massa. Per questo l'USSU deve battersi per il regionalismo e per il riconoscimento delle autonomie speciali, anche se l'esito del dibattito nella Costituente indebolirà notevolmente la portata delle idee federaliste, tanto da far affermare allo stesso l'USSU che queste nostre autonomie possono rientrare nella grande famiglia del federalismo, così come il gatto rientra nella grande famiglia del leone.
15: Abbiamo gettato al vento la nostra giovinezza, ma per un più alto ideale di giustizia e libertà.

0: Emilio Lussu, il capo tribù nuragico, radiodramma di Francesco Masala.
1: Quando ero ragazzo, nella piazzetta del mio villaggio, i reduci della Brigata Sassari, a sera, dopo il lavoro quotidiano, raccontavano interminabilmente le storie della Grande Guerra, so contato de sa guerra manna. Raccontavano soprattutto di lui, il loro capitano, il capitano Lussu.
2: Su capitano Lussu, con un corpo e balla, spaccaia de un sotto, lampagna una eras.
1: Capito, gente. Il capitano Lussu, con un colpo di pistola, spaccava una moneta da un soldo lanciata in aria. Il mito era nato. Emilio Lussu era entrato nella memoria storica del suo popolo, in suo contado de sa gente. Era un mito epico, una leggenda non fatta di gloria e di retorica, ma fatta di ominias, di valentias. In quell'assurdo crogiuolo di malemorti, che fu la prima guerra mondiale, Lussu non era l'eroe folle, ma l'uomo vero, straordinario. Quando gli altri disperavano, Lussu puntava i piedi. Quando gli altri spargevano lacrime, Lussu faceva il riso sardonico. Quando si avvicinava la morte, Lussu, come Taras Bulba, si alzava in piedi per non darle la soddisfazione di farsi trovare coricato.
3: Nel suo discorso al Cinema Olimpia dell'11 luglio 48, Lussu sostiene le lotte dei poveri contadini che hanno occupato le terre opponendosi anche ai carabinieri, dimostrando come anche nell'isola, durante il fascismo, si sia rafforzata la grande proprietà terriera. Lussu continua la sua opera di difesa del mondo rurale dagli scranni del Senato, dove interviene più volte sui piani di riforma agraria, l'espropriazione, le bonifiche, la condizione degli assegnatari, sulle provvidenze in favore delle lavoratrici delle risaie, sui ristori agli agricoltori per l'annata agraria 55-56, per i quali presenta un disegno di legge con Emilio Sereni. In un lungo intervento del 1953, per l'esposizione di una mozione sul banditismo in Sardegna, Lussu ricorda il grande entusiasmo che aveva animato il grande movimento dei contadini e dei pastori sardi dopo la guerra, rinnovato dopo l'approvazione dello Statuto e in particolare per i quali presenta un disegno di legge con Emilio Sereni. In un lungo intervento del 1953, per l'esposizione di una mozione sul banditismo in Sardegna, Lussu ricorda il grande entusiasmo che aveva animato il grande movimento dei contadini e dei pastori sardi dopo la guerra, rinnovato dopo l'approvazione dello Statuto

0: l'integrazione con tutti gli altri progetti della Cassa del Mezzogiorno. Se da un lato Lussu, nei suoi ultimi anni di attività politica, ha un interesse verso il ritorno alla comunità originaria, idealmente senza classi e senza Stato, in cui l'ordine pubblico e l'ordine tradizionale del villaggio, garantito da una libera associazione di contadini e pastori, dall'altro non smette di battersi per un progetto di strutture produttive più razionali e rapporti di produzione più equi.
1: Roberto Ibba ha raccontato i discorsi di Emilio Lussu pronunciati nella Sardegna del 1944 dopo gli anni dell'esilio.
2: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
3: Realizzazione di Marzia Coronati.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org. Rai, Radio 3.
5: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
7: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto anche a Lazzaro Scasserra che sta ai pulsanti, come mi scrive sul video che ho davanti il regista Pino Zingarelli. E naturalmente siete su Radio 3, noi apriamo il palinsesto con la musica. Quest'oggi ci dedichiamo alla scena indie e l'ultimo saluto, ovvero 5 brani per il congedo finale. Dunque, cosa intendiamo? Il Requiem è una messa, secondo il rito liturgico della Chiesa Cattolica, eseguita e celebrata in memoria del defunto. E si chiamano appunto Requiem o messa da Requiem anche le composizioni musicali da eseguire anche senza celebrazione della messa, che utilizzano in tutto o in parte almeno alcuni dei testi della messa. Questi però sono solo indizi che depistano, perché è vero che oggi noi vi presenteremo 5 brani che celebrano in musica un congedo finale, ma per l'ultimo saluto in musica siamo andati a saccheggiare l'archivio della scena indie italiana, qualunque cosa questo termine voglia ancora dire. Partiamo in realtà da una colonna sonora. Io sono un cane, sardo come Berlinguer, sicuramente vicino a lui sia umanamente che culturalmente, non poteva che essere il musicista più adatto per la colonna sonora della Grande Ambizione, il film del 2024 di Andrea Segre sulla vita di Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano, che fa anche parte, questa colonna sonora, di una serie di nuove pubblicazioni intitolate Il suono attraversato, che hanno visto e vedranno la luce prossimamente, che raccoglieranno la musica per cinema e teatro di Io sono un cane. Il primo numero di questa collana è stato proprio La Grande Ambizione, cui è seguito nel 2025 la colonna sonora del documentario Lirica Ucraina della bravissima giornalista Francesca Mannocchi. Il funerale di Enrico è la traccia che chiude sia l'album sia la colonna sonora, cantato da Daniela Pes, che riprende il tema centrale. Il brano fa da colonna sonora alle esequie di Berlinguer e diventa un lamento funebre e tragico che, grazie alle straordinarie immagini d'archivio, offre il senso della mutazione antropologica avvenuta in Italia in appena 40 anni, dove non sembra essersi conclusa comunque la storia umana di Berlinguer, ma l'anima stessa di una nazione intera.

0: Daniele Coccia alla voce, Alessandro Pieravanti alle percussioni, alla batteria e ai racconti, Ludovico Lamarra al basso, Eric Caldironi alla chitarra acustica, Giancarlo Barbati Bonanni alla chitarra elettrica, Alessandro Marinelli alla fisarmonica, con l'ospite Andrea Ruggero al violino. Sono Il Muro del Canto, giunti nel 2013 al loro secondo capitolo, che confermava quanto di buono si era ascoltato nella Mazza 7. Tuttavia, ancora ridi, questo è il titolo dell'album, è mixato da Tommaso Colliva, non era il semplice sequel del debutto. Lì un suono di matrice folk, qui invece si premeva sull'acceleratore con una sterzata verso un rock più ruvido, dalla vena blues e dalle marcate tinte western, tra canzoni d'autore e richiami alla tradizione urbana romanesca. Ancora ridi racconta storie di poveri cristi e spiantati, come dicevano e scrivevano loro stessi, di disincanto e di orgoglio sottoproletario, conditi con una ironia popolaresca molto schietta, molto corrosiva, come ad esempio nella potente canzone Malannata, nella title track o nella trascinante galoppata del Canto degli Affamati. Er Funerale è invece, per ricollegarci al filo rosso dell'idealista di oggi, un brano del Muro del Canto contenuto giusto appunto nell'album Ancora Ridi del 2013. Il pezzo è caratterizzato da sonorità folk rock interpretato in dialetto romanesco, riflette in modo crudo e intenso sul tema della morte, la memoria e l'ultimo saluto. Il recitativo di Er Funerale è infatti il racconto di un trapassato che si affaccia dalla bara per svelare le ipocrisie dell'ultimo saluto.
1: Sono morto il giorno di Pasqua, ma a Pasqua le sequie non si possono fa. Mi tocca fa la salma nel salotto e rimandà. Mi pare una statua di quelle che stanno al Museo delle Cere. I parenti so sentinelle a guardia del loro dispiacere. Non voglio fa polemica mo che so trapassato, ma non ho mai potuta sopportare la farsità del parentato. Ma che se piangono sti zozzi che a malapena ho conosciuto. So tutti attori eccezionali che la decenza hanno perduto. Poi è entrato dalla porta un tipo basso col riporto. Si capiva a colpo d'occhio che faceva il beccamorto. Ha fatto uscire tutti quanti e mi ha vestito per l'evento. Il completo della festa in perfetto abbinamento. Poi, finalmente il funerale. Ma al volere mio hanno tradito, io che non ci ho mai creduto. C'ho la bara sul sagrato. L'uomo in nero, dall'altare dice che ero praticante. O mi confonde con qualcuno, o sta a fregare tutta sta gente. Perché il saluto di sto monno, che sotto sotto ci tenevo, è affidato a un sacerdote che io manco conoscevo? E perché il suddetto prete che ha finito l'omelia, con discrezione in tasca i sordi allungati da mizia? Un'altra cosa non capisco, se so proprio trapassato, sto monologo funereo, dato cazzo l'ho piato. E allora c'ha ragione il prete che se mori campi in cielo, o se è sbagliato quel dottore e non so morto per davvero. Troppe cose da spiegarmi, quasi quasi lascio perdere. Finalmente al cimitero mi rilasso in mezzo al verde. Furbi tutti i parenti, che se possino strozzare, ci mettono i fiori finti, così non ce devono tornare. Vi chiedo solo per favore, non me venite a cenne un cero. Se me volete far felice, venite a mettere un fiore vero.
0: Nel fermento generale degli anni 70 italiani inizia a circolare nel circuito underground un 33 giri dalla copertina di Chiara, matrice glam. L'album è intitolato Suicidio e lui si chiama Fausto, pseudonimo di Fausto Rossi. Un personaggio borderline, dissacrante, indignato e ribelle ai limiti della vera e propria strafottenza. Il friulano inizierà a lanciare delle sfide quasi kamikaze all'intero sistema, turbando la mentalità comune, procedendo sicuro verso un mondo gigante, ignorante e ottuso, colpendo in maniera irreversibile e formativa pochi ma sensibili ascoltatori. Il secondo atto della sua carriera discografica è Poco Zucchero, pubblicato nel 1979, un album pregno di atmosfere grottesche alla Divo, inquiete ascese con il synth ad alzare il sipario su tormenti sentimentali. I toni si fanno apocalittici e dimessi su un tappeto di stratificazioni dilatate di batteria, effetti, chitarre catatoniche, lasciando che il sax divenga il protagonista della lunga chiusura funerale a Praga, che ci permette di rimanere avvinghiati al filo rosso della puntata di oggi, ovvero appunto il congedo finale.

Non tanto indie, ci scrive un ascoltatore che non si firma, ma il pensiero va al testamento di De André, e in effetti è un riferimento molto opportuno in questi diciamo nostri percorsi che riguardano brani per il congedo finale. Dopo Fausto, con il suo funerale a Praga, arriviamo a Giorgio Canali, che è sicuramente una delle figure più coerentemente rock della scena musicale italiana. Cattivo quanto basta, rude, umorale, sempre in tour o quasi. È tornato in auge il suo nome proprio in queste settimane, perché è stata annunciata la reunion dei CSI, con i quali sarà in tour la prossima estate, e che però, va detto, è solo una delle tante incarnazioni di questo autore, cantante, chitarrista, produttore dal grip inconfondibile. Noi andiamo al 2020, quando Canali, con i suoi Rosso Fuoco, faceva uscire 20, un album monster con dentro ben 29 combat song, perché Giorgio Canali, nei giorni desolanti e solitari della pandemia, aveva maturato molte cose da dire, argomenti da trattare, bestemmie da dispensare, proiettili e rabbia da sparare verso il cielo. Tante chitarre ruvide da suonare, ma anche qualche tenue dolcezza. Gli inni barricaderi che invocavano la rivoluzione, ma anche quel tepore che in qualche modo riusciva ad accarezzare il cuore malandato e lenire le ferite. Le canzoni di 20 sono le cartoline nere di tutti i viaggi nella notte più buia, che recita il testo di un brano che adesso ascoltiamo, dedicato ai gatti neri che si portano sfortuna e attraversano la strada distratti dalla luna. È una citazione appunto proprio da Requiem per i gatti neri, che adesso ascoltiamo.

Era il 1998 quando da un'idea di Fabio Barovero e Roy Paci prendeva vita un disco, Passione. In copertina una Madonna circondata di rose rosse invitava alla scoperta di una musica antica e insieme modernissima che arrivava direttamente dalla tradizione e rimandava all'immaginario di fede e credenze che rendono vive ed attuali le processioni della Settimana Santa nel sud Italia. La musica era quella della banda, ottoni, legni, percussioni che a passo di marcia hanno portato la musica dove oggi ci sono radio e televisione. Le musiche eseguite dalla banda ionica, così si chiamava quel progetto, nell'album Passione sono marce funebri oggi adottate dalle bande municipali, soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia e Puglia. Partiture di autori che non sono passate alla storia come Enrico Petrella, contemporaneo di Verdi, che scrisse nel 1858 la celebre Ione, ancora oggi una delle marce più amate. Più che per i funerali vengono suonate in occasione delle processioni durante la Settimana Santa, fanno ormai parte della tradizione, vivono nel cuore e nella memoria collettiva. La marcia funebre di Francesco Paolo Confreda, spesso eseguita da bande musicali nel sud Italia durante appunto i riti della Settimana Santa, è una composizione solenne caratterizzata da toni cupi e intensi, tipica della tradizione bandistica pugliese per la rappresentazione del dolore. Banda ionica.

0: Altre 3556 34296, arrivano altre suggestioni, possibili brani che non abbiamo in realtà inserito, come Annunciatemi al pubblico di Caparezza, ce lo scrive Maria Antonietta, secondo me in tema. E poi Mauro invece segnala di Dappino, 10 piani dal disco Il Testamento, dedicata a Monicelli. Noi abbiamo invece coperto Io sono un cane, Il muro del canto, Fausto, Giorgio Canali e Banda Ionica. Adesso la linea va a Fahrenheit, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Buonasera a tutti, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici. Al microfono Susanna Tartaro. Questa è Fahrenheit nel suo splendore e nel suo calore, perché vi aspettiamo qui calorosamente. Fa caldo dentro e fuori lo studio e siamo con Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi. In regia saluto Giovanna Savignano, accanto a lei Davide Gabrielli. Dalle 15.01 in questo momento, l'ho detto che Radio 3 è questa, la nostra radio preferita, le nostre cose preferite, fino alle 18, quindi tre ore per parlare, per confrontarci, anche per scrivere messaggi al 335-5634-296. Renderò conto di tutto quasi a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, ma anche per capire cosa succede al di là della nostra finestra, guardando i libri che escono, cercando di capire e guardare oltre la notizia, guardarla un po' più a fondo e anche, per esempio, fare quello che si chiama in gergo uno spin-off, per esempio, di quella trasmissione che va in onda la mattina, che è bellissima, ovvero Radio Tremondo. La mattina presto ti dà un excursus, una rassegna stampa dei giornali del mondo, quindi davvero ti apre la testa e ti fa andare anche con l'immaginazione un po' ovunque. Questa mattina Radio Tremondo, tra i suoi vari pezzi, ha dedicato un po' di spazio del programma a un articolo di Libération. È stato letto appunto nella rassegna stampa a 10 anni, questo articolo era stato scritto, è scritto a 10 anni dall'attentato di Nizza, lo ricorderete, e dopo vi ricorderete quel mezzo pesante che comunque andò tra gli inermi turisti e abitanti di Nizza e che creò un trauma nella società e anche un trauma e anche feriti e morti. A margine aggiungiamo a questa notizia, 10 anni da quell'evento tragico, il suicidio di un sopravvissuto alla strage di Manchester. Il suicidio del sopravvissuto ci viene anche qui da un giornale, sentite un po', lo scrosciano i giornali sotto il microfono. Si è suicidato questo sopravvissuto della strage di Manchester il 22 maggio del 2017, un terrorista dell'ISIS, si chiamava Salman Abedi, si fa esplodere nel foyer alla fine del concerto di Ariana Grande. Tutto questo aggiunge al trauma, il trauma collettivo, un momento ludico, un momento in cui abbiamo tutte le nostre attenzioni per l'altro e tutte le nostre antenne su quella che è la sicurezza abbassate, perché i ragazzi sono così, ma saremo anche noi così al loro posto, perché era un momento ricreativo, un momento di gioia, di abbandono. Ma succede questo, succede una strage a Manchester. Adam Regan Brooks, un ragazzo che era lì, aveva assistito ed è entrato a questo evento tragico, rimase illeso, riesce anche a portare fuori un amico da questo concerto, da questo auditorium, ma entra in una spirale fatale, depressione, un tormento, l'insonnia cronica, insomma un disastro, e decide di togliersi la vita. Buonasera Sandra Sassaroli.
4: Buonasera.
3: Ben arrivata a Fahrenheit, è una psichiatra e psicoterapeuta, autrice di un saggio che ci aiuta a cercare di capire, a decrittare cosa c'è nella nostra testa e come il trauma, lei dice, non è un destino, si insinua all'interno di noi stessi, nella nostra vita e nelle nostre esistenze, sembra quasi non potercene liberare più. L'ha scritto per Ponte alle Grazie, è fresco di stampa, e le chiederei già una prima considerazione, Sandra Sassaroli.
4: Sì, grazie. Ad ogni modo l'editore è Vallardi.
3: Vallardi. No. Correggo la scaletta.
4: Sì,
3: grazie.
4: Ad ogni modo, niente. Ad ogni modo, questo ragazzo, cioè se lei mi chiede un commento su cosa può essere successo, questo ragazzo è rimasto chiuso dentro questo evento traumatico che in realtà al quale ha assistito e non è riuscito a andare avanti per delle vulnerabilità che lui probabilmente aveva già da prima. Cioè probabilmente per lui digerire un evento del genere per delle sue fragilità non è stato facile. Ecco, io sostengo nel libro che uno dei problemi che noi abbiamo come clinici è anche il fatto che non riusciamo a liberarci di aspetti più o meno traumatici, più o meno gravi, perché continuiamo a tenerli nel pieno e nel mezzo della nostra mente.
3: Senta, questi sono anni complicati, lei lavora da tanti anni su questi temi. Noi presenteremo fra un po' un libro che si intitola proprio Guerre diffuse, su come la guerra ormai permea il nostro essere e quindi l'angoscia, l'ansia, è come se si cercassero nuove parole per raccontare quello che proviamo sotto pelle. Ecco, è una sensazione diffusa che probabilmente lei ha anche visto nel mondo odierno. Cosa rende oggi il mondo più spaventoso rispetto a quello dei suoi, per esempio, inizi, dottoressa Sassaroli?
4: Beh, eravamo gli inizi, erano negli anni, alla fine degli anni 70, quindi erano anni trionfanti e anche un po' matti, perché ci sono stati, però anche molto ottimisti. Sì, questa fase che stiamo vivendo, io non sono una sociologa, sono solo una psichiatra, una psicoterapeuta, ma sono dei momenti, degli anni in cui c'è anche un'estrema irritabilità. Cioè c'è questa sensazione di insicurezza a cui non siamo abituati, perché ormai la guerra nella nostra esperienza è dei nostri nonni. Non parlo per me che sono anziana, ma per i giovani non è neanche dei genitori, ma è dei nonni o dei bisnonni. E quindi il trovarsi in una situazione di incertezza con minaccia diffusa non è cosa a cui sono più abituati, e viene come una sorta di sentimento di ingiustizia e di irritabilità. Io trovo tantissima irritabilità. Qualsiasi intoppo diventa qualcosa che è troppo per me e mi irrita terribilmente. Quindi non è solo paura, ma è anche irritazione, rabbia.
3: Ma perché non ci si percepisce all'altezza? Cioè questa rabbia è una rabbia dovuta a un senso di sconfitta o un'aggressione? Cioè più subita o più attivo come sentimento?
4: No, non è giusto che voi mi facciate questo. Cioè è un senso di mancanza di controllo sul futuro e mi irrito perché, ma come? Non c'era la guerra, non è giusto che io debba vivere una fase così incerta o così minacciosa.
3: E la voce che ascoltate è della dottoressa Sandra Sassaroli, che per Vallardi ha scritto Il trauma non è un destino. È molto utile come testo, i nostri testi di riferimento sono per sviluppare una notizia, però davvero invito all'acquisto del libro anche e a leggere direttamente la disamina che offre Sassaroli, perché è molto approfondita e soprattutto, e finalmente, usa anche la parola trauma con cognizione, perché è usata moltissimo la parola trauma anche per micro cose o per macro cose. Ecco, siccome questa è una trasmissione dove le parole sono fondamentali e cerchiamo di usarla con cognizione, quali sono i limiti di questa parola trauma?
4: Allora, diciamo
3: il
4: che
3: perimetro.
4: Il trauma racconta, il trauma è la spiegazione per la sofferenza mentale, adattata a tutto, ma non è così. Cioè, la sofferenza mentale può originare da aspetti traumatici, o può originare anche da una fissazione su intoppi che io mi irrito o non volevo incontrare. Io ho cominciato a ragionare su questo perché una signora di 70 anni venne in terapia tanti anni fa dicendo che si sentiva traumatizzata perché era morta la sua mamma. E io lì pensai, ma 70 anni la mamma, no? Cioè, i genitori muoiono, e quindi mi sembrava anche un'aspettativa di una vita in cui neanche un intoppo accade, e se accade è sicuramente traumatico, e questa cosa ci rende fragili.
3: È possibile fornire degli strumenti adatti per non stupirsi del fatto di rimanere un giorno orfani, per non stupirsi o comunque per riuscire a sopravvivere a questo tipo di dolore e anche a sopravvivere a questo dolore diffuso, sotteso, quello che scorre proprio sotto la nostra pelle, di una guerra perenne, di un senso di angoscia globale.
4: O anche il fatto che ogni piccolo intoppo, un cattivo voto, una bocciatura, sono troppo per me, no? Mm-mm. In fondo noi siamo resilienti, non dimentichiamoci mai che veniamo dalle piane del Nilo e con le alluvioni annuali, cioè noi siamo esseri resilienti, e quindi cercavo un po' di ragionare su come mettere in atto la nostra resilienza. Una delle cose è semplice, ma è non considerare qualsiasi evento doloroso un trauma. Io ho un trauma se sono all'Aquila e casca il tetto della mia casa e perdo una persona che amo. Questo è inaspettato, improvviso e traumatico. Oppure esistono i traumi dell'attaccamento, se ho avuto dei genitori che mi hanno torturato, ma la maggior parte di, o se sono in guerra in Ucraina adesso. Ma noi che siamo in questa società occidentale così impaurita, spesso consideriamo trauma, o i genitori considerano traumi per i loro figli, degli eventi che possiamo semplicemente definire dolorosi, ma che i nostri figli o noi stessi siamo in grado di attraversare e mettere poi in tasca.
3: Senta, dottoressa, c'è però un trauma collettivo, cioè quello dell'essere sopravvissuto, che unisce le storie di questi due ragazzi che riportano ai sommersi salvati di Levi,
4: certo.
3: O anche agli Ibakusha di Hiroshima, anche lì, certo. Si sono salvati e ci si sente in colpa per il resto dell'umanità.
4: Certo.
3: Anche questo non è un trauma, ha qualcosa di diverso. Come denominarlo e come anche vincere questo tipo di sofferenza o provare a conviverci?
4: Sì, allora, esiste la colpa del sopravvissuto, non è dominante, ma c'è. Ci sono stati fatti dei cinemi, dei libri, dei film, dei libri, ma non è detto che, ad esempio, il ragazzo che si uccide 10 anni dopo abbia al centro ancora quell'evento, perché poi lui ha avuto una deriva lunghissima in cui non si è rialzato, è diventato alcolista, è stato male. Cioè, non è detto che ci siano dei timori, delle fragilità, delle mancanze di speranza. Cioè, non metterei tutto intorno a quell'evento, ma anche a come lui ha vissuto e attraversato 10 anni di vita con quell'evento. E non era obbligato, ma non lo dico per rimproverarlo, poteva trovare altri modi, ma aveva delle vulnerabilità probabilmente.
3: Senta, secondo il suo osservatorio, qual è la paura più diffusa che rileva nel mondo odierno e che magari è transgenerazionale?
4: Guardi, io quello che vedo nei giovani quando insegno all'università così è il timore del fallimento. Cioè, hanno perennemente un piccolo avvoltoio sopra le loro spalle che valuta se falliscono o non falliscono, deludono i genitori, deludono se stessi, deludono gli amici. Cioè c'è una tremenda paura di fallire e una costante attenzione a valutarsi. Queste due cose non ci aiutano a fare le cose bene, perché noi funzioniamo bene quando facciamo, non quando valutiamo ciò che facciamo.
3: Senta, Sandra Sassaroli, le posso girare un messaggio un po' critico?
4: Sì.
3: Allora, non è firmato, ma spesso succede che non ci si firma, ma non so perché, ma a volte non ci si firma. Però ci dice un ascoltatore che sembrava superficiale questo suo intervento sulla morte, perché si chiede cosa c'è di più atavico della morte di un genitore? Perché questo giudizio così tranchant?
4: No, ma ha ragione, ascoltatore, ma io ho detto di una persona di 70 anni, la nostra vita media era 45. Se io a 70 anni perdo un genitore di 95, è semplicemente un enorme dolore nello scorrere naturale delle nostre vite. E così rispondo.
3: La voce che ascoltate è quella di Sandra Sassaroli, che è un punto di riferimento per la psicoterapia cognitivo-comportamentale, e che in questo ultimo saggio proposto da Vallardi offre un cambio di sguardo. Il passato non si deve subire, ma si può integrare a partire da varie esperienze. In che senso lei suggerisce questa integrazione di questo percorso che sembra graduale, magari durerà una vita, ma in che senso dobbiamo integrarlo, nutrire questo dolore o questo trauma?
4: A nutrire è ineluttabile, cioè siamo fatti in un mondo che cambia, i nostri corpi cambiano, il nostro punto di vista cambiano, perdiamo le persone che amiamo. Io ho 75 anni, ne ho contezza di questa cosa perché alla mia età tutto abbiamo già passato e quindi capisco che per un giovane è più difficile perché è un momento di spinta in avanti, ma abbiamo tanta vita davanti se siamo giovani o tanta vita dietro se abbiamo anziani, se siamo anziani, ma siamo fatti per attraversare le cose dolorose che sono per noi, perché siamo vivi in un mondo che cambia. Quindi non, poi io lì nel libro do anche dei piccoli suggerimenti. Ad esempio, se io penso tutto il tempo a qualcosa di doloroso, lo metto al centro della mia mente e diventa un ostacolo elaborarlo, lasciarlo alle spalle. Questa non è una posizione superficiale, è una posizione critica. È sempre conveniente entrare nelle cose, capirle, comprenderle e poi lasciarle alle spalle, perché sennò non ho l'attenzione per andare avanti e fare le cose nuove.
3: Grazie, dottoressa Sassaroli.
4: Grazie.
3: Grazie davvero, autrice di questo Il trauma non è un destino per Vallardi. È uscito a maggio-giugno del 2026, quindi si può assolutamente recuperare per gli interessati. Ne abbiamo parlato perché la strage di Nizza, che è stato quell'attentato terroristico, è avvenuta il 14 luglio del 2016, esattamente 10 anni fa. C'è stato il suicidio di un sopravvissuto alla strage di Manchester. Riflettiamo proprio su questo e sul possibile superamento di un trauma. Quello sì, questo è stato un trauma, Sassaroli.
4: Quello è stato un trauma.
3: E allora, grazie di aver anche rimesso in un giusto vocabolario, anche per capirci tra noi, e anche per non. Posso usare una parola molto forte, ma sembra quasi un aiuto un po' sbagliato, quello di rendere tutto trauma. Questo mi sembra
4: Sì.
3: che sia un po' l'analisi della dottoressa Sassaroli. Il fatto di
4: Esatto.
3: iscrivere tutto nel trauma ci assolve anche dal dover comunque far fronte a tutta una serie di dolori immensi che sono quelli che riserva, ahimè, la nostra vita. Speriamo che sia più lunga possibile, ma che comunque, esatto, diciamo, è costellata di grandi dolori. Sul trauma però ha ragionato Sandra Sassaroli, psichiatra e psicoterapeuta, autrice di Il trauma non è un destino per Vallardi. Grazie.
4: Grazie, grazie molte.
3: Frankie Goes to Hollywood, Welcome to Pleasure Dome, 1984. Ce lo andiamo ad ascoltare?
0: Off the series stuff, let's get down to some heavy puffing about, come on.

E così con questo brano che va in fade, che se ne va via da solo sotto le sapienti mani di Davide Gabrielli, ce ne andiamo invece a tutto volume con La caccia al libro.

0: Ma come, Giovanna Savignano in regia? Aspettavo una di quelle tue versioni, quelle proprio tremende, panchettone degli anni 90, e invece mi metti questa cosa un po' alla film zuccheroso. Ma che strano, ma che strana questa scelta. Devo dire che chissà se piace la nostra ascoltatrice Silvia da Genova, che dice: Susanna, punto esclamativo, ma che sballo, Frankie Goes to Hollywood nel pomeriggio torrido, a palla. Grazie redazione di Fahrenheit, redazione musicale, in realtà giro a loro, perché noi in questo caso siamo con voi ascoltatori, non abbiamo creato noi questa scaletta musicale, che però sarà niente male a questo punto, ho grandi aspettative. Ma Caccia al Libro non è il posto più bello del mondo? Ma sì, dai, alla fine ormai ci basta poco, anche un luogo piccolo nell'etere dove il gesto gentile è possibile e ricercato. La Caccia al Libro di oggi è ad opera di Sergio. Sergio, a caccia di cosa?
1: Sono a caccia di un libro che... Buon pomeriggio a tutti innanzitutto.
0: Ben arrivato.
1: Due anni fa quasi ho cominciato a leggere la Bibbia per capire quello che c'era scritto, perché l'ho sempre conosciuta attraverso qualcuno che me la spiegasse. Allora cominciando a leggere la Bibbia, poi bighellonando su internet, mi sono imbattuto in questo libro che è Il dodicesimo pianeta, che risulta introvabile, non riesco a trovarlo, non riesco a comprarlo, quindi è più una questione di curiosità, sapere cosa è scritto al suo interno e vedere.
0: Ma perché lei cos'è? Un astronomo?
1: No, no, assolutamente, io mi occupo di costruzioni.
0: Ah, e quindi vuole fare una costruzione così alta per arrivarci?
1: No, no, assolutamente, è che probabilmente anche affascinato dal fatto che ho scoperto che esistono degli oggetti costruiti in epoca antica che anche noi oggi abbiamo difficoltà a realizzare con quel grado di precisione. Allora, come dicevo, andando in giro per internet, saltando da una notizia all'altra, più o meno diciamo verificata o concordata con degli scienziati della veridicità di quelle operazioni, ho detto: bah, vediamo questo libro cosa dice. Però nel momento in cui l'ho cercato non riesco a trovarlo, allora ho detto: mi affido a Fahrenheit.
0: Allora, l'ipotesi che la vita sulla Terra abbia avuto origine in altri mondi è oggi considerata attendibile anche dalla da parte della scienza ufficiale. Quest'opera, lei non lo dice perché secondo me ha paura di pronunciare l'autore, mi tocca fare a me il lavoro sporco, va bene, lo dirò: Zakaria Sitchin, Il dodicesimo pianeta, Mediterranee edizioni nel 1983, scrive un libro che è un tentativo di conciliare un'analisi della mitologia sumerica con un'approfondita lettura della Bibbia, quindi ce n'è da leggere. Allora, ascoltatori, ci siete? Vi state già arrampicando sull'ultimo scaffale della libreria? Non cadete, ma se riuscite a tirare giù questo libro, il nostro Sergio sarà felice, perché cerca questo libro, Il dodicesimo pianeta, le vere origini dell'uomo, perché per lui è fonte di curiosità e lo vuole leggere. Insomma, si è rivolto a noi. Noi ci rivolgiamo a tutti coloro che frequentano la nostra trasmissione, ma che conoscono anche il nostro numero di telefono, che è lo 06 3686 5666, e sanno che basta andare su RaiPlay Sound, che c'è un ricco elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire. Allora, Sergio, continuiamo la caccia, speriamo che le dica bene e ci risentiamo presto.
1: Assolutamente sì.
0: Ottimo.
1: La ringrazio.
0: Grazie mille. E ce ne andiamo da un'altra parte, e andiamo da Guadalupe. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sta?
2: Bene, bene. Io sono a Massa, una piccola cittadina sul mare.
0: Beh, un po' in vacanza?
2: In Toscana. No, no, io vivo qui a Massa.
0: Ah,
2: sì, sì.
0: Quindi vive in vacanza?
2: Io ho origini peruviane, vengo da Lima, ma sono, i miei genitori sono immigrati negli anni 90. Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sta?
2: Bene, bene. Io sono a Massa, una piccola cittadina sul mare.
0: Beh, un po' in vacanza?
2: In Toscana. No, no, io vivo qui a Marsa.
0: Ah,
2: sì.
0: Quindi vive in vacanza?
2: No, io ho origini peruviane, vengo da Lima, ma i miei genitori sono immigrati negli anni 90 e io sono cresciuta a Massa. Faccio l'insegnante.

0: Allora, io sto cercando Ossessione di Stephen King nell'edizione di Sonzogno del 1988, non per me, perché io conosco alcuni testi di King, ma non sono una afferrata lettrice, ma per una mia cara amica che è una vera appassionata, o un'appassionata vera
1: Che
0: di
1: cosa? Non
0: King.
1: ho capito. È una?
0: Dico, è un'appassionata vera o
1: Un'appassionata
0: una
1: vera.
0: vera
1: Sì.
0: appassionata. E
1: Abbiamo.
0: quindi ecco, io lo cerco per lei perché anche a sua volta, anche lei è tanto che lo sta cercando questo testo, ma non lo trova e io voglio farle questo regalo.
1: Beh, una vera amica. E
0: Sì.
1: poi chi ama King non lo molla. È
0: Sì,
1: vero?
0: infatti forse sarà un fil rouge, lei è un'appassionata, io glielo regalo, magari inizierò anch'io.
1: Guardi, invece
0: Insomma.
1: qui c'è stata ai microfoni Fahrenheit proprio Loredana Lipperini che ha molto amato King, ne ha raccontato anche in onda, dove scrive la sua bravura, il suo peso anche in una letteratura. Sì, Stephen King qui in questo caso è Ossessione, scritto per Sonzogno 1988. Io non sono proprio tra quelli che lo amano così pazzamente da essere stato proprio punto dal suo pungiglione, perché ne ho letti un paio e poi l'ho lasciati. Però adesso non mi lapidate, perché poi il lettore è libero, almeno in questo possiamo
0: Sì,
1: sentirci liberi. Guadalupe,
0: assolutamente.
1: se c'è qualcuno che ha di Stephen King ossessione, ce lo dice, e Guadalupe fa un bel regalo a una sua cara amica che lo aspetta. Questo è un libro Sonzogno del 1988, rimasto fuori commercio, che uscì, piccola storia, nel 1977 in America. È stata un'opera giovanile, definita assolutamente non ingenua o banale, forse un po' meno complessa delle altre opere di King, una sorta di incubo a occhi aperti. Beh, pane per i denti dei Kingology. Ossessione di Stephen King, Sonzogno 1988. Lo cerca Guadalupe, che saluto e che ringrazio e che sì, allora anche un po' di buona vacanzetta se la fa da qualche parte o bel bagno dalle parti di massa. Grazie.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: arrivederci.
1: La lista è lunga, aggiungiamo questi due testi. Tanti, tanti, tanti libri, per esempio, di Cortázar, Le armi segrete, Einaudi 2008. Poi c'è Chi cerca di Ottavia Niccoli, Vedere con gli occhi del cuore, Alle origini del potere delle immagini per la terza, 2011. E poi Carmelo Bene, Le opere con l'autografia da un ritratto, un Bompiani 1995. Di Alessandro Guzman, Il piacere dell'archivio, Antropologia dell'olfatto, la terza 2004. E ancora I poeti greci del Novecento, è un vecchio meridiano del 2010, firmato da Nicola Crocetti e Filippo Maria Pontani, curato appunto da loro. Ancora una doppia curatela, Giorgio Agamben e Monica Ferrando, La ragazza indicibile, mito e mistero di Core, per Electa 2010. E finiamo con un evergreen, Francesco Petrarca, Bucolicum Carmen, per Manni 2005. Che cos'è la caccia al libro se non uno scrigno di tesori? Non solo perché i libri ci rappresentano, ma perché è un modo per fare un piacere a qualcuno senza conoscerlo e venire qui in trasmissione a prendersi il nostro alloro. Lo distribuiamo così, l'alloro. Vi laureiamo, carissimi ascoltatori, qualora riuscite in questa caccia, e sono certa che almeno uno di questi libri lo mettiamo a segno. Il dodicesimo pianeta, Le vere origini dell'uomo, che cerca Sergio, oppure Ossessione di Stephen King, cercato da Guadalupe.

0: Vi ho visto, state ballando. Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Davvero un album che ha fatto la storia e che racchiude queste sonorità che erano così nuove per chi se l'è goduta quell'uscita, perché racchiudeva un sacco di cose che un po' conoscevi, un po' scoprivi in quegli anni. Il pop melodico, che allora andava alla grande, un po' smielava tutte le compilation, e poi la disco, il rock and roll, l'afro, il funk, il prog. Ecco, è stato un gruppo molto forte, anche ricercato. Qui sono tutti contenti i nostri ascoltatori, devo essere... lo sono contenta anch'io. Se vi facciamo compagnia, vi facciamo pure un po' ballare, meglio così. Chissà se avranno ballato gli studenti quando hanno visto che tra le tracce della maturità 2026 compariva anche Vitaliano Brancati. Noi oggi ci dedichiamo a Brancati perché ad alta voce oggi proporrà, letto da Antonio Catania, Gli anni perduti. Quindi è un ascolto che riproponiamo e che sul quale vogliamo tornare, perché Brancati è un classico, è sicuramente un classico, ma alla fine, fino a un certo punto, era stentato un po' ad essere considerato classico, però alla fine lo è, e meno male ovviamente, con tutto quello che ha rappresentato, perché ha raccontato un Novecento alternativo rispetto anche agli altri grandi scrittori siciliani. È diventato uno scrittore che raccontava una vita anche difficile, una vita complicata, borghese. C'erano dentro elementi che vogliamo sondare con chi lo conosce davvero in filigrana. Buonasera, professor Traina.
1: Buonasera, mi chiamo Traina.
0: Ecco qua. E io le chiedo scusa. Avevo messo un accento così e poi è andata. Le chiedo davvero scusa.
1: Nessun problema.
0: Professor Traina, lei insegna letteratura italiana all'Università di Catania. Tra i suoi libri, Da paesi di mala sorte a mala storia, Esilio, Erranza e potere nel Mediterraneo di Vincenzo Consolo e di Sciascia per Mimesis. E saluto Marco Dondero, qui non sbaglio. Buonasera, professore.
2: Un po' sono invidioso, perché mi sarebbe piaciuto anche che sbagliasse il mio cognome.
0: Un bel Dondero.
2: No, scherzo, è un piacere.
0: Un bel Dondero. Adesso la chiamo
2: Dondero
0: così.
2: Adesso la chiamo Dondero.
0: Così non mi prende più in giro.
2: È uno di quei piaceri. No, sono contentissimo. Mi fa piacere essere con voi. Grazie.
0: Professor Dondero, tra l'altro, come dimenticare, anche il fotografo suo omonimo. A questo punto
2: sì, un lontanissimo parente.
0: Ah, vedi, di Mario Dondero,
2: molto più importante.
0: Beh,
2: sì,
0: va
2: sì.
0: Bene, no, Mario Dondero comunque è stato un grande amico di Radio 3, e le sue foto le portiamo stampate in testa, ecco. La letteratura italiana contemporanea invece è la sua specifico. Professor Dondero, tra i suoi libri, sì, Il gallo non ha cantato, Vitaliano Brancati tra fascismo e dopoguerra, per Carocci 2021, e ha anche collaborato con Giulio Ferroni alla cura proprio del Meridiano su Brancati. Ce ne sono tante di domande. La prima: è un classico o non è un classico Brancati, e che cosa significa essere classico come Vitaliano Brancati, che è lo scrittore nato a Pachino, in provincia di Siracusa, nel 1907. Ha scritto opere famose, naturalmente anche quello che ascolteremo, ma anche molto più famose, Gli anni perduti, ascolteremo quello, ma forse anche grazie al cinema lo conosciamo attraverso Il Bell'Antonio e l'insuperato Mastroianni nel ruolo del Bell'Antonio. In che modo Brancati è diventato un classico, professor Dondero?
2: Beh, sa, classico non c'è dubbio. Io sono non so se gli studenti hanno ballato, ma io sì quando l'ho visto, perché naturalmente per piacere personale. Ma guardi, c'è una cosa che ci interessa particolarmente per lui e per tanti altri scrittori, no? Cioè, secondo me vale la resistenza al tempo, diciamo. Questi libri, che sono questo che leggiamo, degli anni 30 addirittura, all'inizio degli anni 40, è un libro che ancora si legge, ma non con solo interesse, per studiare la narrativa degli anni 30, 40. È un libro che si legge con grande, o si ascolta nel caso nostro di oggi, va benissimo, un libro che si legge e si ascolta con estremo piacere. Ecco, è un libro bello, è un libro che ha retto al tempo. Ci sono tante scritture interessantissime di quel periodo dell'inizio del Novecento che sono, come dire, utili per gli studiosi, utili per chi si interessa. Brancati è uno di quegli autori che invece vale la pena continuare a leggere per il piacere, per
0: allora,
2: il piacere della lettura.
0: Allora, professor Dondero, ma sì, siccome ci insomma ci apprestiamo ad ascoltare ad alta voce alle 5, no? Ascolteremo Gli anni perduti, letto da Antonio Catania. Allora le chiedo, dove risiede questa piacevolezza? Così lo ascoltiamo un po' edotti. Quindi diciamo, certo, ecco, come ci dia un viatico alla lingua,
2: sì,
0: di Brancati.
2: Sì, davvero, il libro è bellissimo e va detto che questo libro è un po' diverso dagli altri di Brancati. E soprattutto, ecco, la maggior parte dei lettori, di coloro che si interessano alla letteratura, diciamo, conoscono Brancati per quella che è la sua principale invenzione, cioè la categoria del gallismo, no? Mm-hmm. Questa immaginazione non vera pratica dell'eros. Ecco, questo libro è uno dei pochi nel quale la caratterizzazione erotica manca. Ecco, quindi questo dà anche un po' di sorpresa in chi ha solo un'idea generica del nostro autore. È un libro bellissimo, è un libro di base autobiografica e si apprezzerà in particolar modo, io spero e credo, la perfetta distinzione, la perfetta bipartizione in questo libro che c'è tra uno dei due personaggi principali, cioè Leonardo Barini, colui che è un giornalista che lavora a Roma ma torna a Catania, dove si annoia con i suoi amici, ci sono le prime pagine, i primi capitoli che sono veramente straordinari nell'analisi di questa, della noia della provincia. E poi invece il coprotagonista, questo professor Francesco Buscaino, sedicente professore americano, che arriva a Nataka, dietro la quale si legge ovviamente Catania, trasposta, con un progetto, un grande progetto, quello dell'erezione di una torre, che come un uomo viene chiamato proprio un uomo provvidenziale, come un uomo provvidenziale sembra poter dare uno scopo a tutti questi giovanotti di Catania. Ora, non è un giallo, quindi non è che farò uno spoiler dicendo che alla fine si vedrà come in realtà questa torre che viene costruita non potrà essere aperta al pubblico, quindi c'è definitiva perdita di quel progetto, e viene fuori anche che Francesco Buscaino in realtà è un piccolo impostore che in America non c'è mai stato e che ha sempre fatto progetti, castelli in aria mai portati a termine. Quindi il paragone fra l'atmosfera anche malinconica e plumbea dei primi capitoli contrasta invece con anche l'ironia e il comico con cui alla fine questo personaggio deuteragonista di Francesco Buscaino viene ridicolizzato, reso comico. Ecco, questa caratterizzazione del comico insieme a quella dell'erotismo è l'altro aspetto centrale.
0: Allora,
2: di Brancati. Mi fermi però se chiacchiero troppo.
0: Perché così ci spostiamo a Catania, no? Anzi, certo, dato due: alla trasposizione del comico, la piacevolezza del testo, il gallismo, uno dei luoghi di Brancati letterari. E quindi chiedo al professor Traina, che è collegato da Catania, dove insegna letteratura italiana all'università, questo rapporto letterario col sesso e con le donne, se appunto nel gallismo è una rappresentazione, seppur amara, seppur graffiante, di una società, è una disillusione, è un atto politico. Che cosa significa in modo più profondo il gallismo imbrancati, professor Traina?
1: Sicuramente tutte le cose che lei ha già detto insieme, anche se poi è meglio distinguerle una per una. Proprio lei all'inizio ricordava che Brancati può essere preso come un esponente di un Novecento alternativo, e in effetti anche in questo senso, no, questi temi che ha sviluppato si sono proposti come originali, salvo poi però diventare quasi dei luoghi comuni quando il cinema, la televisione hanno agito nelle trasposizioni non sempre felici e spesso un po' banalizzanti dei più famosi romanzi di Brancati. E giustamente sia lei che l'amico Marco poco fa sottolineavate che in fondo Gli anni perduti è un po' meno famoso rispetto agli altri romanzi di Brancati, ma è altrettanto meritevole di attenzione, forse anche più degli altri, per tanti motivi. Perché l'ironia forse prevale sul comico, anche se indubbiamente la trasformazione di Buscaino ci fa ridere, ma ci ha fatto prima soffrire, uso questo plurale, diciamo, a nome di tutti i provinciali d'Italia, in questo caso, che si sono riconosciuti nella descrizione del vivere in provincia che Brancati ci ha offerto. Nataca, Catania, che poi è tutt'altro che una piccola città, però è una città periferica rispetto ai grandi centri culturali ed economici dell'Italia, Catania può ancora essere presa come dire, emblema di una vita provinciale, e rispetto a questa vita provinciale gli ascoltatori riconosceranno subito fin dall'inizio del romanzo questa capacità di intrappolare chi torna per restare apparentemente pochi giorni e invece rimane anni e anni, no? I famosi anni perduti del titolo. Questa è un po' la dialettica che imprigiona i personaggi di Brancati, a cominciare dai protagonisti degli anni perduti, ma poi sarà lo stesso per Giovanni Percolla di Don Giovanni in Sicilia, sarà lo stesso per Antonio Magnano del Bell'Antonio. Forse un discorso a parte bisognerebbe fare per Paolo Il Callo, l'ultimo romanzo incompiuto, ma insomma forse ci allontaniamo.
0: No, perché offre Traina anche una bibliografia ideale, anche saltabeccando, diamo comunque dei piccoli spunti, ma ce lo dà con tre punti esclamativi anche Mauro da Catania, proprio, che dice: le cose strane oltre che preferite di Radio 3. Oggi prendo per caso dalla libreria Il vecchio con gli stivali di Brancati e Zac, scrive proprio così, eccolo qua. Senta, professor Traina, che Catania racconta, visto che il nostro Mauro scrive proprio da lì, a quella di oggi, Brancati?
1: Ma negli anni perduti in effetti racconta una Catania che sembra, appunto grazie a questa macchinazione ordita dal sedicente professor Buscaino, sembra modernizzarsi. È una città con una borghesia giovane che avrebbe tutte le carte in regola per fare avanzare economicamente e culturalmente la città, e che sembra lì pronta a recepire questa ventata di entusiasmo che Buscaino porta. Però attenzione, porta da fuori, quindi necessariamente da provenendo dalla mitica America. Poi si scoprirà, come ricordava il collega Tondero, che non è vero nulla, che è un'ennesima impostura. E quindi è una Catania con delle possibilità, come in effetti era la città anche ai primi del Novecento, insomma gli storici lo hanno ricordato spesso. Queste possibilità molto spesso si sono infrante su antiche pigrizie culturali, su antichi atteggiamenti di un'antropologia del rimanere, del restare fermi, che è più consolante del muoversi, dello sbagliare, no? Dello sbagliare perché si è osato costruire qualcosa. Su questa specie di palude che imprigiona svolgono un ruolo molto interessante le donne nei romanzi di Brancati. Nelle prime pagine degli anni perduti si dice chiaramente che le madri contribuiscono molto a questo impantanarsi dei giovani protagonisti. E la cosa interessante è che invece proprio nella conclusione del romanzo a cui accennava prima Marco Dondero, con una certa ironica ambiguità, è un personaggio femminile, giovane, libera, non sposata, che sembra, come dire, affidarsi un messaggio di speranza. Certo, c'è da dire che questa luce che si accende, questa gioia che improvvisamente Lisa Careni prova dopo anni e anni di noia, no? La gioia e la noia si contrappongono in questo romanzo. Purtroppo questo momento di gioia, come dire, per il lettore è un po' revocato in dubbio, perché Lisa Careni, mentre prova questa gioia, è sostanzialmente quasi ubriaca, quindi ci si chiede se è davvero lucida in questo momento.
0: Forse perché però
1: sembra trasformativa.
0: Per provare gioia bisogna ubriacarsi, per non vedere alcune... È un po' questo. Senta, Traina, un'ultima domanda, poi... Torno a Roma con Dondero, rimaniamo ancora a Catania. Sarei curiosa di sapere da lei, che è grande lettore di Brancati, se c'è un'immagine letteraria che comunque, passeggiando nella sua città, le torna negli occhi. Cioè, se Brancati ha visto qualcosa della sua città e l'ha descritta in un modo così universale che comunque può condividere. Questa era una domanda tra le altre, ma volevo anche chiederle che tipo di meridione è quello di Brancati, contrapposto in poche battute ovviamente a quello di Sciascia o di Consolo, a cui accennavo anche come titolo del suo libro.
1: Beh, fatte le differenze cronologiche che è opportuno fare, perché il meridione di Brancati è prevalentemente un meridione della prima metà del Novecento, con qualche propaggine degli anni 50, e invece quello di Sciascia e Consolo riguarda proprio la seconda metà del Novecento. Fatte queste opportune distinzioni, quello che emerge è un mito che, ripeto, Brancati non è, di cui forse non è del tutto responsabile. Il mito di una Catania immobile, assolata, in cui non rimane altro che chiudersi in casa con le tapparelle abbassate per non far entrare una luce eccessiva e stordente, e semmai coltivare sogni, ecco, in questa chiusura dentro le case, custodite dalle madri e da padri molto ingombranti, come per esempio nel Bell'Antonio, questi giovani finiscono per essere necessariamente dei sognatori, e quindi se ci si limita a sognare significa sempre rimandare a un futuro indefinibile la realizzazione di qualcosa. Questa potrebbe essere una metafora anche politica molto importante, anche se la politicità di Brancati è sicuramente ha uno spettro più ampio.
0: E allora, volevo chiederla a Dondero, se non ecco, perché così divido un po' le domande e le competenze, cioè il rapporto con la politica e il fascismo di Brancati. Stiamo parlando di Vitaliano Brancati, che nasce il 24 luglio 1907, morirà nel 1954, quindi anche giovane, lasciando un'eredità letteraria che comunque continua a interrogarci. Allora, professor Dondero, che rapporto ebbe con la politica e il fascismo?
2: Ebbe un rapporto strettissimo, nel senso che in tutta la sua giovinezza, ma quando dico giovinezza è proprio nel 1924, cioè quando ha solo 17 anni, Brancati si iscrive al Partito Fascista. E non solo si iscrive, ma partecipa all'attività culturale del regime in maniera entusiastica e, diciamo, anche centrale. Diventa un drammaturgo, in particolar modo potremmo dire il drammaturgo, uno dei drammaturghi di regime. È ricevuto da Mussolini a Palazzo Venezia, le sue opere vengono premiate, vengono presentate nei principali teatri italiani, scrive sui giornali di regime, è veramente un entusiasta, diciamo un entusiasta del regime. Fortunatamente per noi lettori, oltre che per lui ovviamente, ma anche per noi che lo amiamo, c'è nella sua vita e nella sua produzione una svolta verso l'antifascismo. Quello che è importante è che questa svolta non avviene alla fine, al momento della guerra, non avviene nel 1943 come in tanti intellettuali, anche altri in buona fede, figuriamoci, hanno fatto solo in quel periodo. Brancati comincia, per fortuna, a distaccarsi dal fascismo dopo, nella seconda metà degli anni 30, diciamo fra il 36 e il 37, cioè proprio quando il fascismo è all'acme della sua potenza e del suo consenso. Proprio durante gli anni del consenso, Brancati, per fortuna nostra, comincia ad allontanarsi. E lo fa sia dal punto di vista personale, lo sappiamo, ad esempio da una serie di lettere anche molto tristi e dolorose che si scambia col padre, che invece era ancora un fanatico fascista e nel quale, insomma, c'è una rottura familiare, sia anche lo fa nelle sue opere, e questo ci piace molto. Naturalmente non può farlo dal punto di vista ufficiale, non si possono in quel periodo scrivere opere antifasciste. Si può però, come fa Brancati, scrivere opere non fasciste, non dichiaratamente, non esplicitamente rientranti in quella categoria di volontarismo, di superomismo che caratterizzava le opere precedenti. Brancati comincia a farlo intanto in questi anni perduti. Se noi faremo attenzione durante la lettura, vedremo che gli anni perduti corrispondono esattamente ai 20 anni di regime fascista. Quando Brancati pubblica la prima volta in rivista il romanzo Gli anni perduti, gli anni cosiddetti perduti erano meno, perché è stato pubblicato nel 38 e quindi gli anni perduti erano 16. Cioè Brancati, man mano che aumenta il tempo, aumenta cronologicamente gli anni dalla scrittura di questo romanzo, aumenta gli anni perduti, che quindi corrispondono esattamente a quelli del fascismo. E lo fa poi in una serie di opere diciamo strepitose, perché Brancati, oltre che un romanziere, è stato anche un giornalista e un saggista, e lo fa ad esempio in questa operina che non ha raccolto, è stata raccolta solo postuma, ma è stata pubblicata nel 1900, tra il 1937 e il 1938 su un settimanale molto importante, si chiamava Omnibus. Lui pubblica delle lettere al direttore, che era Leo Longanesi. Queste lettere al direttore esaltano tutti gli aspetti della società contemporanea che non corrispondono alla vulgata fascista del periodo. Ci sono anche altri aspetti che non possiamo non considerare proprio dal punto di vista personale, prodromici anche alla lettura degli anni perduti. Dicevo che accennavo che è un romanzo autobiografico. Il protagonista dirige una rivista letteraria a Roma e perde la luce, come ha giustamente detto il professor Traina, e torna in Sicilia. Ecco, lo stesso Brancati era redattore capo della rivista Quadrivio, del famigerato Telesio Interlandi, e nel 1934 si dimette da questa rivista, smette di scrivere per il teatro, torna in Sicilia, fa il concorso per gli istituti magistrali, vince e va a insegnare all'istituto magistrale di Caltanissetta. Ora, questa scelta è una scelta che ha valore anche, un valore politico, cioè abbandonare la ribalta del fascismo per tornare in una società siciliana piccola. Ha anche il significato, per fortuna, appunto, di distanziarsi dal fascismo imperante. dove tra l'altro ebbe anche, purtroppo non fra i suoi allievi, ma nella scuola, a proposito di quello che diceva prima, Leonardo Sciascia. Cioè Leonardo Sciascia andava a scuola.
0: E chiudiamo questo cerchio, esatto. Che invece riapriremo alle 5 con la bussola che ci consegna di ascolto Marco Dondero, che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università Roma 3. Tra i suoi libri, Quel gallo non ha cantato, Vitaliano Brancati tra fascismo e dopoguerra, Carocci 2021, e anche la collaborazione ai Meridiani su Brancati, quindi la piacevolezza dello stile e anche questa visione e questa presa di coscienza sul fascismo, che comunque accompagna la biografia breve di un grande classico del Novecento, su cui si è soffermato Giuseppe Traina, questo classico così che è entrato in un quasi in tralice, no? In un'idea di novecentesca di catalogo dei grandi del secolo passato. Traina, che insegna letteratura italiana all'Università di Catania, ci ha fatto immaginare anche lì, non solo tra i suoi libri Traina, ma tra le sue cose, nella sua città, e quindi vedere con i suoi occhi la città di Brancati. Anche se poi era nato a Pachino, insomma, ma comunque molto di quella Catania, di quella Nakata, che racconta in questo, che sarà l'ascolto che vi proponiamo. È più giusto dire che vi riproponiamo, ma ad alta voce è un modo anche per tornare. I classici devono essere anche riaperti con queste due bussole di ascolto. Grazie, grazie davvero.
2: Grazie mille, buon ascolto, grazie.
0: Grazie, grazie professori. Torniamo a Frankie Goes to Hollywood.

0: Beh, niente male questa versione di un brano famosissimo di Burt Bacharach, quel gigante, quel genio, il pianista, il compositore, arrangiatore, produttore discografico statunitense che aveva dato questo brano anche a Dionne Warwick. Ve lo ricorderete sicuramente, forse avete come me canticchiato questo, però nella versione dei Frankie Goes to Hollywood assume tutto un altro aspetto, anche se sempre così simpatico, perché le canzoni di Bacharach avevano una simpatia immediata, si cantavano quasi immediatamente, un po' come quelle dei Beatles, erano immediatamente orecchiabili, ma così fini, così eleganti, e così anche le cose più semplici sono sempre le più felici, no? Le più felici. Allora, dimentichiamo però la parola felicità adesso. Buonasera Alessandro Curioni. Buonasera,
1: Buonasera.
0: lei autore di un libro che mi ha tolto il sonno. Guerre diffuse, la dimensione cyber nel conflitto contemporaneo per Mimesis. Beh, insomma, perché in realtà quando leggevo, sottolineavo e mi scrivevo le domande, dicevo, ma caspita, ma è vero, questo ci sono dentro, tant'è vero che l'abilità anche nello scrivere questo piccolo saggio che viene dopo il precedente, cioè quello scritto a quattro mani, sempre sulle guerre, no? A cui fa anche riferimento, è quello di delineare i capitoli con un inizio molto semplice, ovvio, quasi, quasi felice, cioè un inizio di capitolo sulle guerre diffuse che sono inizi che raccontano la nostra contemporaneità, la nostra realtà, le nostre vite, i nostri bancomat, no, le nostre spese, il nostro bisogno di magari di stare più freschi con un condizionatore, il fatto che non possiamo fare la spesa e il carbone costa di più o comunque se ne produce un po' troppo, tutte cose che fanno parte ormai del nostro immaginario, della nostra angoscia. E qui vado alla prima parte del nostro programma, quella delle tre. Alessandro Curioni, autore di Guerre diffuse, che differenza c'è tra guerre ibride di cui si era occupato e guerre diffuse?
1: Beh, allora, questo è uno dei punti a cui tenevo maggiormente. La guerra ibrida è tale perché mette insieme una pluralità di strumenti, ma è caratterizzata ad avere sempre un centro, avere un attore, avere degli obiettivi e in qualche modo avere una regia più o meno militare. La guerra diffusa invece è completamente dispersa tra gli stati, le aziende, gruppi criminali, norme, infrastrutture e anche persone. Siamo tutti parte e, senza essere complottista, perché non è nelle mie intenzioni, può produrre degli effetti strategici senza che ci sia un piano complessivo. È proprio quella normalità di cui si parlava. La guerra ibrida, come scrivo e riportato nella quarta di copertina, è una tempesta. Quella diffusa invece è umidità, umidità permanente, che non si vede, ma corrode. Quindi questo libro si parla di persistenza, di invisibilità, di normalizzazione, di deterioramento della nostra quotidianità, ovvero io non sto sostenendo che tutto sia guerra, piuttosto dico che gli strumenti del conflitto sono ormai gli stessi strumenti con cui organizziamo la nostra normalità.
0: Alessandro Curioni è editore, imprenditore e giornalista, ha scritto questo libro, Guerre diffuse, la dimensione cyber del conflitto contemporaneo per Mimesis. Nel cuore del libro, al centro, su quegli incipit di ogni capitolo, a cui facevo riferimento, leggo da quell'incipit appunto: la guerra diffusa scorre nella normalità. Non la senti arrivare, la scopri quando è già lì. Un giorno è un incidente logistico. Un sistema che si blocca, una filiera che slitta, una dogana digitale che improvvisamente pretende un documento in più. Tra l'altro, in un altro capitolo diceva anche che ci vogliono 300 password per prendere quel documento online. Insomma, piccoli incidenti di percorso che comunque rendono la nostra vita difficile, ma anche la innervano di un'ansia continua. Il giorno dopo una campagna online che sembra spontanea, stessi slogan, un guasto casuale in un punto troppo delicato per essere proprio casuale. Poi aggiunge: la guerra non si annuncia più, scivola, non comincia, striscia. Il confine che un tempo divideva la pace dal conflitto, quel momento simbolico giuridico in cui si dichiarava guerra, si è dissolto. E io qui ho chiuso e ho preso qualche goccia per andare a dormire, perché devo dire che è questa umidità permanente che non vedi ma che corrode, è sintomo anche di quel malessere, di quell'aggressività che dicevamo anche prima all'inizio del nostro programma. Ma secondo lei questa guerra diffusa ha anche tre vettori, quali sono?
1: Ma allora sono tre vettori, che uno è l'infrastruttura, è tutto quello su cui noi oggi poggiamo il nostro sistema sociale, il nostro sistema economico. Fatemi dire, la più evidente oggi come infrastruttura, evidente almeno nella nostra percezione, è legata ovviamente ai sistemi digitali. I sistemi digitali hanno pervaso completamente la realtà, non esiste più qualcosa che non sia, che sia indipendente dai sistemi digitali, e inevitabilmente proprio questa grande dipendenza, perché noi viviamo in un mondo che non è fatto solo di confini, è fatto di dipendenze, questa grande dipendenza diventa ideale terreno di scontro. Il secondo importante vettore sono le norme. Ora, noi siamo abituati in qualche modo a immaginare che le norme, se pensiamo a una guerra, arrivino in qualche modo dopo un conflitto, no? Cioè sono quelle che regolano, regolamentano, ci riportano alla pace e, come dire, fanno in modo che la pace resti. Ora, in realtà, oggi come oggi, non funzionano più così. Sono diventati uno dei luoghi in cui il conflitto viene proprio preparato e combattuto. E non parlo soltanto di interdizioni, sanzioni, controllo sull'export, ma parlo anche di obblighi di conformità, requisiti di accesso. Cioè noi ci troviamo in un momento in cui le frontiere non sono più fisiche. Una frontiera può diventare un requisito, una clausola contrattuale. Pensiate a tutto il tema di quella che viene definita la soft law, cioè quella che non è normativa cogente, che non ti obbliga. Pensiamo agli standard. Gli standard, quelli, costruiamo una cosa standard, è una soft law, perché consente l'accesso al mercato a chi rispetta determinati requisiti. E quindi apparentemente sembra neutra. Cioè ci viene presentato come recuperiamo efficienza, oppure diamoci un linguaggio comune così ci capiamo meglio. Ma quel diamoci un linguaggio comune così ci capiamo meglio può anche significare così ci capiamo le mie condizioni, sulla base delle regole che ho dettato io. E la burocrazia così diventa geopolitica, ben visibile, e ci dimostra come la guerra commerciale poi alla fine entra direttamente nelle aziende sotto forma di adeguati a questo. Questo permesso ti viene negato, devi avere questo requisito tecnico.
0: Hormuz ha creato questo.
1: Hormuz è quello che noi vediamo, cioè è la cosa evidente. Hormuz è ancora più vicino al terzo vettore, che è la guerra delle narrazioni. Cosa intendo dire? Nel Novecento gli stati avevano grandi narrazioni, facevano promesse. Con l'entrata nel nuovo millennio e queste grandi narrazioni sono scomparse, non ci sono più grandi narrazioni. Oggi la narrazione più lunga è 256 caratteri. E allora, venendo meno le grandi narrazioni, che cosa, quello che io chiamo il Leviatano inquieto, cioè lo Stato, che cosa fa? L'emergenza. Il noi e il loro. C'è un nemico, bisogna trovarlo, bisogna individuarlo. C'è qualcuno che ci minaccia, c'è qualcuno che dobbiamo combattere, c'è qualcuno che dobbiamo contenere. E questo anche nel linguaggio della politica. Quante volte sentiamo dire le Camere sono un campo di battaglia, la Commissione europea è la linea del fronte. Cioè, anche il linguaggio stesso ne risente. E le narrazioni così brevi lottano per il vero petrolio del XXI secolo, che è la nostra attenzione. Tutti ci tirano per la giacchetta perché tutti vogliono la nostra attenzione, per poi cercare di condizionarci in qualche modo. E come ci possano condizionare attraverso la manipolazione dell'informazione, tipicamente. Cioè, una fake news è un deep fake, però facciamo bene attenzione, non servono soltanto a far credere a qualcosa, ma soprattutto a far credere che nulla è più verificabile. Perché? Perché nel momento in cui ogni verità appare soltanto come una versione tra le altre, il cittadino non è che diventa più credulone, ma piuttosto diventa stanco, diventa cinico, è più disponibile a rinunciare a qualsiasi forma di giudizio.
0: È come se fosse spento, infatti è sì. Un sottotesto anche è quello che poi diventa il cittadino. La voce che ascoltate, ringrazio anche i tecnici che permettono il collegamento con lo studio di Torino, di Milano, Alessandro Curioni, che è un divulgatore scientifico, un professore esperto di cyber security e anche fondatore e presidente di DG Academy. E cosa si insegna alla DG Academy a questo punto?
1: DG Academy lo fonda, allora, e DJ Academy è focalizzata sulle nuove tecnologie, in particolare sui rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie. Per molti versi è un'azienda di cyber security, che però è nata col nome DJ Academy. Perché l'ho fatta nascere col nome DJ Academy? Perché credo e sono fermamente convinto che tutto passi attraverso la nostra capacità di comprendere il presente, di comprendere le tecnologie, di comprendere le opportunità e di comprenderne i rischi. Se noi, e questo secondo me è il tema non soltanto della mia professione, ma anche che voglio riportare nel libro, se noi vogliamo in qualche modo mantenere la presa sulla realtà che ci appartiene, c'è qualcosa che non possiamo permetterci ed è l'ignoranza. E c'è qualcosa che diventa qualcosa di più di un dovere civico ed è la comprensione. Noi dobbiamo sforzarci di comprendere il mondo che ci circonda, perché se rinunciamo a questo allora stiamo abdicando completamente.
0: Sì, non è facilissimo, perché il mondo che ci circonda non è esattamente lineare, e poi è possibile tutto e il contrario di tutto, sempre sulla punta dell'iceberg che noi possiamo osservare, perché quella che ci propone Curioni è una lettura di quello che è sommerso sotto certo. Quella punta. Senta, c'è un'altra cosa anche qui, altro incubo. Se la guerra è diffusa, professor Curioni, lo diventa anche il diritto, inteso come linguaggio della pace, cosiddetto?
1: Il diritto è sfuso. In che senso? Il diritto oggi è fin troppo strumentalizzato, perché, come dicevo prima, se io vengono meno le grandi narrazioni, viene meno il grande diritto, cioè quello che dava poi un senso civico alle grandi narrazioni. E soprattutto il diritto oggi viene troppo spesso strumentalizzato. Cosa intendo dire per strumentalizzato? Se 30 anni fa ci avessero proposto un referendum in cui ci dicevano che in tutte le grandi città dovevano essere installate 200.000 telecamere per ragioni di sicurezza, sono ragionevolmente certo che tutti noi avremmo votato contro questa possibilità. Cosa è successo? La norma ha fatto quello che etimologicamente dice ha normalizzato, cioè sono state installate le mezzo milione di telecamere e poi è arrivata una norma che ci rassicura terribilmente, perché sotto ogni impianto di videosorveglianza c'è scritto i suoi dati saranno trattati conformemente a questa legge. Ecco, questa strumentalizzazione del diritto è quella che lo ha reso, come dicevo prima, sfuso in qualche modo.
0: Senta, che si intende per quella zona grigia che lei individua a un certo punto, così per allora, chiudere proprio in bellezza.
1: Allora, questo è il primo libro di una collana che si intitola proprio Le zone grigie. L'obiettivo di questa collana, di cui sono il direttore tecnico scientifico, è quello di andare a esplorare tutti quegli aspetti della nostra realtà che ormai sono sfumati. Perché intendo dire che sono sfumati? Sono sfumati perché uno dice, vabbè, la realtà è sempre stata fatta di scale di grigio. Sì, però mai come oggi, fatemi dire. Perché? Perché noi ci troviamo in un mondo fortemente digitalizzato, in un mondo in cui tutto ciò che avviene al di là di uno schermo, per quanto produca conseguenze al di qua di uno schermo, ci risulta profondamente alieno. Cioè, se noi quando guardiamo un monitor, quando guardiamo un'immagine, dobbiamo pensare che dietro a quell'immagine, sotto uno strato tanti strati di software c'è una quantità sufficientemente grande di 0 e di 1, e quello è un altro pezzo della nostra realtà, solo che non è un pezzo di realtà per quanto l'abbiamo fatta noi esseri umani, è un pezzo di realtà che ormai è incomprensibile ai più. E quindi questa nostra incapacità di riuscire a esplorare queste parti della nostra realtà, queste parti del nostro universo, rende le zone grigie, e questa più grande zona grigia, pervadendo la realtà, rende grigia anche quella nostra realtà che ci sembra così solida, così consistente come un tavolo, ma dentro quel tavolo c'è qualcosa che non è soltanto legno, che non è soltanto marmo, ma c'è qualcosa che lo rende apparentemente intelligente, ma parallelamente ce lo rende anche difficile da comprendere.
0: Allora, se pensavate che il cyberspazio fosse altrove, vi sbagliavate, perché si trova proprio diffuso come questa guerra nelle nostre cose, nella nostra quotidianità, nel nostro mondo e nella nostra politica. Quindi se la guerra è diffusa, cambia anche la politica. In che modo, Curioni?
1: La politica cambia, come dicevo, da un lato dal punto di vista delle normative e delle narrazioni, perché ormai le narrazioni sono brevi, cioè il dibattito politico è fatto di frasi, fatemi dire, apodittiche, fatto di asserzioni, non c'è dialogo, ci sono affermazioni l'una contro l'altra, e quindi viene meno la sintesi, la possibilità di portare a sintesi qualsiasi pensiero. La politica cambia perché si confronta con delle tecnologie che sono sfuggite al suo controllo, sono le tecnologie digitali, come dicevo voi, pensate che tutte le grandi tecnologie, le grandi evoluzioni tecnologiche fino a quella digitale erano sempre state saldamente nelle mani degli stati, pensiamo al nucleare,
0: certo.
1: Pensiamo alla
0: invece in questo caso si sono diffuse, quindi come tale anche la politica
1: le subisce, cioè adesso
0: subisce,
1: faccio
0: questa.
1: Un paradosso.
0: Sa che dobbiamo invece rimandare al suo libro, perché su questo e sulla politica e su quelle che sono le cose che più ci coinvolgono di questi giorni, anche per leggere questi giorni con gli occhi, con occhi diversi, io davvero rimando a questo saggio Curioni, l'autore Alessandro Curioni, Guerre diffuse, la dimensione cyber del conflitto contemporaneo, Mimesis, per le zone grigie. Voleva chiudere con una battuta?
1: Ma sì, io vorrei soltanto dire una cosa, io non ho la pretesa di spiegare l'intero mondo, vorrei soltanto però che questo libro potesse aiutare a guardare il mondo con occhi diversi, a capire che molte cose che noi pensavamo fossero scollegate tra loro, in realtà fanno tutte parte della stessa trasformazione, che è una trasformazione e non un grande complotto.
0: Grazie. Allora
1: grazie
0: andiamo, e a questo punto che ci aiutino i Frankie Goes to Hollywood.

0: Io stavo aspettando questa canzone dall'inizio, dalle 15, e devo dire che è stato un ottimo modo per uscire da questi scenari che ci proponeva questo saggio molto interessante, scenari che viviamo tutti, quello delle guerre diffuse di Alessandro Curioni, edito per Mimesis. La voce proprio di quegli anni, la voce degli anni 80. Loro hanno avuto questo periodo di attività musicale molto negli anni 80, poi ancora si sono presentati fino al 2023, hanno pubblicato 10 album, ma magari non tutti sanno che i Frankie Goes to Hollywood nascono a Liverpool. Quindi nascere a Liverpool è come essere figli di un grande attore e fare quel tipo di carriera, o di un grande cantautore e diventare proprio cantautore. Loro sono stati grandissimi, nonostante abbiano avuto sulle spalle la scimmia dei quattro di Liverpool, cioè dei Beatles, da cui si distanziano moltissimo. Forse rimane quell'idea di quella melodia che comunque hanno praticato anche per questa The Power of Love. Ovviamente. Beh, insomma, ci sono messaggi di gente che si è tatuata So in love with you, finalmente i Frankie Goes to Hollywood, una delle più belle canzoni d'amore, ci scrivete. Michele, una scelta musicale eccellente, amo i Frankie. E ancora Francesco che scrive: non vale con mille, mi volete far piangere, questa poesia straziante di Frankie Goes to Hollywood è la mia preferita. Grazie, grazie, grazie, grazie di essere sintonizzati così profondamente. Ce ne andiamo da Eleonora Carta. Buonasera, Eleonora.
1: Buonasera a tutti e grazie anche da parte mia per questa canzone che è stata un viaggio, insomma, nella mia adolescenza, letteralmente.
0: Questa breve storia,
1: Fantastica.
0: sono molto contenta. Allora, gliela dedichiamo questa breve, e lei dedica a
1: Grazie.
0: noi la breve storia della letteratura weird. Weird, anzi, per Grafè, che cosa si intende per letteratura weird? Perché ha deciso di dedicare un piccolo saggio molto gustoso e preciso su questo genere, che è una fusione di tanti generi, un po' come Frankie Goes to Hollywood.
1: Allora, Weird è più che un canone letterario, che un filone, è proprio una sensibilità, è una sensazione, è quell'insieme di emozioni che ci troviamo a provare quando qualcosa che dovremmo conoscere molto bene e che quindi dovrebbe esserci familiare, beh, smette improvvisamente di esserlo, aprendo una crepa di dubbio e ponendoci tutta una serie di domande, a cominciare dalla prima, cioè la nostra percezione ha sbagliato? Quello che conoscevo, quello che credevo di conoscere così bene, in fondo non lo conoscevo affatto, o ci sono altri piani, altri livelli di percezione? Si può andare ancora più a fondo. Tutti conosciamo la letteratura weird senza probabilmente sapere che questo è un modo per definirla, perché la letteratura weird abbraccia alcuni degli autori più iconici, più
0: Facciamo qualche
1: celebri,
0: nome,
1: anche.
0: così iniziamo a
1: Vabbè, dai.
0: capirlo. Facciamo nomi, nomi, fuori
1: Andiamo
0: nomi.
1: dal grandissimo, sì, andiamo dal grandissimo Poe, che come sappiamo è stato l'iniziatore di tutta una serie di filoni letterari, al fortunatamente ultimamente celebratissimo Lovecraft, che è il vero teorico del weird, ma arriviamo a Borges, che comunque se Lovecraft è stato il teorico, Borges ne scrive la metafisica del weird. E poi andiamo più sul pop, a Stephen King, che ha grandissime pagine weird nella sua letteratura, diciamo un po' impropriamente etichettata come solo dell'orrore. O anche per tornare a casa, Buzzati, Calvino,
0: Senta,
1: Manganelli.
0: mi faccia capire, perché insomma è
1: Sì.
0: un genere fatto di generi, una sorta di Frankenstein della letteratura.
1: Bravo.

0: anche Frankenstein è web in Mary fondo.
1: Perfetto. E infatti, allora, c'è l'elemento che secondo me fa da colla di tutto, è l'elemento psicanalitico.
0: Sì, decisamente. Il Word ci porta a confrontarci con le parti più recondite e meno accessibili della nostra percezione cosciente. Quindi, fondamentalmente, il mondo del sogno. Lovecraft dedica al sogno un vero e proprio ciclo della sua letteratura, cioè tutte quelle emozioni che ci risvegliano qualcosa di profondo, ma che non siamo perfettamente in grado di definire, forse perché attingono alle nostre ricordi addirittura atavici, o addirittura che forse non sono neppure appartenuti a noi, ma che appartengono alla razza umana, fin dalla notte dei tempi, quindi le paure, gli istinti primordiali, quelle visioni che, ribadiamolo, non sono terrificanti in sé. Il Word non è horror, non fa paura perché c'è il mostro con i tentacoli o perché c'è il killer con il coltello insanguinato fra le mani. Il Word fa paura perché è perturbante, perché ci lascia straniati, ci lascia interdetti. E questa è la sensazione che a me piace moltissimo provare da lettrice, e che quindi credo che sia molto interessante approfondire un po'.
1: Senta, se un ascoltatore, che sono io in questo caso, faccio finta che sia arrivato un messaggio, ci chiedesse: ma qual è una bibliografia ideale? Voglio proprio immettermi in questa zona della letteratura, iniziare a comprenderla meglio. Da chi devo iniziare? E magari diamo qualche titolo.
0: Allora, io senz'altro suggerirei di partire da Howard Phillips Lovecraft, che è stato in questo filone, diciamo, l'indiscusso iniziatore.
1: E da che iniziamo di Lovecraft?
0: Ma io suggerisco spesso Le montagne della follia, che è forse il suo racconto più lungo, perché Lovecraft scrive racconti estremamente brevi, talvolta veramente una ventina di pagine. Ma Le montagne della follia ha tanti elementi che possono aiutarci a comprendere quella che è la sua poetica, che, come facile immaginare, è fatta poi di elementi ricorrenti. Le immense distanze, così come le dimensioni spropositate. I protagonisti delle montagne della follia in realtà fanno un viaggio molto particolare, che non si comprende se sia nel tempo o nello spazio. Improvvisamente si trovano di fronte a delle costruzioni, che dire megalitiche, dir poco. Ecco, qui lo straniante può essere anche una parete di roccia che sembra non aver fine, e che riporta per me, forse le persone della mia età ricorderanno la scena finale del Pianeta delle Scimmie nella prima edizione, quella con Charlton Heston, quando Charlton Heston, camminando sulla spiaggia, si trova in presenza di qualcosa apparentemente normale, ovvero la Statua della Libertà sepolta dalla sabbia. Non fosse che lui credeva di essere finito in un altro tempo e su un altro pianeta, e invece scopre di essere sul proprio pianeta. Ecco, quell'immagine forse da bambina mi ha così colpita, per quanto fosse impressionante, sebbene in sé non orrorifica, è la Statua della Libertà, che qui si aprono, ecco, i sentieri del Word. E quindi dicevo, Lovecraft, sicuramente parlando di altri autori, Algernon Blackwood ad esempio, che a sua volta è impareggiabile nel raccontare avventure incredibili, sempre, ripeto, senza creature mostruose. L'essere incredibile può accadere, l'incontro incredibile può accadere anche nella natura, può accadere anche intorno a noi. Io penso ad esempio a Shirley Jackson, straordinaria interprete del Word tra le mura domestiche, quindi nel luogo che più dovrebbe custodire tutto ciò che ci è caro, ci è familiare e in qualche modo ci è conosciuto. E invece Shirley Jackson turba anche il centro delle nostre certezze. E poi, va bene, Borges ve l'ho già citato, c'è tanto Werd anche in Calvino, così come venendo magari un pochino più ai tempi nostri, ritorno su King, che scrive, pensiamo all'Ombra dello Scorpione, pensiamo a It, in alcune delle sue prime opere, scrive delle vere pagine, Werd.
1: Senta, ci raggiunge un ascoltatore, un'ascoltatrice che ci
0: Sì?
1: dà delle ragazze, noi molto contente.
0: Molto felici.
1: Cuore di cane di Bulgakov, ragazze, più Wade non si può, anzi, Wade è anche molto di
0: Decisamente.
1: più, siamo d'accordo? Carta?
0: Siamo d'accordo. Io sono sicura che addentrandosi un po' in questa lettura, che come lei diceva è veramente agilissima, rapidissima, è una sorta di volo dall'alto sul filone, si scoprirà di avere letto tantissimo Word senza essersene resi conto. Magari si riuscirà a dare una piccola definizione nella propria biblioteca mentale, come mi piace dire, a cose che già si conoscevano.
1: Ma quindi più che un genere è la presenza di un elemento, che è l'elemento perturbante nell'opera
0: Esatto.
1: letteraria di uno scrittore. Può esserci, Calvino non è sempre Werd, ma ha del... Che cosa significa? Perché si chiama Werd? Da che viene questo anglismo così? anche tranquillizziamo chi vuole usare l'italiano a
0: Certo.
1: tutti i costi.
0: Allora, usiamo il word è semplicemente un termine in inglese arcaico che significa strano, il modo per definire strano. E infatti si è cercato di tradurlo come letteratura del bizzarro, ma forse il termine inglese rende un pochino più anche quell'alone di mistero che lo circonda e quindi si è deciso di continuare a mantenerlo per definirlo.
1: E allora, carissimi, avete voglia di scoprire magari anche già nella vostra libreria degli elementi Word in alcuni autori che, attenzione, ci chiede subito Bianca. Andiamo al volo, carta. Sto leggendo
0: Sì.
1: Teddy di Jason Reculac. È Wade, amo molto gli autori che sta citando. Grazie a lei ho appena dato un nome al mio genere preferito, ma come abbiamo detto che non è proprio un genere, ma va bene. Bianca.
0: Allora, io sul contemporaneo devo riconoscere di aver trovato, di non aver trovato qualcosa che fosse per me paragonabile al Word classico, cioè agli iniziatori del genere o a coloro i quali l'hanno in qualche modo teorizzato e codificato. Però questo, come sempre nella lettura, è tutto un viaggio di
1: E
0: esplorazione,
1: allora
0: quindi
1: facciamocelo questo viaggio nella breve
0: scateniamoci.
1: storia della letteratura Weld di Eleonora Carta, edito per Graf Edizione. Io sono Susanna Tartaro, questa è Radio 3. Sentite la sigla? Quindi significa che Fabrizio Paccione che ha la console, sta per chiudere questa trasmissione e dare i canali al GR, alla pubblicità, al meteo. E poi ci risentiamo ovviamente con la musica, con la poesia, col libro del giorno, con ad alta voce, e quante cose.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Giorgia Meloni a Palermo per partecipare alla cerimonia di svelamento dell'auto su cui furono uccisi il giudice Falcone, sua moglie e la sua scorta. La premier ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza e allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Carla Macrellino.
4: Sì, allora la premier ha appena finito di parlare, ha detto che ha scelto di essere qui oggi perché la sicurezza dei cittadini si costruisce soprattutto dialogando con i territori e con coloro che lì garantiscono la sicurezza, appunto. La Presidente del Consiglio chiarisce il motivo della presenza a Palermo partecipando alla riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla Prefettura. Sentiamo un passaggio.
5: A Palermo lo Stato c'è e vuole essere sempre più presente con determinazione, certo con umiltà, senza mai indietreggiare, perché questo è il modo più serio che conosciamo di onorare la memoria di chi ha dato la vita per la libertà, per la legalità in territori come questo.
4: Giorgia Meloni è attesa a momenti qui al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per la presentazione dei resti della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone, appunto, con la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 92. Ma ancora prima ha deposto un mazzo di fiori alla stele sul luogo della strage lungo l'autostrada A29 vicino Capaci. Palermo e i cittadini sono al centro dell'azione del governo e delle sue istituzioni, ha aggiunto la premier. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, chi agisce e colpisce. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
3: Le tensioni su Hormuz, almeno due i morti in Iran dopo l'ultimo scambio di raid incrociati tra Teheran e Washington, che continuano a contendersi il controllo dello stretto.
6: Prosegue a colpi di bombe e di proclami il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti diventeranno gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo il controllo, lo gestiremo e per questo dovremmo essere rimborsati. Così poco fa alla Fox News il presidente americano Donald Trump, poco prima Teheran aveva invece annunciato che il passaggio è al momento chiuso a causa degli ultimi bombardamenti americani. Per la quarta volta in pochi giorni infatti le forze statunitensi hanno attaccato la Repubblica Islamica colpendo infrastrutture militari e petrolifere sulla costa. Obiettivo statunitense: spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto, fermare i suoi attacchi contro le navi che non chiedono il permesso di transitare alle autorità iraniane. Ai raid americani, ancora una volta, l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari americane nei paesi del Golfo, rivendicando la distruzione di almeno un radar in Oman. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha fatto sapere che la diplomazia non è stata ancora abbandonata. Valeria Fraschetti, GR3.
3: In Ucraina, attacchi russi su obiettivi civili, autobus, edifici residenziali, un ospedale a Odessa, Zaporizhzhia, nella regione di Kharkiv. Il presidente Zelensky chiede di aumentare il sostegno internazionale al suo paese. A Parigi, riunione dei volenterosi, istigatori della guerra, li definisce il Cremlino. Intanto la Francia denuncia una vasta campagna di cyberattacchi da parte della Russia e danni di una decina di paesi europei. Convocato l'ambasciatore russo, stessa decisione di Berlino. Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa durante una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE nel Maine. L'episodio a pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale a Houston. Sul posto atteso l'intervento dell'FBI per le indagini. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti 16enne ha ammesso di essere stato lui a gettare la ragazzina di 13 anni da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 23 ottobre 2024. Il giovane ha parlato durante il processo di appello. La vittoria di Sinner a Wimbledon, un trionfo annunciato in diretta a Viterbo da un insolito pif durante il Tuscia Film Festival.
7: Vincitore del torneo di Wimbledon di quest'anno sarà Sinner, ha vinto 5 minuti fa.
8: Ora sembra che prenderà un aereo per venire qua a vedere il film.
9: Eccolo Piff, affacciato alla loggia dei papi di Viterbo, che annuncia la vittoria di Sinner al pubblico in attesa di vedere il suo ultimo film, che Dio perdona a tutti. Cose che accadono al Tuscia Film Festival, dove i film della stagione vengono accompagnati dai protagonisti nella piazza cinta da mura e con il critico Enrico Magrelli a far da padrone di casa. Festival che in questi primi giorni ha visto arrivare Rocco Papaleo e Vanessa Scalera. galera e ad aprire è stata la simpatia di Virginia Raffaele per La vita va così.
10: Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nei quali vengo gettata dal malvagio Milani in mezzo a situazioni di disagio totale.
9: Stasera a Ronadio con Per te, sabato gran finale con Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre nei giardini di Bomarzo, aperti per l'occasione in notturna. Miriam Mauti, GR3.
3: Prossimo GR3, 18:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16:50 e 36 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo da alcune criticità a causa di incidenti sul raccordo autostradale Chieti-Pescara al chilometro 10.800 nel territorio di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. È temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Pescara. Chiusa al momento nel Lazio la strada statale 7 via Appia al chilometro 49 a causa di un grave incidente avvenuto questa mattina nel territorio di Cisterna di Latina. Sulla 14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione di Ancona, ancora 2 km di code a seguito di un incidente con due auto coinvolte in direzione di Bologna, 2 km di code dopo Valle del Rubicone. Le altre notizie ci portano in A10, Genova-Ventimiglia e Liguria tra San Bartolomeo e Andorra in direzione di Genova, 2 km di code a tratti. In A15 Parma-La Spezia tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 3 km di code a tratti. E chiudiamo in A30 Caserta-Salerno in Campania, traffico intenso alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18:57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un solido campo di alta pressione, ben strutturato tra le isole britanniche e l'Europa centrale, garantisce condizioni di generale stabilità atmosferica e clima estivo su gran parte del continente. Un'area di bassa pressione a ridosso della parte settentrionale della penisola iberica e una ventilazione più fresca e instabile sull'Europa orientale favoriscono invece locali spunti temporaleschi e una copertura nuvolosa più diffusa sui settori periferici. Ma vediamo nel dettaglio, partendo da Barcellona, dove il cielo sarà sereno da mattina a sera con temperatura gradevole che si fermerà a 30 gradi, minima intorno ai 26. Ancora una giornata calda per Bruxelles in Belgio, massima di 31 gradi e minima di 21. Condizioni di tempo soleggiato, nubi irregolari ma senza pioggia per Edimburgo in Scozia, cielo che alternerà più volte nubi a schiarite, massima di 18 gradi e minima di 12. Nuvolosità quasi totalmente assente ad Oslo in Norvegia, aperture via via più ampie per una giornata molto soleggiata, temperatura compresa tra 20 e 29 gradi. A Varsavia in Polonia, giornata con alternanza di nubi e schiarite, rimarrà più alta la probabilità di pioggia solo nelle ore pomeridiane, temperatura che oscillerà tra 16 e 25 gradi. Poche nubi prima del tramonto e tanto sole caratterizzeranno la giornata a Bucarest in Romania, ventilazione debole e valori termici che andranno da 21 a 30 gradi. Infine sole e caldo ad Atene, temperatura massima che toccherà i 34 gradi e anche la minima sarà elevata, attestandosi intorno ai 24. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Dal Festival di Aix-en-Provence, questa sera alle 20, La donna senza ombra di Richard Strauss, con Michael Spires e Nina Stemme. Dirige l'Orchestre de Paris Klaus Makela, questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

17 anni dopo la sua morte mi disse: «I tuoi occhi vorrebbero ascoltare e le tue mani afferrare la notte, ma il freddo è la cosa che comprendi meglio. A Gerusalemme mi hai pensato, bravo. So che ti sei sposato, ti sei moltiplicato, ottimo, ma non basterà a salvarti. L'uomo col cilindro nero, lo smoking e il monocolo, che appariva torvo sulla soglia della mia camera quando dormivi nel lettone, reclamando la tua anima, ora è qui, confinato nel mio mondo d'ombre. Lo vedo come ti osserva, irrequieto, ti studia. Cerco di tenerlo per quanto possa, ma prima o poi non avrò più le forze necessarie. Qui sotto ci affievoliamo a ogni irrevocato ricordo. Verrà a prenderti».

0: Radio 3, solo Fahrenheit può offrire una controcopertina poetica alle nostre notizie, alle notizie, al GR, e rientrare così con questa nostra sigla, le nostre My Favorite Things, ma anche con la voce di un poeta oggi, Federico Italiano. Qual è la tua raccolta? Godzilla e altre poesie, edito per Guanda. È sorprendente questo titolo, Godzilla, no? È un vecchio cartone animato, un vecchio manga, uno di quei cartoni animati che hanno comunque colonizzato l'immaginario di una generazione. È nel titolo di questa raccolta di quest'autore che comunque conosce l'endecasillabo, cioè il verso principale della metrica italiana, quel mattone che era pure di Dante Alighieri. Tecnicamente l'endecasillabo è il verso in cui l'ultimo accento tonico cade sempre sulla decima sillaba. Detto ciò, endecasillabi sotto una raccolta Godzilla fa pensare, ma perché Federico Italiano è questo? È un poeta e traduttore nato nel 1976, è stato ricercatore a Vienna presso l'Accademia Austriaca delle Scienze e insegna adesso letteratura comparata all'Università La Sapienza. Esordì nel 2003 con Nella Costanza e devo dire che il lettore alle prese con questa raccolta diventa coprotagonista, così avvisa anche la sua quarta di copertina. E al libro chiuso non sarà poi così pacificato. Oggi è una puntata all'insegna di quell'angoscia che pervade ognuno di noi, che prende il nome a volte di aggressività, a volte di trauma, anche di cyberspazio, il mondo che pensiamo altrove, ma che in realtà popoliamo. Abbiamo parlato di testi come quello di Alessandro Curioni, Le guerre diffuse, edito per Mimesis. Abbiamo parlato anche di quel weird, cioè quel genere che è un genere dei generi, perché è quell'elemento nella letteratura del perturbante. C'è chi mi chiede, anzi Dunia da Torino mi chiede, non si capisce il nome di questa letteratura a cui apparterrebbero Lovecraft, Borges. Potreste fare lo spelling? Lo faccio subito. W, E di Empoli, I di Imola, R di Roma e D di Domodossola. Weird. E ancora, c'è poi chi unisce tutto questo e ci porta dalle 3 fino alle 6 nel filo della musica. Per esempio Valeri che scrive: la canzone che abbiamo ascoltato dei Frankie Goes to Hollywood fa parte della colonna sonora All of Us Strangers, un film bellissimo sul trauma, tra l'altro. Vedi come tutto si tiene in questa bella puntata che abbiamo, insomma, intanto che voi condividete le nostre cose, le condividete, ce le ribaltate un po' sui social, ma è molto interessante essere in sintonia con voi, ma anche l'abbiamo costruita appositamente con la redazione. Tutto si tiene dall'intervento di Sandra Sassaroli a 10 anni dall'attentato di Nizza, questi attentati che diventano trauma collettivo, a cercare di decodificare il significato stesso del trauma, fino alla nostra poesia, anche questa che racconta di una realtà, di una contemporaneità traumatizzata, annichilita, passando per Vitaliano Brancati. E gli anni perduti, sì, rispolveriamo questo ad alta voce che avevate già ascoltato, ma che francamente secondo me può essere un'occasione in più, perché la lettura di Antonio Catani e poi la cura anche del progetto di alta voce rende assolutamente doveroso un riascolto. Quindi per un ascolto di un romanzo meno conosciuto rispetto agli altri, come Paolo il Caldo, che Brancati non ha fatto in tempo a finire, o il famoso Bell'Antonio, si colloca questo Gli anni perduti, che sono gli anni del fascismo per Vitaliano Brancati, in una lettura che ci dava uno dei nostri ospiti, cioè Giuseppe Traina, e con Marco Dondero che ci diceva quanto la scrittura di Brancati sia così piacevole, e quindi godiamo di questa piacevolezza e di questa letteratura ancora una volta con Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
3: Prima puntata.

Un giorno di settembre, Leonardo Barini lasciò Roma, ove dirigeva la rivista letteraria Campoformio, e fece il ritorno a Nataca, città del Mediterraneo e sua città natale. A Roma aveva sofferto di vertigini e capogiri. La salute si era guastata, ma sarebbero bastati 20 giorni di riposo e di dieta in seno alla famiglia per guarirsi completamente. Senza dubbio si trattava di una cosa da nulla. Fra 20 giorni sarebbe ripartito per Roma. Così almeno egli diceva mentre si tirava le coperte fin sopra gli occhi e la madre chiudeva gli scuri. Adesso lasciami dormire per una ventina di minuti. Il padre, la madre, il fratello uscirono dalla camera e chiusero la porta. Capogiri sarebbero passati fra 20 giorni di nuovo a Roma. Ma la salute non era poi così guasta e i capogiri non erano stati tali da spiegare un ritorno così precipitoso. La verità era un'altra. La verità era questa, che d'un tratto, senza gravi ragioni, la gioia era finita nel cuore di Leonardo. La bella luce che illuminava tutte le cose e dava un senso anche alle sedie, al calamaio, s'era spenta. Questa luce lo aveva accompagnato fin dai primi giorni dell'infanzia. Era stata nella sua culla, era stata sul banco di scuola, fu dovunque e sempre, e adesso era passata. Perché? Perché era passata? Egli non era capace di vivere senza di lei. Senza di lei era uno sciocco, un buono a nulla, un vecchio paralitico. Altro che capogiri e vomiti. Queste erano cose puerili. Se non fosse tornata la luce, se non fosse tornata la gioia che stava nel cuore, senza ragione, così come adesso era passata, senza ragione, egli non si sarebbe mosso da quel letto, da quella casa. Gli altri potevano vivere tranquillamente tutta la vita in un buio simile. Egli invece non era capace di fare un passo e si sentiva morire. Squillò il telefono nella stanza accanto. Si udì la voce della madre. Leonardo è tornato, ma dorme. Mamma, gridò egli, chi è? La signorina Lisa Careni. Dille che dormo. Sì, dorme. Telefoni fra mezz'ora. Il passo della madre si allontanò per il corridoio oscuro, fra le poltrone in disuso e i piccoli tavoli affollati di statuine di Sant'Antonio col bambino in braccio, Santa Rita coperta da un manto nero, San Pietro col vecchio paralitico al lato e di minuscole lampade rosse e di fiori vecchi. Si sentì cigolare la porta dello stanzino in cui stavano ammonticchiati i materassi per gli ospiti e le valigie che avevano accompagnato madre e padre nel viaggio di nozze da cui era nato lui, Leonardo. Poi non sentì più nulla, se non il rumore quasi impercettibile di una stilla che da anni cadeva nel cortile entro la giara per l'acqua. Ma un quarto d'ora non era passato in tal modo che il telefono squillò per la seconda volta. «Non so», diceva la madre, «non so se sia sveglio». «Non mi sono ancora svegliato», gridò Leonardo, che non aveva chiuso occhio. «No», ripeteva la madre, con la sua dolce cantilena, «no, dorme ancora». Le foglie dell'autunno portate dal vento caldo giungevano fin sopra il balcone strisciando di là dalle imposte, come i piedi di uno sconosciuto. Una persiana sbatteva di tanto in tanto, era lo scirocco d'autunno. A quest'ora il cielo, si mise a pensare Leonardo, sarà basso, i marciapiedi incombri di gente che va lentamente, con le mani in tasca, aprendo la bocca dinanzi agli specchi dei negozi per guardarsi la lingua soltanto per sbadigliare. L'avvocato De Marchi si sarà seduto a un tavolo della birreria, dal quale non si alzerà prima di mezzanotte.
i caffè saranno pieni di uomini come caserme. I giovanotti, riuniti in gruppi di 10 e di 20, avranno cominciato a darsi quegli spintoni che fanno sbattere i più magri contro il muro. Sugli scranni dei quartieri rionali, illuminati a gas, saranno apparse lunghe file di pesci, freddi come coltelli. E ragazzi scalzi insulteranno i minuscoli passanti dal cappello a cencio che non hanno voluto acquistare quei grandi pesci dal colore metallico. Sì, era il sud. E questo vento che faceva sbattere le persiane veniva dall'Africa. Leonardo si rivoltò nel letto. Perché è passata quella luce? Perché sono stato costretto a tornare qua giù? Cos'è accaduto nella mia vita? Io non ho avuto nulla che si possa chiamare una crisi. Tutto andava bene quando improvvisamente tutto si è fatto buio. Squillò di nuovo il telefono. No, ripeteva la madre, dorme. Forse tutto questo, pensava ancora Leonardo, con la faccia così vicina al muro da sentirne l'odore di carta vecchia, forse tutto questo è causa della malattia. Passerà coi capogiri e le vertigini. Ma egli è stato altre volte ammalato e ben più gravemente. Ma tutto questo non era mai avvenuto, quella luce non si era mai spenta. Non so, diceva la madre ancora al telefono, non so, riposa. Non si era dato a stravizi, non aveva commesso grandi peccati, non aveva sostenuto fatiche né di pensiero né fisiche, non aveva avuto dubbi. La sua vita continuava ad essere quella che era sempre stata. Perché gli veniva tolta la gioia? Dorme, sì, dorme, riposa. Questa volta egli non seppe davvero se fosse la madre che rispondeva al telefono o la sua memoria che ripeteva quelle parole, riposa. Egli non riposava affatto. Un che di precipitoso, anzi, era entrato nel suo cervello e girava a mo' di ruota di continuo queste parole. Fra 20 giorni sarà guarito. Fra 20 giorni rivedrà in tutte le cose quel colore roseo che sempre le ha rivestite e di cui egli nemmeno più si accorgeva. Tanto gli sembrava naturale e consueto. Egli allora ripartirà per Roma e questa città del sud si perderà alle sue spalle come una brutta nuvola scura cacciata via dal vento. Adesso bisogna riposare e poi ancora riposare. Le foglie strisciavano sul balcone e la persiana sbatteva al vento africano.

Per mezzo di quel telefono al quale Leonardo non era voluto venire, la signorina Lisa Careni aveva da comunicare una sua lieta scoperta, il modo di passare la serata. Ella aveva avuto un'idea, così, d'un tratto, mentre sedeva in una poltrona e leggeva un libro noioso. Allora aveva lanciato un piccolo strido d'uccello che vede il cielo rompere fra le nubi ed era corsa al telefono a comunicare a tutte le amiche e agli amici pochi, perché a una signorina di Nataka non era permesso avere amici, questa lieta scoperta. Il modo di passare la serata, in generale il tempo, era una faccenda di gran peso a Nataka. Dopo il crepuscolo, le comitive dei giovanotti stavano ritte in circolo a discutere dove e come si dovesse passare la sera. La discussione veniva interrotta da uno della comitiva che, svegliandosi come da un brutto sonno e notando che da un'ora si stava fermi sotto lo stesso annunzio d'asta pubblica, pronunciava la solita frase: «Ma chi è morto qui?» La frase era molto frequente a Nataka. Voleva dire che si era stati fermi intorno a uno spazio di marciapiede proprio come se in quello spazio ci fosse un morto da identificare. Il sabato tutta la città era affaccendata a discutere dove e come si dovesse passare la domenica. Sebbene molti cittadini fossero lavoratori e studiosi, tuttavia accadeva sempre che dopo le ore del lavoro, dello studio, essi si trovassero con una grande quantità di tempo da far passare. La cosa si aggravava per coloro che non avevano nulla da fare. Questi ultimi erano per la maggior parte dei possidenti, dei ricchi. E purtroppo, fra gli oggetti principali di cui la ricchezza adorna un giovanotto, c'è un orologio, un grosso orologio d'oro, un orologio di precisione con quattro lancette, una per le ore, una per i minuti primi, una per i minuti secondi e una quarta, esilissima, per le frazioni di secondo. Fermi sulla soglia delle dolcerie, questi giovanotti, per poco che alzassero la manica, avevano la facoltà di misurare la loro noia nella maniera più meticolosa. I loro scherzi consistevano spesso nel mettere in moto la lancetta delle frazioni di secondo, nel momento in cui, per esempio, l'amico Erasmo Veni, noto giovanotto della città dalle lenti tremolanti sulla faccia scura, cominciava a assorbire la sua tazza di caffè. Quando Erasmo deponeva sul banco la tazza vuota, erano passati 203 secondi e due quarti di secondo. In questo modo si era venuto a sapere che un baciamano di Federico Reali, il più lento e garbato tra i figli della nobiltà, durava due secondi. Che la colta e buona signora Galli, prima di attraversare la strada, soleva fermarsi sul marciapiede per 50 secondi e Carlo Dalbi imprimeva allo sputo che, malgrado i giuramenti di non farlo più e di essere del tutto un giovane elegante, gli sfuggiva sempre dalle labbra, la velocità di 2 metri al secondo, dunque di 6 chilometri l'ora. Naturalmente questi calcoli non si fermavano ai fatti esteriori. Anche di cose molto delicate e intime si conosceva la velocità, almeno per i giovanotti più in vista, con abbastanza precisione. Tuttavia il calcolo di avvenimenti così diversi non riusciva mai ad occupare un'ora per intero. La lancetta delle frazioni di secondo si precipitava come un ragno che avesse veduto una mosca impigliata nella sua tela e si fermava di scatto. E poi di scatto tornava a precipitarsi. Ma l'altra, quella nera, quella tozza, quella più corta, non faceva mai 6 ripassi innanzi. Accanto a questi calcoli per far passare il tempo, ne esistevano altri per risparmiarlo. Carlo Dalbi, rincasando la sera a 10 metri dal portone, si toglieva il guanto sinistro, a 7 metri il destro, a 5 conservava i guanti nella tasca del soprabito e allorché la falda del suo cappello sfiorava il portone, egli teneva già la chiave in mano e non doveva aspettare un solo attimo per infilarla nella toppa. Rodolfo De Mei, il giovane architetto che era stato sempre studioso e modesto, non aveva mai fatto nulla e ora improvvisamente, non si sapeva bene per quale ragione, si lasciava sfuggire frasi come «Noi artisti
Io come artista, anche Rodolfo De Mei cercava di risparmiare i minuti, leggendo durante il pranzo enormi riviste di architettura che lasciavano nell'ombra più tetra il piatto del fratello minore. Ma questi sforzi per risparmiare il tempo nascondevano anch'essi il desiderio di farlo passare. C'erano a Nataka ore lentissime che non volevano muoversi né con le buone né con le cattive. Tuttavia il modo di consumarle lo si trovava sempre. I cervelli erano sottili. Il triste era che una volta passate, quelle ore non lasciavano nel ricordo più nulla, nemmeno la stanchezza di averle dovute spingere innanzi con tanta fatica. Si somigliavano tutte stranamente, sicché di molte sere se ne ricordava solo una e di molte domeniche appena una. Il pensiero dell'avvenire era faticoso, ma quello del passato non lo era per nulla. L'impressione di essersi svegliati vecchi dopo una settimana o due di giovinezza era una delle impressioni più consuete nei vecchi di Nataka. Da ciò deriva quella loro aria insoddisfatta, quel loro carattere arzillo e petulante, quella loro penosa smania di avventure. Il circolo dei conti, che era frequentato solamente da vecchi, quando in primavera metteva fuori le sedie di Vimini, diventava come una grotta dell'orco. Le ragazze che vi passavano innanzi, quasi di corsa, sentivano il circolo risuonare di inviti cavernosi, di schiocchi, di baci e di sedie buttate faticosamente indietro da qualcuno che voleva alzarsi e correre dietro la selvaggina. Se i vecchi erano così poco rassegnati, i giovani erano inaciditi. Tutto questo, secondo Ninì Padeni, ex tenente dei Bersaglieri, bel giovanotto alto, magro, che sbalordiva le donne della pensione Fiori d'Arancio, salendo sui tavoli mettendosi la testa fra le gambe, tutto questo si doveva alla brutale separazione dei sessi, in cui la città viveva da secoli. Tutto questo, secondo altri, si doveva al caldo, allo scirocco. Tutto questo, in fondo, non si sapeva a chi lo si dovesse. Ma è certo che fra gente che andava su e giù per ore intere sullo stesso marciapiede, facendo qualche volta un vago gesto di impazienza, ma in realtà non aspettando nessuno, e gente che stava ferma per ore intere ad ascoltare una musica che non le piaceva affatto, i cani randagi con la loro corsa diritta, con la loro aria di chi ha uno scopo e una meta, tanto che i cittadini si domandavano con un senso di invidia: ma dove vanno questi cani? Erano i soli che tenessero alto il prestigio dell'Occidente. Quando Leonardo ebbe deciso di venire al telefono che squillava ancora una volta, la signorina Lisa Careni gli disse: avevo trovato un modo, un bellissimo modo di passare una mezza giornata, ma purtroppo non si può. Per il pomeriggio il rimedio c'è. Daremo una lezione di ballo a mio cugino. Ma che faremo stasera? Non so, fece Leonardo. Proprio non so. Nemmeno voi, dunque, avete un'idea? Nemmeno io. Non importa. Domani sera vi aspettiamo lo stesso. Anche così, senza idee. Bene, mormorò Leonardo e tornò a sdraiarsi sul letto.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: '17:21, sempre Radio 3, sempre Fahrenheit, Susanna Tartaro al microfono e ce ne andiamo in giro per l'Italia. Lasciamo adesso la nakata di Vitaliano Brancati, la sua Sicilia immaginata, la sua Catania pensata. Andiamocene a Sondrio, perché a 40 anni dalla scomparsa di Georgia O'Keeffe, la grande artista ispiratrice del modernismo americano, il Museo di Storia e Arte di Sondrio inaugura una mostra, Sguardi sull'arte moderna. Dura fino al 30 agosto e questa mostra si basa sul progetto espositivo di Luca Volpatti e 30 illustrazioni di Sara Colaone. Il tutto, cioè l'ideazione e la direttrice e la direzione della Milanesiana, la cura e l'invenzione di questo festival diffuso è di Elisabetta Sgarbi, che appunto racconta anche il lavoro di Sara Colaone, lo racconta in un pezzo che la stampa dedica a questa manifestazione, a questo evento, e che dove sono incentrate queste due figure, la grande artista Georgia O'Keeffe e chi come Sara Colaone l'ha rivista, l'ha guardata, e come illustratrice, che è nata a Pordenone nel 1970, la ridisegna. Come ha lavorato Sara Colaone su questo gigante della nostra, del nostro immaginario?
2: Buonasera. Lavorare su Georgia O'Keeffe è stata una grandissima sfida che io ho intrapreso attraverso il disegno, illustrazioni e fumetto sulla scrittura di Luca De Santis in occasione di un romanzo, fumetti, che uscì nel 21 proprio in occasione della mostra, la grande mostra con cui il Centro Pompidou riaprì dopo il Covid. In questa mostra al Museo Valtellinese di Storia d'Arte abbiamo finalmente l'opportunità di far vedere al pubblico le tavole originali e vedere come io mi sono avvicinata a questa voce così forte, così complessa però da raccontare, perché Georgia O'Keeffe, è bene a ricordarlo, era una donna dal carattere estremamente complesso, una donna non facile, che aveva trovato nell'arte un sistema per rappresentare, per raccontare non tanto la propria vita quanto quello che sarebbe successo nella sua vita parallela, nella sua vita spirituale, nella sua vita interiore. Quindi una sorta di specchio del futuro, di come l'artista sarebbe stata, che io ho cercato attraverso le immagini di poter inserire in un racconto che non fosse solamente una biografia, ma anche un'esplorazione di quello che il disegno può e non può raccontare.
1: È un'artista femminista, ovviamente a suo modo, femminile, molto sensuale, con anche quel portato che individuavamo prima con Eleonora Carta, weird, cioè perturbante, con qualcosa che ci parla alla nostra realtà, perché per esempio gli enormi petali sono oggetti veramente della nostra realtà, quei petali giganteschi sulle sue tele, ma che diventano qualcos'altro. Come è riuscita a riportare sulla tavola Sara Colaone il gigantismo che comunque caratterizza l'opera di O'Keeffe e riportarla nello stretto riquadro di una illustrazione? Ricordo che lei si è occupata per Georgia O'Keeffe, Amazzone dell'arte moderna, per Oblomov nel 2022.
2: È stata una cosa complicata perché, giustamente, come le ricordava, il fumetto è fatto comunque di riquadri, di rettangoli, di spazi che sono per sua natura circoscritti, che sono gli spazi della stampa, gli spazi editoriali, diversi ovviamente dal manifesto, diversi dal dipinto. è una delle idee che ci è venuta lavorando a questo romanzo e quindi alle tavole che sono oggi in mostra fino al 30 di agosto, è stato proprio quello di inserire questi dipinti negli sfondi delle azioni, cioè tutti i quadri di Giorgio Kiff, la maggior parte dei quadri più rappresentativi, quindi non solamente i grandi fiori con cui lei venne un po' individuata come artista femminista che si occupava di una rilettura della sensualità femminile attraverso gli organi genitali, ma anche attraverso questo suo modo di dipingere così particolare, ma anche le porte, anche le grandi ossa, anche quei grandi manifesti di una rinascita, di un modo di vedere nordamericano dell'arte e della letteratura. E queste grandi pitture, questi dipinti così essenziali, così scarni, con queste associazioni a volte così complicate, perché non, quando noi immaginiamo i fiori ovviamente di Giorgio Kiff non immaginiamo niente di lezioso, ma una pittura che a volte crea dei contrasti estremamente stridenti, diventano proprio il fondale, l'ambientazione, e se vogliamo è anche l'ambientazione in cui un artista naturalmente si muove. Giorgio Kiff ha rinunciato a tutto per la sua arte, quindi quell'arte è diventata effettivamente il suo spazio, uno spazio esteriore che era anche uno spazio interiore. Quindi questa è stata la strategia. L'altro elemento però è stato quello dell'uso del colore. Nella palette di Giorgio Kiff, come noi la conosciamo, c'è il ritorno di alcuni colori che arrivano con una certa frequenza. E una delle scelte fatte è stata quella proprio di creare dei disegni che fossero in bianco e nero, poi colorati in seguito, e che riprendessero a seconda delle scene le varie palette dei suoi dipinti a seconda delle epoche storiche in cui li abbiamo incontrati. Che cosa significa? Che nella mostra che voi potrete visitare ci saranno le opere originali, quindi delle matite con degli inchiostri, con dei carboncini, che ricordo è stata una delle prime dei primi successi dell'arte di O'Keeffe proprio all'inizio del Novecento, nella famosa galleria di New York di Alfred Stieglitz. Ma quelli che troverete invece nel libro sono invece colorati secondo le varie epoche della sua sensibilità coloristica. Quindi è un discorso sull'arte che cerca di evitare di essere didascalico, ma cerca di immergere i lettori e le lettrici all'interno di un mondo in cui non c'è distinzione fra la pratica artistica e la pratica della vita.
1: La voce che ascoltate è quella di Sara Colaone, un'illustratrice che ha lavorato cimentandosi in un'operazione piuttosto complicata, cioè ridisegnare Giorgio O'Keeffe alla fine, perché nelle tavole c'è anche il disegno della O'Keeffe nella sua vita, nella sua biografia, ma ci sono anche i disegni, i grandi dipinti di O'Keeffe. Beh, insomma, un po' straniante disegnare il disegno.
2: Certo, però è una pratica in realtà molto antica e molto comune, perché se pensiamo al Rinascimento, il progresso, la conoscenza, quello che ci viene dal passato e quello che ci proietta nel futuro è esattamente sempre ripercorrere le impronte, un tempo dei grandi maestri, ma ora finalmente anche delle grandi maestre. E questo ritengo che sia una cosa abbastanza importante, perché ovviamente i disegni, i dipinti ridisegnati sono dei disegni, non sono delle riproduzioni. Quindi è un modo per entrare io per prima come autrice all'interno di quel mondo così misterioso, così segreto di un artista che ha dedicato 90 anni della sua esistenza all'arte, che non sono pochi, perché O'Keeffe nasce nel 1887 e muore nel 1986, ed è una vita interamente dedicata alla produzione artistica. E credo che l'azione del ridisegnare ci tolga anche dall'impasse di cercare una creatività che a volte è qualcosa di forzoso, perché ovviamente tutti i disegnatori e gli artisti lo sanno, la creatività è un qualche cosa che si nutre anche dell'attenzione che noi poniamo a quello che è stato fatto prima di noi. E sicuramente il ridisegnare questi dipinti mi ha fatto comprendere le ragioni profonde di scelte artistiche che potevano essere all'inizio anche un po' distanti dalle mie, e ha fatto sì che quando io potessi visitare le varie mosse di O'Keeffe durante la lavorazione del libro, avessi una sorta di epifania e capissi finalmente qual era la vera, come dire, la vera qualità della pittura, cioè non tanto questi soggetti di facile attribuzione, quanto piuttosto un'eccezionale qualità della materia pittorica attraverso la luce, attraverso le sfumature, l'uso del colore e gli accostamenti di queste opere con una dimensione personale. Di una ricerca che non teneva conto delle mode, non teneva conto di nessun'altra cosa, ma è andata avanti per la sua strada, appunto, per quasi un secolo. Quindi ridisegnare qui, secondo me, ha un
1: Di
2: valore
1: ricerca, Sara Colaone, mi sembra di capire
2: importante.
1: di
2: Esatto,
1: ricerca. E
2: esattamente.
1: questo approccio che propone Sara Colaone lo troverete proprio in questa mostra che dura fino al 30 agosto e che fa parte di questo progetto del grande festival curato e ideato da Elisabetta Sgarbi che si chiama Milanesiana, in questo caso siamo a Sondrio.
2: Di disegnare qui secondo me ha un
1: Di
2: valore
1: ricerca, Sara Colaone, mi sembra di capire
2: importante.
1: di
2: Esatto,
1: ricerca. E
2: esattamente.
1: questo approccio che propone Sara Colaone lo troverete proprio in questa mostra che dura fino al 30 agosto e che fa parte di questo progetto del grande festival curato e ideato da Elisabetta Sgarbi che si chiama Milanesiana, in questo caso siamo a Sondrio, con le sue tavole di Sara Colaone, che per Oblò

Beh, io la ringrazio, la saluto, grazie di averci aperto questa possibilità in questa nostra estate, che siamo a caccia di cose belle che accadono in giro e quindi a Fahrenheit ne diamo conto. Continuiamo con la musica e chiudiamo la pagina splendida oggi, la pagina splendida musicale, con un brano il cui titolo è quello che ha davvero sotteso un po' l'inizio, l'angoscia iniziale dopo quegli attentati, quello di Nizza e quello è il sopravvissuto alla strage di Manchester, quello di Nizza di 10 anni fa, questa angoscia che ci prende sulle guerre diffuse con Alessandro Curioni, questa sensazione di aggressività e di qualcosa che sotto pelle ci fa male, pulsa e che non riusciamo bene a capire. Guarda caso, l'ultimo brano scelto per oggi dalla redazione musicale dei Frankie Goes to Hollywood è War, Guerra.

0: Direi che esploda quest'ultimo brano musicale, esplode così. È un'esplosione questa di War del Frankie Goes to Hollywood. E si chiude questa pagina musicale per un grande gruppo che ha segnato la storia anni 80 di questo gruppo di musicisti nati a Liverpool. Pensate che fatica avere questi parenti ingombranti. Forse una fatica che condivide Antonio Perazzi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Perazzi, lei è autore della Repubblica Autonoma di Piuca, autobiografia di famiglia in giardino per Sellerio Editore. Dicevo dei parenti ingombranti un po', perché come per i Frankie Goes to Hollywood hanno questa scimmia sulle spalle di avere i Beatles perché sono nati nella stessa terra. In questo piccolo libro si parla di terra, o meglio di terriccio, ma anche di grandi spazi da arredare, perché Antonio Perazzi, per chi non lo conoscesse, è tra i più importanti paesaggisti internazionali, quindi significa che lavora proprio con i giardini e sui giardini. Ha scritto insieme a Pia Pera, uno di questi parenti che comunque emerge nella narrazione Contro il giardino. Mi piace ricordare Pia Pera, autrice appassionata, giardiniera sicuramente, ma traduttrice dal russo, intellettuale, al giardino non l'ho ancora detto, ma insomma ci sono Apprendista di felicità, Diario di Lo, La bellezza dell'asino, sono tanti i libri di Pia Pera, e emergono anche delle personalità che raccontano la stirpe di artisti a cui Perazzi fa riferimento e di cui fa parte: il prozio Bruno Fallaci, sua moglie Gianna Manzini, la scrittrice, e la madre Paola Fallai. Fino a quella zia, alla zia Oriana, una figura centrale piuttosto esplosiva a proposito di quel War, di come finisce, una presenza ingombrante, forse un po' faticosa, Antonio Perazzi, quella di Oriana Fallaci nell'ambito della sua famiglia, perlomeno così mi è sembrato il suo ricordo.
1: Loriana era sicuramente una personalità molto prevaricante, era il capo famiglia nel vero senso della parola, perché mio padre è stato in un certo senso dissuaso dal suo ruolo di marito e di padre quando io avevo 2 anni ed è scomparso. L'unico che è resistito come figura maschile in famiglia era il nonno. Loriana era il capo, era la donna, era l'uomo, era il padre, era la madre, era tutto. Sì, lei aveva una personalità estremamente prevaricante, però era anche una che incredibilmente sapeva ascoltare. E devo dire che in un certo senso io le sono grato per avermi convinto che la mia strada era quella di seguire la mia passione per la natura, per cui non era solo prevaricante, era anche una che sapeva ascoltare e soprattutto sapeva raccontare molto bene.
0: Lo dicevo perché è uno di questi, un personaggio, forse è stato il più difficile per lei raccontarlo, ma allo stesso tempo lo racconta in filigrana, perché Oriana Fallaci, la giornalista e la scrittrice che conosciamo, è qui anche lei coprotagonista in questo giardino di una storia di famiglia, che è una storia di terra, di sguardi sul giardino. E anche di una piccola repubblica, che è la Repubblica di Piuca. Che cos'è Piuca?
1: Allora, il Piuca è una parte del podere di famiglia che Loriana appunto comprò negli anni 60 in un luogo dove loro andavano affittando una stanza, perché la famiglia del nonno non era certo una famiglia ricca e loro che erano fiorentini amavano molto andare sulle colline del Chianti, specialmente alle pendici di questo monte che si chiama Monte San Michele, che è il più alto del Chianti, dove gli sembrava in un certo senso di essere in Alaska. Il nonno era un appassionato di alberi, di foreste, per cui era attratto da questo luogo in cui il bosco era molto presente. E quando Loriana iniziò a essere invece una donna di successo e avere dei soldi appunto da capofamiglia di nuovo, la prima cosa che fece fu comprare questa proprietà in intero, quindi che aveva sia la casa, la grande casa di famiglia dove loro risiedevano e tante altre case intorno, tra cui c'era Piuca. E siccome io ero uno dei pochi bambini in casa e dava noia che io respirassi, che giocassi,
0: Che
1: che
0: io
1: mi facessi
0: respirassi,
1: sentire in casa.
0: che io dava noia che io respirassi, già capiamo il coté, che è
1: Sì.
0: sicuramente di un'aristocrazia illuminata, di grandi intellettuali, anche con la possibilità di avere questa grande magione comunque da organizzare, da amministrare, ma anche con grande sobrietà, non solo con la
1: Sì.
0: possibilità, perché c'è un elemento di sobrietà che emerge.
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Tutti in famiglia non erano certo delle persone che esageravano in nessun campo, anche se appunto a proposito di cattivo carattere, ma più che cattivo carattere direi di serietà estrema, per un bambino non era certo vita facile da parte di nessuno, perché Loriana sicuramente era appunto il vertice della piramide, ma devo dire che neanche l'altra zia nera, piuttosto che anche la mamma Paola, non erano certo delle persone che lasciavano passare neanche il più minimo errore che uno potesse fare in un momento di distrazione, sia verbale che intellettuale, che di diciamo un'esagerazione anche di che ne so, commiserazione, piuttosto che
0: Sì, non si
1: viceversa
0: piange,
1: di
0: non ci si deve piangere addosso, questo mi sembra
1: No, no,
0: evidente.
1: assolutamente. Però tutti, devo dire, ci siamo domandati come facessero a essere così dure, devo dire, in famiglia, no? Anzi, io ho avuto la fortuna di crescere con due nonni che erano agli opposti, perché uno era il padre, appunto, delle sorelle Fallaci, nonno Edoardo, e l'altra era la nonna paterna, Antonia, che si chiama come me, che viceversa era la madre di mio padre, che poi è venuta a vivere a casa con noi una volta che aveva lasciato il Libano, perché viveva in Libano col nonno, quell'altro, e con la nonna, che era il contrario dei Fallaci, perché era una donna che non aveva mai dovuto lavorare per vivere, perché veniva da una famiglia aristocratica monzese, aveva studiato canto, insegnava canto e faceva anche lei la soprano. Era una donna di rara eleganza, calma e ottimismo. Invece i Fallaci erano tutti sempre molto preoccupati, devo dire, di qualunque cosa succedesse, e quindi riversavano questa loro preoccupazione in una serietà esagerata per qualunque cosa. E con la nonna ci dicevamo sempre: ma come mai sono venute fuori queste tre sorelle così agguerrite da un nonno, il nonno Edoardo, che invece sì, era stato un sindacalista combattente, un partigiano, uno molto molto molto dentro la politica, però era un uomo estremamente mite, era un uomo molto capace anche di creare empatia, specialmente con me, con cui appunto abbiamo trascorso tantissimo tempo insieme quando io ero bambino, perché lui aveva sentito questa missione anche di farmi da padre, devo dire.
0: La cosa che mi colpisce subito di questo libro è la grazia della scrittura e anche un modo di raccontare molto inglese. Sarà forse per Russell Page che comunque governa o comunque un certo tipo di sobrietà, anche di aristocrazia, e anche di guardare all'elefante che c'è nella stanza di lato. Tant'è vero che lei trova un escamotage narrativo o veritiero, questo non lo so e forse non lo voglio neanche sapere, in una scatola che viene dissotterrata e che forse dà la possibilità di tirar fuori tutta la fatica esistenziale dei protagonisti. È come se questa scatola stesse, questo scrigno, questo tesoro. Di che si tratta? Che cosa è andato a tirar fuori? Però, grazie.
1: Allora, intanto la ringrazio per i complimenti, perché era esattamente quello che cercavo di fare nella scrittura, perché appunto in una famiglia in cui scrivono tutti è molto difficile trovare il proprio stile, e io sono sempre stato attratto viceversa da una certa letteratura che riesce anche a raccontare le piccole cose del quotidiano con ottimismo, perché di fondo c'era questo ottimismo in famiglia, ma in verità prevaleva la rabbia, devo dire,
0: Questo si
1: nelle
0: capisce.
1: relazioni, anche nel racconto, sì.
0: Si
1: Ma anche
0: capisce.
1: di mia madre, che invece era molto, molto ironica, anche molto, molto simpatica, specialmente negli ultimi mesi, prima che morisse. Era esilarante. Pensi che a un certo punto la porto a fare l'ultimo esame e lei mi dice: ma come un'altra metastasi? Ma non è possibile. Allora guarda me, guarda il medico e ci dice: ma non è possibile. A tutte le persone viene un'influenza, a me continua a tornare il cancro. Cioè, l'ho trovata veramente fantastica perché sapeva, era 40 anni che combatteva col cancro, insomma, poverina. E invece l'ha presa un po' come dire: vabbè, basta, adesso mi sono rotta le scatole, questo qui continua a rompermi le balle. Invece, appunto, Loriana, quando ha scoperto di avere appunto una metastasi, ha fatto una battaglia pubblica, esattamente come aveva fatto in un certo senso con Lettera a un bambino mai nato. Però mi sono perso, insomma, dalla
0: No,
1: domanda che mi aveva fatto.
0: eravamo là allo scrigno, alla scatola che comunque
1: Sì,
0: verrà
1: sì, sì, sì.
0: dissotterrata e che è
1: Ah, ok.
0: elemento centrale
1: Sì,
0: nella
1: sì, sì.
0: narrazione, una narrazione appunto un po' inglese. Forse non a caso lei sceglie di mettere in esergo del libro una frase da Orlando, il libro inteso proprio sulla fluidità, sulla metamorfosi, perché alla fine. Che cos'è un giardino se non lo sguardo su qualcosa che ti sfugge dall'iride, perché cambia sempre, è cangiante.
1: Sì, infatti l'ho scelto proprio per quello, perché anche la relazione amorosa che c'era tra Vita Sackville-West e Virginia Woolf racconta un po' proprio tutto lo spirito anglosassone anche. Che posso dire? Immergersi nella natura senza pregiudizi fino addirittura ad accettare i cambiamenti, no? E comunque la cassa, come la definisco nel libro, in realtà esiste davvero. Io appunto sono poco più che un giardiniere, per cui racconto quello che vedo e quello che ho vissuto. La cassa era effettivamente uno di quegli oggetti che probabilmente tutti fanno, no? Quando c'è qualcosa che vogliono conservare, qualcosa a cui tengono, anche quelle piccole cose che però sono importanti senza bisogno di doverle spiegare a nessuno. E Loriana ne fece appunto una molto grande, ingombrante, in cui qualcuno si aspettava che nascondesse chissà che cosa. Poi in verità erano veramente la sua storia, la storia di famiglia e gli oggetti che straordinariamente, perché era anche un po' strega, un po' come mia madre e anche l'altra zia nera, si sono conservati perfettamente, per cui nel momento in cui appunto poi la mamma è morta, io mi sono ritrovato in questa non più solo a Piuca, che appunto era la Repubblica Autonoma, è sempre stata la Repubblica Autonoma, perché è la casa che invece ho fatto mia, che è fuori dalla casa di famiglia, che è dall'altra parte del giardino, è vicino al mondo selvatico del bosco, degli animali del bosco, e però è in stretta relazione con la casa di famiglia, dove c'era questa cassa, dove era sotterrata questa cassa e dove provengono tutti questi oggetti di famiglia che sono la storia di una famiglia che forse sì, per certi versi è straordinaria, ma per altri no, è una famiglia come tante altre, no? Quindi è anche bello quello. Cioè io devo dire che da tutti questi parenti scrittori ho imparato questo, che bello. Pronto?
0: Sono qui, sono in ascolto.
1: Sì, ok, no, scusi, no, non sentivo più. Ecco, è bello anche raccontare le cose che ci accomunano come esseri viventi, come sarebbe per delle piante o per degli animali selvatici.
0: Vabbè, sì, lei comunque questo lo porta sempre nel suo modo di scrivere. Ci sono le piante, le più piccole, le più vigorose, le più minute, costellano
1: Sì.
0: davvero la narrazione, come gli uccellini, come la natura, come i suoi bambini, come il modo di guardare alle cose. Al giardino, a un certo punto, lei scrive che non ha mai capito se sia più corretto dire il giardiniere crea il giardino oppure il contrario, il giardino crea il giardiniere. Che cosa vuole dire Antonio Perazzi?
1: Ah, io ho iniziato a fare il lavoro del paesaggista attratto dalla natura. I primi progetti che ho fatto mi sono subito scontrato con un'evidenza che è quella dell'artificiosità, della non natura che sta dietro un giardino in verità, no? Che necessita di tanti giardinieri, di tanti apparati, di tante spese, che a ben vedere, se uno le guardasse in maniera consapevole, sono l'antigiardino, sono il contrario del giardino, sono il contrario della natura, sono forse è solamente un capriccio di mantenere le cose stabili. Invece chiunque abbia un giardino, e questo devo dire è stata bellissima l'amicizia con Pia, perché ci siamo conosciuti un po' per caso, invece poi siamo diventati molto amici. Lei, anzi, in un certo senso è stata anche la zia di alcuni dei miei figli, quelli soprattutto quelli di mezzo, che l'hanno frequentata più a lungo, in particolare Bruno. Ed era appunto del continuare a vedere la natura con gli occhi di un bambino e raccontarla in quel modo. Ecco, il giardino, secondo me, più onesto, più bello e anche più vicino al nostro senso mediterraneo di giardino, è sicuramente un giardino in cui l'arte, la creatività ha una grande forza, una grande spinta, ma è anche un giardino che si confronta con una forza selvatica che forse funziona da apparato immunitario anche del nostro vivere, anche del paesaggio in maniera più estesa.
0: Guarda, certo, nel centro del libro appunto c'è questa cassa che emerge con tutti i suoi segreti, con i ricordi, anche in modo così. Ovviamente le cose si trovano anche a caso, ma diventa poi motivo di valutazioni, diventano simboliche. Ecco, il fatto di sotterrato una cassa che sia poi un po' il centro del racconto è altamente simbolico per questo piccola autobiografia di un luogo che poi racconta anche delle vite, ma è soprattutto un luogo che diventa luogo dell'animo, Antonio Perazzi. Ci sono anche presenti i suoi figli, ci sono presenti i suoi avi, aleggiano le sue zie, anche la cucina, aleggiano un luogo che può diventare anche luogo del lettore. Che cosa l'ha invitata a intraprendere questa carriera che poi le ha dato anche molta soddisfazione? Il fatto di avere già dimestichezza con la terra fin da ragazzino, o c'è una forza, una spinta letteraria?
1: No, io direi forse letteraria, perché io in verità ho vissuto a Milano e anzi ho dovuto scappare, nel vero senso della parola, da Milano per andare a Piuca e per scoprire la natura. E quando stavo a Milano, e poi dopo ho studiato in America, ho studiato a Londra, ho sempre cercato però nella grande città quegli scampoli di natura che mi sembravano più sinceri e più simili a Piuca in quanto appunto scrigno della biodiversità selvatica. E quindi direi che però l'origine di tutto questo interesse è sicuramente un interesse letterario. Io forse sono semplicemente un po' come i miei figli, un bambino che è rimasto in ascolto di un mondo che è affascinante, che è interessante, perché è tutto quello che è il contrario della società e dove sta andando la società di adesso, no? Perché in un certo senso da bambini si cerca spontaneamente rifugio nella natura. E questa natura non ha bisogno di risiedere in un giardino prezioso, curato e straordinario. Potrebbe essere un'erba per strada, o potrebbe essere, come era nel mio caso, per esempio, i giovani ippocastani che nascevano al di là di Porta Nuova davanti alla mia scuola elementare, piuttosto che le piante di Linaria, Cimbalaria che nascevano nelle crepe dell'asfalto a Milano, come a New York, come a Londra. E quello era anche questo senso cosmopolita della natura selvatica, mi è sempre attratto. Quindi io sicuramente ho avuto la fortuna di venire da una famiglia dove, quando qualcuno aveva una passione, in questo caso io, verso la natura, veniva alimentato continuamente, per cui io ricevevo i libri dalle zie, dai nonni. Loriana mi ha portato a fare dei viaggi in cui comunque mi faceva scoprire in maniera, tra l'altro, anticonvenzionale, un po' come era lei, cioè non era un viaggio organizzato per vedere la natura, ma mi portava a vedere qualche cosa tra un'intervista a un personaggio famoso piuttosto che al bisogno di avere un facchino che l'aiutasse a portare qualcosa, ma cose normali che
0: Eh
1: probabilmente,
0: beh,
1: ripeto, succedono in tutte le famiglie, ma
0: proprio
1: lei mi faceva.
0: normali, normali, normali, normali, no. Però sicuramente, sicuramente una storia da conoscere e che è bello che abbia raccontato Antonio Perazzi con parole semplici e aggraziate, anche che sorvolano, che comunque piantano anche fiori su grandi fatiche, che è comunque la fatica di stare al mondo. Antonio Perazzi ha scritto La Repubblica Autonoma di Piuca, autobiografia di famiglia in giardino, Sellerio. Grazie Antonio Perazzi.
1: Grazie a voi, grazie davvero, grazie.
0: Stiamo chiudendo, a domani carissimi ascoltatori, Susanna Tartaro vi dà appuntamento a domani con Fahrenheit.

0: 6 gradi.
1: Buonasera a tutti e bentrovati a 6 gradi. Io sono Paola De Angelis, questo è un programma a cura di Nicola Catalano, che stasera ha scelto anche le musiche che ascolteremo. In redazione c'è Luigi Iavarone e alla parte tecnica Pino Berardi. Se volete scriverci durante la diretta, saremo insieme fino alle 18.45, poco meno, potete farlo al 335-5634-296. 7 pezzi da ascoltare, 6 gradi di separazione, i passaggi, gli agganci. Stasera 6 gradi vi porta da The Beat a Johnny Cash.

Stasera cominciamo dal 1980 e da I Just Can't Stop, il disco d'esordio del gruppo The Beat. Siamo nel pieno del movimento two-tone, quindi dello ska revival, questa musica, un genere che fonde lo ska, il rocksteady, il reggae con il punk di quegli anni e con la musica new wave. Questo disco dei The Beat fu accolto molto bene e sapete che quando i critici usano gli aggettivi wild and sexy, cioè selvaggio e sexy, sicuramente vuol dire che è un bel disco. La canzone Mirror in the Bathroom fu un'idea del cantante Dave Wakeling, che all'epoca lavorava in un cantiere edile. E una mattina d'inverno si è alzato presto, dopo aver bevuto un po' la sera prima, e ha trovato che i suoi vestiti erano ancora tutti bagnati, buttati per terra, quindi chissà in che condizioni era tornato a casa. Va in bagno, insomma, per la toilette mattutina, si rade e nel frattempo comincia a parlare con se stesso allo specchio. La porta del bagno era chiusa, quindi veramente era solo lui e la sua immagine allo specchio. Poi va al lavoro in moto e comincia a riflettere sull'idea del narcisismo, perché la sua riflessione fu che spesso, soprattutto il sabato pomeriggio, quando le persone andavano a spasso a guardare le vetrine, la metà del tempo era se stessi che guardavano riflessi nella vetrina. Poi ci fu un ristorante, erano gli anni della New Wave, che aprì e aveva i tavoli a specchio, quindi anche lì la gente si guardava, amava il proprio riflesso, e quindi questa canzone un po' parla di questo. Ma il primo grado sono i gruppi con le omonimie. Ce n'erano già di gruppi che si chiamavano The Beat, per cui negli Stati Uniti escono come The English Beat, in Australia come The British Beat. E questa omonimia che ci fa da grado riguarda anche Dream Syndicate. In origine era uno dei nomi del Theatre of Eternal Music, questo gruppo d'avanguardia formato dalla Lamont Young a New York nel 62. Ma i Dream Syndicate sono anche un gruppo di rock alternativo di Los Angeles. Il nome viene dal batterista Dennis Duck, che voleva proprio rendere omaggio a questo gruppo sperimentale di Lamont Young dei primi anni 60 a New York. Il loro disco d'esordio è dell'83 e si intitola come questa canzone, The Days of Wine and Roses.

Sono passati più di 40 anni, ma l'energia non è evaporata da questo pezzo, una cavalcata di 7 minuti e mezzo, The Dream Syndicate, The Days of Wine and Roses. Da dove viene questa espressione i giorni del vino e delle rose? Lo sappiamo dalla poesia Vitae summa brevis dello scrittore inglese Ernest Dowson. Sì, breve anche la sua vita, perché morì nel 1900 a poco più di 30 anni. E dicevano questi versi: non durano a lungo i giorni del vino e delle rose, da un sogno brumoso il nostro cammino emerge brevemente, poi si chiude in un sogno. Ed è The Dream Syndicate un nome fantastico per una band che unisce, se vogliamo, un elemento istituzionale, syndicate in inglese un'associazione, a un altro elemento più misterioso, l'elemento onirico, no? Dalla parola sogno. Però quel riferimento alla Mont Young, a Tony Conrad, John Cale nel nome del gruppo parla anche dell'ambizione del rock and roll. Questi ragazzi all'epoca, i Dream Syndicate di Steve Wynn, erano poco più che ventenni, il batterista era un po' più grande, molto affascinati dalle idee di rumore, di frastuono, di decostruzione, di entropia che volevano portare nei club rock. Quindi erano molto provocatori, come i gruppi punk che ancora si aggiravano per Los Angeles. Sono arrivati molti messaggi, io vi adoro quando ci mandate delle cose deliziose, dei giochi di parole come "Ora ci ska teniamo", scritto con il K, perché il primo pezzo era di The Beat, sullo ska revival. Francesco da Bologna, bellissimo inizio di scaletta. E poi grazie per avermi ricordato che Lamont Young è vivo ancora, ha da poco compiuto 90 anni, in effetti, a ottobre. L'uomo che Brian Eno chiamava il papà di tutti noi, praticamente. E poi un messaggio anche su Steve Wynn, che è molto amato in Italia. E infatti qualcuno l'ha visto l'anno scorso al Bronson di Ravenna, sempre sorridente, affabile, oltre che bravo, scrive Lori. Che schitarrate, ragazzi, era ovviamente un complimento per questo brano. Il secondo grado è un locale, uno spazio creativo di Reykjavik che si chiama Mengi, così come scritto, ve lo dico, dove Steve Wynn ha suonato nel 2017, mentre nel luglio del 2022 ha debuttato al Mengi il progetto Stabat Mater dell'Elec Trio, un trio di Copenaghen che esplora la musica crossover, cioè gli incroci, gli attraversamenti, unisce elementi di musica barocca all'elettronica, ad altri stili contemporanei. Quindi vogliono costruire un ponte tra la musica classica e la musica contemporanea. Il nuovo album, che è la novità di oggi a 6 gradi, si intitola Stabat Mater, sapete, come la sequenza di preghiere del XIII secolo attribuita al beato Jacopone da Todi, che è una meditazione sulle sofferenze di Maria durante la passione e la crocifissione di Cristo. Questa è la versione voce e chitarre elettronica dell'Elec Trio. Ascoltiamo Fac Me Cruce.

E questa era Fuck Me Cruce dallo Stabat Mater, che è il nuovo album degli Electrio, che io ho definito Trio di Copenaghen perché credo che vivano così, vivano lì, così dice anche il loro profilo su Bandcamp, ma in realtà sono Francesco Rista, che è un compositore e chitarrista italiano, poi c'è un altro compositore elettroacustico che è Simone Giordano, e quella che abbiamo sentito era la voce del soprano islandese Sandra Lind Thorsteindottir. La penultima terzina dello Stabat Mater era questa Fac me cruce, custodiri, morte Christi premuniri, conferi grazia, fa che io sia protetto dalla croce, che io sia fortificato dalla morte di Cristo, consolato dalla grazia. E loro mettono insieme voce, chitarra ed elettronica. Questa versione dello Stabat Mater si ispira a quella di Marco Rosano, che è un compositore torinese che da 30 anni vive in Belgio e che una ventina di anni fa aveva composto anche lui uno Stabat Mater per la voce di Andreas Scholl. Loro, l'Electrio, reinterpretano anche pezzi di John Dolan, di Monteverdi, per rendere proprio ancora più ampia questa riflessione sul tema della mortalità, e usano vari suoni, anche rumori che possono essere anche aggressivi, disturbanti in certi momenti, poi uniti alla voce cristallina del soprano. E poi anche legano la figura di Maria a quella della Madre Terra, quindi diventa una preghiera anche per il nostro pianeta. Terzo grado, nel loro disco degli Electrio c'è una versione di Flow Matthias, appunto di John Dolan, che è stata eseguita anche da John Sermon, un sassofonista inglese, compositore di free jazz, di jazz modale, che però spesso attinge anche alla musica folk. E lo sentiamo adesso da un disco del 1970. Uno degli episodi più felici della sua grande, ampia discografia, How Many Clouds Can You See? Il brano, credo, sia dedicato a Caratako, il re celta della tribù dei Britanni, il principale capo della resistenza antiromana.

e quei grandi prodezze di John Sermon al sax baritono e di Alan Jackson alla batteria. Caractacus da How Many Clouds Can You See, disco del 1970. Il riferimento è a John Coltrane, anche se con uno strumento che Coltrane non ha mai suonato. Sermon suona, è un polistrumentista, quindi suona anche clarinetto basso, sax soprano, ma il baritono è sempre stato il suo strumento principale. E la musica qui è ispirata proprio all'approccio viscerale, anche anarchico, dell'ultimo periodo di Coltrane. Pochi musicisti mettono il sax baritono così in primo piano, ma John Sermon va proprio oltre quelle che sono le cornici convenzionali del suo strumento, e per questo è diventato un punto di riferimento per molti. È stato uno dei fari del progressive jazz britannico in quel decennio che andava dal 65 al 75. Una scena che spesso convogliava nel Ronnie Scott, il club, jazz club di Londra, nel quartiere di Soho, e che ha permesso l'impollinazione della musica dei talenti locali con i musicisti jazz americani che passavano per Londra, e quindi grande spirito di avventura, di sperimentazione e di libertà. Scaletta pandemoniale, bravo l'autore che è Nicola Catalano, scrive Anna, e andiamo avanti al quarto grado, perché John Sermon è tra gli interpreti della colonna sonora di Mado di Claude Sauté. Passiamo anche per un altro film di questo regista, Un cuore in inverno, dove la musica di Maurice Ravel ha un ruolo molto importante, in particolare il trio per pianoforte, perché simboleggia i tre strumenti, simboleggiano i tre personaggi principali del film. Noi però oggi ascoltiamo il terzo movimento del concerto per pianoforte in sol, composto tra il 29 e il 31, sono anni in cui Maurice Ravel era molto famoso, viaggiava in tutto il mondo, ma rimaneva legato alla sua terra, al Paese Basco. Quindi aveva anche questa intenzione di scrivere un'opera sulle sette province basche. Lui era di Parralde, il Paese Basco francese, era nato a Sibur, che sta attaccata proprio a Saint-Jean-de-Luz, e si ritrovano degli elementi soprattutto nel primo movimento di questo concerto. Noi però ascoltiamo il terzo, presto, Arturo Benedetti Michelangeli, Filarmonia Orchestra, diretta da Ettore Gracis.

Una cosa stratosferica. Era l'8 marzo del 1957 quando negli studi di Abbey Road a Londra veniva registrato questo concerto per pianoforte in sol, Arturo Benedetti Michelangeli, Filarmonia Orchestra, diretta da Ettore Gracis. Nello stesso disco c'è anche il concerto numero 4 di Rachmaninoff. Ravel e Rachmaninoff erano coetanei. Ravel era nato nel 1875 e morì nel 1937, Rachmaninoff era nato 2 anni prima e morì 6 anni dopo, molto diversi anche fisicamente. Ravel era minuto, sembrava un fantino, ma vestito come un dandy, sempre molto elegante, molto raffinato. Rachmaninoff era alto 2 metri, aveva queste mani enormi, era impacciato, a volte perfino timido. Il terzo movimento di questo concerto, avete sentito, breve, dionisiaco, con questa scrittura percussiva del pianoforte, un ritmo indiavolato, e poi i legni, la tromba che rendono ancora più parossistico e travolgente tutto questo movimento. Benedetti Michelangeli, lui rimane sempre nitido, elegante e sublime. E siamo al quinto grado di stasera, sono appunto i musicisti morti nel 1937, Ravel e anche Bessie Smith, che adesso sentiamo con una canzone blues, ovviamente del 1922, una canzone controversa sulla libertà di scelta. "Tain't nobody's business if I do."

Voce di Bessie Smith, Ain't Nobody's Business If I Do, canzone di sfida, di indipendenza, con diversi controversi. Preferisco che il mio uomo mi picchi che mi lasci e giuro che non chiamerò la polizia se il mio papa, appunto il mio compagno, mi picchia. A parte che la canzone l'hanno scritta due uomini, Porter Granger e Everett Robbins, cantare dei versi non significa poi condividerli, ma questo è tutto molto tipico di un contesto americano, no? Di negazione di indipendenza, di evitare i problemi, di schivarli anziché affrontarli, ma lo inserirei anche in un contesto razziale, cioè meglio le botte del compagno nero che la schiavitù sotto i bianchi. Gli anni 20 erano un periodo di forte razzismo negli Stati Uniti, anche di rinascita del Ku Klux Klan, di linciaggi e così via. Sesto grado di stasera sono i musicisti che hanno dato titoli a canzoni. Bessie Smith è un pezzo della band, Johnny Cash una canzone di Tracy Byrd. Lo sentiamo Johnny Cash con un classico da American 3, Solitary Man.

Una canzone che Johnny Cash ha scippato al suo autore Neil Diamond. Diciamo che la versione di Johnny Cash del 2000 oblitera tutte le altre, anche quella di Gianni Morandi. E chiude Johnny Cash una scaletta partita da The Beat che potete riascoltare su Rai Play Sound. Grazie a tutti voi per la valanga di messaggi, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Pino Berardi alla parte tecnica. Vi lasciamo come di consueto al giornale radio e poi a Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3. A domani.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Tregua, ostacoli, nuovi raid degli Stati Uniti vicino a Hormuz. Teheran avverte: non rispetteremo l'intesa se continueranno a violarla. I Pasdaran minacciano le basi americane nel Golfo, ma la diplomazia non si ferma. L'auto della strage, la premier Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Le piccole mani cambiano il mondo, ha detto la presidente del Consiglio citando Tolkien. La voce di Pasolini torna a risuonare a casa Coluzzi, l'abitazione della madre dello scrittore a Casarsa della Delizia. Nella sede del centro studi si inaugura una sala immersiva, uno spazio digitale tra immagini, parole e suoni. Buonasera, in studio Danilo Tolardo. Nonostante la tregua tra Stati Uniti e Iran sono ripresi gli attacchi incrociati, al centro della contesa resta lo stretto di Hormuz, mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Callas, auspica che finita la guerra il passaggio resti libero e senza pedaggi. Donald Trump va in direzione opposta, in studio Marco Barbonaglia.
3: Diventeremo gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo con ogni probabilità il controllo e lo gestiremo, così Trump a Fox News. Per questo motivo, aggiunge, dovremmo essere rimborsati. Poi scrive su Truth: gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che attraverseranno lo stretto, che è e rimarrà aperto. Poco prima l'agenzia iraniana preposta al controllo del traffico attraverso Hormuz aveva annunciato che il passaggio è chiuso. Gli Stati Uniti hanno messo in pericolo la sicurezza del petrolio mondiale e delle forniture di gas intervenendo nello stretto e devono essere ritenuti responsabili, avvertono i Pasdaran e aggiungono: continueremo a esercitare con forza la sovranità e il controllo su Hormuz. La BBC annuncia: i transiti sono di fatto azzerati già da ieri. Per la quarta volta in pochi giorni le forze americane, nelle ultime ore ma anche nella notte, hanno attaccato l'Iran colpendo infrastrutture militari e petrolifere sulla costa nei pressi di Hormuz per spingere Teheran a mollare la presa sullo stretto. 4 morti, secondo i media iraniani, ai raid americani. Però, ancora una volta, l'Iran ha risposto lanciando missili e droni su installazioni militari statunitensi nei paesi del Golfo. Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha fatto sapere che la via diplomatica non è stata ancora del tutto abbandonata.
2: E diversi raid aerei hanno colpito l'aeroporto internazionale di Sana'a, la capitale dello Yemen, controllata dagli Houthi, milizia sciita alleata dell'Iran.
4: La responsabilità dell'attacco se l'ha assunta il governo yemenita, riconosciuto internazionalmente con sede ad Aden nel sud del paese. L'obiettivo dell'operazione militare, fallito secondo gli Houthi, era quello di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano che trasportava una delegazione del gruppo ribelle sciita. Peraltro gli Houthi hanno subito accusato apertamente i sauditi di essere i veri responsabili dell'attacco, che rischia di aprire una nuova fase dello scontro che dura da diversi anni con il governo di Riyadh. Ma la fine della de-escalation si è accompagnata anche ad altre azioni. Secondo il governo di Aden, infatti, gli Houthi oggi hanno sequestrato un aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa, sempre all'aeroporto di Sana'a, impedendone la partenza e tenendo in ostaggio pilota e copilota. Una pericolosa escalation e una violazione del diritto internazionale umanitario, secondo il governo yemenita legittimo. Insomma, la fine della de-escalation è in realtà, anche in questo angolo di penisola arabica, uscito un po' dai radar negli ultimi mesi, dove comunque negli ultimi anni la presenza iraniana è stata a dir poco tangibile. Fabrizio Noli, GR3.
2: Sembra già definita la scelta del nuovo premier ucraino. Zelensky avrebbe indicato Koreski, considerato uno dei manager pubblici più efficienti del paese.
5: Tutti lo davano per favorito nel totonomi scattato all'annuncio di Zelensky sulla rimozione della premier Sviridenko, più quotato anche dei ministri della difesa e dell'energia. E alla fine, rivela l'Ukrainska Pravda, il presidente ha convocato proprio lui, Serhiy Koretskiy, attuale amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz. Gli ha proposto l'incarico e Koretskiy si è detto pronto a provarci. 48 anni, Serhiy Koretskiy è considerato uno dei migliori top manager pubblici del paese per aver risanato la gestione finanziaria del settore energetico in un momento critico costellato da pesanti attacchi russi alle infrastrutture. Siamo ancora ai preliminari. La nomina ufficiale dovrà essere presentata e votata dalla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. In più, secondo la Costituzione, quando si dimette il premier, decade automaticamente l'intero esecutivo, che rimane in carica ad interim per gli affari correnti. La presentazione del nuovo primo ministro alla Rada avverrà solo quando sarà trovata la quadra sui nomi di tutti i ministri tra riconferme e sostituzioni. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
2: E l'Ucraina è al centro del vertice dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente Zelensky. Sentiamo in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
0: Sì, nel Palazzo dei Invalidi è iniziato con ritardo il vertice voluto da Emmanuel Macron con i rappresentanti dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina. Partecipa il presidente Zelensky, che ha avuto un bilaterale con Macron. I nostri rapporti, ha detto, sono eccezionali, hanno raggiunto un livello strategico. Presente per l'Italia il vice premier Tajani, a rafforzare il sostegno militare e finanziario all'Ucraina, in particolare la difesa aerea e antimissile. E 9 paesi europei più il Regno Unito hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. Intanto questa mattina l'accordo tra Europa e Regno Unito per un prestito a Kiev di 90 miliardi di euro, annunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha finalizzato l'intesa con il primo ministro Starmer a margine dell'incontro di Parigi. È tutto dalla capitale, che restituisco la linea.
2: Il Ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino dopo che l'Unione Europea ha attribuito a Mosca una vasta campagna di attacchi informatici contro la Germania, altri paesi membri e l'Ucraina. Secondo Berlino si tratta di un modello consolidato di attività ostili condotte da anni dai servizi segreti russi contro la Germania, l'Unione Europea e i partner internazionali. Stati Uniti, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE, l'Agenzia Federale di Controllo dell'Immigrazione, nel Maine. L'incidente si è verificato pochi giorni dopo l'uccisione di un immigrato messicano, sempre per mano di un agente dell'ICE, durante un controllo stradale a Houston, in Texas. La strage di Capaci cambia tutto, ha detto Giorgia Meloni a Palermo, dove ha partecipato alla cerimonia per lo svelamento della Fiat Croma sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno dell'attentato. Sentiamo in diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
6: Le note del silenzio, un mazzo di fiori deposto sul fianco della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il giorno della strage, il 23 maggio del 1992. Si apre così la cerimonia qui nel Museo del Presente a Palermo, dove è arrivata anche la premier Giorgia Meloni, che prendendo la parola racconta di un'emozione tagliente, penetrante di fronte alla storia.
7: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale ed era disposta a tutto.
6: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la premier. E sulle stragi il popolo ha diritto di sapere la verità. Il testimone di Falcone e Borsellino è saldo nelle mani delle istituzioni, aggiunge, un giuramento che va onorato.
7: Impedendo che anche un solo boss lasci il 41 bis in assenza delle condizioni necessarie. Una legislazione che salvi i bambini dalla condanna a crescere come mafiosi, facendo in modo che nessun testimone possa essere lasciato solo.
6: Giorgia Meloni ha anche presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda la strage. La premier a fine giornata partirà per il Golfo Persico per la cerimonia di condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre del Qatar Altani e domani pomeriggio rientrerà a Roma per il CDM. Con Federico Foroni da Palermo, linea allo studio.
2: Chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti, la riforma della legge elettorale arriva domani nell'aula della Camera, con molte incognite sia per la maggioranza sia per le opposizioni.
8: Confido nel sostegno di Lega e Forza Italia, dichiara Giovanni Donzelli alla vigilia del passaggio in aula delle leggi elettorali con i suoi 200 emendamenti, un passaggio che si annuncia pieno di suspense, a cominciare dall'ipotesi voto segreto. L'emendamento sulle preferenze con i capilista bloccati e per gli altri fino a 3 preferenze è stato firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, ma l'ottimismo di Donzelli è condiviso anche da Maurizio Lupi.
9: Il centrodestra saprà trovare la sintesi migliore e arrivare in Parlamento compatto.
8: Le opposizioni mettono appunto la strategia di contrasto ad una legge che bocciano in toto. Domani mattina torneranno a riunirsi diversi gruppi, alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD. Quello sulle preferenze è un emendamento truffa, accusano i 5 Stelle, solo il nostro garantisce davvero la scelta al cittadino. Michele Gubitosa.
9: Proporzionale puro, soppressione del listone deciso dai partiti, diminuzione del premio di maggioranza e vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
8: Anche PD e Verdi Sinistra potrebbero votare la proposta dei 5 Stelle, sostengono alcune fonti del centrosinistra, mentre secondo altre sarebbe comunque preferibile il voto segreto. Noemi Giunta, GR3.
2: Piazza Affari cresce in valore ma perde società quotate. Il quadro tracciato dalla relazione annuale 2026 della Consob aumenta la capitalizzazione grazie all'andamento dei titoli, mentre sempre più aziende lasciano la borsa italiana. Per la Consob occorre rafforzare l'attrattività, soprattutto per le imprese innovative e in crescita. Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato conferma Tommaso Tanzilli presidente e nomina Giampiero Striciuglio amministratore delegato e direttore generale del gruppo, succede a Stefano Donnarumma. L'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, gli inquirenti verificano le visite di La Vitola nella redazione di Rai 3, l'ex faccendiere che nega ogni accusa resta il principale indiziato come possibile mandante dell'attentato dello scorso ottobre. La Rai smentisce censure sulla puntata dedicata alle mascherine durante il Covid, il legale di Ranucci annuncia querele per diffamazione per la rivelazione di segreti d'ufficio e investigativi. In chiusura andiamo sui luoghi di Pasolini, dove è stata inaugurata una nuova sala immersiva nell'abitazione materna dello scrittore. Il servizio di Natascia Gargano.
10: Dei borghi abbandonati sugli appennini o le Prealpi.
11: L'inconfondibile voce di Pierpaolo Pasolini risuona tra le pareti dove presero forma la sua poesia e il suo sguardo sul mondo. A Casa Colussi, abitazione materna dello scrittore, a Casarsa delle Delizie, a sede del centro studi a lui dedicato, apre una nuova sala immersiva. Attraverso un grande schermo LED ad altissima definizione, fotografie, filmati e documenti provenienti dagli archivi del centro studi e di Cinema Zero dialogano con le parole dell'autore, restituendone una presenza viva. Il presidente del Centro Studi Pasolini, Marco Salvadori.
12: Un video lungo 12 metri pieno di alta tecnologia che integra e aggiorna gli strumenti per comunicare la presenza di Pierpaolo Pasolini, soprattutto per raccontare la grazia e la presenza di Pierpaolo Pasolini anche nei comuni del nostro territorio. Questo è un progetto che unisce anche due nazioni.
11: Il progetto proseguirà con un'app dedicata agli itinerari pasoliniani transfrontalieri.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Danilo Tolardo che ha condotto in studio, regia Massimiliano Mattia e Stefano Catini. Prossimo GR3 domani alle 6.45. Ora la linea va a Onda Verde, poi torna Hollywood Party. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: E ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18 e 58 minuti sulla 1 alla Roma-Napoli. Continuano ad esserci code per 3 km per un incidente e un veicolo in fiamme tra Capo e Caianello in direzione della capitale, uscita consigliata Santa Maria Capua Vetere. Tangenziale nord di Torino, coda tratti tra Regina Margherita e Pianezza in direzione della A32. Sulla 7 code per 2 km per un veicolo in avaria tra Busalla e la A12. Code anche sulla A4 alla Milano-Brescia allo svincolo per Bergamo. Coda tratti anche sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera. Sulla A14 coda tratti per un incidente avvenuto tra Castel San Pietro e la 1. Sulla Pescara-Bari, dunque ancora in A14, tratto a sud dell'Emilia Romagna, code per un veicolo in avaria tra Ortone e Pescara Sud. Infine sulla 1 la Firenze-Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne.
17: Donne che hanno tracciato nuove strade.
18: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
17: Che hanno osato, lottato, creato.
19: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
17: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
14: Rai Radio 3. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Manà Manà, Piero Umiliani e il cinema.
1: Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Chi vi parla è Alberto Crespi e vi introdurrà ora in un piccolo viaggio che durerà in altre successive puntate nel mondo di un grande artista di cui ricorre il centenario della nascita, per la precisione il 17 luglio di questo 2026, perché era nato a Firenze il 17 luglio del 1926. Stiamo parlando di Piero Umiliani. Ora, Piero Umiliani non era un cineasta, naturalmente, era un grande musicista che scrisse a un certo punto della sua carriera alcune fondamentali colonne sonore, collaborò molto anche con la RAI, era sua la sigla musicale del programma La Corrida, pensate, quello con Corrado. E quindi lo ricordiamo in quanto musicista che ha fiancheggiato il cinema italiano in alcuni momenti chiave della sua storia. La prima colonna sonora di Piero Umiliani nel 1958 fu I soliti ignoti di Mario Monicelli, ed è per questo che stasera facciamo un breve viaggio all'interno di questo film che conoscete tutti a memoria, quindi non ci sarà nemmeno bisogno di essere tanto precisi sulla trama, né di ricordare, per carità, regia di Mario Monicelli, sceneggiatura dello stesso Monicelli, Age, Scarpelli e Suso Cecchi d'Amico, interpretato da Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Totò, Claudia Cardinale, Carla Gravina, uno dei film fondamentali della commedia all'italiana, secondo alcuni il film che ha dato il via alla commedia all'italiana. Monicelli non era tanto d'accordo, ma non è questo l'argomento di questa sera. Una delle particolarità dei soliti ignoti, girato appunto nel 1958, è che era girato, montato, concepito e musicato come se si trattasse di un film noir americano. In realtà era anche una parodia di un film francese che aveva avuto grande successo 3 anni prima, Rififi di Jules Dassin, storia di una banda che compie una rapina molto tecnologica, mentre qua siamo di fronte a una banda di cialtroni e di disgraziati. Ma l'aspetto più originale del film da un punto di vista formale, da un punto di vista stilistico, era la fotografia di Gianni Di Venanzo, uno dei grandi della fotografia del nostro cinema, che appunto usava queste luci notturne, queste atmosfere molto contrastate, queste illuminazioni molto particolari, come se fosse un film di Fritz Lang, un film dell'espressionismo tedesco o del noir americano, e appunto la colonna sonora jazz di Piero Umiliani, una delle primissime colonne sonore jazz del nostro cinema e probabilmente la prima in una commedia. Quindi possiamo anche cominciare a sentire in sottofondo la musica di Piero Umiliani che accompagna il film fin dall'inizio. Il film, come tutti ricordate, inizia con due figure che camminano per strada, uno è alto e grosso, l'altro è piccolo e magro, sono due ladri di serie Z, Cosimo, interpretato da Memmo Crotenuto, e Capannelle, interpretato da Carlo Pisacane, che tentano di rubare un'automobile. Naturalmente combinano un mezzo disastro, fanno suonare il clacson, vengono catturati dalla polizia, o per meglio dire dalle madame, come dice Capannelle quando annuncia il loro arrivo, e Cosimo finisce in carcere. L'inizio dei soliti ignoti, il primo quarto d'ora del film, è la composizione della banda. E noi partiamo proprio da qui. Vediamo proprio come Age, Scarpelli, Cecchi d'Amico e Monicelli compongono la costruzione di questa banda di improbabili, partendo appunto dal colloquio che Cosimo, Memmo Carotenuto, ha in carcere con la sua donna Norma e con il suo avvocato. Norma è interpretato da Rossana Rori, ma chi indovina da questo breve frammento chi la doppiava, la voce che la doppiava, non vince nulla, solo tutta la nostra stima.
2: Avvocato, allora andiamo bene.
3: Proietti mio, io al massimo le posso fare del minimo.
2: Ma che scherziamo? E mica ho confessato ancora, no? Avvocato, io ho bisogno che esco. Che esco subito. Devo fare un lavoretto quando esco di qua. Che se meglio bene, ci siamo per tutta la vita. Ho conosciuto una persona qua dentro che mi ha detto la cosa. Oh, e strilla piano, no?
4: Quello mi sta a dire che c'è mia nonna che sono 5 giorni che dormi.
2: E parla piano che se no la strilla.
1: Dopo aver avvertito il vicino di prigionia e di colloquio, in questo caso, che se urla troppo forte sveglia la nonna che sta ovviamente a chilometri di distanza, Cosimo lancia finalmente a Norma l'idea da cui nasce tutto il film.
2: Guarda, che l'articolo 403 non va bene. C'è il 117 a pagina 128.
3: Ma tu c'hai la recidività,
2: no.
3: Non è il 521.
2: No, quello non va più bene. Ce l'ho il 124 oppure il 606.
3: Ma come fai? C'è la flagranza! Lo sei scordato il 1004?
2: Il 1004? Che articolo?
3: Il 1004, quello che volevi rubare!
2: Ma che sei matto? Io c'ho manco la patente! Ma che stai a fare? Ho capito! Tu non basti più! Ce l'ho il sostituto!
3: Io sostituti non ce l'ho!
2: Ma mica ce l'ho il sostituto tuo! Ce l'ho il sostituto mio!
3: Io queste cose non le faccio!
2: E chi te le fa fare? Vattene, va via, forse le richiama il giorno del testamento. Norma?
5: Sì?
2: Guarda che capannella, c'è 100.000 lire delle mie. Me senti? Quelle te servono per trovare la pecora che si sacrifica per me. La pecora! Hai capito? Guarda che quando esco, se quel lavoro viene bene, te compro la pelliccia, te compro!
5: Ma perché non mi sposi?
2: Ma come, mi servo della condanna e me ne voglio più palantra, matta!
1: Se dalla brevissima battuta «Ma perché non me sposi?» avete riconosciuto la voce della doppiatrice di Rossana Rori, siete veramente bravi. Comunque, ve lo diciamo, non teniamo troppo lungo il mistero, la voce è quella di Monica Vitti, che nel 1958 non era ancora un'attrice famosa, anche se cominciava a fare delle cose, ma era una doppiatrice importante, doppiò tanti film, anche, che ne so, il personaggio della moglie di Franco Citti in Accattone, per dire, e tanti altri. Ora Capannelle comincia la ricerca della pecora, ovvero del disgraziato che dovrebbe, in cambio di 100.000 lire, bella cifra nel 58, andare in galera al posto di Cosimo.
6: Chiamami Otello!
7: Perché?
6: Perché? Perché ci sono da guadagnare 100 carte, deve andare in galera al posto di un altro, poi roba di pochi mesi, sai.
7: Ma già sta dentro, l'hanno beccato ieri.
6: Oh! Hai rovinato l'occhio! Poi il problema! Ah, dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
7: Qui da Mario ce ne so 100!
6: Oh sì, va bene, ma questo è uno che ruba!
7: Sempre 100 so!
1: Anche se i Mario nel quartiere sono 100 e se è uno che ruba, sempre 100 so, come dice il ragazzino, Capannelle trova Mario e lo trova da un ricettatore al quale sta tentando di sbolognare una carrozzina, ma una carrozzina da bambino, da neonato, rubata.
8: Quanto me dai? E che te sei dato pure la carrozzina adesso? È l'unico veicolo che è rimasto senza antifurto. Tocca riverniciarla, se no si riconosce. 3.000 lire, va bene?
6: Ciao Mario, ma sono 2 ore che ti cerco, sai, con permesso.
8: Prego, accomodate.
9: 8.000.
8: Portatela via,
6: Senti bene, c'è un affare, dovresti fare la pecora per Cosimo, pochi mesi, ma pagati molto bene, sai.
9: Ma se sono pochi mesi, perché non se li fa lui?
6: Ma perché gli è capitato uno sgobo sensazionale.
8: Va bene 4.000 lire allora?
9: Senti, facciamo una cosa, mi dai 4.000 più sti 3 ombrelli. Ah, oh, è una carrozzina, che te credi?
8: E va bene, va. Ah, oh, ma perché mi fa occhietto?
6: Ma quale occhietto? Ma questa è la botta che ho avuto,
8: la
6: sai.
8: La botta? Ah.
6: Ma che ci fai con tanti ombrelli?
9: Per mia madre.
6: 3? Voi ad un mondo, ma ci piove tanto dalle parti di tua madre.
9: No, è che se li perde sempre, così c'è il ricambio, non mi sta a scocciare.
6: E allora? Allora 100.000 subito è un regalino dopo fatto lo sgobbo. Ci andrei io, ma ho già fatto la pecora 3 volte. Se mi ripresento ancora, questa volta mi danno l'ergastolo.
9: No, mica per niente. Ma che gli racconta mia madre? Te saluto, vado in prigione.
6: Ho sempre la mamma, sempre
9: la
6: mamma.
9: Ah, e fatti gli affari tuoi, fatti.
6: Ma ci parti, sai.
9: Mandaci il siciliano, l'amico di Cosimo.
6: Ma quale siciliano?
9: Quello piccolo, magro, quello che c'ha la sorella che la tiene sempre chiusa in casa come l'oracolo.
6: Ferribotte?
1: La struttura su cui lavorano gli sceneggiatori è ad accumulo. A ogni tappa si aggiunge un personaggio e man mano se ne vanno a cercare altri. Mario e Capannelle insieme si recano da Ferribotte, il siciliano interpretato da Tiberio Murgia.
10: Chi è?
11: Amici, Mario e Capannelle.
10: Salutammo.
9: Possiamo entrare un momento?
10: Non si può. C'è mia sorella. Non deve sapere gli affari miei. Inoltre è minorenne, è fidanzata.
9: E quando si sposa?
10: Questione di corredo. Con grandissimo onore deve sposarsi. E nulla ci deve mancare.
9: Hai visto? Ferribotte è l'uomo nostro.
6: Boh, ma allora ci farebbero comodo 100.000 lire di dote?
10: Non qui. Carmelina, io scendo. Esponetevi.
1: Thank you. Ferribotte non fa entrare Mario e Capannella in casa perché in casa c'è Carmela, la sorella bellissima che lui tiene segregata, interpretata da Claudia Cardinale. Per cui insieme escono e mentre scendono le scale...
10: No, non posso lasciare Carmelina sola. E poi se lo viene a sapere lo sposo, addio matrimonio. Quello è abruzzese, gente del nord, piena di arie.
6: Ma com'è diventato difficile trovare una pecora?
10: Tiberio, il fotografo. Quello inguaiatissimo è, hanno messo dentro la moglie per contrabbando di sigarette.
8: Già, è vero, andiamo da lui, sbrighiamoci.
6: Ah, va bene, io cercavo una pecora e trovo solo dei pecorari. Di Mario, mo cacciami gli ombrelli, non vedi che piove?
8: Oh, ma che sei scemo, mi si bagnano.
6: Ma allora perché ce li hai gli ombrelli?
1: A questo punto sono in tre a cercare la pecora. Mario, Capannelle e Ferribotte si recano da Tiberio, Marcello Mastroianni, il fotografo, che però li ammonisce a non fare rumore perché c'è il bambino, piccolissimo, che dorme nella camera oscura.
9: E dobbiamo parlare d'urgenza.
8: Sì, non c'è un ragazzino che dorme.
9: Chissà che amore devo che fosse.
5: Si capisce, credo che non ce l'ha, te ne accorgerai. Te vuoi comprare i lacci invece di stracci nelle scarpe, eh?
8: Non so, guarda che stessa sveglia, t'ammazzo, sa. 3 ore ci ho messo per farla addormentare.
9: Capirai.
8: Piano. Piano.
5: Capirai, i rumori gli danno fastidio, la luce lo disturba. E tocca farlo dormire nella camera oscura. Avete saputo della mia signora?
8: No.
5: 80.000 lire di multa per traffico di sigarette. Commutato in 3 mesi. Articolo 218. È 1 mese e mezzo che sta dentro. È un'annata gelata. Mi sono venduto pure la macchina fotografica. Ma non ci sarebbe un lavoretto, un traffico.
8: Ti guadagni un centone pulito pulito senza rischiare niente.
5: Un centone?
8: Sì.
5: Ma io che sono per...
8: Stai sbagliando le cazzine.
5: Ricomincio un'altra volta.
8: Oh, ma tu ti sei ammazzato.
5: Senti, puoi piangere quanto ti pare perché mi ha stufato, sa. Accidenti, che impunito. Però le 7 bellezze. L'hai mai vista?
8: No.
5: Che la vede, vieni.
12: Bello di papà, bello lui!
8: Oh, caro, non c'avremo tempo da perdere, no, Auti!
12: Adesso ridi, eh? Ma che ti dovrei fare io? Che ti dovrei fare?
6: Diglielo tu!
1: Mentre Ferribotte spiega l'inghippo a Tiberio dentro la camera oscura, Capannelle, che è rimasto fuori, punta la pappa del neonato che sta su un fornelletto e comincia a mangiarla.
12: Aspetta, Filippo, io vorrei sapere che ti passa per la mente. Tentato furto di proprietà privata, articolo 712, 6 mesi. Io poi sono recidivo, 9 mesi. 100.000 lire, hai capito quanto fa? 12.000 lire al mese, sai che fare.
8: Ma quanto vorresti?
12: No, no, siamo lontani. E state fermo! Ma adesso pure la pappa d'attacchi. Vabbè che sei stentato.
5: Tu, oh, buono. Io poi adesso, ragazzi, non posso. Ma dove lo lasci, ragazzino, eh?
6: Alla tua signora, in carcere. Poi lì li tengono bene. C'è un giardino d'infanzia che è qualche cosa di bello. È il migliore di Roma, me lo ricordo anch'io. Quando io c'avevo 3 anni...
12: No, no, no, il ragazzino in prigione ci andrà quando è grande.
6: Ah, vabbè.
12: E gli farà piacere. Ragazzi, qui un recidivo per 100.000 lire non lo trovate. Ci vorrebbe un incensurato, eh?
8: Un incensurato? Io a chi lo conosce?
12: Su, su. Uno ci sarebbe.
8: E chi può essere?
1: Uno ci sarebbe e l'incensurato è Peppe, detto Erpantera, che è interpretato da Vittorio Gassman. Un pugile dilettante, molto ambizioso, e tutti quanti insieme, a questo punto c'è anche Norma, che si è aggiunta alla banda, vanno a proporgli di andare in galera al posto di Cosimo.
9: Vabbè che carnevale, ogni scherzo vale, ma proprio da me venite.
12: Sei sempre scannato senza una lira. Mi devi ancora pagare le formato tessera.
9: Oh, ma li leggete i giornali? Mi danno favorito e se vinco posso pure aspirar titolo.
13: Sì, da commendatore, con quella trippa che hai messo su.
9: Tu stai con Cosimo?
13: Sì, perché?
9: E allora è un pezzetto che...
13: Ma cammina.
5: Senti, io se cacciamo un tanto per uno ci riusciamo.
6: Insomma, qua. Archetti e picchioni, avanti, tocca a voi.
8: Eccolo.
1: Peppe deve salire sul ring per andare a sostenere questo match che lo vede in lizza per il titolo.
8: Oh, ma che vuoi? Per 150.000 lire ci stai. 50 ce le mettiamo noi.
9: Non posso.
8: Rimarrei tagliato fuori dall'attività pugilistica, hai capito?
12: Ma fa un pochetto d'abbi pazienza, sei incensurato. Te danno la condizionale, al massimo 6 mesi.
9: Senti, leggi dei giornali domattina. A me mi trovate nella pagina sportiva. All'avversario mio nell'annunzio mortuario.
14: fata, vieni Sara, va. La faccio vedere io la trippa.
15: Proprio bella st'idea cacciavista.
16: Ma te pare che un fusto come quello si metta a fare la pecora?
15: E che deve?
1: In realtà l'avversario di Peppe non lo troveremo sugli annunzi mortuari, perché Peppe va giù KO al primo pugno e quindi a stacco lo vediamo al commissariato che confessa il crimine efferato che avrebbe commesso.
16: Fate entrare il reo confesso.
17: Eccellenza. Eccellenza, quando ho letto che un povero vecchio languiva, spinto da rimorso, eccomi qui a espiare. Io so, eccellenza, io so quel degenerato che ha forzato la portiera della macchina per poi fuggire. Eccellenza, quest'uomo è innocente.
18: Ah, sei tu?
17: So io.
18: Brutta carogna, è per colpa tua che io ho conosciuto il disonore della cella. Signor giudice, 13 mesi mi hanno dato a me.
17: Coraggio.
18: 13 mesi, a me, a un uomo onesto, a un povero padre di famiglia, a un vecchio malato, per causa tua, aiuta.
17: Oh! Forse merito il suo disprezzo, ma imploro il suo perdono.
18: No!
17: E me perdoni, sono stato pure al divino amore. E mi aiuti a ricostruirmi una vita, no?
18: E vabbè, va. Se hai riparato, te perdono.
17: Grazie.
18: Senza rancore.
17: Grazie.
16: Avete finito?
17: Sì, eccellenza, sì.
16: Dentro, tutti e due.
1: A questo punto siamo in carcere. Peppe è stato anche lui arrestato insieme a Cosimo. E qui dobbiamo cominciare a saltare pezzi di film per stare all'interno della nostra durata, però sentiamo dalle scene in carcere un tema che Piero Umiliani sviluppa in tono molto triste, molto slow, quasi per dare la sensazione della tristezza, della pesantezza della vita carceraria, lavorando sempre sul tema principale, fino a un certo punto in cui Cosimo chiede se qualcuno gli può offrire una sigaretta.

0: questo è l'accelerato d'Ancona delle 13.45.
1: E chi se ne frega, non ce lo metti?
2: Chi c'ha una sigaretta e non me la vuol dà, gli possa morire il padre e la madre. Tutti orfani.
3: Peppe ritorna in carcere dopo il processo e finge di essere stato condannato a 3 anni. È un trucco per costringere Cosimo a parlare, a raccontare questo fantomatico sgobbo del quale Cosimo conosce il segreto. E questo è il racconto che Memmo Carotenuto fa a Vittorio Gassman.
2: Se stavo fuori, porco mondaccio cane!
4: Tu stai a pensarlo a fare ancora. Chissà che fesseria che era.
2: Pezzeria. L'altro mese qua dentro c'è stato un muratore del transito. Aveva dato una coltellata al cognato. Mi ha detto che poco tempo fa aveva tirato su un muro di sfoglia. Sai, uno di quei muri che se buca lo condito. Tra una camera da pranzo e un locale del Monte di Pietà. E in questo locale che c'era? La Commare.
4: Chi?
2: La Commare. La cassaporta dei preziosi. E dimmi tu chi è più scarognato, te o io?
4: Sai che bella consolazione. E come c'entravi nell'appartamento? Bussando, con permesso che devo fan buco?
2: Ma come sarebbe come c'entravo? Dalla carbonaia, no? È un appartamento vuoto. È un'eredità indivisa, sai, roba d'impicci, roba da tribunali. Vuoto, hai capito? E io sto qui, inchiodato.
4: E dove sta?
2: A Via delle Madonne.
4: Ah. Lo sai che ti dico?
5: È un bel colpo.
4: Mi piace.
2: Dove vai, io?
4: Esco. Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono.
2: Te fossi ammazzato brutto, vigliacco lundello.
3: Peppe esce di galera, rincontra tutti gli altri della banda, spiega loro lo sgobbo, il colpo che Cosimo gli ha appena raccontato in carcere, concepiscono un piano e soprattutto hanno l'idea di filmare dal terrazzo la finestra dove si vede la cassaforte, in modo da far vedere a un esperto di casseforti il modello e per cercare di capire il modo per aprirla, per compiere appunto questo colpo. E il migliore esperto di casseforti su piazza è Dante Cruciani.
6: Dante, che te ne pare? Come film è una vera schifezza.
7: Sentite.
8: Grazie.
6: Però quello che ho visto è meglio di niente. Dunque, la cassaforte è una Commodoro modello 50 e non di quelle più ostiche.
7: A posto, Semmo.
6: Chi è? Ferribotte? Scasso Foro Pancrazio, via Merulano, anno 1952?
7: No, non ebbe l'onore. Ho lavorato fino all'anno scorso nei tubi di piombo con Lucherini e Armando.
6: Ah, Armando. Lucherini e Armando. È un ragazzo ben preparato.
8: Comunque,
6: ragazzi, per le mie prestazioni mi dovete dare 50
7: milioni. Ma che
6: è chiaro? E anticipate!
3: La lezione di Scasso di Dante Cruciani, il sommo Totò, che entra in scena dopo mezz'ora di film, e per poche scene ma assolutamente memorabile, si svolge su un terrazzo di un palazzo che non esiste più. Siamo nel quartiere di Casalbertone, sullo sfondo si vede infatti il cimitero del Verano, ma il palazzo dove loro girarono è stato abbattuto. Su questo terrazzo Dante Cruciani tiene una cassaforte da esercitazione e comincia a impartire ai nostri disgraziati una breve lezione su come si apre una cassaforte.
6: Ogni cassaforte è diversa dalle altre. Ci sono quelle con le sbarre a crociera, quelle triangolari e quelle circolari. La chiusura è tutta tenuta, senza fessure. Uembe, e che fai, mangi? Un po' di attenzione, no? Mangerai dopo, durante l'intervallo. Dunque, un modo per aprirla è quello della dinamite, il sistema che usava il famoso Fu Chi Minh.
4: Fu Chi Minh? Chi è, un cinese?
6: Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. Chi Minh è il cognome, no? Poveracci, saltò in aria con tutta la cassaforte. Quindi è un sistema che io escludo a priori. Intesi? E adesso passiamo appresso. Dunque... Oh, povero me, le madame. Eccomi, brigadier. A scalzoni! A rabutti! Se ne acchiappo qualcuno lo faccio nero. Ragazzacci. A rischio di farmi un accidente.
3: Dopo che i ragazzini giù nel cortile hanno preso in giro Dante Cruciani facendogli credere nell'ispezione del brigadiere, perché Dante Cruciani è ai domiciliari o in libertà vigilata, la lezione riprende.
6: Attenzione. Sistema Fu Chi Minh. Dinamite. Osservate la perfezione e il diametro di questo orifizio qui. Un'ora e 15. Al tempo, sega corrente industriale, 50 kg di ingombro.
9: E addio. No, non ne parliamo nemmeno.
6: E allora, guardate quest'altro pertuso. Sega tedesca Volkmut a mano. Con un po' di buona volontà, ci si può stare dentro nelle 3 ore. Ce l'avete voi 3 ore disponibili?
9: Beh, stanotte stabiliamo i turni di vigilanza per studiare i movimenti del palazzo. I negozi, gli orari, tutto scientifico. Però 3 ore pulite ci dovrebbero essere.
3: Di fronte alla conferma da parte dello scienziato Peppe che 3 ore pulite ci dovrebbero essere, Dante Cruciani passa alla dimostrazione pratica sulla cassaforte da esercitazione.
6: E adesso procediamo all'applicazione in corpore vili. Tu, piglia il buccichetto dell'olio e lubrifica. Che la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta!
9: Ah, io in questi affari tecnici non ci vorrei...
10: Dante Cruciani! Controllo!
6: Sti ragazzacci, ma se ne acchiappo qualcuno lo gonfio! Sei pronto? Dai! Siamo pronti?
9: 5:35.
6: Sì, vabbè, ce lo dici. E allora di lato,
10: Papà, c'è solo il brigadiere!
6: Oddio, sono rovinato! Nascondi la cassaforte!
11: Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani, dove sei?
12: Calum.
11: Ehi, ragazzi! E che si fa?
12: Calum, calum,
11: buongiorno, brigadiere! Allo damo, brigadiere!
6: Buongiorno, brigadiere! Come vede, si lavicchia!
3: Dobbiamo giocoforza saltare tutta la preparazione del colpo, dobbiamo soprattutto bypassare i due bellissimi personaggi femminili che ci sono nel film, ovvero Carmela, la sorella di Ferribotte, che pian piano si innamora di Mario, che riesce a fare la sua conoscenza, e dobbiamo soprattutto saltare il personaggio della servetta, Nicoletta Veneta, interpretata da Carla Gravina, che Peppe abborda per strada, la convince a uscire con lui, vanno una sera a ballare, quella sera c'è anche Norma che a un certo punto mette KO Peppe con un colpo di borsetta nella quale aveva nascosto un posacenere rubato, e insomma tanta roba che è tutta la preparazione del colpo. Dobbiamo anche bypassare la scena in cui Mario, Renato Salvatori, rinuncia al colpo, perché Mario in realtà è un bravo ragazzo e ha questo problema di avere non una madre, ma 3 madri. Anche loro non le incontriamo. Una di loro è Lella Fabrizi, la mitica sora Lella, la sorella di Aldo Fabrizi, forse qua in uno dei primissimi ruoli di una carriera che poi, grazie a Carlo Verdone, sarebbe anche stata importante. Insomma, andiamo direttamente al colpo. E sotto la mia voce sentite appunto la musica di Piero Umiliani che accompagna tutto il colpo, che si svolge in questo ambiente notturno, silenzioso. I nostri ladri entrano dalla carbonaia, poi arrivano a un certo punto in un cortile, salgono delle scale. Ecco, vorrei tenere solo un brano di questa lunga sequenza notturna, in cui a un certo punto loro devono passare sopra un lucernario che è spento, è tutto buio, ma mentre sono su questo lucernario, come adesso sentirete, la musica di Piero Umiliani all'improvviso si ferma, si accendono le luci del locale che sta sotto il lucernario e arrivano due personaggi di cui non sappiamo assolutamente nulla, né sapremo nulla dopo, e che però interrompono l'avventura dei nostri eroi con un dialogo tra i più demenziali, deliranti e divertenti che si sia sentito in tutta la storia della commedia all'italiana.
13: Ma perché non ci voglio
14: stare? Perché non ci voglio stare?
13: Non si sta bene?
14: Non sei stato sincero con me.
13: Io? Tu non sei stata sincera con me?
14: Non è vero. Sono sempre stata sincera con te. Domandalo ad Adelaide.
13: Buona quella.
14: Ma perché? A lei non credi e io invece devo credere a te.
13: Ma che c'entra? Non vuole mica mettermi con Adelaide.
14: Perché? Che cosa ha Adelaide che non ti sta bene?
13: Ah, che non mi piace.
14: E allora a me non piace di stare qui, te l'ho già detto.
13: Ma cosa c'è di male?
14: Niente, ma non ci voglio stare.
13: Ma dimmi perché?
14: Perché non sei stato sincero con me?
13: Sì, ti butti avanti per non cadere indietro.
14: Non è vero, tu ti butti avanti.
13: Figurati, mi butto avanti io. Sei tu che lo fai e lo sai perché.
14: No, io non so proprio cosa vuoi dire.
13: Ma va là che lo sai benissimo.
14: Anzi, sentiamo, che cos'è che so benissimo?
13: Non mi va di dirtelo.
14: Beh, fa come ti pare, però io qui non ci voglio stare.
13: Perché?
14: Perché no?
13: Però prima avevi detto di sì.
14: Adesso cominci con le mani.
13: Oh, ma allora qui cosa siamo venuti a fare?
14: Perché mi sono sbagliata, credevo che fossi sincera.
13: E allora dimmi quando non sono stato sincero con te.
14: Lo sai, lo sai.
13: Ti fai mettere su da Adelaide, ecco cos'è.
14: Insomma, io qui non ci voglio stare.
13: Mica rispondi però. È vero o no che ti fai mettere su da Adelaide?
14: Non è vero, io sono sempre stata sincera con te.
13: E io pure, mi
14: non
13: devi credere,
14: vero.
13: Te lo dico io.
14: Insomma, io qui non ci voglio stare.
13: Ma infine, dimmi perché.
14: Non te lo dico.
13: Non ti piace, quindi?
14: Sì, mi piace, ma tu sei un bugiardo.
13: Ah, io? E tu non sei stata sincera con
14: non
13: me?
14: Non è vero, sono sempre stata sincera con te.
13: Senti,
14: insomma, qui non ci voglio stare.
13: Ma me lo vuoi dire perché?
14: Ma non vuoi che te lo dica? Perché non sei stato sincero con me?
13: Al solito, quando non sai cosa dire, mi dai del bugiardo.
14: Perché lo sei? Insomma, qui non ci voglio più stare.
13: Ma prima avevi detto di sì, lo vedi che sei tu?
14: Insomma, accidenti. Ma io non ci voglio più stare.
2: Vieni tranquillo, affidati a me.
15: Ma poi siamo di sotto, mi pare.
2: Fido.
3: La scena dura due minuti, ma capiamo, anche perché uno dei nostri ladri a un certo punto guarda l'orologio, che nella realtà, diciamo nel tempo filmico, durerebbe molto più a lungo, per dire che hanno perso un sacco di tempo. Anche sulla lunga scena del colpo, che peraltro ha molti momenti senza dialogo, loro entrano nell'appartamento, a un certo punto nell'appartamento entra anche il portiere che fa una telefonata alle padrone. Dalla telefonata del portiere capiamo che Peppe aveva preso le chiavi dell'appartamento da Nicoletta, ma poi per non mettere nei guai Nicoletta le aveva portate lui al portiere, e gli altri naturalmente si arrabbiano moltissimo con lui, ma insomma sono nel posto giusto al momento giusto. Creano una colonna di mobili all'interno della stanza e si accingono a sfondare la parete che dà sul Monte di Pietà, sulla stanza con la comare.
15: Bella comare mia, chissà quanta roba c'è dentro.
2: E chi può dirlo? Zitti. Ci siamo. Vado. Ecco, scatto. La parete dietro. Sì,
16: buono, buono, buono, buono,
2: sta
16: bene. No. Io non sono mica uno di quelli che quando c'hanno i soldi spendono e spandono e poi si ritrovano con una mano davanti e una di dietro. Una casetta di 4 anni e un libretto in banca vincolato a ragazzino. Così si ricorda i sacrifici che ha fatto papà suo.
15: Poi io sai che faccio? Mi faccio una bella amante. Gli do 25.000 lire al mese, magari 30, guarda, ma con il vitto a carico suo.
16: Dai, dai, che cede.
2: Forza. La capanne.
15: Dimmi bene.
2: Invece di parlare dell'amanti, fammi più un bicchiere d'acqua.
3: Capannelle si allontana per portare appunto a Peppe un bicchiere d'acqua. Va in cucina. E in cucina tra poco.
16: Dai, dai, che cede.
2: Forza. A Capannelle.
15: Dimmi bene.
2: Invece di parlare dell'amanti, fammi più un bicchiere d'acqua.
3: Capannelle si allontana per portare appunto a Peppe un bicchiere d'acqua. Va in cucina. E in cucina tra

0: Ma cosa fate lì?
1: Ma che fai tu lì?
0: Mamma mia!
2: Si capirà che hanno sbagliato muro, perché nel frattempo i mobili erano stati spostati, come peraltro Nicoletta aveva detto a Peppe. Quindi hanno sfondato un muro interno all'appartamento, sono arrivati in cucina, ed è in cucina che li ritroviamo, disperati e anche tutto sommato un pochino affamati.
3: Abbiamo fatto la fine del cuoco della Rosetta.
4: Ma quale fine? Ma quale cuoco? La parete vera lo sappiamo dove sta, no? La sfondiamo e arriviamo diritti diritti
3: in galera.
4: Perché?
3: Ma come ragione? Ci vuole un'ora e un quarto per fare un altro buco. Quando stai dall'altra parte almeno due ore e mezzo con la sega circolare. Guarda che ora è. Guarda la sveglia.
4: Queste fatiche, questi pericoli. Sì. Hai capito?
3: Guarda che roba.
5: Lavoro di fino, eh?
4: Lavoro di fino. E si capisce, una cosa fatta a regola d'arte, no? Sentite. E perciò dico che ci smosciamo proprio adesso. Hai capito? Se acceleriamo i tempi, ormai le porte sono staccate.
5: Sì.
4: Io dico, ce la possiamo fare.
0: Sì.
4: No?
0: Sì.
4: Ma che vuoi?
0: Buona.
4: E lasciami, hai capito?
3: Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare.
5: A lavorare?
4: Non so chi. A lavorare stanca.
0: Le buone.
3: Non la voglio.
0: È buona. E pasta e ceci.
4: Ma insomma, dico io, bisogna portare.
2: Mentre parlano, si siedono a tavola, prendono i piatti e cominciano ad assaggiare la pasta e ceci fatta da Nicoletta.
3: Capoccia, metti a riposo che è meglio. Tu sei forte, gagliardo, pale e piccone. Quello è il genere tuo.
0: Ma come si apre sta baracca?
3: Uno degli scassinatori.
0: Tira così!
4: Ah sì?
0: Ma c'è pure il ghiaccio,
4: Vabbè, allora secondo te niente, rinunziamo a tutto. Con tutte le spese che abbiamo avuto.
0: Ci sono quattro involtini!
3: Ma con chi te la vuoi prendere? Lo sai che non è male? Buono.
4: Grazie. L'ha fatta Nicoletta?
3: Ma io, voler essere proprio una goccia d'olio in più, ci vorrebbe.
4: A me non mi pare.
3: Che te pare?
4: Spassionatamente. Senti un po'.
0: Ci do una scaldatina.
4: A me mi pare. Da un po'?
6: Dalle nostre parti diciamo.
4: Buttaci.
6: Femmina peccante, pigliala per amante. Femmina cuciniera, pigliala per mogliera.
4: Hai capito? È proprio buona.
0: C'aveva la fame. Ragazzoli, ho paura che abbiamo rotto la cannella del gas, no?
2: E quindi il colpo dei soliti ignoti finisce tristemente con un'esplosione. Li ritroviamo che percorrono Piazza Armenia, quartiere San Giovanni, a chilometri di distanza dal vero Monte di Pietà, che invece sta a due passi da Piazza Venezia, ma tutta la geografia del film è molto libera e molto immaginaria, un po' macilenti perché l'esplosione li ha ridotti veramente male. Tiberio prende il tram per andare in prigione a riprendersi il bambino che ha lasciato appunto all'asilo alla moglie che sta in galera. Ferribotte si ferma alla fermata del tram aspettando il mezzo che lo riporti a casa. Peppe e Capannelle si allontanano a piedi. La musica di Piero Umiliani riparte. Riparte anche un suono inquietante, quello della sveglia, che è l'unica refurtiva che sono riusciti a rubare. Capannelle in casa, nell'appartamento, si è messo in tasca una sveglia che suona ovviamente nel momento più inopportuno.
0: E adesso dove vai? Ho capito, la servetta, boh, è carina, sai.
1: No, niente servetta, che tanto a servizio non ce la mando più. È troppo delicatuccia.
7: Eccole, contegno.
0: Mamma mia, la sveglia!
4: E ferma quella
0: sveglia. E come faccio a fermarla? È mica facile, sai.
1: Gira un po'.

0: Ciao, e mettere il piede là.
1: Capirai. E che danno? Il soccorso invernale.
2: Andiamo, Lungone, lo sai benissimo che danno il lavoro, no?
0: Lavoro? Squagliamo, capannelle. Fatemi passare, oh!
3: Siamo in centro! Sto di passaggio!
4: Lasciatemi, che esco da solo, lasciatemi! Ti dico io! Ma guarda dove sono capitato fra i lavoratori! Allora, Beppe! Ma dove vai? Dove vai? Beppe! Ma ti fanno lavorare, sai?
5: E questa era un'incursione molto frettolosa e molto parziale in un film che però, ripeto, sicuramente conoscete tutti molto bene, magari vi abbiamo fatto venire la voglia di rivederlo, ma abbiamo cercato di valorizzare, oltre agli splendidi dialoghi, la musica di Piero Umiliani, che dopo questo film avrebbe continuato a lavorare con grandi jazzisti come Pippo Barzizza, come Gianni Basso, Oscar Valdambrini, Gil Cuppini, ma avrebbe fatto altre numerose colonne sonore che vi racconteremo nelle prossime puntate del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Vorrei solo ricordare che oltre alle voci ovvie di Vittorio Gassman, di Marcello Mastroianni, di Totò, che abbiamo sentito anche le voci di alcuni grandi doppiatori, perché Renato Salvatori è doppiato da Marcello Prando, Ferri Botte è Tiberio Murgia, attore sardo, è doppiato in siciliano da Renato Cominetti, che era un attore napoletano. Capannelle, Carlo Pisacane, attore napoletano, è doppiato in bolognese da Nico Pepe, attore friulano, attivo a Milano, era uno degli attori più importanti del piccolo teatro di Strehler. E non l'abbiamo sentita, ma è giusto citarla, Claudia Cardinale era doppiata in siciliano da Lucia Guzzardi, che almeno lei era nata a Palermo, per cui lì andavamo sul sicuro. I soliti ignoti, Mario Monicelli, 1958, musiche di Piero Umiliani, questo è del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Io come sempre ringrazio le nostre curatrici e chi ha contribuito a realizzare questa trasmissione, Maddalena Nisci, Francesca Levi e Maria Lucia Monticelli. E appuntamento domani, sempre alle 19, sempre su Radio 3.
6: Domani, per il ciclo Mana Manà, Piero Umiliani e il cinema, l'audace colpo dei soliti ignoti, di Nanni Loi.

0: Rai Radio 3.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata della residua instabilità interesserà l'arco alpino con gli ultimi rovesci in attenuazione, mentre sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite in un contesto sicuramente asciutto. Domani l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la sera. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni. Saranno invece più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Fiore Liborio e Fabrizio Paccione alla console, Valerio Giannetti in regia. Una puntata monografica quella di stasera di Radio 3 Suite, ma una puntata di altissima qualità, perché tra poco alle 20 ci collegheremo con la radio francese per trasmettervi in diretta Euroradio da Aix-en-Provence di Frau und Schatten, opera in tre atti di Hugo von Hofmannsthal con musica di Richard Strauss, che trasmetteremo appunto in diretta da Aix-en-Provence, un cast strepitoso, naturalmente lo leggeremo con calma più tardi. Dico soltanto che il direttore d'orchestra è Klaus Machela e che la regia teatrale è di Barry Kosky. È stato anche uno spettacolo che è già andato in scena, la prima c'è già stata, ha fatto già molto parlare di sé. Nel primo intervallo ospiteremo Andrea Penna, che avete sentito nel fine settimana, ma che è stato anche la settimana scorsa a Aix-en-Provence e quindi ha visto anche questo spettacolo, quindi ci potrà raccontare qualcosa di questo spettacolo, e ci ha portato anche un'intervista al tenore, al protagonista Michael Spires, l'imperatore, e quindi saremo ben felici di ascoltare anche le parole di questo grande artista. Nel secondo intervallo dell'opera invece faremo un approfondimento su Hugo von Hofmannsthal, questo straordinario poeta e letterato viennese, con la germanista Roberta Ascarelli, e dunque ci addentreremo un po' meglio, insomma, nel delicato rapporto di questo teatro di poesia che poi si è trasformato anche in libretto d'opera, che è La donna senza ombra. Tra l'altro questa sera appunto l'opera ci porterà forse anche un pochino più in là della mezzanotte. E dunque questo è tutto per quanto riguarda la nostra scaletta di questa sera, ma prima di passare alla copertina musicale torniamo ancora una volta sul gesto di solidarietà che vi chiediamo per aiutare la popolazione del Venezuela in questo difficile momento. Un'iniziativa della Croce Rossa italiana, dell'UNICEF e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, una possibilità di donare attraverso un sms, una chiamata da rete fissa al numero 45595. Ci sono varie cifre per la donazione: 2 euro per ciascun sms inviato da tutti i maggiori cellulari, in sostanza. Poi ci sono 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb, Win3 e Tiscari, e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze e Poste Mobili. Veniamo dunque alla copertina musicale, che è molto breve naturalmente, ma che è dedicata a Hofmannsthal, perché appunto volevamo anche dar conto del fatto che Hofmannsthal è stato un poeta molto amato dai musicisti. Ci sono stati tanti musicisti che hanno così musicato le poesie di Hugo von Hofmannsthal, e in particolare volevo farvene sentire una che si intitola Die Beide. È una poesia molto, molto, molto famosa di Hofmannsthal, che è stata scritta nel 1896, quindi da un Hofmannsthal veramente molto giovane, 22 anni, e che è stata musicata poi nel 1916 da Alexander Zemlinsky. Di Biden, questa coppia di innamorati, evidentemente. Lei porta una coppa in mano di vino ed è assolutamente sicura di sé portando questa coppa, non le cade neppure una goccia di vino. Alla stessa maniera lui guida il suo cavallo con un gesto assolutamente fermo e deciso, ma quando si incontrano le loro mani tremano a tal punto che non si incontrano, e la coppa cade per terra e il vino si sparge per terra. Questa
è una metafora anche evidentemente della difficoltà dell'incontro tra l'uomo e la donna, che è un tema molto, molto ricorrente nel lavoro di Hofmannsthal e che riecheggerà anche nella trama della Donna senza ombra che stiamo per ascoltare. La voce è quella di Ruth Zizak, al pianoforte Gerold Huber.

0: Di Biden è una poesia di Hugo von Hofmannsthal, musicata da Alexander Zemlinsky nel 1916. L'abbiamo ascoltata dalla voce di Ruth Zizak e al pianoforte Gerold Huber. Alexander Zemlinsky era viennese come Hugo von Hofmannsthal, quindi poteva capire forse più da vicino le sottili sfumature della poesia, della lingua poetica di Hugo von Hofmannsthal. Ma noi questa sera stiamo per ascoltare invece la poesia di Hugo von Hofmannsthal, che è stata musicata da Richard Strauss in una delle sue opere più, forse la più rappresentativa della collaborazione tra questi due grandi artisti, una collaborazione che era cominciata nel 1909 con l'Elektra, quindi con un tuffo nel mito, nella rilettura del mito in chiave moderna e contemporanea. E poi una collaborazione che era proseguita con altre avventure in altre direzioni, in particolare nel teatro, con quel progetto molto particolare, molto audace dal punto di vista teatrale, che Hugo von Hofmannsthal aveva caldamente insomma ispirato Strauss a completare, quindi Ariadne auf Naxos, questa idea di riprendere un tema antico, però trasformandolo in maniera completa. E poi ancora un'altra collaborazione, la leggenda di Giuseppe e dei suoi fratelli, e poi si arriva nel 1919 alla Donna senza ombra. Ma in realtà l'idea di scrivere un'opera di questo tipo, un'opera diciamo che avesse una natura fiabesca e che però con dei significati complessi, simbolici, è un'idea che Hugo von Hofmannsthal aveva cominciato a parlarne con Strauss già nel 1911, poi appunto altri progetti si erano messi di mezzo e avevano un po' spostato l'interesse dei due artisti, anche se Strauss aveva musicato con grandissimo entusiasmo la prima parte di questa di questo libretto che man mano Hofmannsthal gli stava proponendo. Si arrivò così alla composizione nel 1917, ma la prima rappresentazione dell'opera avvenne soltanto dopo la fine della guerra, a Vienna, alla Staatsoper, il 10 ottobre del 1919. Quest'opera appunto parla di una situazione complessa, diciamo, tra due coppie, una coppia imperiale e una coppia invece che appartiene agli strati più umili della società. Ma andando un po' per ordine, raccontiamo un po' la sinossi del primo atto di quest'opera che stiamo per ascoltare in diretta da Aix-en-Provence. Il primo atto si svolge in due luoghi, prima nel terrazzo sopra i giardini imperiali e poi nella casa del tintore. All'inizio nel palazzo imperiale ci sono, intanto l'opera è ambientata in un luogo assolutamente immaginifico, cioè queste isole sudorientali, e all'inizio ci troviamo già in questa situazione fiabesca, dove arriva un messaggero dalla terra degli spiriti, dalla terra di Kekobad, che sarebbe non solo il signore degli spiriti, ma anche il padre dell'imperatrice. L'imperatrice era una creatura spirituale che era apparsa all'imperatore durante una caccia. Questo è un tema che ricorre nelle fiabe e anche nelle opere, evidentemente, in tante forme diverse, in tante culture diverse. E questa creatura spirituale, che ha l'aspetto di una gazzella bianca, diciamo, affascina a tal punto l'imperatore che decide immediatamente di farne la sua sposa. Però appunto arriva questo messaggero della terra degli spiriti e annuncia che se entro 3 giorni la donna non getterà ombra, vale a dire non acquisterà la capacità di procreare, no? Di avere appunto la maternità, l'imperatore sarà condannato a trasformarsi in pietra. A quel punto l'imperatrice e la nutrice scendono dalle altezze della reggia imperiale, scendono fino al mondo degli umani, al mondo delle persone comuni, e qui c'è questo interludio e naturalmente l'influenza di Wagner si sente tutta in questa idea di questi personaggi che appartengono al mondo degli dèi e che si inabissano verso il mondo degli uomini. Giungono la nutrice e l'imperatrice alla casa di Barak, che è un tintore povero, non solo perché appunto guadagna poco di suo, ma non solo guadagna poco, ma deve anche sostenere tre fratelli che sono ciascuno a suo modo un invalido: uno è orbo, uno è monco, uno è gobbo. E c'è anche una giovane moglie del tintore, la quale è una giovane donna bella, insoddisfatta, che però non vuole avere figli. A quel punto l'imperatrice e la sua nutrice si dicono disposte addirittura a diventare serve della donna, purché lei sia disposta a vendere la sua ombra. E non solo diciamo, le fanno queste offerte mirabolanti, ma la incantano anche con delle azioni magiche, come per esempio, che per appunto persone povere è un'azione veramente molto magica, quella di creare dal nulla 5 pesci che serviranno poi per la cena. Alla cena serale, appunto, dove ritorna Barak dal lavoro, però non c'è un clima sereno e disteso. I due sposi sono scontenti per motivi diversi e si scontrano, insomma, non si capiscono, non riescono a comunicare. E nel frattempo questi pesci che vengono fritti in padella sembra che implorino la mamma, Mutter, passa una ronda notturna che invita i coniugi ad amarsi, questa ronda notturna, e Barak e la tentora, però, che ha già impegnato la sua ombra, si coricano separati. A questo punto entriamo in collegamento diretto con Aix-en-Provence.
1: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
2: Bonsoir à toutes et à tous e bienvenue
0: siamo dunque
2: a voi, chers amis de l'Union
0: Europea. La radio francese, siamo pronti ad ascoltare La Donna Senza Ombra, una delle produzioni più attese non soltanto del Festival di Aix-en-Provence, ma direi dell'estate musicali. E dunque leggiamo questa complicata locandina, questa lunga locandina della Donna Senza Ombra di Frau ohne Schatten, opera in 3 atti di Hugo von Hofmannsthal con la musica di Richard Strauss. È una nuova produzione del Festival di Aix-en-Provence in coproduzione con la Monet e con l'Opera Nazionale Greca. Questi sono i personaggi e gli interpreti, e ho pensato che fosse necessario aggiungere anche i ruoli vocali, che è una cosa che purtroppo facciamo abbastanza raramente, ma in quest'opera in particolare credo che sia piuttosto importante. L'imperatore Michael Spires, tenore, l'imperatrice Vida Miknevičiūtė, soprano drammatico acuto, la nutrice Nina Stemme, mezzo soprano drammatico, Barak il tintore, Brian Mulligan, bass baritone, la moglie del tintore, Amber Braid, soprano drammatico acuto, il messo degli spiriti, Jean-Sébastien Bou, baritono acuto, l'orbo, fratello del tintore, Thomas Kumiega, basso acuto, il monco, fratello del tintore, Daniel Miroslav, basso, lo storpio, fratello del tintore, ma anche l'apparizione di un giovane, Robert Lewis, tenore acuto, la voce del falcone, Ella Taylor, soprano, una voce dall'alto, Heloise Mas, contralto, e poi le serve dell'imperatrice, Laurence Poudreau, Eugénie Lefebvre e Laura Jarrell. L'Orchestre de Paris, il coro dell'Orchestre de Paris, maestro del coro Richard Wilberforce, il direttore Klaus Mackela, la regia teatrale di Barry Kosky con scene di Michael Levine e costumi di Victoria Baer. Il primo atto dovrebbe durare circa 64-65 minuti, poi ci sarà l'intervallo, poi il secondo atto, un altro intervallo e il terzo atto. Ricordo che nel primo intervallo avremo con noi Andrea Penna, che ha visto lo spettacolo e ce lo potrà raccontare. Avremo anche un'intervista al tenore Michael Spires e poi nel secondo intervallo invece faremo un approfondimento su Ugo von Hofmannsthal con la germanista Roberta Ascarelli. Sentiamo a che punto siamo della presentazione con la collega della radio francese.
2: Un défi titanesque évidemment pour Klaus Mackela e pour l'orchestre de Paris qui devient ce soir le miroir parfait des tourments de nos protagonistes. C'est le sixième personnage de cette histoire.
0: Sur scène, un plateau vocal. Giustamente la collega della radio francese, l'orchestra è il sesto personaggio di quest'opera, perché effettivamente la musica di Strauss ha un'importanza essenziale anche da un punto di vista drammatico, drammaturgico, naturalmente nel solco della tradizione wagneriana l'orchestra assume veramente il ruolo di narrazione, di guida, di configurazione drammatica della situazione all'interno della quale poi agiscono i personaggi. Dovrebbe cominciare fra 30 secondi l'opera e quindi aspettiamo insieme alla radio francese l'inizio di quest'opera.
2: Le spectacle va commencer. Imaginez la toute première image qui s'offre au public. Dans la pénombre, la machiavélique nourrice est assise sur un rocking chair. Elle se balance d'avant en arrière comme pour nous bercer et nous faire basculer doucement dans ce monde de contes de fées aux émotions si cruellement réelles. Voici la femme sans ombre de Richard Strauss. Excellente écoute et à tout à l'heure en compagnie des artistes.
0: Ecco che dovrebbe entrare adesso il direttore d'orchestra Klaus Mackela, quindi vi lascio al primo atto della Donna senza ombra di Richard Strauss in diretta.

Aber sein Mutter.

ich, Tito jagt.

von deinem bedienten Bruder, von deinen guten Dingen.

0: Barak s'endort, qu'il en soit ainsi. C'est sur ces mots résignés du pauvre teinturier Barak et sur l'écho lointain.
1: Una serata musicale dalle cassi baffi veramente questa sera, perché stiamo trasmettendo in diretta di Frauenschatten dal Festival di Aix-en-Provence. Abbiamo ascoltato il primo atto dell'opera, opera di Richard Strauss su testo di Hugo von Hofmannsthal. Una lunga locandina dei personaggi e degli interpreti, la leggiamo subito: l'imperatore Michael Spires, l'imperatrice Vida Miknevichute, la nutrice Nina Stemme, Barak Brian Madigan, la moglie del tintore Amber Braid, il maestro degli spiriti Jean-Sébastien Bou, l'orbo Thomas Kumiega, il monco Daniel Miroslav, lo storpio Robert Lewis, sono, questi tre sono i fratelli di Barak il tintore, poi la voce del falconella Taylor, una voce dell'altro Louis Mess e poi le serve di Imperatrice. Ecco la sigla orologica. Terminiamo la locandina, allora, l'Orchestre de Paris con il coro dell'Orchestre de Paris, maestro del coro Richard Wilberforce, il direttore Klaus Makela, la regia teatrale di Barry Kosky con scene di Michael Levine e i costumi di Victoria Baer. Questo primo atto di quest'opera che ha fatto già tanto parlare, che è stata appunto una delle... come dire, una delle perle musicali di questa estate dei festival, e salutiamo Andrea Penna che è con noi. Buonasera Andrea.
2: Buonasera.
1: E bentornato, avvicina un po' il microfono perché si sente
2: eccolo
1: poco
2: qua.
1: Eccolo qua,
2: ci prendiamo il microfono.
1: Eccoci. Sei stato qui nel fine settimana, ma ti abbiamo costretto a ritornare perché, siccome tu sei andato a Aix-en-Provence, hai visto anche quest'opera. Tanto ce la puoi raccontare, insomma, visto che...
2: Sì, con piacere, e sono tornato, torno con piacere, perché davvero è stato, come hai detto tu, una perla, è stato probabilmente il maggiore successo di un'edizione nel complesso molto felice. Ieri abbiamo ascoltato a Cabadora, il giorno prima il Flauto Magico, che forse di tutte le regie che si sono viste è quella un po' più controversa, un po' più debole. Questa è una regia che potrà avere anche avuto reazioni varie, però nel complesso ha convinto il pubblico, ci sono stati proprio gli applausi, standing ovation alla fine, grande, credo per l'insieme, come avete sentito,
1: certo,
2: la qualità dell'esecuzione.
1: Certo.
2: La regia è, come accade spesso con Barry Kosky, piena di simboli forti, di elementi forti, ma molto asciutta. I due mondi, quello del tintore e della tintura, è questa torre di tubi innocenti piena di stracci, di pezze, di taniche, insomma un mondo di lavoro un po' di disgraziati, molto affollato, molto pieno di elementi, i famosi pesciolini che la Amme fa saltare fuori, e la nutrice, per sorprendere anche la moglie di Barak, escono fuori, li tirano fuori uno di questi fratelli da un water che sta sopra, quindi non li avrei mangiati. Da una parte quindi c'è questo mondo che è un mondo abbastanza realistico, il tintore sporco proprio delle sue del tinte, della sua attività. Dall'altra parte c'è un mondo freddissimo, tutto nero, che poi diventerà tutto bianco, che è quello dell'imperatore e dell'imperatrice. Tutto viene aperto dalla Amme sulla sedia a dondolo, come se ci dicesse: vi racconto una favola. Però poi non c'è solo la favola, c'è naturalmente il gioco dei simboli, l'elemento psicologico freudiano, c'è molto ai sogni, c'è molto altro. Lo stesso imperatore, un po' prendendo a spunto la pittura simbolista Rops in particolare, è su questo cavallo a dondolo, lui che è un cacciatore, che però ha queste lame sotto, e vicino ci sono le cerve, cioè la cerva era l'imperatrice quando lui l'aveva incontrata ed era diventata sua moglie, la figlia di Kekobad. E poi nei vari momenti compaiono degli elementi simbolici, l'immagine delle maledizioni e della magia che grava su tutti da parte di Kekobad si realizza attraverso, per esempio, la presenza di questa gigantesca testa con dentro ci sono delle persone, dei piedini che la fanno muovere, una testa enorme, che è una testa però minacciosa, una testa di un volto bellissimo, potrebbe essere proprio la bellezza dell'imperatrice senza ombra, che poi però nel momento della fonte del terzo atto, che può dare, diciamo, risolvere la situazione, e in realtà oltre a gettare questo argento tira fuori dei coltelli nel momento in cui l'imperatore diventa...
1: Perché il tema della bellezza, che poi nel secondo atto il tema della bellezza è molto presente, perché intanto c'è l'apparizione anche di questo giovane
2: hanno trovato una tuta che sembra bronzo scintillante, con del quarzo, con degli ed è un ragazzo danzatore che danza benissimo, sembra veramente un fauno di bronzo romano che si muove, certo. Impressionante.
1: Eh sì, appunto, perché la bellezza dell'imperatrice, però c'è anche la bellezza di questo giovane che ovviamente affascina la moglie del tentore, attenta, eccetera, no? Però si vedrà che alla fine questa bellezza è in un certo senso inutile.
2: Non solo inutile, è quasi un pericolo, almeno sembrerebbe, finché tutti i vari personaggi non riconoscono in loro stessi la necessità di avere e accettare, avere un'ombra e accettare l'ombra degli altri. Quindi vabbè, questo è un discorso che credo che farete con un'altra ospite molto meglio. Io vi posso dire appunto che questa parte visiva era molto convincente, perché l'elemento del sogno, con le possibilità di tante diverse interpretazioni, risolveva bene, non voglio dire le aporie, ma questo aspetto un po' nebuloso della trama, della sovraccarica di simboli in cui ognuno può prendere la scelta che vuole. Ecco, Koski ci offre delle immagini che possiamo interpretare un po' a nostro piacimento, o comunque ci danno dei segni forti che però ognuno può leggere con la propria sensibilità, e questo è molto intelligente, perché il risultato colpisce tutto il pubblico, ciascuno secondo quello che riesce a sentire e vedere, in più con il fatto che gli attori recitano benissimo, i cantanti.
1: Ecco appunto i cantanti, perché poi tu hai portato anche
2: una chiacchierata
1: con
2: allora
1: Michael
2: io
1: Spice.
2: Avevo un conto in sospeso con Michael Sparks, che era venuto qui a Roma per cantare l'imperatore al TUM, come così una divertente spiritosaggine nella Turandot che aveva inciso Antonio Pappano, e poi era stato chiamato di corsa a un requiem dove era saltato il tenore diretto da Ambari, e poi se n'è andato. Io ho registrato tre quarti di intervista che ho buttato via, infatti l'ho incontrato e ho detto e lui se lo ricordava, ha detto mi dispiace, allora abbiamo finalmente chiacchierato e ho scoperto questa cosa divertente, e qui inizia l'intervista così: lei è stato a Aix-en-Provence 20 anni fa, quando proprio debuttava, ma cantava nel coro. Allora ci siamo fatti raccontare com'è andata questa storia.
3: So the first time I was in Aix-en-Provence, I was doing a chorus of Salva
2: Flauta. La prima volta in effetti
3: Daniel
2: ero
3: Harding
2: qui nel coro
3: conducting.
2: Del flauto magico di Mozart, con sul podio Daniel Harding, e quell'anno cantavo anche in italiano in Algeria. Era il 2006 e pensate, la regia era di Tony Servillo. Servillo io lo avevo conosciuto proprio l'anno prima, nel 2005, in occasione del mio debutto assoluto in Europa al Teatro di San Carlo a Napoli. Cantavo Giachino nel Fidelio. E quando l'anno dopo Servillo mi incontrò a Aix, mi conosceva, ero un po' sorpreso e gli spiegai che io però mi guadagnavo da vivere a quell'epoca ancora così e cantavo nel coro. Poi in seguito sono stato di nuovo al Festival di Aix 4 volte come solista. Ho cantato nel Trionfo del Tempo del Disinganno di Handel con la direttrice Manuela Im, ho cantato in Norma di Bellini, l'ultima volta avevo cantato in Idomeneo di Mozart, e quindi tornare qui per cantare il Kaiser, l'imperatore, è un po' come tornare a casa, perché conosco tutti, conosco la città, e devo dire che questo è un festival stupendo, forse unico, è sicuramente uno dei migliori festival del mondo. I know this area, I know the people, and the festival is unlike any other place in the world. It's really a great festival, one of the best in the world. E poi gli ho chiesto come un cantante che è famoso per Rossini, il bel canto, si sia avvicinato all'imperatore della donna senza ombra, insomma, piuttosto lontano da quel tipo di repertorio.
3: Well, the big reason is because my agent is one of my dearest friends and he knows and has helped guide my career, and he said,
2: uno dei miei motivi, che il mio manager, che è anche un mio carissimo amico, mi conosce bene e ha molto guidato nella carriera, mi ha fatto notare che da tempo mancava un tenore che potesse cantare questo ruolo al meglio, quindi inserirsi in quel gruppo di cantanti che interpretano la donna senza ombra. Sono cantanti che cantano le grandi parti del repertorio tedesco come Tristano e le altre opere di Wagner, Strauss, ed è un gruppo che in fondo gira il mondo cantando anche quest'opera. Però la donna senza sombra va cantato come voleva Strauss, insomma unendo l'elemento romantico e la linea di bel canto con un declamato di origine wagneriana e con la cura del testo, quindi l'autorità di Alden Tenor e lo stile del bel canto. E quando 5 anni fa mi sono messo a guardare la parte, sono rimasto sbalordito e oggi credo che sia questa la direzione in cui la mia voce stia andando, perché posso incrociare la scuola del bel canto da cui provengo con il canto dell'opera tedesca. E del resto, chiunque sa cantare davvero Wagner sa anche che l'unico modo per affrontarlo bene è attraverso il retroterra del bel canto. Le opere di Strauss magari hanno una tessitura un po' più alta rispetto alla gran parte degli eroi wagneriani, ma avendo io già affrontato il grand'opera francese e le opere italiane di bel canto e in seguito Wagner, Strauss diventa un approdo successivo logico, almeno per me. Oggi poi ci sono dei soprani straordinari, anche degli ottimi mezzosoprani che cantano queste parti. Mi sono reso conto che interpretare Strauss mi permetteva di amalgamare tutti i differenti requisiti tecnici che ho appreso negli anni. Strauss chiedeva veramente un cantante che avesse avuto esperienza di operetta, bel canto romantico, declamato wagneriano, e quindi per me il Kaiser arriva nel momento giusto.
3: Operetta, bel canto and all of this, but had the weight of the Wagnerian text, and that's why I felt I think it's right to do Kaiser now.
2: Poi ovviamente giudicherete voi, perché lo sentirete.
1: Naturalmente. Allora, adesso facciamo così, che io faccio Andrea Penna e sì, tu fai invece Michael Spires, così almeno bene, le persone non si confondono con la voce. Allora, a questo punto le chiedo, non mi pare però che questo sia un vero personaggio di eroe, è un personaggio misterioso in un'opera fitta di simbolismi, è una figura minacciata all'interno di quella vicenda. Peraltro troviamo un tenore del Missouri cavalcare un cavallo a dondolo munito di lame, come un bambino che gioca.
3: No, but that's the amazing thing with Barry and his vision.
2: Questo è uno degli aspetti strepitosi della regia di Koski. Il personaggio dell'imperatore è veramente vincolato al suo testo, e dal momento che Barry Koski conosce come me bene il tedesco e ha praticamente vissuto in Germania per tutti gli ultimi 20 anni, è in grado di rendere appieno le nevrosi dell'imperatore. Non è una statua di pietra dall'inizio dell'opera, lo diviene successivamente, però prima è una sorta di nevrotico semidio. La regia rappresenta molto bene le sue contorsioni mentali. Psicologicamente l'imperatore è un uomo essenzialmente interessato alla caccia, al punto da considerare l'amore per l'imperatrice un accessorio. La sua passione e il suo interesse risiedono nella caccia, nella ricerca di una preda. Per questo motivo, quando alla fine l'imperatore si associa al canto di tutti gli altri nel grande finale, è perché finalmente ha capito il gesto dell'imperatrice, che ha saputo abbandonare se stessa, che ha fatto scoprire anche l'imperatore l'amore. Da questo punto di vista associerei in effetti questa coppia alla coppia di Tamino e Pamina del Flauto Magico. La figura dell'imperatore su un cavallo a dondolo munito di lame e acuminate materializza bene l'aspetto nevrotico ma anche umano di questa figura. E del resto la storia dell'opera è stata regolarmente popolata via via da dei, da semidei e poi da figure totalmente umane. All'epoca di Strauss ormai la necessità di inserire queste figure umane era impellente, era un po' impossibile raccontare solo storie di dei e imperatori. E anche il concetto della suddivisione in classi è presente e porta a ricercare e a definire gli elementi di umanità nei vari personaggi. Alla fine persino un nemico può rivelare dei tratti di umanità. Davvero l'aspetto visivo dell'opera qui è straordinario, un lavoro molto efficace per un'opera molto complicata che quasi nessuno riesce a interpretare al meglio, anche a causa della statura intellettuale di Strauss e Hofmannsthal, che peraltro sono stati a lungo in disaccordo sulle idee di fondo dell'opera. Direi che qui a volte ci sono stati troppi cuochi in cucina. La regia di Koski però permette davvero di unire magnificamente sia l'aspetto visivo che il contrasto fra il mondo della fantasia e quello della realtà. Credo che sia il motivo per cui la reazione del pubblico è così intensa, molto viscerale. Oltretutto, oltre a offrire una bella serata all'opera, questa produzione è così visivamente accattivante e permette di ascoltare davvero delle voci straordinarie.
3: Hofmannsthal and Strauss were such intellectual giants. They were truly fighting for ideas that we would say too many cooks in the kitchen. That's really what it feels like, but I think Barry did a great job of bringing it down to the essence, and with the striking visuals and the big contrast between the real world and the fantasy world, I think that's why people are feeling a visceral reaction to this, because they're not just seeing, oh, a beautiful evening at the opera. They're feeling something that is also visually striking, and the voices are incredible, really.
1: Però lei non è solo non è per nulla l'eroe che salva il personaggio femminile, ma accade esattamente il contrario. È la scelta coraggiosa dell'imperatrice a salvare il suo consorte.
3: That is the point that people need to realize.
2: Molto
3: there
2: giusto,
3: is,
2: è questo il punto che volevamo fosse chiaro per il pubblico. C'è un piano di lettura psicologico junghiano-freudiano, in qualche modo è già anticipato dal Flauto Magico, e ci propone l'uomo non come eroe trionfante, il salvatore predestinato al personaggio femminile. La prospettiva di quest'opera parla di tutti noi, indaga l'elemento maschile, l'elemento femminile, ma anche quella zona grigia che appartiene a tutti. Ho trovato emozionante il punto di vista di Barry Kosky, che parte senz'altro dalla necessità del genere umano di proliferare e quindi il desiderio di avere bambini e anche le condizioni per poterlo fare, ma supera questa prospettiva presentandoci un ideale ancora superiore, l'idea che tutti possano integrare in se stessi il maschile, il femminile, si possono evolvere in un essere umano di più alta sensibilità, di livello superiore.
1: Come accadrà poi a Turandot, questo imperatore canta in momenti specifici con grande intensità e poi resta fermo a lungo durante l'opera. Come ha saputo gestire le necessità della parte?
3: Exactly, and that's the interesting thing about this piece, because like where the last opera,
2: sì, questo è l'aspetto interessante di quest'opera. Pensi che l'ultimo lavoro che ho affrontato è stato il Tristano Isotta, in cui praticamente mi trovavo in scena senza soluzione di continuità per 2 ore e mezza. E paradossalmente è quasi più facile restare in scena e mantenere in efficienza le proprie energie grazie alla tecnica, piuttosto che interpretare quest'opera in cui il tenore inizia a cantare per soli 6 minuti in una condizione di caos drammaturgico completo, poi dopo circa 1 ora e 35 minuti di attesa torno di nuovo in scena per 15 minuti di grande difficoltà sul piano vocale e psicologico, e poi dopo 1 ora e 30 rientra per prendere parte a uno dei più grandi finali d'opera immaginabili. Ci vuole una grande calibratura per conservare energie e, dicevo appunto, per fortuna siamo al Grand Théâtre de Provence, dove c'è la climatizzazione.
1: E quali sono i suoi prossimi impegni?
3: For me next in a couple of weeks
2: fra 2 settimane canto per la prima volta nell'ottava sinfonia di Mahler a Barcellona con la splendida orchestra del Liceo e con ottimi colleghi, e poi sarò al Festival di Salisburgo in un concerto solistico e anche nel Requiem di Verdi diretto da Riccardo Muti, e poi a ottobre mi spetta Giasone in Medea di Cherubini al Metropolitan di New York, quindi tanti appuntamenti, ma tengo specialmente a Requiem di Verdi perché con Muti aggiungo un altro direttore leggendario ai vari con cui ho cantato questa pagina. Ho cominciato con Michael Jurowski, padre di Vladimir, che è morto nel 2022, poi Johnny Lee Gardiner, Daniel Barenboim e infine Daniele Gatti, una delle più grandi esperienze artistiche che io abbia vissuto proprio con il Requiem. Per cui adesso aspetto con trepidazione questo incontro con Riccardo Muti.
3: Jurowski, the father, my first Verdi Requiem, then John Elliott Gardner, then with Barenboim. The last one now is going to be with Muti. So hopefully, with Daniele Gatti, one of the greatest experiences I've ever had with Verdi Requiem. And so now it will be with Muti, my fifth time of doing Verdi Requiem.
1: E questa era la voce di Michael Spires, Andrea Penna, devo dire, un uomo veramente molto, molto intelligente.
2: È molto simpatico anche. Molto... E se posso spendere proprio una parola su un tema di cui forse oggi si parla molto meno, no? Le dimensioni, la fisicità dei cantanti lirici. Qui peraltro le donne sono tutte bellissime, hanno una presenza scenica. Spires è un uomo robusto, corpulento. È bellissimo sulla scena, sa muoversi il viso, sa usare lo sguardo, anche dalla distanza, veramente con una qualità interpretativa. Non fa molto, perché è ficcato su questo cavallo da dondolo. Poi dopo è giù con questo grande caban, un grande soprabito con quantesi di disegni optical, un po' orientali, un po' optical, e alla fine vedremo, questo per aggiungere un ultimo dettaglio di questa produzione, quando tutto si scioglie, i bambini futuri nasceranno, probabilmente per l'imperatrice come anche per la Tintora soprattutto, noi vediamo dei doppi bambini di tutti i personaggi del quartetto, però poi ci accorgiamo che non sono veramente dei bambini, hanno dei volti di vecchi, hanno delle maschere di vecchi, anche un'immagine ugualmente, ancora un sogno un po' inquietante, che però è un sogno, non voglio dire necessariamente conciliante, ma ci fa capire l'idea di fondo, il cerchio della vita, quei bambini saranno gli anziani di domani che genereranno degli altri bambini in un mondo in cui si cerca di accettarsi, di comprendersi fra mille conflitti e difficoltà, però questo è un po' il senso tracciato da una linea inquietante, indubbiamente, però è presente.
1: Allora, leggiamo qualcuno dei vostri messaggi al 335-5634-296. Allora, dice Maria Grazia Dall'Odi, c'è la grande testa bianca con delle gambette, inquietante, perché evidentemente ha visto, forse anche su YouTube ci sono delle...
2: Ci sono degli estratti,
1: dei video, eccetera. Insomma. Poi Aix-en-Provence, che fortunati gli autoctoni. Autoctoni addirittura.
2: Ce ne sono pochi, perché ormai è una città molto universitaria ed estate è una città piena di turismo anche culturale. Questo
1: pochi indigeni.
2: Pochi indigeni.
1: Poi, che meraviglia questo dialogo, grazie, viva Radio 3. Poi tre serate di bellissime opere con la bella novità di Accabadora e con l'impareggiabile cronaca di Andrea Penna, grazie, scrive Barbara da Firenze. Invece Andrea da Padova, che inno alla vita la donna senza ombra, che musica sublime, come dargli torto effettivamente. E poi anche Pierluigi da Venezia dice opera meravigliosa, suoni sublimi. Dice la vidi nel 25 a Berlino, diretta da Ron Nichols, cast prestigioso, stasera livello è ancora più alto. Effettivamente sì, stasera ce la godiamo proprio quest'opera. Andrea, vediamo magari di, visto che credo che manchi molto poco, di raccontare veramente al volo un po' il secondo atto, no? Il secondo atto che ruota tutto attorno a questa idea del tradimento reale o mancato, perché poi appunto ci sono queste persone belle, il giovane bello di cui si innamora o sì, perlomeno insomma è affascinata la moglie del Tintore, e poi l'imperatrice, la bella imperatrice, e quel famoso quei 15 famosi minuti di prestigio vocale tenorile che sono falche.
2: Sì, no? Che lui ricorda, l'impero ricorda come ha conosciuto appunto a caccia, ha trasformato questa cerva catturandola nella sua moglie, però sente che sulla sua moglie c'è qualcosa,
1: l'odore
2: di un
1: umano,
2: odore umano. Questo ricorda le favole, no? Ucci, sento odore di Cristianucci.
1: Esatto.
2: Ecco, però c'è un odore umano e quindi questa donna lo tradisce forse, non pensa nemmeno che lei si stia adoperando per salvarlo.
1: Pensa che sia contaminata in qualche modo, no? Cioè questo elemento di contaminazione, ma in realtà poi alla fine questa dinamica, no, del tradimento diventerà addirittura drammatica quando Barak a un certo punto, convinto che la moglie...
2: convinto da lei stessa che dice io non voglio bambini, non ti voglio, non ho trovato un giovane bellissimo, ho trovato il modo di mollarti, venderò la mia ombra e tu mi allontanerò da te, e lui appare una spada e la vuole uccidere.
1: Esatto, la vorrebbe uccidere, la vorrebbe trafiggere. In quel momento lei si rende conto di quanto lui la ami, e questa cosa,
2: e dice questa frase bellissima: ma io non l'ho fatto, non l'ho ancora fatto, almeno non l'ho fatto, perché lei ha separato i letti, perché per vendere la sua ombra non deve avere contatti carnali. E allora lì c'è questo momento di sorpresa, e soprattutto la Amme capisce che è un po' fallito la sua organizzazione.
1: La Amme sarebbe la nutrice
2: sì. Questa nutrice è un po' buona, un po' cattiva, non si capisce bene da che parte sta, fa sempre il triplo gioco.
1: E comunque anche lì c'è, come dire, l'agnizione, la nemesi, se vogliamo, no? Per certi versi, da parte dell'imperatrice, che si rende conto che in quel modo, a quelle condizioni,
2: lei non la vuole, sta togliendo. Me capisce che è un po' fallito la sua
1: organizzazione. L'Amme sarebbe
2: la nutrice
1: sì. Questa nutrice
2: è un po' buona, un po' cattiva, non si capisce bene da che parte sta, fa sempre il triplo gioco.
1: E comunque anche lì c'è, come dire, l'agnizione, la nemesi, se vogliamo, no? Per certi versi, da parte dell'imperatrice, che si rende conto che in quel modo, a quelle condizioni,
2: lei non la vuole. Sta togliendo la felicità a un'altra donna. Possiamo dire che qui le donne sono veramente

0: ma non è quasi capace di fare del male perché è solo ferito, solo disperato all'idea che lei non lo voglia più.
1: Ma oltretutto lui difende questi tre fratelli che, voglio dire, appaiono come dei rozzi, reliti, ma anche un po' incattiviti, anche un po', insomma, però lui li difende.
0: E sono l'immagine di questa società molto proletaria, anche drammaticamente, che vive drammaticamente la propria povertà. Pensiamo che l'opera nasce nella testa di entrambi negli anni 10, ma poi viene compiuta nel 1919, quando di persone monche, ce ne stavano per le strade della Germania tante. Non è una favola questa, è una favola orribile, insomma.
1: Come spesso sono le favole, anche quelle dei fratelli Grimm,
0: esatto,
1: sono
0: veramente piene di sangue,
1: sono truculente, ma appunto rappresentano anche il realismo.
0: E poi alla fine, insomma, comunque alla fine dell'atto c'è questa sorta di flusso d'acqua che trasporta di nuovo via, loro erano sprofondate nel mondo degli umani, la nutrice e l'imperatrice, ritornano su nel loro mondo, non proprio a mani vuote, ma insomma ancora c'è qualcosa da fare per acchiapparla quest'ombra, e poi bisognerà vedere se nel terzo atto l'imperatrice proprio la vuole avere. Sembrerebbe che serva, perché l'imperatore diventa una statua, oppure no.
1: No, l'imperatore diventa anche una statua.
0: Sì, appunto, l'imperatore diventa una statua, però se lo vuole salvare qualcosa dovrà pur fare, quindi deciderà a un certo punto che deve bere quest'acqua. Quando dirà di no, incredibilmente suo padre si commuove. Lei in fondo ha fatto la scelta giusta, ha detto io non voglio, piuttosto affronto la disgrazia mia e la disgrazia dell'uomo che amo, dell'imperatore, ma io non voglio bere quest'acqua, non voglio togliere l'ombra a quest'altra donna. L'ombra significa anche la possibilità di generare dei bambini, di salvare anche quel rapporto con Barak. Lei non vuole essere lei, li ha visti, no? Sono entrate in casa loro come serve, lei e la nutrice, non li vuole danneggiare. E a quel punto, incredibilmente, come capita nelle favole, no? Il gesto estremo commuove chi può tutto.
1: Eccolo qua, il nostro segnale Euroradio, quindi. Allora, intanto ringrazio Andrea,
0: grazie, è stato
1: di essere
0: un piacere.
1: Stato qua, di essere venuto qua apposta per raccontarci questo spettacolo a quanto pare bellissimo di Frauen e Schatten. Questo è il secondo atto che stiamo per riascoltare. Rapidissimamente, la Lucandina, l'imperatore Michael Spires, l'imperatrice Vida Magnificiute, la nutrice Nina Stemme, Barak, il tentore Brian Mulligan, la moglie Amber Braid, il messo degli spiriti Jean-Sébastien Bou, l'orbo, il monco, lo storpio, Tomasz Kumiega, Daniel Miroslav e Robert Lewis, e la voce del Falconella Taylor, l'Orchestre de Paris, il coro dell'Orchestre de Paris, diretto il maestro del coro Richard Wilberforce, il direttore Klaus Makela, la regia di Barry Kosky, le scene di Michael Levine e i costumi di Victoria Baer. Allora, sentiamo a che punto siamo, evitiamo di fare come prima, di arrivare proprio schiacciati sull'inizio del secondo atto.
2: Tout à l'heure pour un second entr'acte et nous serons en compagnie de Nina Stemme et Michael Spires. À tout à l'heure.
0: Pour alors, non, Michael Spires.

0: mitten am Tage.
1: Was ist denn das?

0: Y aurait-il une fête si nous n'étions pas à la maison? C'est sur cet hymne radieux, céleste, célébrant la vie,
1: siamo arrivati non senza qualche patema d'animo, anzi più di un patema d'animo, ad ascoltare questo meraviglioso accordo di Do maggiore che risolve tutti i conflitti, tutti i simbolismi, tutte le complicate questioni sentimentali che si svolgono nella donna senza ombra, che abbiamo, devo dire, purtroppo solo in parte ascoltato questa sera in diretta da Aix-en-Provence, dal Festival di Aix-en-Provence. Purtroppo nel terzo atto c'è stata un'interruzione spiacevole di forse una decina, 12-13 minuti, che chiaramente ha così deturpato la trasmissione di quest'opera, devo dire, un'edizione veramente molto molto bella che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare e che a un certo punto poi fortunosamente è ripresa. Insomma, io pure mi sono sbagliato perché sentivo un violino, pensavo fosse un concerto per violino in copertura della mancata diretta, invece poi dopo era semplicemente una parte concertante che spesso fa appunto nelle partiture Strauss, mette in evidenza degli strumenti solistici assieme al canto dei protagonisti. Ma arriviamo alla locandina di questa donna senza ombra, opera in tre atti sul libretto di Hugo von Hofmannsthal. Intanto lasciamo pure la sigla dell'Euroradio, che questa sera ci ha fatto veramente molto penare e quindi insomma dobbiamo tirare le orecchie, ma insomma la musica di Richard Strauss, naturalmente è una nuova produzione del Festival di Aix-en-Provence in coproduzione con la Monet. Allora, la locandina dei personaggi e degli interpreti: l'imperatore Michael Spires, l'imperatrice Vida Miknevičiūtė, la nutrice Nina Stemme, Barak il tintore, Brian Mulligan, la moglie del tintore Amber Braid, il messo degli spiriti Jean-Sébastien Bou, l'orbo, il monco, lo storpio, che sono i fratelli del tintore rispettivamente, Thomas Kumiega, Daniel Miroslav e Robert Lewis, che era anche l'apparizione di un giovane. Poi la voce del falcone è la Taylor, soprano, una voce dall'alto è Louise Mass, e poi le serve dell'imperatrice Laurence Poudreau, Eugénie Lefebvre e Laura Jarrell, l'Orchestre de Paris con il coro dell'Orchestre de Paris, il maestro del coro Richard Wilberforce, il direttore Klaus Makela, devo dire veramente bravissimo. Poi c'era anche la parte teatrale, naturalmente, la regia di Barry Kosky, le scene di Michael Levine, i costumi di Victoria Baer. Questa era la locandina dello spettacolo e a questo punto direi che siamo anche arrivati veramente, anzi abbiamo oltrepassato il nostro consueto orario, quindi i saluti vengono anche da parte di Fiore Liborio e di Fabrizio Paccione, che erano alla parte tecnica, Valerio Giannetti in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti, ci ritroviamo domani, buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Voglio scuotere così tanto le persone che quando lasciano il locale in cui mi sono esibita voglio che siano distrutte. Con queste parole Nina Simone parlava del brano, del celebre brano che abbiamo appena ascoltato, Sinnerman, pezzo con cui era solita chiudere i suoi concerti quando a inizio carriera si esibiva al Greenwich Village di New York, uno spiritual legato alla tradizione afroamericana che Nina Simone aveva imparato fin da bambina, un brano che chiude il suo album del 1965, Pastel Blues, un brano che tra le altre cose suona anche mentre scorrono i titoli di coda di Inland Empire, pellicola del 2006, scritta e diretta da David Lynch, il quale probabilmente, proprio come Nina Simone, aveva tra i suoi obiettivi anche quello di lasciare le persone quantomeno un po' scosse dopo la visione dei suoi film. E proprio David Lynch e la musica che lo ha sempre circondato saranno i protagonisti della puntata di Battiti di questa notte. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Prima di entrare nel vivo della musica diamo i nostri consueti riferimenti. Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno pubblichiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci e infine Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. E allora, scomparso il 16 gennaio del 2025, David Lynch sarà il filo conduttore degli ascolti di questa notte. La sua attività artistica è stata sempre profondamente legata alla musica per la centralità del suono nell'estetica e nella visione dei suoi film, ma anche in quanto musicista che è stato coinvolto in numerosi progetti, dai testi scritti per Julie Cruz, cantante e attrice americana che compare in varie forme nel corso di Twin Peaks. David Lynch ha collaborato poi negli ultimi anni con Christabel, anche lei cantante e autrice americana. Nel mezzo ci sono stati gli effetti sonori e le musiche realizzate per i propri film, le tante collaborazioni, tra cui quella ovviamente strettissima anche con Angelo Badalamenti. In particolare a condurci nella dimensione onirica di David Lynch questa notte sarà un mixtape curato per Battiti da Elena Raugei, per tanti anni firma del Mucchio Selvaggio, storico magazine musicale per il quale ha avuto occasione di intervistare Lynch nel 2013. Oggi Elena Raugei collabora con The New Noise e Sentire Ascoltare e da diversi anni è tra gli ospiti della programmazione speciale natalizia di Battiti con i suoi 5 dischi dell'anno. Un mixtape che occuperà l'intera puntata di questa notte e che introduciamo con le stesse parole che Elena Raugei ci ha mandato per presentarcelo. Il grande sogno di David Lynch è stato quello di riempire l'aria di musica. Quella che ascolteremo stanotte parte dalla cura degli effetti sonori dei primi cortometraggi per arrivare agli album pubblicati a proprio nome, tra brani originali, pezzi composti o selezionati per le colonne sonore delle sue opere più visionarie e collaborazioni di vario tipo. Una musica fatta di cupezza e turbamento, ma anche di tutti i colori dell'arcobaleno, proprio come li avrebbe intesi il mago di Oz. E allora queste le parole, una parte delle parole di Elena Raugei per introdurre il mixtape dedicato a David Lynch che ha curato per Battiti, che occuperà l'intera puntata di stanotte, un mixtape molto narrativo attraverso il quale entriamo e usciamo dentro i film, le produzioni e l'immaginario di David Lynch. A lei un ringraziamento speciale, a tutti voi un buon ascolto.

runs at night. The black dog runs at night.

in le pas de orchestra. It is an illusion. Listen.

E si chiude sulle note di Sublime Eternal Love da Cellophane Memories, il mixtape in omaggio a David Lynch realizzato da Elena Raugei appositamente per Battiti, un brano questo che era contenuto nell'ultimo album di Lynch prima della sua scomparsa nel gennaio del 2025. Il disco era il terzo condiviso con Christabel e uscito nel 2024. Una scaletta molto composita, quella del mixtape che abbiamo ascoltato, che ha attinto dai suoi album come musicista, dalle varie collaborazioni,

0: 1 0.
1: battiti@rai.it.
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
3: Prima puntata.

ma sarebbero bastati 20 giorni di riposo e di dieta in seno alla famiglia per guarirsi completamente. Senza dubbio si trattava di una cosa da nulla. Fra 20 giorni sarebbe ripartito per Roma. Così almeno egli diceva mentre si tirava le coperte fin sopra gli occhi. E la madre chiudeva gli scuri. Adesso lasciami dormire per una ventina di minuti. Il padre, la madre, il fratello uscirono dalla camera e chiusero la porta. Capogiri sarebbero passati. Fra 20 giorni di nuovo a Roma. Ma la salute non era poi così guasta e i capogiri non erano stati tali da spiegare un ritorno così precipitoso. La verità era un'altra. La verità era questa, che d'un tratto, senza gravi ragioni, la gioia era finita nel cuore di Leonardo. La bella luce che illuminava tutte le cose e dava un senso anche alle sedie, al calamaro,

era passata. Egli non era capace di vivere senza di lei. Senza di lei era uno sciocco, un buon a nulla, un vecchio paralitico. Altro che capogiri e vomiti. Queste erano cose puerili. Se non fosse tornata la luce, se non fosse tornata la gioia che stava nel cuore, senza ragione, così come adesso era passata, senza ragione, egli non si sarebbe mosso da quel letto, da quella casa. Gli altri potevano vivere tranquillamente tutta la vita in un buio simile. Egli invece non era capace di fare un passo e si sentiva morire. Squillò il telefono nella stanza accanto. Si udì la voce della madre. «Leonardo è tornato, ma dorme». «Mamma!» gridò egli. «Chi è?» «La signorina Lisa Careni. Dille che dormo». «Sì, dorme. Telefoni fra mezz'ora». Il passo della madre si allontanò per il corridoio oscuro, fra le poltrone in disuso e i piccoli tavoli affollati di statuine di Sant'Antonio col bambino in braccio, Santa Rita coperta da un manto nero, San Pietro col vecchio paralitico

Ma un quarto d'ora non era passato in tal modo che il telefono squillò per la seconda volta. «Non so», diceva la madre, «non so se sia sveglio». «Non mi sono ancora svegliato», gridò Leonardo, che non aveva chiuso occhio. «No», ripeteva la madre, con la sua dolce cantilena, «no, dorme ancora».

era mai spenta. Non so, diceva la madre ancora al telefono, non so, riposa. Non si era dato a stravizi, non aveva commesso grandi peccati, non aveva sostenuto fatiche né di pensiero né fisiche, non aveva avuto dubbi. La sua vita continuava ad essere quella che era sempre stata. Perché gli veniva tolta la gioia? Dorme, sì, dorme, riposa. Questa volta egli non seppe davvero se fosse la madre che rispondeva al telefono o la sua memoria che ripeteva quelle parole, riposa. Egli non riposava affatto. Un che di precipitoso, anzi, era entrato nel suo cervello e girava a mo' di ruota di continuo queste parole. Fra 20 giorni sarà guarito. Fra 20 giorni rivedrà in tutte le cose quel colore roseo che sempre le ha rivestite e di cui egli nemmeno più si accorgeva, tanto gli sembrava naturale e consueto. Egli allora ripartirà per Roma e questa città del sud si perderà alle sue spalle come una brutta nuvola scura cacciata via dal vento. Adesso bisogna riposare e poi ancora riposare. Le foglie strisciavano sul balcone e la persiana sbatteva al vento africano.

Per mezzo di quel telefono al quale Leonardo non era voluto venire, la signorina Lisa Careni aveva da comunicare una sua lieta scoperta, il modo di passare la serata. Ella aveva avuto un'idea, così, d'un tratto, mentre sedeva in una poltrona e leggeva un libro noioso. Allora aveva lanciato un piccolo strido d'uccello che vede il cielo rompere fra le nubi ed era corsa al telefono a comunicare a tutte le amiche e agli amici pochi, perché a una signorina di Nataka non era permesso avere amici, questa lieta scoperta. Il modo di passare la serata, in generale il tempo, era una faccenda di gran peso a Nataka. Dopo il crepuscolo, le comitive dei giovanotti stavano ritte in circolo a discutere dove e come si dovesse passare la sera. La discussione veniva interrotta da uno della comitiva che, svegliandosi come da un brutto sonno e notando che da un'ora si stava fermi sotto lo stesso annunzio d'asta pubblica, pronunciava la solita frase: «Ma chi è morto qui?» La frase era molto frequente a Nataka. Voleva dire che si era stati fermi intorno a uno spazio di marciapiede, proprio come se in quello spazio ci fosse un morto da identificare. Il sabato tutta la città era affaccendata a discutere dove e come si dovesse passare la domenica. Sebbene molti cittadini fossero lavoratori e studiosi, tuttavia accadeva sempre che dopo le ore del lavoro, dello studio, essi si trovassero con una grande quantità di tempo da far passare. La cosa si aggravava per coloro che non avevano nulla da fare. Questi ultimi erano per la maggior parte dei possidenti, dei ricchi. E purtroppo, fra gli oggetti principali di cui la ricchezza adorna un giovanotto, c'è un orologio, un grosso orologio d'oro, un orologio di precisione con 4 lancette, una per le ore, una per i minuti primi, una per i minuti secondi e una quarta, esilissima, per le frazioni di secondo. Fermi sulla soglia delle dolcerie, questi giovanotti, per poco che alzassero la manica, avevano la facoltà di misurare la loro noia nella maniera più meticolosa. I loro scherzi consistevano spesso nel mettere in moto la lancetta delle frazioni di secondo, nel momento in cui, per esempio, l'amico Erasmo Veni, noto giovanotto della città dalle lenti tremolanti sulla faccia scura, cominciava a assorbire la sua tazza di caffè. Quando Erasmo deponeva sul banco la tazza vuota, erano passati 203 secondi e 2/4 di secondo. In questo modo si era venuto a sapere che un baciamano di Federico Reali, il più lento e garbato tra i figli della nobiltà, durava 2 secondi.

Naturalmente questi calcoli non si fermavano ai fatti esteriori. Anche di cose molto delicate e intime si conosceva la velocità, almeno per i giovanotti più in vista, con abbastanza precisione. Tuttavia il calcolo di avvenimenti così diversi non riusciva mai ad occupare un'ora per intero. La lancetta delle frazioni di secondo si precipitava come un ragno che avesse veduto una mosca impigliata nella sua tela e si fermava di scatto. E poi di scatto tornava a precipitarsi, ma l'altra, quella nera, quella tozza, quella più corta, non faceva mai seri passi innanzi. Accanto a questi calcoli per far passare il tempo, ne esistevano altri per risparmiarlo. Carlo Dalby, rincasando la sera a 10 metri dal portone, si toglieva il guanto sinistro, a 7 metri il destro, a 5 conservava i guanti nella tasca del soprabito, e allorché la falda del suo cappello sfiorava il portone, egli teneva già la chiave in mano e non doveva aspettare un solo attimo per infilarla nella toppa. Rodolfo De May, il giovane architetto che era stato sempre studioso e modesto, non aveva mai fatto nulla e ora improvvisamente, non si sapeva bene per quale ragione, si lasciava sfuggire frasi come «Noi artisti

si trovava sempre. I cervelli erano sottili. Il triste era che una volta passate, quelle ore non lasciavano nel ricordo più nulla, nemmeno la stanchezza di averle dovute spingere innanzi con tanta fatica. Si somigliavano tutte stranamente, sicché di molte sere se ne ricordava solo una e di molte domeniche appena una. Il pensiero dell'avvenire era faticoso, ma quello del passato non lo era per nulla. L'impressione di essersi svegliati vecchi dopo una settimana o due di giovinezza era una delle impressioni più consuete nei vecchi di Nataka. Da ciò deriva quella loro aria insoddisfatta, quel loro carattere arzillo e petulante, quella loro penosa smania.

Tutto questo in fondo non si sapeva a chi lo si dovesse. Ma è certo che fra gente che andava su e giù per ore intere sullo stesso marciapiede, facendo qualche volta un vago gesto di impazienza, ma in realtà non aspettando nessuno, e gente che stava ferma per ore intere ad ascoltare una musica che non le piaceva affatto. I cani randagi con la loro corsa a diritta, con la loro aria di chi ha uno scopo e una meta, tanto che i cittadini si domandavano con un senso di invidia: ma dove vanno questi cani? Erano i soli che tenessero alto il prestigio dell'Occidente. Quando Leonardo ebbe deciso di venire al telefono che squillava ancora una volta, la signorina Lisa Careni gli disse: avevo trovato un modo, un bellissimo modo di passare una mezza giornata, ma purtroppo non si può.